0: Da Cuore di Tenebre di Joseph Conrad. Risalire quel fiume fu come viaggiare a ritroso verso i più lontani inizi del mondo, quando la vegetazione impazzava sulla terra e i grandi alberi regnavano sovrani. Una corrente deserta, un grande silenzio, una foresta impenetrabile. L'aria era calda, densa, pesante, stagnante. Nessuna gioia nella magnificenza del sole. I lunghi tratti navigabili si perdevano innanzi, deserti, nell'oscurità di lontananze avvolte dall'ombre. Sugli argentei banchi di sabbia, ippopotami e alligatori si crogiolavano al sole fianco a fianco. Le acque, allargandosi, correvano per un labirinto di isole boscose. Smarrivi la strada su quel fiume, come in un deserto, e cercando di trovare il canale, tutto il giorno si andava nelle secche, fino a credere di essere preda di un sortilegio e tagliati fuori per sempre da tutto ciò che un tempo si era conosciuto, chissà dove, molto lontano, forse in un'altra esistenza. In certi momenti il passato tornava alla memoria, come capita talvolta quando non hai un attimo di respiro, ma tornava in forma di un sogno inquieto e tumultuoso, ricordato con stupore fra le soverchianti realtà di quello strano mondo di piante e acqua e silenzio. E quella immobilità di vita non somigliava minimamente alla pace. Era l'immobilità di una forza implacabile che covava imperscrutabili propositi. Ti guardava con un'aria di vendetta. Poi mi ci abituai. Non la vedevo più, non ne avevo il tempo. Dovevo stare attento a seguire il canale. Dovevo distinguere, per lo più per intuizione, gli indizi dei banchi nascosti, stare allerta contro le rocce sommerse. Imparavo a stringere i denti alla svelta perché il cuore non mi scappasse quando schivavo per un pelo qualche infernale vecchio tronco sornione che avrebbe strappato l'anima a quel barattolo di un vaporetto e annegato tutti i pellegrini. Dovevo essere pronto a individuare la presenza di legna secca da tagliare di notte per la navigazione dell'indomani. Quando si deve badare a cose di questo genere, ai normali incidenti della superficie, la realtà, vi dico, svanisce. La verità interiore è nascosta, per fortuna. Per fortuna. Ma io la sentivo lo stesso. Sentivo sovente la sua misteriosa immobilità che osservava le mie contorsioni scimmiesche, proprio come osserva voi mentre eseguite le acrobazie che vi toccano per, quanto? Mezza corona alla capriola? E invero, che importa il prezzo se la contorsione è ben fatta? Voi le fate benissimo, e neanche io le feci male, visto che riuscii a non affondare quel vaporetto nel mio primo viaggio. Me ne stupisco ancora. Figuratevi un uomo con gli occhi bendati a guidare un furgone su una brutta strada. Sudai e tremai molto in quell'impresa, ve lo assicuro. Dopotutto, per un marinaio, raschiare il fondo di quel coso che è fatto per stare sempre a galla al suo comando è un peccato imperdonabile. Mettiamo che nessuno venga mai a saperlo. Ma quel tonfo non si dimentica più, eh? Un colpo al cuore. Lo ricordate, lo sognate, vi svegliate di notte e ci pensate, anni dopo, e vi viene caldo e sudate freddo. No, non pretendo di sostenere che quel vaporetto abbia sempre navigato. Più di una volta dovette guadare per un bel po', con 20 cannibali a sguazzare intorno e a spingere. Ne avevamo arruolati alcuni come equipaggio lungo il percorso. Brava gente i cannibali nel loro ambiente. Erano uomini con i quali si poteva lavorare e io gli sono riconoscente. Dopotutto, mica si mangiavano tra loro sotto ai miei occhi. Si erano portata appresso una provvista di carne di ipopotamo che andò a male e l'afrore mi lasciò nelle narici il mistero della foresta. Pah! Ne sento ancora la zaffata. Avevo a bordo il direttore e tre o quattro pellegrini con i loro bastoni. Ero al completo. A volte ci si fermava a una stazione lungo la riva, aggrappata ai margini dell'ignoto, e i bianchi, precipitandosi fuori da un cadente tugurio, con gran gesti di gioia, sorpresa e benvenuto, erano molto strani. sembravano gente tenuta lì prigioniera da un incantesimo. La parola avorio restava per un po' sospesa nell'aria, e noi si proseguiva nel silenzio, lungo tratti deserti, intorno alle anse immote, tra le alte pareti del nostro sinuoso percorso, che facevano risuonare in tonfi sordi il battito pesante della ruota a poppa. Alberi, alberi, milioni di alberi, massicci, immensi, altissimi, e ai loro piedi, stringendo la sponda controcorrente, strisciava il piccolo sudicio vaporetto, come uno scarabeo indolente sul pavimento di un imponente colonnato. Ci faceva sentire molto piccoli, molto sperduti, eppure non era del tutto deprimente quella sensazione. Dopotutto, anche se si era piccoli, lo sporco scarabeo proseguiva strisciando, quello appunto che volevamo facesse. Verso quale luogo i pellegrini si immaginavano che strisciasse, non saprei dire. Verso qualche posto dove si aspettavano di guadagnare qualcosa, ci scommetto. Ma quando i tubi del vapore cominciarono a perdere, strisciammo lentissimi. I tratti di fiume si aprivano davanti a noi per chiudersi alle nostre spalle, come se la foresta fosse entrata nell'acqua a passi indolenti per sbarrarci la via del ritorno. Penetravamo sempre più a fondo, nel cuore di tenebra. C'era là una gran quiete. Di notte talvolta il rullo dei tamburi dietro la cortina arborea risaliva il fiume, restando debolmente sospeso, come a librarsi alto nell'aria sulle nostre teste, fino alle prime luci del giorno. Non potevamo sapere se significava guerra, pace o preghiera. Le albe erano preannunciate da una calma raggelata. I taglialegna dormivano, i loro fuochi bruciavano lenti. Trasalivi se un ramoscello si spezzava. Eravamo erranti su una terra preistorica, di una plaga che aveva l'aspetto di un pianeta sconosciuto. Avremmo potuto figurarci i primi uomini a prendere possesso di una eredità maledetta, da conquistare al prezzo di grande dolore ed enormi fatiche. Ma d'improvviso, mentre si lottava a superare un'ansa del fiume, ci colse la fugace visione di pareti di giunco, di tetti d'erba appuntiti. Ecco uno scoppio di grida, un turbinio di membra nere, una massa di mani plaudenti, di piedi scalpiccianti, di corpi ondeggianti, di occhi roteanti, sotto la volta greve ed immobile del fogliame. Il vaporetto avanzava lento, lento, lungo il margine della nera e incomprensibile frenesia. Era l'uomo preistorico che ci malediceva, ci supplicava, ci dava il benvenuto. Come saperlo? Non ci era concesso comprendere l'ambiente circostante. Scivolammo via come fantasmi, stupefatti e segretamente sbigottiti, come potrebbero sentirsi sani di mente di fronte a un'esplosione di isteria in un manicomio. Non potevamo comprendere perché troppo lontani, e non potevamo ricordare perché si viaggiava nella notte di età primordiali, di quelle età che sono trapassate lasciando appena un segno e nessun ricordo. Quella plaga sembrava ultraterrena. Siamo abituati a osservare da spettatori la sagoma incatenata di un mostro domato, ma là, là era dato vedere una cosa mostruosa e libera. Era ultraterrena. E gli uomini erano... No, non erano inumani. Ebbene vi dirò, questo era il peggio. Questo sospetto che non fossero inumani. Ti nasciva dentro lentamente. Urlavano e saltavano e volteggiavano, facevano facce orribili. Ma terrorizzarti era il semplice pensiero della loro umanità, tale e quale la vostra. Il pensiero della remota parentela con questo tumulto selvaggio e travolgente. Spiacevole. Sì, abbastanza spiacevole, ma con un po' di coraggio. Dovevi ammettere che c'era in te la più lieve traccia di una consonanza alla tremenda schiettezza in quel frastuono. un vago sospetto che vi fosse un significato, che tu, così remoto dalla notte delle età primordiali, potevi comprendere. E perché no? La mente umana è capace di qualsiasi cosa, perché è la misura di tutto il passato come di tutto il futuro. Che cosa c'era là, in fin dei conti? Gioia, paura, sofferenza, devozione, coraggio, rabbia, chi poteva dirlo? Ma era verità. Verità spogliata dal mantello del tempo.
1: Il racconto. L'avventura di due sposi di Italo Calvino. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per incasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro. Il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva di passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa. Ci si trova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno. Si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè un minuto prima che la sveglia suonasse. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra, le braccia che si alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui. Si abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva. Se pioveva o faceva nebbia o c'era la neve, a seconda di com'era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso: «Che tempo fa?» E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine, il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto e così. A quell'ora la casa era sempre troppo scaldata, ma Elide era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi e un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza e alle volte, magari aiutandosi a vicenda, a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutt'a un tratto Elide: «Dio, che ora è già?» E correva a infilarsi il reggicalze, la gonna, tutto in fretta in piedi e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza far nulla. Elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più continuava a seguirla con il pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene, invece, stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco, l'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai sull'11 che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, come se fosse rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie, poi ci allungava anche l'altra gamba, e così a poco si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei, e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo, e s'addormentava. Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' girava per le stanze, aveva acceso la stufa, messo qualche cosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui, in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri, dove ci sono tante donne che fanno la spesa la sera. Alla fine sentiva il passo per la scala. Tutto diverso da quello della mattina, adesso appesantito perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto, intanto che lui le levava la roba dalla sporta. Poi, su, diamoci un addrizzo, lei diceva. E s'alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Cominciavano a preparare da mangiare. Cena per tutti e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Due invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi, voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata la tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento, che li pigliava tutti e due d'avere così poco tempo per stare insieme e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca, dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento alle scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito scuotendo il capo. Ora lui correva per le strade buie tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta s'accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che Arturo aveva dormito lì. E ne provava una grande tenerezza.
2: Il racconto. A tempo debito di Primo Levi. Si erano già accesi i fanali. Il traffico serale si faceva sempre più intenso, ma quella signora non accennava ad andarsene. Aveva già fatto tirare giù mezzo negozio. Voleva un taglio di stoffa che non esisteva, in un colore che non esisteva. Giuseppe era stanco, su tutte le scale di tutti gli strumenti di bordo. Stanco di stare in piedi, stanco nei piedi, stanco di dire sì signora. Stanco di vendere stoffe, stanco di essere Giuseppe, stanco di essere stanco. Su tutti i quadranti sentiva la lancetta pendere verso il fondo scala, stanca anche lei. Giuseppe aveva 50 anni, vendeva stoffa da 30 e aveva fatto il conto che con la stoffa che aveva venduta si sarebbe potuto fare un tailleur per la Statua della Libertà e un completo per il San Carlone di Arona. La signora voleva ancora dare un'occhiata alla pezza più bassa di una pila di pezze e Giuseppe si stava arrabattando per tirarla fuori quando lo chiamarono al telefono. Non capitava quasi mai e Giuseppe, più che preoccupato, si sentì incuriosito. Era una voce maschile che gli chiedeva un appuntamento. Per cosa? Per un affare che lo riguardava. Sì, riguardava lui, Giuseppe N. Nato a Pavia il 9 ottobre del 1930. Sembrava che lo sconosciuto sapesse non solo i suoi dati anagrafici, ma anche diverse cose sul suo conto. C'era fretta? Non c'era fretta. Sì, anche lunedì mattina poteva andare bene. Giuseppe liquidò con pazienza la cliente e aiutò a chiudere bottega. Il lunedì mattina il negozio era chiuso e Giuseppe si alzò tardi. Lo sconosciuto venne alle 10:30. Era di media statura, sulla cinquantina, coi capelli neri sul capo, ma bianchi sulla nuca e sulle tempie. E non era né molto istruito né molto educato. Infatti, si sedette prima che Giuseppe lo invitasse a farlo. Aveva addosso un abito blu scuro di taglio vagamente militaresco, stretto alla vita, con le spalline, e con grosse tasche un po' dappertutto. Due, lunghe e strette, erano sui pantaloni sotto i ginocchi, altre due stavano sotto i risvolti della giacca, e su una di queste era cucita un'altra tasca più piccola, forse per metterci i biglietti del tram o del treno. A Giuseppe, che se ne intendeva, parve che la stoffa fosse di buona qualità, ma non riuscì a identificarne la natura. Forse era roba sintetica, al giorno d'oggi non si sa mai, la lana è fatta di acrilico. E le bistecche sono fatte di petrolio. Il visitatore stava seduto, non parlava, non mostrava impazienza e neppure sembrava attendere che Giuseppe dicesse o facesse qualcosa. Per qualche minuto Giuseppe non osò fargli domande e si soffermò a osservarlo con più attenzione. Non era molto bello, aveva la fronte bassa e mal modellata, gli occhi piccoli, spenti e con poche ciglia. Il naso breve e largo. Larghe e robuste erano anche le mascelle e la dentatura, ma questa era bassa e sembrava logora, tanto che le guance erano rugose e infossate più di quanto non comportasse l'età che traspariva dal resto della persona. Giuseppe si sentiva sempre più imbarazzato e anche irritato. Gli aveva chiesto un appuntamento, aveva detto che gli doveva parlare. Perché non parlava? Dopo qualche minuto il visitatore sospirò, poi disse: Ma che tempi! Perfino le stagioni sono impazzite. Fa inverno fino a maggio e poi è subito estate. Tacque di nuovo, guardò fuori dalla finestra, poi riprese: E i giovani poi? Pensano solo a divertirsi, a studiare non ci pensano mica e a lavorare ancora meno. Se si continua così staremo freschi. Eh no, non si può mica andare avanti così. Una volta era diverso, tutti facevano il loro dovere, magari si mangiava un po' di meno, ma c'era più sicurezza di adesso, anche se si andava in bicicletta invece che in auto. Ma lei, interruppe Giuseppe, aveva detto al telefono che mi doveva parlare. Non ho detto proprio così, se lei si ricorda. Ho solo detto che sono al corrente di un affare che la riguarda. O qualcosa del genere. Sì, in effetti non ricordo bene che cosa le ho potuto dire. Ma insomma, sì, ecco, io di lei so parecchie cose. Non ricordo che cosa le ho detto venerdì sera, e invece ricordo che cosa le è successo quando aveva 5 anni. È strano, no? Ma quando si invecchia, capita un po' a tutti. Quella volta che lei faceva le scivolate su una pozzanghera gelata e il ghiaccio si è rotto e lei si è ferito alla caviglia con una scheggia di ghiaccio. Non si ricorda? Strano. Eppure ha ancora la cicatrice lì a destra. Giuseppe si guardò la caviglia. Sì, la cicatrice c'era proprio, ma lui aveva dimenticato da anni come e quando se l'era fatta. Tanto per farle vedere che sono ben informato. E quella volta che lei è entrato in camera di sua madre senza chiederle il permesso e l'ha vista mentre si infilava le calze? E poi, molti anni dopo, quando lei ha soffiato la ragazza al suo collega, lì, in negozio? Ma poi lei si è subito stancato e l'ha piantata e quella ha fatto una brutta fine. Tutte queste cose erano vere, ma il visitatore le raccontava con un'aria distratta e vaga, come se facesse quanto di meglio poteva per perdere tempo. Giuseppe si era impazientito e chiese bruscamente: «Insomma, lei che cosa vuole da me?» «Sono venuto per ucciderla», rispose il visitatore. Giuseppe, benché stanco di molte cose, a morire non era preparato. Non è detto che chi è stanco della vita o dice di esserlo desideri sempre di morire. In generale, desidera solo di vivere meglio. Lo disse allo sconosciuto, ma quello rispose con durezza. Sa, quello che desidera o non desidera conta fino a un certo punto. Non vorrà mica credere che sia un'iniziativa mia. Queste sono cose che si decidono altrove. Io non c'entro e non posso neppure dire che il mio mestiere mi piaccia tanto. Mi piace pressappoco come a lei il suo. Non so se mi spiego. Ma è il mio mestiere, non ne ho un altro. Alla mia età, che è poi la sua, non si cambia più tanto facilmente. E perché proprio io? E quando? Adesso? Insomma, dal momento che sono io l'interessato, mi piacerebbe saperne qualche cosa di più. Ma lo sa che lei è un bel tipo? Perché, quando, come, dove? Ha una raccomandazione lei? È parente di qualcuno importante? Ha un conto corrente a Zurigo? No? E allora? Si capisce che piacerebbe a tutti sapere certe cose, ma invece no. La gente come lei, o come me del resto, quando siamo fuori servizio siamo anche noi delle pezze da piedi qualunque, deve accontentarsi, mettersi tranquilla ad aspettare e vivere la giornata, sperando che non sia l'ultima giornata. Ma guardi, una cosa gliela posso dire, per oggi non se ne fa niente. Vede, non sono neppure armato. Questo è solo un preavviso, nel caso che lei voglia prendere qualche provvedimento. Anche questo non dipende da noi. Anche noi aspettiamo e quando viene il segnale andiamo e sistemiamo la faccenda. Quell'accenno all'arma aveva messo Giuseppe un po' a disagio, ma il visitatore lo rassicurò. Ho detto armato così per dire. No, no, guardi pure, non ho addosso né pistole né coltelli, sono cose d'altri tempi. Queste tasche? Ci tengo le biro, le matite, il blocchetto dei rimessi e delle ricevute. Sa bene, nel nostro lavoro bisogna essere precisi. Se si sbaglia data o indirizzo, sono guai. Non dovrebbe capitare mai, con tutti i controlli che dobbiamo fare a fine giornata, ma pure qualche volta capita, e allora la gente fa i suoi commenti. Così giovane, un fiore, piena di salute, e così via. E per noi c'è la penalità. No, no, niente armi. Adesso abbiamo altri sistemi. Sistemi indolori? Osò chiedere Giuseppe. Lo sconosciuto fece un sorrisino strano, disincrociò le gambe e protese il busto verso di lui. Ecco, è ben questo il punto. La aspettavo qui. Vede, ci sono diversi sistemi. Non passa anno che non ne venga fuori uno nuovo, e i più recenti sono praticamente indolori. Però, ecco, sono piuttosto costosi. Detto questo, lo sconosciuto serrò strette le sue poderose mascelle, per il che le guance flosce si ripiegarono su se stesse in un reticolo complicato e rimase zitto a fissare Giuseppe in viso. Ci voleva poco a capire che cosa intendeva dire, ma Giuseppe era incerto sulla somma da offrirgli. Non riusciva a immaginare neppure l'ordine di grandezza. L'altro intervenne con disinvoltura. Si vedeva che non si trovava in quella situazione per la prima volta e si vedeva anche che aveva le idee precise sul capitale di cui Giuseppe disponeva. Mormorò sorridendo che i lenzuoli funebri non hanno le tasche e che quelli erano soldi ben spesi. Intascò con dignità l'assegno, disse a Giuseppe che sarebbe ripassato a tempo debito, gli chiese quanto era lontana via Flavio De Regge, si fece chiamare un taxi e se ne andò.
3: Avete ascoltato Il racconto.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus Storia. Non uno di meno. L'impresa di Ernest Shackleton, che nel 1915 tentò la traversata dell'Antartide, fallì e rischiò di morire, ma l'epico salvataggio di tutto il suo equipaggio valse più della gloria. Di Paolo Colombo. Ernest Shackleton, 1874-1922, quanto a eroismo, non aveva nulla da invidiare a Ulisse. Partito nel 1914 con la nave Endurance per una spedizione che si prefiggeva di attraversare l'Antartide, l'esploratore di origine irlandese rimase bloccato per oltre un anno tra i ghiacci insieme al suo equipaggio, ma dopo aver superato innumerevoli ostacoli e traversie, riportò tutti a casa sani e salvi. È questa avventura che lo storico Paolo Colombo racconta nel suo ultimo libro, Lo sguardo del capitano, di cui pubblichiamo un estratto che ricostruisce la drammatica traversata che riportò Shackleton alla base di partenza, da dove organizzò i soccorsi per il resto del suo equipaggio. L'Endurance ieri e oggi. L'obiettivo dell'esploratore era attraversare l'Antartide dalla baia di Vahsel, sul lato orientale del mare di Weddell, fino al mare di Ross, dalla parte opposta del continente, passando per il polo sud, raggiunto nel 1911 dal norvegese Roald Amundsen. Ma all'inizio del 1915, dopo 6 settimane di navigazione tra il pack e a un solo giorno di vela dalla meta, il ghiaccio si chiuse attorno all'Endurance, portandola alla deriva per mesi e infine stritolandola. Gli uomini si avventurarono allora sulla banchisa per molte interminabili settimane, ma quando il ghiaccio cominciò a sciogliersi, raggiunsero a bordo di 3 scialuppe Elephant Island, nell'arcipelago delle Shetland meridionali. E qui rimasero altri 4 mesi, fino a quando Shackleton e un pugno di uomini tornarono a salvarli, dopo aver affrontato una traversata disperata in un tratto di mare infernale, e aver scritto una delle pagine più eroiche della storia dell'esplorazione. All'inizio di quest'anno, l'associazione britannica Falklands Maritime Heritage Trust ha organizzato una spedizione, chiamata Endurance 22, con l'obiettivo di localizzare il relitto della nave. Ebbene, il 9 marzo scorso è stato trovato in ottimo stato di conservazione e fotografato a circa 3.000 metri di profondità nel mare di Weddell. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo. L'impresa cominciò il 24 aprile 1916 con la partenza di Shackleton e 5 membri dell'equipaggio: Frank Worsley, Tim McCarthy, Tom Crean, John Vincent e Harry McNish, a bordo della lancia di salvataggio James Caird, una barca di 7 metri, sulla quale affrontarono la traversata dall'isola Elephant all'isola della Georgia Australe, 1200 chilometri in 2 settimane, sull'oceano più tempestoso del mondo, avendo come obiettivo un'isola con larghezza massima di 25 miglia, praticamente un punto nel nulla. questo il racconto della loro avventura. Per 2 giorni percorrono 128 miglia in condizioni quasi ideali. Ideali? Solo a patto di trascurare alcuni dettagli. Le onde si frangono costantemente a prua e inondano la James Caird, che deve essere svuotata di continuo dall'acqua. I marinai portano vestiti logori, adatti al limite a un clima freddissimo, ma secco. Non sono impermeabili, e quindi i 6 vivono ininterrottamente fradici. Per preparare il cibo servono 3 uomini. Uno tiene fermo il fornello, gli altri 2 proteggono la pentola che deve essere sollevata ogni volta che il movimento della barca minaccia di rovesciarla. Ma occorre anche proteggere il fuoco dagli spruzzi d'acqua continui. In ogni caso, tutto ciò che mangiano è salato. Dormono a prua, in uno spazio strettissimo, che bisogna raggiungere strisciando sulle pietre della zavorra nel sottocoperta, per poi trovare un modo di infilarsi nei sacchi a pelo. E le pietre fanno da materasso, ovviamente. Con le 128 miglia fatte, hanno superato i paralleli dal 69° al 61° e i cosiddetti 60 stridenti, un nome che risulta esplicito quanto alle pessime condizioni atmosferiche che intende descrivere. Ma li hanno superati. Tutto bene, no? Certo che no. Lì iniziano le acque dello stretto di Drake. A quello non l'hanno neanche trovato un soprannome. Praticamente il più temuto braccio di mare del mondo, un posto dove la natura dimostra quel che sa fare. Ogni 90 secondi circa le vele della James Caird si afflosciano inerti, mentre un'onda di una 15 metri la sovrasta a prua, minacciando di sommergerla. Poi, quasi per miracolo, la barchettina risale l'onda, arriva in cima e precipita giù dall'altra parte. Facendo 2 rapidi conti, quel miracolo si manifesta circa 1000 volte al giorno. I peli di renna, che costituiscono l'imbottitura dei sacchi a pelo ormai semidecomposti, fuoriescono e finiscono ovunque, nel cibo, nell'acqua, nella pompa della sentina, intasandola, sulla faccia e sulle mani, dove si appiccicano o ghiacciano, nel naso e in bocca. 2 sacchi a pelo su 6 vengono buttati a mare perché oramai inutilizzabili e disgustosamente maleodoranti. Tanto i marinai devono alternarsi nei turni di riposo, ne possono bastare 4. I piedi di tutti, sempre a mollo e in mancanza di moto, si fanno bianchi e gonfi. La pelle delle gambe è irritata ovunque. Le mani sono piene di vesciche e il freddo vi si addentra in profondità, impedendo che si rimarginino. Il 30 aprile arriva vento da sud, forte. La barca si fa ingovernabile. Devono ammainare le vele e affidarsi all'ancora galleggiante. La temperatura scende drasticamente. Tutto gela, vele comprese. Si rischia di nuovo l'affondamento per il troppo peso che si accumula. La James Caird pesca almeno 10 centimetri di troppo e pare più un relitto semiallagato che una barca in grado di navigare. Bisogna spaccare continuamente la crosta di ghiaccio che la mattina dopo quasi li blocca in uno spessore di almeno 15 centimetri. Gli uomini stessi stanno congelando. Si stringono l'un l'altro, ma con un minimo risultato. Sotto coperta pendono lunghi ghiaccioli. Accendono la stufetta da campo. Riescono a fare un po' di caldo. Il ghiaccio prende lentamente a sciogliersi. Lavorano strenuamente a romperlo e a buttare acqua fuori bordo. Il 4 maggio riescono a calcolare di avere percorso 450 miglia. La Georgia Australe comincia a diventare non un semplice nome, ma una reale possibilità. Ma a sole 90 miglia dal traguardo, il mare si fa così burrascoso che devono ammainare le vele. Tocca aspettare. Al mattino Niente. Eppure dovrebbero esserci. Passano i minuti, poi le ore, e niente. L'hanno mancata. L'hanno mancata. Maledizione. Poi alghe. E due uccelli marini, che pare il racconto dell'arrivo di Cristoforo Colombo a San Salvador. Shackleton è l'unico che parla. Dice solo: «Ce l'abbiamo fatta». Hanno centrato il loro minuscolo bersaglio. Per di più, sono all'incirca dove avevano calcolato di essere. Il fatto è che hanno fatto i calcoli senza conoscere le condizioni di approdo. I marosi di Capo Horn vengono proprio lì a suicidarsi. Si lanciano con una potenza inaudita su scogliere che nessuno si è mai preso la briga di descrivere fino ad allora. Tentare di prendere terra equivale a morte certa. La carta di cui dispongono indica due punti di approdo sicuri e non troppo distanti, ma per ragioni diverse nessuno dei due è raggiungibile prima del buio. A malincuore, Shackleton ordina di riprendere il largo per trascorrere la notte lontano dal pericolo degli scogli. Provano a mangiare, ma l'acqua, ormai raccolta dal fondo del barile e piena di peli di renna, è imbevibile. Il cibo è quasi immangiabile. Alle 20 comincia a piovere. Alle 22 il ticchettio sul ponte. Grandina. Inizia a tempestare e la barca è sbattuta di qua e di là, incontrollabile. Alla mattina vento fortissimo, marosi di una dozzina di metri, visibilità ridotta quasi a zero. L'aria è talmente satura di pioggia e neve che si fatica a respirare. Quando le nuvole si aprono per qualche minuto, i sei si accorgono di essere a un miglio dalla costa, troppo vicini. Le onde li stanno spingendo sugli scogli. Unica soluzione: alzare la vela e allontanarsi al più presto. Ma sono controvento. Si allontanano centimetro dopo centimetro, colpiti ogni 20 secondi da un'ondata sulla prua e sulla fiancata, per ore e ore. Il fasciame aggiunto alla murata di prua si apre e sembra dover cedere a ogni colpo, così come l'albero maestro. Entra acqua dappertutto. La prua punta verso il mare aperto, ma il vento li spinge all'indietro. L'unica rotta che possono tenere è laterale, verso sinistra, invece che avanti. Ma a sinistra la carta mostra una barriera di scogli e poi la minuscola isola di Annenkov, praticamente un altro altissimo scoglio. Inaccessibile. Non è possibile virare in nessun modo. Ormai il buio incombe e li ossessiona il rombo delle onde sulla vicina scogliera. Raggiungono l'isola di Annenkov. La sfiorano di un nulla, al punto che devono inarcare il collo per guardarla da sotto in su. Non sapranno mai quale miracoloso risucchio della marea li abbia tenuti lontano dalla barriera di scogli appena quanto basta per sorpassarla. E quel che succede a quel punto è davvero difficile da definire, perché è come se i due contendenti, i sei uomini sulla loro barchetta da una parte e il mare e la tempesta dall'altra, siano a quel punto entrambi spossati. Shackleton e i suoi, scoraggiati, sentono le forze venire meno, ma si potrebbe pensare che al vento succeda la stessa cosa, perché si placa quasi di colpo. L'equipaggio, così, lavora tutta la notte per svuotare e alleggerire la barca in modo da renderla più governabile e potersi concedere dei turni di riposo. La sete è una tortura. All'alba l'isola è sempre lì, un supplizio di tantalo anche quello, a una decina di miglia. Oltre la scogliera arrivano a vedere acque relativamente calme, ma per raggiungerle dovrebbero infilare uno stretto passaggio fra costa e scogli e vanno troppo lenti per farcela prima del buio. Un'altra notte in mare, però, nessuno si sente di affrontarla. Decidono di giocarsi il tutto per tutto. Alzano le vele e provano a infilare il passaggio di sopravvento. Per 4 volte tentano e sempre falliscono. Ogni volta devono riprovarci prendendo il largo, mirando e cercando di guidare quel guscio di noce contro vento. Sono ormai le 16:30. Portano la James Caird più a sud, cercando di indovinare la rotta giusta e di prendere il vento ancora più di traverso. È l'ultimo tentativo possibile. Virano di bordo e stavolta passano. Calano subito le vele e si mettono ai remi. Infilano un passaggio talmente stretto che devono poi ritirarli a bordo per riuscire a passare. La scialuppa, sollevata da un'onda, si arena sulla ghiaia. È praticamente buio. Sono le 17 del 10 maggio 1916. Hanno finalmente raggiunto l'isola da cui erano partiti 522 giorni prima. Altro che Itaca. La prima cosa che sentono è il gorgoglio di un rivolo d'acqua che scende da un ghiacciaio vicino. Un attimo dopo, tutti e sei, in ginocchio, bevono. Tutti e sei in ginocchio. A vederli da lontano, avresti detto che stanno pregando. E in un certo senso, penso di poter dire che bere quell'acqua è come farlo. Shackleton scrisse: «Fu un momento stupendo». L'avventura non finisce qui. I nostri sono approdati sulla costa opposta a quella dove sorge la base baleniera alla quale chiedere aiuto. Avventurarsi di nuovo in mare è fuori discussione. Decidono allora di attraversare l'isola a piedi, impresa non meno ardita. Basti leggere la descrizione di quelle terre ignote. Denti di una gigantesca sega sparsi a caso fra montagne e ghiacciai che calano caoticamente verso il mare. Eppure riescono a raggiungere la base, ottengono una nave dal governo del Cile e tornano sull'isola dove hanno lasciato i compagni. E li salvano, tutti. Shackleton morirà in Antartide nel 1922. Incredibilmente, volle tornarci per una nuova spedizione. Arrivò proprio a Grytviken, nella Georgia australe, dove aveva attraccato con l'Endurance nel 1914. Ma a quel punto gli venne un attacco di cuore e chiuse gli occhi per sempre. Aveva 48 anni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, i peggiori compagni di viaggio in treno. Sono i disturbatori, quelli che parlano ininterrottamente al cellulare, ascoltano musica ad alto volume, mangiano senza sosta, attaccano bottone, continuano a tirare su e giù i bagagli. Vuoi arginarli? Fai così. Di Monica Morandi. Chi non ricorda i treni dipinti nei capolavori di Turner e Monet, evocatori di romantiche atmosfere? Da quell'epoca lontana i convogli ferroviari sono profondamente mutati e l'alone di romanticismo che li avvolgeva ha lasciato spazio al trasporto di massa e alla difficile convivenza fra i passeggeri. Con lo sviluppo dell'economia e il miglioramento del tenore di vita generale, è cresciuta l'esigenza di spostarsi per differenti scopi, spiega Elena Delfante, borsista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino. Il viaggio non è più considerato un lusso, Ciò ha inevitabilmente favorito un flusso di pendolari maggiore e con esso una maggior probabilità di incontri non proprio piacevoli. Per di più, si è passati dagli scompartimenti a sei posti di un paio di decenni fa, che garantivano un minimo di tranquillità e di privacy, agli attuali vagoni aperti con corridoio centrale che, unitamente all'uso indiscriminato dei telefonini, hanno azzerato il comfort. Secondo una ricerca dell'Istituto Coesis, commissionata dalla nota marca di fazzoletti Tempo, circa la metà degli italiani, 49%, viaggia in treno e almeno una volta nella vita, ben 8 connazionali su 10 sono stati vittima di un compagno molesto. Per alcuni è addirittura una persecuzione, dato che il 23% ha dichiarato di incontrarlo regolarmente, statisticamente, di subirne la presenza in un viaggio su 4. Secondo Coesis, i più fastidiosi sono quelli che parlano a voce alta al telefono e i chiacchieroni in generale, 49%. Parlare al telefono può essere un atteggiamento di non rispetto verso gli altri, commenta Delfante. Quanto al volume della voce, si tratta spesso di una tendenza involontaria chiamata effetto Lombard. In realtà, coloro che parlano ad alta voce al telefono potrebbero avere difficoltà a sentire il proprio discorso. L'effetto Lombard, in inglese Lombard Effect o Lombard Reflex, è appunto l'aumento involontario dell'intensità della voce in presenza di rumori di fondo che interferiscono con la comprensione della voce umana, in questo caso quella dell'interlocutore telefonico. È un fenomeno neurologico che dipende dai neuroni audiovocali della regione peri-olivaria del cervello, situata nel tronco cerebrale. Anche i chiacchieroni non-stop risultano fra i compagni di viaggio più molesti, più che mai quando ci raccontano la storia della loro vita con interminabili trafile di disgrazie, malattie e interventi chirurgici. Spiega Delfante. Gli individui che si ritrovano in treno sono riuniti da uno scopo comune, arrivare a una destinazione. Tuttavia ogni persona ha motivazioni e bisogni diversi che si riflettono nei comportamenti verso gli altri. C'è chi, dopo una giornata in costante movimento, necessita di silenzio e chi, per curiosità o per bisogno di sfogarsi, è in cerca di nuove esperienze e approfitta del tragitto per cercare contatti umani. Consiglia la nostra esperta: se siamo poco disposti al dialogo, una possibile soluzione potrebbe essere quella di armarsi di cuffiette. Non è necessario ascoltare musica se non se ne sente la voglia, ma lo stratagemma evita comunque che i vicini mettano in atto intenti comunicativi indesiderati. Un altro tentativo potrebbe essere quello di gestire responsabilmente la situazione, esplicitando la scarsa disponibilità al dialogo, pur con toni educati e rispettosi. Tuttavia, è importante sfruttare questo tipo di situazioni per capire quanto siamo focalizzati su noi stessi, invece che aperti e accoglienti verso il prossimo. A meno di reali molestie, il treno può rappresentare un'utile occasione per conoscere non solo l'altro, ma anche e soprattutto se stessi. Infatti, la relazione con l'altro è lo strumento di elezione per imparare a conoscerci, commenta Delfante. Al secondo posto nella classifica Coesis dei molesti, il 24%, ci sono i raffreddati che starnutiscono, tossiscono e si soffiano il naso in continuazione. Spiega Delfante. Essendo lo starnuto involontario, spesso la persona stessa fa di tutto, di solito senza successo, per reprimerlo in pubblico, tanto più che in seguito alla pandemia di Covid-19 le manifestazioni da raffreddamento vengono percepite come minacce potenziate. Il suono molesto dello starnuto funziona da trigger, cioè da innesco in tutti noi, di una serie di reazioni psicoemotive e comportamentali, fra le quali vi sono rabbia, irrequietezza, disgusto ed evitamento legate alla paura del contagio. Prosegue l'esperta. Nel momento in cui percepiamo il suono fastidioso dello starnuto, esso va ad attivare l'amigdala, il centro di allarme del nostro cervello, responsabile dell'elaborazione dei segnali di pericolo e delle nostre reazioni emotive. Una volta attivata l'amigdala, si ha un rilascio di adrenalina e cortisolo, ormoni che preparano ad affrontare la minaccia percepita. Tornando alla classifica Coesis, sempre al 24% troviamo i russatori, a cui seguono gli irrequieti, che si alzano in continuazione, il 20%, i troppo profumati, 8%, i pestatori sistematici di piedi, 7%, e chi non saluta, il 4%. Secondo Coesis, il 42% degli intervistati sopporta tutto questo in silenzio senza reagire. Il 26% fa notare il proprio fastidio con occhiatacce o rimproveri espliciti e il 30% cambia posto. Spiega Del Fante. Proviamo fastidio verso questi comportamenti altrui in quanto mettono in crisi i bisogni e le aspettative con cui saliamo sul treno, magari dimenticandoci dei bisogni delle persone che ci siedono vicino. Poniamo che abbiano voglia di ascoltare un po' di musica, ma ci accorgiamo di aver dimenticato a casa le cuffiette o gli auricolari. A differenza di altri, noi evitiamo di disturbare tutto il vagone con la musica in viva voce, mentre certi compagni di viaggio sembrano non porsi questo problema. Quello che ci infastidisce di più potrebbe essere la mancanza di una corrispondenza e di una gratificazione dei nostri comportamenti rispettosi del prossimo, dice Del Fante, che prosegue. Inoltre, il comportamento dell'altro può limitare la soddisfazione dei nostri bisogni, in primis quello del rilassamento, che entra in conflitto con i bisogni di altri viaggiatori, chiacchierare, telefonare, cercare contatti umani, eccetera. Per star meglio, la nostra esperta consiglia di imparare a gestire la tolleranza. Accettare l'incertezza dei prossimi incontri in treno potrebbe ridurre lo stress e l'ansia che spesso accompagna tali situazioni. L'accettazione di una situazione è una condizione diversa dalla sopportazione, in quanto non prevede di subirla, ma di considerare le diversità e di sapervi far fronte, come nel caso di chi decide semplicemente di spostarsi dal posto assediato dai disturbatori e cerca la soddisfazione dei propri bisogni in un altro luogo. La nostra esperta individua altre categorie di disturbatori, quelli che faticano a gestire una valigia ingombrante oppure che tirano su e giù i bagagli dai ripiani rischiando di farli cadere in testa ai vicini, i distributori non richiesti di musica gratuita e di dubbio gusto, chi lancia continui sguardi, i bambini che piangono senza sosta nelle classi in cui è previsto il silenzio, chi mangia cibo dall'odore troppo forte a orari improbabili. Inoltre si commenta da sé il disagio arrecato da chi è poco amico dell'acqua e sapone. Dulcis in fundo, a volte ci si mette pure il controllore, assumendo toni supponenti e maleducati o elevando contravvenzioni assurde. Almeno in questo caso non bisogna subire, ma si può inoltrare un reclamo al servizio ferroviario competente scegliendo fra il modulo online, la PEC, la raccomandata cartacea e gli uffici di assistenza alla clientela.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: dal sito ansa.it. Nuova terapia scaccia incubi, agisce nel sonno. Della redazione. Ascoltare nel sonno un accordo al pianoforte che ricorda emozioni positive può far dissolvere gli incubi trasformandoli in bei sogni. Lo dimostra un esperimento pubblicato sulla rivista Current Biology dai ricercatori della Università di Ginevra in Svizzera. C'è una correlazione tra il tipo di emozioni che proviamo nei sogni e il nostro benessere emotivo, afferma lo psichiatra Lampros Perogamvros, che ha coordinato la ricerca. Sulla base di questa osservazione abbiamo pensato che avremmo potuto aiutare le persone manipolando le emozioni nei loro sogni. Rehearsal therapy. Studi epidemiologici indicano che fino al 4% della popolazione adulta soffre di incubi ricorrenti, spesso associati a risvegli notturni e scarsa qualità del sonno. Per vincerli ci sono varie opzioni di trattamento come la terapia di ripetizione immaginativa, Imagery Rehearsal Therapy, IRT, che consiste nell'alterare consapevolmente alcuni dettagli dell'incubo, per trasformarlo in una storia piacevole che si rivive col pensiero durante il giorno mentre si è svegli. Questa tecnica produce ottimi risultati, ma non in tutti i pazienti. Per potenziarne gli effetti, i ricercatori dell'Università di Ginevra hanno pensato di far ascoltare un suono neutro durante gli esercizi quotidiani di immaginazione, in modo da farlo associare all'esito positivo del sogno. Lo stesso suono è stato fatto poi ascoltare nel sonno ogni 10 secondi durante la fase REM. L'esperimento è stato condotto su 36 pazienti con incubi frequenti, di cui 18 sottoposti alla tradizionale terapia di ripetizione immaginativa e 18 alla terapia immaginativa associata al suono. Dopo 2 settimane di prova, abbiamo osservato una rapida riduzione degli incubi, oltre che una virata dei sogni verso emozioni più positive, racconta Perogamvros. I pazienti che avevano ascoltato il suono durante gli esercizi di immaginazione hanno avuto 4 volte meno incubi rispetto agli altri, e gli effetti si sono mantenuti anche a distanza di 3 mesi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Jack lo squartatore. Chi erano davvero le donne che ha assassinato? Il killer noto come Jack lo squartatore ha terrorizzato Londra nell'autunno di 135 anni fa. Per 5 donne non è stato un fantasma leggendario né il personaggio di un romanzo giallo, ma la persona che le ha orribilmente uccise. Questa è la loro storia. Di Parisa Janghi. C'è chi dice che fosse un chirurgo, altri invece solo un pazzo squilibrato. O forse un macellaio, un principe, un artista o uno spettro. Il killer noto alla storia come Jack lo squartatore terrorizzava Londra nell'autunno di 135 anni fa. Nel secolo successivo tutti ne hanno parlato. È stato come un'ombra scura usata per dare un nome a paure e comportamenti. Ma per 5 donne Jack lo squartatore è stato la persona che ha orribilmente messo fine alla loro vita. Jack lo squartatore è stata una persona reale che ha ucciso persone reali, ribadisce la storica Hallie Rubenold, il cui libro The Five, in italiano Le 5 donne, la storia vera delle vittime di Jack lo squartatore, racconta le vite delle sue vittime. Non era una leggenda. Chi erano queste donne? Avevano un nome. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddow e Mary Jane Kelly. Avevano anche speranze, affetti, amici e in alcuni casi figli. Le loro vite, ognuna unica, raccontano la storia della Londra del XIX secolo, una città che le ha spinte ai margini, e ha dedicato loro più attenzione da morte che da vive. Terrore a Whitechapel. Le loro storie non erano iniziate tutte a Londra, ma tutte vi finirono nell'affollato quartiere di Whitechapel, nell'East End della metropoli. Probabilmente in tutto il mondo non esiste uno spettacolo simile a questa immensa, negletta e abbandonata grande città dell'East London, scriveva nel 1882 Walter Besson nel suo romanzo All Sorts and Conditions of Men. Uomini di ogni tipo e condizione. È trascurata anche dai suoi stessi cittadini. Tra i cittadini di Whitechapel c'erano anche alcuni tra gli abitanti più poveri della città. Immigrati, lavoratori temporanei, famiglie, donne single, ladri. Tutti si ammassavano in tuguri, baraccopoli e case di lavoro gremiti di umanità. Secondo la storica Judith Valkowitz, negli anni Ottanta del 1800, Whitechapel era diventata l'emblema dei mali sociali della Londra emarginata, un luogo in cui si mescolavano peccato e povertà nell'immaginario vittoriano, sconvolgendo le classi medie. Whitechapel si trasformò in uno scenario di orrore quando nelle prime ore del mattino del 31 agosto 1888 in una strada buia fu trovato il corpo senza vita e mutilato di Mary Ann, detta Polly Nichols. Polly Nichols fu la prima delle cinque vittime attribuite a Jack lo Squartatore, un gruppo di donne i cui omicidi, avvenuti in un breve periodo di tempo, sembravano essere collegati tra loro. Nel mese successivo, altre tre donne sarebbero state trovate uccise sulle strade dell'East End, ammazzate in modo simile, sgozzate e sventrate. Il quinto assassinio avvenne il 9 novembre, quando lo squartatore massacrò Mary Jane Kelly con tale violenza da renderla quasi irriconoscibile. Il cosiddetto autunno del terrore gettò Whitechapel e l'intera città nel panico. E la misteriosa identità del serial killer acuiva ulteriormente le paure. La stampa descrisse con enfasi l'estrema cruenza degli omicidi e le vite delle donne uccise. Polly, Annie, Elizabeth, Catherine e Mary Jane. Al di là del tipo di morte che le accomunò, le cinque donne assassinate da Jack lo Squartatore avevano anche qualcos'altro in comune. Erano tra gli abitanti più vulnerabili di Londra. Vivevano ai margini della società vittoriana. Cercavano di sbarcare il lunario e di sopravvivere nell'East End, entrando e uscendo dalle case di lavoro, arrangiandosi con lavori occasionali e impegnando i loro pochi averi per permettersi l'affitto di una stanza con un letto per una notte. Quando non riuscivano a mettere insieme il necessario, dormivano per strada. A nessuno importava chi fossero queste donne, afferma Rubenhold. Vivevano vite incredibilmente precarie. Polly Nichols conosceva bene la precarietà. Nata nel 1845, si conformò all'ideale vittoriano di femminilità sposandosi all'età di 18 anni. Ma dopo aver partorito cinque figli, un giorno lasciò suo marito, che sospettava infedele. Negli ultimi anni della sua vita, l'alcol era diventato per lei al contempo un appoggio e una maledizione. Nel caso di Annie Chapman, l'alcol fu ciò che l'allontanò da quella che era considerata una vita rispettabile. Chapman era nata nel 1840 e aveva trascorso la maggior parte della sua vita a Londra e nel Berkshire. Sposando nel 1869 John Chapman, un cocchiere, Annie si posizionò al livello più alto della classe operaia. Ma la sua dipendenza dall'alcol e la perdita dei figli stravolsero la sua vita familiare. E così Annie finì nell'East End. Elizabeth Stride, di origini svedesi, era una delle migliaia di immigrati che vivevano nell'East End. Nata nel 1843, era arrivata in Inghilterra all'età di 22 anni. A Londra Stride si reinventò più volte, diventando moglie e proprietaria di una caffetteria. Catherine Eddow, nata a Wolverhampton nel 1842 e arrivata a Londra da bambina, perse entrambi i genitori quando aveva 15 anni. Trascorse la maggior parte della sua età adulta con un solo uomo, padre dei suoi figli. Poco prima di essere uccisa, era andata nel Kent a raccogliere il luppolo, un'attività estiva diffusa tra i londinesi della classe operaia. Mary Jane Kelly, 25 anni, fu la più giovane e la più misteriosa delle vittime di Jack lo Squartatore. Pare che Kelly raccontasse di essere stata in Irlanda e in Galles prima di stabilirsi a Londra. A differenza delle altre donne, Kelly si era potuta permettere un piccolo lusso. Aveva affittato una stanza con un letto. Quella sarebbe stata la scena del suo omicidio. Quindi la convinzione diffusa che tutte queste donne fossero prostitute è errata, come dimostra Rubenhold in The Five. Solo di due di loro, Stride e Kelly, si sapeva che nella loro vita fossero state anche lavoratrici del sesso. Il fatto che tutte loro siano state così etichettate evidenzia quale fosse la visione nell'epoca vittoriana delle donne povere e senza tetto. Venivano sistematicamente escluse dalla società, spiega Rubenhold, anche se queste erano le condizioni di vita della maggioranza delle persone. Queste donne erano esseri umani con un forte senso della personalità. Secondo il biografo Robert Hume, i loro amici e vicini le descrivevano come industriose, gioviali e molto pulite. Sono esistite, hanno vissuto, avevano una vita. Finché improvvisamente, in una notte buia del 1888, questa gli è stata tolta. La scoperta del corpo di Annie Chapman l'8 settembre accentuò il panico a Londra, poiché le sue ferite richiamavano la scioccante brutalità dell'assassinio di Polly Nichols avvenuto giorni prima. Gli investigatori si resero conto che probabilmente entrambi i crimini erano stati commessi dallo stesso assassino, che era ancora a piede libero. Chi sarebbe stata la prossima vittima? Alla fine di settembre, il Central New Office di Londra ricevette una lettera scritta con l'inchiostro rosso firmata dall'assassino, Jack lo Squartatore. I giornali di tutta la città diffusero la notizia riportando il nome che il killer si era dato. La copertura della stampa sugli omicidi di Whitechapel aumentò a dismisura. I giornali si spinsero sul confine tra realtà e finzione, insistendo su ogni dettaglio raccapricciante delle uccisioni e facendo le più azzardate ipotesi sull'identità dell'assassino. Quell'impulso persiste ancora oggi. E molti tra detective da poltrona e investigatori professionisti hanno proposto una lunghissima lista di sospettati. La fascinazione della sfida di smascherare l'assassino alimenta l'idea che Jack lo Squartatore sia un gioco, afferma Rubenhold. Quando ci interessiamo a un vero crimine, il più delle volte lo approcciamo come se fosse una leggenda, come se non fosse reale, come se non fosse accaduto a persone reali. Questi crimini accadono ancora oggi, e ancora oggi non ci interessiamo alle vittime. Dopo 135 anni, gli omicidi di Whitechapel sono ancora irrisolti. E Rubenhold ritiene che tali rimarranno. Non troveremo mai delle prove chiare che indichino chi fosse Jack lo Squartatore. Gli omicidi ci parlano invece dei valori predominanti nel XIX secolo e anche nel XXI.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: dolce via.
1: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Quarta puntata. Il caffè a Trieste, Venezia, Napoli.
2: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi vorrei parlarvi ancora della storia del caffè, ma in particolare di quello che è stato lo sviluppo o comunque l'impatto in Italia. In particolare volevo parlarvi di Trieste, Venezia e Napoli. Hanno avuto una grande importanza in questo senso. Infatti rispetto a Trieste bisogna dire che l'evoluzione sociale e urbanistica della città c'è stata anche proprio a seguito della crescita nell'Ottocento delle importazioni dei preziosi chicchi di caffè. Però bisogna fare un salto indietro. Nel 1683 a Vienna il gran visir dell'impero ottomano fugge con il suo esercito dalla capitale asburgica grazie all'intervento delle armate di rinforzo. Quindi i turchi, stremati dall'assedio, si abbandonano a una ritirata disorganizzata, lasciando davanti alle mura di Vienna delle tende, armi, viveri e bottino, e tra quel bottino anche sacchi di caffè. Il turco kafe, tradotto come vino o bevanda eccitante, affascinò il palato austriaco, al punto tale da cominciare ad essere importato in grandi quantità nell'impero. Gli aromatici chicchi venivano trasferiti in Europa da Alessandria d'Egitto, e il porto più adatto a conciliare con la sua posizione le realtà orientali e occidentali era proprio quello di Trieste. Così il porto franco divenne uno dei principali centri europei di importazione del caffè. Inoltre nell'Ottocento, a seguito della costruzione della ferrovia, esattamente nel 1857, e di quello che oggi è chiamato il Porto Vecchio, la lavorazione dei chicchi si espanse assieme allo sviluppo tecnologico della città, al punto che alla fine del secolo Trieste vantava la presenza di ben 66 ditte di importazione, 4 aziende, 10 torrefazioni e 98 botteghe del caffè. E in realtà oggi la città sembra ancora offrire nelle strade, nelle caffetterie del centro storico, quell'atmosfera aromatica, un tempo condita di intellettuali, di portuali, di borghesi e prostitute, che incarnava la scontrosa grazia cantata da Saba. Tra l'altro Saba ha dedicato una delle sue poesie più vibranti al caffè Tergeste, che oggi è il Tergesteo, e lui apostrofa come caffè di ladri, di Baltracche e Covo. Eppure in quell'angolo della sua popolosa città, in quel caffè capace di conciliare l'italo e lo slavo, il poeta dice anche: io soffersi ai tuoi tavoli il martirio, lo soffersi a formarmi un cuore nuovo. Ma torniamo un attimo al racconto dei caffè a Trieste. I caffè come luogo di aggregazione politica, culturale e ideologica divennero testimoni della commistione delle varie nazionalità e culture che andavano in cerca di uno spazio nel porto asburgico. I tipi di caffè e i clienti che ospitavano erano più disparati, per cui non so, c'era il caffè greco per esempio, che riuniva i commercianti greci, turchi o provenienti dall'area orientale del Mediterraneo e dai territori controllati dall'impero ottomano. Il caffè flora, divenuto poi caffè nazionale, situato a Palazzo Pitteri, che di giorno era un ritrovo per i coristi del Teatro Verdi e di notte per la clientela più proletaria di Civitavecchia. Il caffè corso invece a Palazzo Salem era un punto d'incontro di attori filodrammatici, cantanti e vari artisti del varietà, compresi i prestigiatori, gli illusionisti, i mangiafuoco, i dilettanti in erba. E poi ancora il caffè Vesuvio era frequentato da un gruppo di sordomuti che giocavano a domino tanto quanto evitavano di spendere, costringendo il proprietario a trasformare il locale poi in una tavola calda. E poi invece il caffè alla miniera di Via del Pesce era un luogo di ritrovo di loschi personaggi ben conosciuti delle carceri vicine, che veniva tenuto d'occhio dalle autorità. Tuttavia Trieste è molto più celebre per quei caffè che, ispirandosi al modello viennese, rappresentavano luoghi privilegiati per gli strati sociali più elevati. Fra questi c'è il caffè Garibaldi, il caffè degli Specchi, il caffè Stella Polare, il caffè San Marco. Erano tutti centri attorno al quale orbitavano grandi letterati, irredentisti e intellettuali dell'epoca come Italo Svevo, Umberto Saba, che ho citato, James Joyce, Kafka e molti altri. E questi luoghi di aggregazione divennero gli spazi in cui i triestini erano capaci di ritrovare una piccola frazione di sé, di sentirsi parte di una comunità culturale o ideologica, oppure di scoprire semplicemente il valore della convivenza. Però volevo dirvi anche qualcosa relativamente a Venezia, che chiaramente ha, rispetto appunto alla sua posizione, un po' come Trieste, un ruolo fondamentale. Partiamo dallo scambio mercantile attivo tra la Repubblica di Venezia e i musulmani del Nord Africa, dell'Egitto, dell'Impero Ottomano, che portò all'introduzione di una grande varietà di beni, incluso il caffè, proprio perché Venezia era uno dei principali porti europei. I mercanti veneziani introdussero la bevanda tra l'aristocrazia e in seguito passò anche nella terraferma, innanzitutto tra gli studenti, i docenti e i visitatori dell'Università di Padova, e fu inaugurato nel 1645 il primo caffè europeo, oltre a quelle già presenti nell'Impero Ottomano e a Malta. Rispetto a Venezia bisogna dire che già nel 1615 le imbarcazioni della Repubblica di Venezia portarono in patria una borsa di chicchi di caffè provenienti da Istanbul. Circa 50 anni dopo, nel 1660, ne giunsero dai territori turchi 20.000 quintali a Marsiglia e, considerati estremamente costosi, ricevettero il loro primo nome dal porto di Mocha, affacciato sul Mar Rosso, da cui vennero esportati via Suez e Alessandria d'Egitto. Dalle navi attraccate a Venezia, Genova e Marsiglia cominciarono a essere distribuiti e il loro ampio utilizzo però penetrò nei territori dell'Europa occidentale a partire dal 1665. Venezia divenne così la capitale mondiale del caffè. Nel 1683 venne inaugurata in piazza San Marco il caffè all'arabo. Da qua in breve la città poteva contare un totale di 200 caffè, di cui una trentina si affacciavano nella piazza. Nel 1720 apre anche il famosissimo caffè Florian, ancora oggi il caffè esistente più antico al mondo. Vorrei dedicare l'ultima parte di questa puntata a una città in cui il caffè è davvero speciale, e mi riferisco a Napoli. La storia del caffè napoletano è recente e ci racconta che la bevanda arriva in città abbastanza tardi rispetto al resto dell'Europa. Se i primi chicchi arrivano in Italia a partire dal 1600, il caffè a Napoli arriva solo poi nel 1614. Ma quali sono le origini del caffè napoletano? Cosa significa bere il caffè per i napoletani e anche i segreti del caffè alla napoletana? Le origini risalgono al 1614, quando Pietro della Valle, un musicologo romano, decide di abbandonare Roma per pene amorose e di stabilirsi a Napoli. Da qui si mette in viaggio verso la Terra Santa e da questo viaggio ha origine la storia del caffè a Napoli. Pietro della Valle, spinto dalla conoscenza di una donna, resta in Terra Santa per ben 12 anni, rimanendo in contatto epistolare con alcuni dei suoi amici napoletani, tra cui Mario Schipano. In una delle sue 56 lettere, il della Valle racconta di una bevanda detta cafè, un liquido profumato che veniva fuori dai bricchi posti sul fuoco, versato in piccole scodelle di porcellana e bevuto dopo pranzo. A partire da questo episodio viene introdotto e fatto conoscere il caffè a Napoli, ma questa non è l'unica versione storica esistente. Addirittura c'è chi attribuisce l'arrivo del caffè a Napoli a una storia diversa e antecedente al viaggio di Pietro della Valle. Alcuni sostengono che la bevanda sia arrivata clandestinamente all'Università di Medicina di Salerno e prima del viaggio di Pietro della Valle, e addirittura altri pensano che il caffè in Campania fosse già presente a partire dal 1450, quando regnavano gli aragonesi. Però la versione comunque più acclarata, che è più veritiera, è che l'origine del caffè napoletano è apprezzata solo agli inizi dell'Ottocento con la comparsa dei primi caffettieri ambulanti. Il caffè entra nella tradizione napoletana proprio grazie ai caffettieri ormai scomparsi che percorrevano la città di Napoli con i loro recipienti di caffè, latte, tazze e zucchero. Da questo momento il caffè diventa un momento di aggregazione, rito della tradizione napoletana, che significa fare amicizia e regalarsi un momento di spensieratezza. Quindi la storia del caffè napoletano prosegue nelle abitudini delle case nei napoletani con la cucumella, che è la tipica caffettiera napoletana, fino ai migliori caffè di Napoli. Il caffè a Napoli, quindi, prima di arrivare al popolo, si diffonde innanzitutto nei salotti buoni grazie a Maria Carolina d'Asburgo, che sposò il re Ferdinando IV di Borbone nel 1768. Fu lei a introdurre a corte l'uso del caffè, sfatando degli antichi tabù secondo i quali si credeva che la bevanda portasse male per il suo colore nero. Inoltre il caffè era definito dalla Chiesa come la bevanda del diavolo, per cui inizialmente non si diffuse. E si racconta che nel 1771, nella reggia di Caserta, fu organizzato un ballo dove il caffè viene servito da quelli che probabilmente furono i primi baristi, vestiti con la giubba e il cappellino bianco, e nacque così il primo caffè del Regno di Napoli. Nel 900 si inizia a usare la macchina per l'espresso per fare caffè, che era molto difficile da maneggiare. In effetti, andando a Napoli si vede che comunque, diversamente dai bar di altre città, non si vede il caffè servito col tasto, ma è tutto un gioco di leve manovrate abilmente dai baristi. Nel 800 iniziano ad aprire i primi caffè di Napoli. Nel 1860 aprì il Gran Caffè, che è l'attuale Gambrinus, il più bello e importante di tutti, che è anche detto il caffè delle sette porte, ed è nel piano terra del Palazzo della Foresteria in Piazza San Ferdinando. Inutile dire che per gustare il vero caffè napoletano, oltre alla miscela giusta, sono indispensabili l'acqua di Napoli e la cucumella. Ma ci sono anche altri motivi perché a Napoli il caffè è più buono. Per apprezzare il suo gusto, il profumo intenso e l'aspetto cremoso va bevuto rigorosamente in una tazzina di ceramica bianca, spessa e senza decori interni. La tazzina deve essere sufficientemente riscaldata e senza presenza di umidità. Per i napoletani non è una semplice bevanda da consumare a prima mattina, dopo pranzo al bar in compagnia. Il caffè a Napoli è un rituale, rappresenta un vero e proprio culto. Aspetto importante è la miscela del caffè napoletano, che ha una tostatura molto particolare, diversa da altre lavorazioni di altri luoghi. Termino questa puntata sull'aspetto soprattutto legato a Napoli con la tradizione del caffè sospeso, che è una caratteristica specifica nata proprio a Napoli ed è una pratica di solidarietà, un gesto filantropico che associa il gusto insostituibile della bevanda famosa in tutto il mondo con la famosa generosità partenopea. Luciano De Crescenzo ha scritto un libro omonimo illustrando la tradizione nata nella città partenopea, e lui dice: una volta a Napoli, nel quartiere Sanità, quando uno era allegro perché qualcosa gli era andata bene, invece di pagare un caffè ne pagava due e lasciava il secondo caffè, quello già pagato, per il prossimo cliente. Il gesto si chiamava caffè sospeso. Poi di tanto in tanto si affacciava un povero per chiedere se c'era un sospeso. Era un modo come un altro per offrire un caffè al resto del mondo. E a quanto pare la tradizione comunque del caffè pagato a Napoli iniziò a diffondersi durante i primi anni del Novecento. Era erano tempi difficili durante i quali chi poteva permetterselo iniziò a pagare 2 tazzine di caffè. A potersi permettere un caffè al bar era infatti prevalentemente l'aristocrazia o l'alta borghesia partenopea. Lasciarne uno pagato significava quindi dare la possibilità ai meno fortunati di potersi fermare al bancone e gustare una tazza di buon caffè. Per altri, la tradizione del caffè sospeso a Napoli sarebbe nata a causa delle discussioni insorte tra gruppi di amici al momento di pagare il caffè. Nel dubbio, tra chi aveva consumato e chi no, si lasciava sempre una quota in più a beneficio del prossimo consumatore. Oggi però si può chiedere un caffè sospeso anche a Palermo, così come a Roma e a Torino, perché fortunatamente il gesto solidale si è diffuso in tutta la penisola. Però la pratica del caffè sospeso ha preso piede anche in molti altri bar del mondo, dalla Spagna al Canada, dalla Francia al Belgio, alla Finlandia, fino ad arrivare in Russia e in Argentina. Il caffè pagato a Napoli è un gesto nobile, perché il gusto del caffè non va negato a nessuno. E il 3 maggio del 2010 lo storico bar Gambrinus, per festeggiare i suoi 150 anni, ha voluto offrire un caffè alla città. Chiunque poteva avvicinarsi al banco e chiedere un caffè pagato, un atto di amore per la città e per rispolverare questa tradizione nata proprio a Napoli.
1: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nella letteratura italiana e internazionale a partire dal 1700. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti

Chi parla? La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carlo Castellaneta. Futili motivi. Faccio sempre così quando ho pochi fiammiferi. Straccio un foglio di giornale, lo arrotolo stretto e accendo l'altro fornello. Ecco il volto della belva. C'era scritto sopra la fotografia in prima pagina. La carta bruciava, lentamente perché l'avevo cartocciata, e anche l'assassino in fotografia bruciava lentamente. Dunque sedano, un pezzo di cipolla, una carota, una foglia d'alloro da mettere a freddo, mi pare che abbia detto. Cioè, prima di mettere il pesce a bollire. Me lo sono fatta ripetere due volte al telefono. Scusi, è servizio di pronta cucina? Vorrei cucinare, come ho visto su una rivista, con la maionese che fa una specie di ricamo sopra le trote. Ne ho comprate tre surgelate per l'occasione. Spero solo che Francesco non arrivi in divisa. Non mi piacerebbe che i vicini dicessero di nostra figlia che si è fidanzata ad un poliziotto. Già mi sembra sprecata la sua bellezza per uno che guadagna così poco, con un mestiere che ci lasci la pelle come niente. E quando la pelle comincia a disfarsi, 8-10 minuti al massimo, vuol dire che la trota è cotta. Bisogna togliere subito dall'acqua. È comodissimo questo 199. Basta toccarla con la punta della forchetta per capire quando è il momento, così come distingo se è Salvatore da come sbatte la porta dell'ascensore. Fai presto, lavati. Saranno qui fra poco, ha detto Assuntina, che Francesco passava a prenderla in negozio col motorino. L'acqua della pasta sta bollendo, le fragole sono in frigorifero. Quando si lava lui tremano le canne dell'acqua come facesse chissà cosa. Non mi fa neanche sentire il campanello. «È un'ora che suoniamo», brontola Assuntina. «Venga, venga, Francesco!» Mi sono accorta subito che sullo zigomo ha un segno ancora fresco. «Niente, l'abbiamo fatto a botte l'altro giorno». Salvatore è uscito dal bagno con l'asciugamano. Vuol sapere quali botte. Sul giornale non c'era, ma se li dovessero mettere ogni volta sui giornali gli scontri di piazza, spiega Francesco, che quello è piano quotidiano e gli brillano i denti, povero figlio, che sono l'unica cosa bella che ha. Mi fa tenerezza con quei capelli corti come se fosse in licenza da soldato. Era roba da niente, sorride togliendosi la giacca, un'occupazione di case, solo che quello era un palazzo di lusso, appena finito di costruire, mica le solite catapecchie col cesso sulla ringhiera. Così hanno dovuto sgombrare con la forza, anche se lui personalmente sarebbe d'accordo con loro. «Sì, bravo», interviene Salvatore, «che poi ti buttano fuori dalla polizia se si accorgono come la pensi». Si sono messi a tavola. Finalmente. I tovaglioli al collo, mentre condisco gli spaghetti, e oggi trovare un posto è diventato impossibile. Magari mi buttassero fuori, commenta Francesco. Ci sono dei giorni che uno si vergogna, lo sapete, a stare lì con la visiera sulla faccia e lo sfollagente in mano, mica per quelli che ti insultano, dall'altra parte della strada, ma per come ti guarda la gente, ti guardano e cambiano marciapiede, come se ci avessimo la rogna. Mangia, dai, invita Assuntina. Se la merita anche lui una cena come si deve, una volta ogni tanto. Con quello che gli passano in caserma, se non fosse per lo stipendio di Assuntina e il lavasecco, mi domando come farebbero il giorno che si sposano. Stai a sentire, comanda Salvatore. Dice che a botte bisogna fare quando viene il momento, ma bisogna darle, picchiare duro. Dovrebbero averglielo insegnato nella polizia. La prima botta sei tu che devi darle, mentre l'altro ancora stordito, giù il secondo colpo e il terzo, finché l'altro capò, mannaggia la morte, e con le mani fa ancora un gesto. Salvatore di minaccia verso l'avversario, anche Francesco lo fissa, sbalordito da quell'esplosione di rabbia, boom! Un colpo così, mannaggia la morte, e poi vediamo chi ride, vediamo. Ho capito, vai, hai litigato con Zanon. La domanda mia era giusta, lo vedo dalla faccia che ha fatto, anche se Assuntina protesta. Basta con Zanon, non ne voglio sentir parlare. Ma Francesco sorride interessato, vuol sapere di questa storia. Ti prego, supplica Assuntina, cambiamo discorso, prendi ancora della pasta. Non è così, insisto. Di la verità. Preferisco che si sfoghi invece, piuttosto che vederlo tutte le sere con quella rabbia in corpo. Che ogni volta Zanon, quando Salvatore esce col pulmino, ritarda apposta a tirar su la sbarra. E va bene, vale la pena di farsi cattivo sangue a questo modo. Forse, tenta Francesco, ha degli ordini precisi. Ma che ordini, quello è un mascalzone. È più di un mese che dura questa storia. Da quando alla porta carraia della fabbrica hanno messo questo veneto, urla Salvatore. Adesso non lo tiene più nessuno, ricomincia la giaculatoria. Nemmeno lo spettacolo delle mie trote con maionese riesce a distrarlo per un attimo. Io, quello lì, un giorno o l'altro. Lo capisci, Francesco? Certo che capisce. Francesco è dalle parti nostre, però mi sembra più che altro divertito da come chiede particolari. E Salvatore subito a bocca. Ti sembra possibile, gli spiega, che io arrivo in seconda? Potrei uscire senza cambiare marcia? E no, signore. Come mi vede spuntare, Zanon gira la testa, così sono costretto a frenare e aspettare. Lo vede bene che sono carico, ma lui lo fa espressamente per sfottermi davanti agli operai e impiegati che sono sul pulmino. Io gli do un colpo col clacson e allora lui grida: Teron, cosa ti vuol? E ride, per far ridere gli altri. Una sera, se non mi tenevano, stavo per scendere. Adesso poi che viene il caldo e senti il motore che bolle, anche 10 secondi aspettare ti sembra un'eternità. Ormai è diventata una barzelletta. Vediamo cosa fa Zanon, dicono gli impiegati alle mie spalle. Lo dica in direzione, suggerisce Francesco. Calma, anche quello ho provato. Ma Zanon, non si sa come, ha conoscenze dappertutto. E poi sono quasi 20 anni che è in azienda, ormai lo conoscono. Mi hanno detto che non c'è niente di male. Di aver pazienza. È un carattere così. Che gli piace scherzare. Ma a me non mi scherzi dietro. A me, quando arrivo col mio automezzo, tu mi devi portare rispetto. Tu me la devi sollevare in tempo, quella stramaledetta sbarra. Invece di chinarti sotto il tavolo, girare la faccia aspettando solo di vedermi arrabbiato. Adesso è partito e non lo ferma più nessuno. Salvatore mi mette i nervi anche quando comincia con questa storia, anche se fa piacere vedere che il tuo uomo è un uomo per davvero, che non si fa mettere sotto i piedi da nessuno, però. Da un mese che ne parliamo ancora non si è trovato un rimedio. Hai messo in fresco le fragole? Domanda Assuntina per rompere il discorso. Potevate prendere un cocomero, no? Borbotta lui e subito riprende, mai contento di niente, che la gente solo gli schiaffoni, capisce? E anche la figlia l'ha tirata a sue sberle. Lo dice quasi vantandosene, perché Francesco intenda, visto che se il mondo va a rotoli è colpa dei vecchi che non sanno più usare la frusta. E si capisce che poi i giovani vengono su delinquenti. Per esempio, l'altro giorno, quello che ha messo la bomba. Quale bomba? Chiede Francesco. Ma sì, la bomba nella scuola, che per fortuna non è scoppiata. L'hai visto sul giornale? Che faccia, Madonna Santissima, ho esclamato. Proprio lo stesso che avevo bruciato un'ora prima sul fornello del gas. Ecco il volto della belva, proprio lui. A volte là ci vorrebbe la pena di morte, urla Salvatore come se ce l'avesse dinanzi. E sono sicura che in tutta Porta Vittoria non ce n'è un altro che quando grida mette paura come lui. E se questo Zanon non se l'ha ancora fatta sotto, mi sono detta tante volte, vuol dire che ha un bel fegato anche lui, oppure è un incosciente. Mi ricordo che una sera Salvatore ne ha messi a posto due che sul pulmino volevano fargli spegnere la radio. Dicono che lui la tiene sempre a tutto volume, non so se è vero, ma anche se fosse, uno che sta al volante tutta la giornata avrà diritto a un po' di svago. Insomma, si erano presi a male parole, Salvatore alla fine non ci ha visto più e li ha sollevati tutti e due dai sedili. Erano due impiegati dell'ufficio paghe, lì scaraventati dal pullman, però nessuno ha avuto da ridire dopo quella volta. Alzati, sta cantando alla figlia, non vedi che la bottiglia è vuota? Anche Assuntina tiene il carattere preciso di lui. Apposta litigano. Ma stasera che c'è Francesco si è permessa solo di sbuffare. Già un paio di volte la padrona della tintoria gli aveva detto il fatto suo, per il collo di una camicia che non l'aveva nemmeno stirato lei. Bisogna sentirli quando strillano padre e figlia. Mi fanno uscire fuori tutti alle finestre. Avrò un bel po' da fare, Francesco, per tenerla sotto. Povero poliziotto, che ha già poca voglia di sparare. La sua passione sono i fumetti di Diabolik. Ne ha più di 100. Lui e il collega fanno la raccolta. Peccato che adesso se ne va. Una bella fortuna ha avuto. Antonio? Antonio l'hanno preso. Lo aspettava da mesi questo posto in un corpo di polizia privata. Allora dice Assuntina, c'è speranza anche per te. Antonio ti potrebbe far entrare, tanto il rischio c'è lo stesso e ti pagano di più. Francesco girava pensieroso lo zucchero dentro la chicchera e già me lo figuro con quelle divise da sceriffo, come si vedono fuori dalle banche, col cinturone alla vita e la pistola in bella vista. Sarei più contenta anch'io. Soltanto Salvatore mostra poco entusiasmo. Stai dove sei, dammi retta, che il posto è sicuro, come in ferrovia. È stata la prima risata stasera mentre i ragazzi se ne uscivano per un cinema. Io mi sono messa a sparecchiare. Salvatore ha girato la sedia verso la televisione. Lo guardavo intanto che lavavo i piatti al lavandino, come volesse cacciare un pensiero. La faccia stanca di una giornata di lavoro, i peli grigi fuori dalla canottiera. Ma avesse detto che buono era il pesce, niente. Tutto dovuto, come se io non mi stancassi a fare i servizi, a lavare i vetri e piastrelle nei palazzi vicini. Vedrai che Francesco ce la porta via, gli ho detto per inquadrarlo. Lui aveva mosso appena la testa, sempre fisso alla televisione, come a fare di sì. Che si sposino pure, lui è d'accordo, però sentivo che faceva scrocchiare le dita. Una mano dentro l'altra come se schiacciasse delle noci. Segno che qualche cosa gli ribolle dentro. A metter su casa li aiuteremo noi, che dici Salvatore? Questo delinquente, anche il sonno mi deve avvelenare. Avanti, falla finita. Sapevo bene di chi parlava. Magari domani non lo trovi più, gli ho detto. Vedrai che lo sostituiscono alla porta a carraia. Adesso non ti far cattivo sangue. È andato nel gabinetto sbattendo la porta. Sul momento, pensando a Zanon, mi è venuto da ridere. Mi ricordo che mi ero appena addormentata nella sedia a sdraio, avevo bagnato il terrazzino con la canna e tutto il caldo del pomeriggio se ne stava salendo come un fumo quando suonò il telefono. «Pronto? Qui è la questura. Francesco, sei tu?» «No, è la squadra mobile, signora, deve venire subito, è successa una disgrazia!» Non c'era bisogno che dicesse altro. In quell'attimo ho visto tutto quanto. «Suo marito è in stato di arresto!» Vedevo la sua faccia mentre aspettava davanti alla sbarra chiusa e Zanon che sghignazzava dentro la sua cabina. Salvatore che scende e gli va incontro adagio come fanno gli uomini del mio paese. Adagio per trattenere la collera ma anche per caricarsi di più. Di fronte a tutti i passeggeri che guardano dai finestrini. Il primo pugno è subito rotolato a terra. Zanon gli ha quasi staccato il naso con un morso. Sono sicura che Salvatore non voleva, ma la mano è andata da sola sul coltello. Diranno i testimoni che pareva una furia, prima che riuscissero a dividerli. Lui aveva coltellato 5 volte nei fianchi e un colpo di striscio alla gola. Adesso Zanon è al centro di rianimazione e non sanno se si salverà. Il commissario le vuole parlare, signora. Ecco, pensavo, ecco. Come se l'avessi sempre saputo, come se tutti gli anni passati prima solo a questo fossero serviti, a sbranarci come cani tra noi pezzenti. Che venisse questo giorno per mandare malore ogni cosa, povera Assuntina. A Francesco non gliela lasceranno sposare la figlia di un assassino. È strano, come è naturale, una disgrazia. Sentivo solo un gran vuoto, più grande di qualsiasi dolore.
1: Il racconto.
3: La luna sul muro di Anna Maria Ortese. La moglie dell'ingegner Zachin, la bella e bionda Olga, aspettava il suo secondo figlio e questa volta la maternità la rendeva straordinariamente felice. Ma forse non era soltanto la maternità, era la stagione. Aveva litigato con il marito e poi si erano rapacificati e lui l'aveva lasciata andare da sua madre al mare per 2 settimane. Il mare era molto bello, liscio, le sere non finivano mai e c'era nell'aria qualcosa di tenero, di morbido, di inesplicabile, come se la vita si fosse tolta una maschera e mostrasse adesso il suo vero volto, i suoi tesori. Olga, distesa in un asdraio con un libro sulle ginocchia, non riusciva a concentrare i suoi pensieri su nulla, altro che su se stessa e la misteriosa bellezza del vivere. E le sembrava che una voce, per la prima volta in vita sua, le mormorasse all'orecchio: «Tu non ti conosci, Olga, ma sei intelligente, sei buona, hai una personalità straordinaria ed è per questo che apprezzi la bellezza della vita». Forse, soggiungeva quella voce, ti converrebbe frenare un poco il tuo orgoglio, diventare un tantino più dolce. Questo era vero. La moglie dell'ingegnere, malgrado una sua amabilità naturale e una fine educazione, era portata a chiudersi, qualche volta a isolarsi, convinta che pochi, e fra questi non il marito, l'apprezzassero come meritava. E aveva anche risposte un po' aspre. Non avrebbe dovuto farlo più. Non ne guadagnava niente. D'ora in poi voleva sforzarsi di essere più umile e sensibile alla vita degli altri. Voleva farsi amare. Tutti la dovevano amare. Non c'era una cosa più affascinante al mondo. Tornata in città, trovò che le rimaneva più tempo del previsto per dedicarsi a questo genere di pensieri e sentimenti esemplari. Suo marito aveva dovuto allontanarsi per qualche giorno. In casa, per Massimo, il loro bambino, C'era una bonne magnifica. Olga usciva tutti i pomeriggi. Faceva passeggiate lente, lente, dato il suo stato, assaporando incantata la vita della città. Il sole al tramonto ammorbidiva il taglio delle case, sollevava i ponti, slargava misteriosamente le strade, mentre il passo degli uomini suonava stranamente lieve e una specie di musica trasportava tutto. Passavano amici del marito, gli Zakin erano assai noti, che si scappellavano, ragazze con il loro boyfriend che le sorridevano da sotto le ciglia scure e nelle carrozzelle bambini piccolissimi che sollevavano a guardarla il volto placido. Le campane suonavano ininterrottamente e Olga si trovava a pensare cose gravi e dolci, cui aveva mai pensato. Tutto nasce, al mondo è una nascita continua, radiosa. E bisogna essere amici, occorre che siamo amici uno dell'altro. Si doleva di aver passato tanti anni senza capirlo. Non vi era certo una verità più lampante. Quasi ogni sera, alla fine delle sue passeggiate, Olga Zakin se ne andava in un piccolo caffè che aveva frequentato col marito prima di sposarsi e che adesso la inteneriva. Era situato alla fine di un grande viale, dove la città diventava meno luminosa e meno ricca, e la incuriosiva per un suo silenzio, una sua grazia dolorosa, che non aveva avvertito prima. E qui, insieme a un paio di logori camerieri, c'era una donnetta per la quale Olga provò subito simpatia. Aveva l'aria di una persona che sta aspettando qualcosa o qualcuno da molti anni, o che deve fare una domanda, ce l'ha sulla punta della lingua e sempre se ne dimentica. In complesso, una poveretta, mai stata bella neppure in gioventù, anzi francamente sgradevole, con un viso virile, le gambe corte, i capelli forti e bianchi pettinati lisci all'indietro sopra una fronte quadrata. Contrastava con la sua figura minuta l'aria spavalda e un po' triste di chi ha passato l'intera vita in lavori servili e ora riposa. Forse era una vedova, una parente povera del proprietario. Guardava Olga Zakin e sorrideva. Una sera, come fanno i bambini, quasi furtivamente, le fece cenno di doverle parlare. Olga rimase sorpresa da questo fatto, perché di solito, se non era lei per prima a dimostrare qualche cordialità, nessuno la avvicinava e quella sera si era proprio dimenticata del mondo. C'era una bella luna sul muro che faceva angolo con il caffè e Olga pensava con passione a suo marito. Avrebbe dato chissà che cosa per averlo vicino. Non manifestò alcuna contrarietà però e anzi sorrise un poco, mostrando che aveva capito. E prima di uscire, mentre raccoglieva borsa e guanti, si accostò alla donna. «Ho pensato», disse la donna, «mi perdoni, sa, se non la conosco, se vuole venire con me domani al cinema». «Offro io. Non vado mai al cinema, non mi va di andare da sola. E ora c'è proprio un bel film, mi perdoni». Aveva una voce rapida, perentoria, da uomo e, almeno in quel momento, un po' rauca. Olga non si affrettò a rispondere. «Un bel film? Quale?» disse poi sommessamente. E intanto pensava alla moglie dell'ingegner Carlo Zakin. Se questa donna lo sapesse, forse è per il vestito. «Non mi dispiace, ma non sapevo di essere mal vestita». «Breve incontro», disse la donna. Ci furono due cose che dispiacquero a Olga: che la donna volesse vedere un film celebre per la sua delicatezza, chi ne avrà sentito parlare, si chiedeva turbata, e che a lei, signora Zakin, questo dispiacesse. Le sembrava che la luna avesse diminuito il suo chiarore. Disse vagamente: «Io l'ho già visto». L'anziana cameriera non obiettò nulla. Era proprio come gli uomini, sì e no quando non hanno interesse per voi, e anche quando ne hanno. La donna ora le guardava la vita. «È in stato interessante», disse. «Sì», disse Olga. E pensò di aggiungere: «È per questo che non vado volentieri in posti chiusi», ma le parve inutile. La donna non aveva l'aria di essere dispiaciuta né di giudicarla per questo diniego con minore simpatia. Risalì con lo sguardo dalla vita alla fronte della Zakin ed era uno sguardo inesprimibilmente contento. «Anch'io ne ho uno», disse dopo un poco. Il suo mento si alzò, il viso tremò e si ammansì. Una ineffabile gioia le allargò le pupille grigie. 16 anni, ormai un uomo, alto così», disse inchinandosi. In quel momento il padrone la chiamò. Essa si allontanò senza fretta, sulle gambe basse, come portando una corona. La sera dopo, Olga Zakin era ancora là. Aveva messo un vestito più elegante, di lana leggera bianca, ornato di pesanti ricami, anche bianchi, al collo e ai polsi. In testa una sciarpa di velo azzurro e scarpe e borsa anche azzurre. Assicurava a se stessa che i modi asciutti e forse troppo disinvolti della vecchia cameriera non lo offendevano, ma in realtà provava una segreta ansia di vedere dove arrivasse la familiarità, per non dire l'arditezza, di quella sconosciuta. E se la propria bellezza, e più che la bellezza, la grazia, l'impeccabile squisitezza di ogni particolare della sua persona e dell'abbigliamento, davvero non fossero, per la donna del caffè, del tutto invisibili. Lettera muta, come diceva Carlo Zakin, e non le infondessero alcuna soggezione. Si sedé al suo tavolino e attese, ma la donna, occupata a pulire i vetri, non mostrò di vederla, non si mosse mai dal suo posto. «È superba, sarà offesa», pensava Olga Zakin. La notte non le riuscì di dormire. Il bambino le pesava e poi aveva trovato una cartolina di Carlo che rimandava il suo arrivo di una settimana e si sentiva irritata e infelice. L'indomani, per fortuna, era una giornata magnifica, con un sole caldo, un'aria tersa e nell'aria tutta la presenza, il piacere tremante della primavera. Olga passò una mattina come in sogno. Il bambino le dava una specie di ebbrezza invece di pesarle e pensava a Carlo intensamente. Voleva chiedergli perdono, quando fosse tornato, dei suoi nervosismi, delle sue malinconie di bambina egoista. Voleva essere una vera donna, piena di comprensione, di dolcezza e ancora qualcosa di più, tenerezza per la vita intera. Al pomeriggio, dopo una colazione leggera, pollo e certe fragole mandatele con un biglietto delizioso da Carlo, dormì ancora e si risvegliò più riposata e felice del solito. Come portata da questa felicità misteriosa contro la quale non poteva muovere e non voleva certo nemmeno un dito, quasi fosse stata lei stessa un bambino nel senso di una donna e le fosse fatale accettarsi, si preparò a uscire come sempre. Mise un vestito più dolce di quello bianco, in chiffon a fiori gialli, che sembrava aria. Scelse una collanina e un bracciale di nessuna importanza, ma assai luminosi, d'ambra chiara, e prese con sé un po' di denaro, perché voleva fare un regalo alla donna. Sentiva vagamente che non aveva mantenuto, con quella poveretta, la linea che si era imposta in quei giorni di mare, e stasera voleva apparire raggiante ai suoi occhi. Andò ai giardini. Entrò dopo in una piccola chiesa fresca, in fondo a una piazza, dove pregò meccanicamente, ma soprattutto pensò al mondo, alla sua bellezza e a se stessa, alla primavera e alla felicità. «E io non ho ancora dato nulla alla vita», si trovò a pensare, quasi con le lacrime agli occhi. Occhi che, mentre erano commossi, ridevano. Uscendo, ma senza fretta, si spinse sul corso e lì si mise a osservare i negozi. Prima aveva pensato di comprarle dei fiori, Poi le era parso che, data l'età e la modestia della donna, sarebbero stati eccessivi, comunque fuori posto. Anche i dolci, certo, in quel locale non le mancavano, e pensò quindi a qualcosa di utile. Una tovaglietta, due tazzine. Scartò poi anche questo pensiero come indelicato. Non si conoscevano loro due e poteva sembrare che Olga volesse darle qualcosa che in casa di lei mancava. No. La cosa più garbata, quella che avrebbe indicato più rispetto per la personalità della donna, ricordava il suo interesse per il film, era senza dubbio un libro. In quei giorni lei andava leggendo un libretto semplice e squisito di un francese, una buona traduzione, La Pergola. Tutta un'allusione un po' incantata alla felicità che si può trovare coltivando gli affetti familiari. I piccoli doveri di ogni giorno. Ai poveri queste cose fanno più piacere che ai ricchi, pensava. Fu fortunata. Trovò il libro subito e in una bella edizione. Vi fece aggiungere un'elegante carta da lettere perché aveva pensato, intenerendosi, che anche il marito di lei fosse fuori, cameriere in qualche altra città. E se non aveva il marito, al figliolo, che certo aveva già una ragazza. Quel dono sarebbe stato utile. Il tutto fu chiuso in una carta rossa e legato con uno spago d'argento. Ma la donna, quando la signora Zachin arrivò al caffè, non c'era. Non venne neppure tardi. Olga era impaziente e delusa. Alla fine si alzò, ma prima di andarsene domandò al cameriere perché la donna non si vedeva. È dovuta rimanere a casa, rispose quello laconicamente. Per un paio di giorni Olga Zachin non andò al caffè. Ebbe da fare con la sarta e poi in quei giorni, a causa di alcuni temporali, la primavera era cessata e sembrava ritornato il noioso inverno. Carlo scrisse che sarebbe arrivato sabato, molti baci e non fare imprudenze, e così, un po' infastidita, Olga se ne rimase a casa, sempre nel soggiorno, a ricevere qualche amica, ma pregò la cameriera la seconda sera che era libera di andare al caffè a portare il libro e tanti saluti da parte della signora Zachin. La cameriera tornò e disse che aveva lasciato il libro alla cassa perché la donna era ancora a casa. Come mai? Chiese Olga Zachin con indifferenza mentre, seduta a tavola, legava il tovagliolo al collo di Massimo. Le è morto il figlio, disse la cameriera semplicemente. E subito andò al telefono perché l'apparecchio si era messo a squillare. La vogliono i Zanetti, forse vogliono andare al cinema. Olga avrebbe voluto dire che non c'era, tanto era turbata, ma la domestica aveva parlato a voce alta con la solita indolenza, perciò le toccò andare al telefono e ascoltare. E intanto pensava che era avvenuto qualcosa di grave in quella straordinaria primavera, in quella felice città, in un angolo remoto di tutto questo, come una macchia di ruggine su un vestito. E si sentiva umiliata e atterrita, come se ciò fosse dipeso da lei. Rispose ai Zanetti che aveva mal di capo, ma in realtà andava ricordando l'appassionata preghiera della cameriera quando le aveva chiesto di andare al cinema. Certo, ora non pensava più a lei, a Olga Zachin. Tutto era sparito. Sì, benissimo, sta veramente bene, diceva la sua voce tremante guardando Massimo. Naturalmente, sarà per un'altra volta. Benissimo, grazie. Posò il ricevitore e si mise a tavola. Avrebbe detto che la luce della lampada si fosse abbassata. Di lì a qualche giorno, Olga ebbe un bambino. Fu un parto difficile e la sua bellezza, contrariamente alle previsioni, ne uscì insieme alla salute appassita. Anche per Carlo Zachin fu un periodo difficile. Un progetto che gli era stato affidato non si realizzò più. Entrò in un cerchio di amicizie nuove che lo distrassero e Olga ebbe perfino l'impressione che fosse impazzito per una cugina di Padova. Per fortuna il tempo passò. Il bambino superò un periodo infelice, quello dell'allattamento artificiale, e a poco la vita riprese il suo volto normale. In più c'era l'estate, che quell'anno decisero di passare in città e questo rendeva i coniugi Zakin un po' tristi, ma si rifacevano con certe passeggiate le sere dopo cena che li riportavano ai tempi del fidanzamento. Naturalmente, Olga Zakin non era più così incantata della vita come in quel momento che era stata sola in città e non pensava più alla gente con quei sentimenti di allora. Un pensiero anzi la tormentava: l'ingenuità con cui aveva voluto regalare quel libro alla donna del caffè e la goffaggine che quel gesto in un giorno di lutto aveva avuto. Si sorprendeva a pensare a quella donna ogni tanto con una specie di trasalimento, come a una persona a lei familiare che le ricordasse un mondo magnifico. Ah, perché aveva perduto il figlio? Perché era dovuto capitarle quella disgrazia? Se fosse stato tutto come ieri e avessero potuto scambiare qualche parola sul film e lei avesse potuto lodarla per il suo gusto, le pareva che tutta la vita ne sarebbe stata consolata. Una sera, così improvvisamente, mentre sedevano ai tavolini in piazza, Olga pregò Carlo Zakin di farle prendere un po' d'aria e arrivare al caffè di periferia. Anche a Carlo non dispiacque di camminare un po', sebbene quei canali, quei ponti e la vicinanza della ferrovia lo intristissero sempre. Così, passo passo, giunsero lì e come qualche mese prima c'era la luna che batteva sul muro, da dietro il muro, dove c'era un giardino, si sentiva cantare. Olga sedé in ombra, a un tavolino sul marciapiede. E di là vide subito, e la colpì, l'espressione di attesa di quel viso, come l'aveva colpita allora, ma con tutt'altra pietà. Era la medesima durezza, la medesima attenzione e quell'ansia profonda, impietrita, come di qualcuno che aspetta una risposta. Ed ecco, questa risposta è venuta, ed è terribile. Ma intanto la musica suona, suona ancora. E la luce batte sul muro e c'è festa di là. Dove di là? Si trovò a pensare Olga Zakin. Dove siamo? E cos'è questo muro? E guardava la donna con uno sguardo supplichevole, come se lei fosse più avanti e sapesse la verità, e la sua rozza figura splendesse misteriosamente. Ma lei, la donna, non la vedeva più, Olga Zakin.
1: Avete ascoltato il racconto.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del Quattrocento e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del Cinquecento e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del Quattrocento è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi.

0: Puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista web Il Mercurio, il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte, di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?» Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao! Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso griglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche e forse soprattutto se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, «Bene?», e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, Ci sentiamo presto», che in realtà non vogliono dire proprio nulla. Sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in «giorno». Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico «buongiorno», mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. e cita ad esempio il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene, perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe porta è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua, la speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva, e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di Se questo è un uomo, Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità in cui eccezionalmente possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire finché arriva ad affermare: «Darei la zuppa di oggi per poter saldare, non ne avevo alcuna, col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in «Sommersi e salvati a 40 anni di distanza». «Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi». Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, «Considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Levi commenta: «È come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolò abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle». Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da conversazione. Interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean. E tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. «Ama e fa ciò che vuoi». Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano. E così, auspicabilmente, fruttificheranno, in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Prima e dopo. Partendo dalla Macedonia, in 13 anni fondò un impero che non gli sopravvisse. Ma il mondo, dopo il suo passaggio, non fu più lo stesso. Di Matteo Liberti. Ragazzo mio, devi trovare un regno abbastanza grande per le tue ambizioni. La Macedonia è un posto troppo piccolo per te. Così, in un giorno del 342 a.C., il sovrano macedone Filippo II si rivolse al figlio Alessandro, appena quattordicenne, e lui lo prese in parola. Di lì a pochi anni, infatti, partì alla conquista del mondo conosciuto, e non solo riuscì ad accaparrarsene gran parte, ma lo cambiò per sempre, diventando poi un modello per molti altri condottieri e sovrani, soprattutto tra i romani. Gli storici, secoli dopo, si dedicheranno a definire i parametri della grandiosa rivoluzione culturale avviata da questo ragazzo, che tracciò una netta linea di demarcazione tra il mondo prima e dopo il suo passaggio. Oltre alle parole di incoraggiamento, Filippo, uscito di scena nel 336 a.C., donò al figlio un regno in ascesa e un esercito tra i meglio addestrati. Alessandro beneficiò anche dell'aura di sacralità che avvolgeva la propria stirpe, la dinastia Argeade, i cui esponenti affermavano di discendere niente meno che da Eracle. Era lui, dunque, il predestinato, l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto, pronto a coronare il sogno paterno. Qual era? Fare della Macedonia lo stato che avrebbe guidato i greci alla riscossa contro gli storici nemici persiani, il cui impero, esteso dall'India al Medio Oriente, costituiva all'epoca un mondo a parte rispetto a quello ellenico. Molti greci, tra cui Aristotele, maestro di Alessandro, pensavano che a Oriente vivessero solo barbari inadatti a civilizzarsi e con cui fosse impossibile trovare un terreno d'incontro, spiega lo storico Antonio Montesanti, autore di Alessandro Magno, La storia, il viaggio dell'ultimo eroe, Gibi Editoria. Alessandro, tuttavia, mostrerà come questo assioma fosse da rivedere. Prima però c'era una campagna militare da condurre, il cui simbolico inizio nel 334 a.C. fu il lancio di un giavellotto sulle sponde dell'Asia, al termine della traversata dello stretto dei Dardanelli o Ellesponto, linea di separazione tra il mondo greco e quello orientale. Dopodiché, in poco più di un decennio, a capo di un esercito di oltre 30.000 uomini, Alessandro conquistò quasi tutto quel che c'era da conquistare, ridisegnando i confini internazionali, nonché il ruolo stesso del sovrano e il modo di relazionarsi ai popoli vinti. Conquistando l'impero persiano, il condottiero macedone acquisì un potere pressoché assoluto, derivatogli, come ben spiegherà Niccolò Machiavelli ne Il Principe 1532, dall'essere subentrato a un sovrano, Dario III, morto nel 330 a.C., che godeva a sua volta di un'autorità illimitata sui suoi sudditi. Nel sostituirsi ai vari sovrani persiani, il macedone rivendicò inoltre le loro caratteristiche divine, e così, come loro, divenne quindi un re divinizzato, ovvero un dio vivente, prosegue lo storico. Ai popoli incontrati lungo il cammino, Alessandro si presentò non come un conquistatore, ma come un liberatore, pronto a garantire, a differenza dei persiani, il mantenimento di tradizioni e culti locali. Questo modello di sovrano eserciterà in seguito grande fascino su molti personaggi dell'antica Roma. Augusto, creatore dell'impero nel 27 a.C., si recò, per esempio, al suo sacrario ad Alessandria in pellegrinaggio, mentre Traiano nel 114 d.C. conquistò la Mesopotamia seguendo dichiaratamente le sue orme, continua Montesanti. L'iconografia di Alessandro divenne oggetto di ulteriori tentativi di emulazione, e uno dei più celebri fautori di questa imitatio Alexandri fu Caracalla, sul trono dal 198 al 217 d.C., del quale lo storico romano Cassio Dione scrisse che «tanto pazza era la sua smania di uguagliare Alessandro, che gli aveva dedicato molte statue nelle città e inoltre aveva una falange composta da soli macedoni». La rivoluzione di Alessandro, peraltro, non si era limitata a definire un nuovo modello di leadership, ma era consistita in un mutamento culturale che aveva investito tutto il mondo antico. Pur non lesinando la violenza, nello strappare territori ai persiani, Alessandro si mostrò abilissimo ad aggregare un mix di popoli e comunità molto variegato che rischiava di generare pericolose tensioni. Per impedirlo, volle innanzitutto diffondere il greco quale lingua comune, o koiné, facendogli assumere una funzione simile a quella dell'inglese di oggi, racconta l'esperto. Inoltre, avviò la propagazione di modelli artistici, culturali, filosofici e scientifici greci, a eccezione della democrazia di stampo ateniese, destinati a diventare un riferimento condiviso, un elemento unificante. La fase storica, che dalla sua morte, 323 a.C., va fino all'avvento dell'Impero Romano, primo secolo a.C., nella quale emersero i suoi successori, diadochoi, alla guida dei regni sorti dal suo impero, prenderà quindi il nome di ellenismo. Tra i tratti salienti di questo periodo si registrò la crisi della polis, fino ad allora nucleo essenziale della società. Adesso, al centro della scena c'era la figura del sovrano, tanto che l'arte, al pari della letteratura e della filosofia, rivolse l'attenzione al singolo individuo, inteso come cittadino del mondo, e non più ai valori delle comunità rappresentate appunto dalle poleis. Tutto ciò si tradusse in virtuosismi basati su una grande cura dei dettagli, si trattasse di un volto sofferente, come nel Galata Morente, scultura databile alla fine del III secolo a.C., o delle pieghe di un panneggio, celebre quello della Nike di Samotracia, inizio II secolo a.C. In ambito architettonico e urbanistico si puntò inoltre sulla grandiosità e sulla monumentalità, con edifici e templi dal forte impatto scenico, grazie anche alla frequente combinazione degli ordini architettonici dorico, ionico e corinzio. La rivoluzione avviata da Alessandro, così ricca di scambi tra tradizioni greche e orientali, vide inoltre il condottiero stesso adottare rituali stranieri e interessarsi personalmente alle usanze e alla natura dei luoghi raggiunti, tanto che per meglio studiarli portò con sé eruditi e scienziati. A ben vedere, Alessandro non diede mai vita a un impero propriamente detto, tanto che i territori da lui conquistati, già divisi in amministrazioni affidate ai suoi uomini di fiducia, si sfaldarono subito dopo la sua morte per veder nascere i cosiddetti regni ellenistici. Ma la sua grandezza fu proprio nell'aver offerto una nuova visione del mondo, multiculturale e universalistica. Quella che era nata come una conquista divenne un osmosi culturale senza precedenti, con importanti risvolti anche in ambito economico, rimarca Montessanti. La diffusione delle unità di misura attiche, lo sviluppo di nuove città, tra cui primeggerà Alessandria d'Egitto, l'apertura di nuove rotte commerciali, contribuirono infatti alla fioritura dei traffici internazionali, e popolazioni nemiche da secoli si ritrovarono così sotto un gigantesco ombrello economico-culturale comune, nell'ambito di quello che molti descrivono come uno dei primissimi casi di globalizzazione. Prima di Alessandro c'erano infatti due mondi, uno greco-mediterraneo e uno orientale, opposti tra loro, pronti a guardarsi con rancore, privi di una lingua che unisse i popoli e senza riferimenti culturali comuni. Dopo di lui si assistette invece allo sbocciare di una nuova era nella storia dell'uomo, segnata da una dimensione culturale in grado di superare le etnie e la geografia, permeando poi anche il mondo romano e influenzando ancora oggi l'intero Occidente. Ed è proprio questa, probabilmente, la più grande eredità di Alessandro. A margine dell'articolo, un breve commento su Alessandria d'Egitto e sulla stirpe dei Tolomei. Scomparso Alessandro, il suo vasto impero, già organizzato in satrapie, circoscrizioni amministrative, fu spartito fra i suoi diadochi o successori, prodi generali che avevano combattuto al suo fianco. Tra questi c'era il carismatico Tolomeo, che ottenne l'importante satrapia d'Egitto. Qui, pur rispettando le tradizioni locali, consolidò il proprio potere fino a renderlo assoluto, tanto da incoronarsi faraone nel 305 a.C. Fondò così una gloriosa dinastia, detta dei Tolomei, che a partire dal figlio, subentratogli nel 282 a.C., regnò fino al 30 a.C., quando morì la sua ultima esponente, Cleopatra. L'Egitto divenne quindi parte del nascente impero romano, portando in dote un'eredità culturale senza pari, custodita nella florida città di Alessandria, fondata da Alessandro in persona e celebre sia per il suo grande faro, tra le sette meraviglie del mondo antico, sia per la vastissima biblioteca voluta da Tolomeo I. La biblioteca di Alessandria, martoriata nei secoli da numerosi incendi, conteneva oltre 500.000 di volumi e trovava spazio nel Museion, sorta di centro studi frequentato da letterati e scienziati. Si trattava in sostanza del cuore pulsante della cultura ellenistica, centro di diffusione della Koinè, la lingua comune, senza i cui testi oggi conosceremmo ben poco della civiltà e della filosofia del mondo greco.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. Acqua ricavata dall'aria. L'invenzione di un ingegnere spagnolo che potrebbe salvare le popolazioni dalla siccità. Il dispositivo, perfezionato dopo 30 anni di studio, può essere trasportato e facilmente impiegato anche in aree remote e desertiche. Di Angelo Petrone. I mutamenti climatici stanno spingendo l'umanità verso condizioni di vita del tutto nuove e soprattutto nelle aree più esposte a temperature che sono al limite della sopportabilità umana. La siccità che attanaglia l'Europa in queste settimane è solo una delle conseguenze di questo processo e ci ricorda come sia essenziale preservare l'acqua. Ma una nuova invenzione potrebbe risolvere questo problema sempre più grave. Grazie all'imprenditore e ingegnere spagnolo Enrique Veiga, migliaia di persone potrebbero salvarsi dalla mancanza d'acqua dovuta alla siccità. Con la sua compagnia Aquair, l'uomo è riuscito a ricavare acqua dall'aria. Il meccanismo funziona attraverso l'elettricità, che raffredda l'aria, che a sua volta si condensa, trasformandosi in acqua, in un processo che è simile alla condensazione che avviene negli impianti di condizionamento. In realtà esistono anche apparecchiature simili, ma questo generatore d'acqua è l'unico che non necessita di temperature particolari per funzionare, visto che garantisce la produzione dell'acqua fino a 40 gradi e nemmeno di un particolare ambiente con elevato tasso di umidità. Ed è su questo aspetto che la soluzione spagnola si rivela ben più semplice da applicare rispetto ad altre, visto che può essere usata anche nelle aree desertiche. La quantità di acqua dipende dalle dimensioni della macchina usata, compresa tra i 75 litri al giorno, per la più piccola, fino ai 5.000 litri del dispositivo con dimensioni maggiori. Il nostro obiettivo, dichiara l'ingegnere spagnolo, è portare il nostro apparecchio nelle aree più estreme, magari nei campi profughi, dove l'approvvigionamento è impossibile. Usato già da tempo in un campo per profughi in Libano e per diverse comunità namibiane, l'apparecchio ha già dimostrato di poter essere usato senza problemi. Con l'uso di pannelli solari per la produzione di elettricità, potrebbe abbattere l'impatto ambientale e rendere possibile l'uso della tecnologia nelle aree più remote.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Internazionale. Come discutere senza aggredirsi, imparando qualcosa dagli altri, di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire sono d'accordo. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione, ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Panorama. Tante vitamine meno Alzheimer. I multiintegratori, dice uno studio condotto su oltre 2000 anziani, sembrano rallentare il declino cognitivo, mentre è in arrivo un nuovo farmaco che promette più efficacia di quelli oggi disponibili. Di Maddalena Bonaccorso. Nel nostro paese l'Alzheimer colpisce più di 500.000 di persone, oltre i 60 anni di età. I dati sono dell'OMS. Una malattia terribile che impatta ferocemente non solo su chi ne soffre, ma sulle famiglie, sui caregiver e sul Servizio Sanitario Nazionale. È quindi umano e comprensibile che tutte le notizie positive che giungono dalla scienza su possibili cure per questa patologia vengano accolte con grandi aspettative, a volte troppe. Ma dopo decenni di scetticismo, soprattutto sui benefici che potrebbero derivare ai malati dall'uso delle vitamine, uno studio dell'Università Wake Forest in North Carolina, pubblicato sulla rivista Alzheimer's and Dementia, accende una piccola speranza. Cosmos Mind, questo il nome, è il primo studio, randomizzato, controllato, su larga scala e a lungo termine, che esamina gli effetti dei multivitaminici sullo stato cognitivo. Ha coinvolto una platea di 2.262 partecipanti, età media 73 anni, somministrando ad un primo gruppo flavonoidi del cacao, al secondo integratori di vitamine e sali minerali, al terzo, il gruppo di controllo, un placebo. Gli effetti degli integratori su stato cognitivo, fluidità verbale e capacità di ricordare storie e numeri si sono rivelati promettenti, mentre quelli sul cacao non hanno mostrato benefici. È il primo studio a dimostrare che l'integrazione di multivitamine e minerali per gli anziani può rallentare l'invecchiamento cognitivo e questo potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, ha detto Maria Carrillo, responsabile scientifica di Alzheimer's Association, precisando comunque che sebbene l'associazione sia incoraggiata dai dati, è ancora presto per raccomandarne l'uso diffuso perché è necessario un ulteriore lavoro che lo confermi. Benché promettente nell'indagine, restano alcune domande senza risposta. Innanzitutto sulla varietà del campione, dato che si è scelto di coinvolgere solo partecipanti di etnia caucasica e in più dato che è stato utilizzato un integratore multivitaminico tra i più completi. I ricercatori non sono in grado di indicare quale tra i tanti principi attivi abbia portato questi risultati. In generale, tendo a prendere questi studi con una certa cautela, afferma Marcello D'Amelio, professore ordinario di fisiologia umana al campus biomedico di Roma. Gli elementi di debolezza stanno appunto nella mancata definizione della composizione del complesso di vitamine e minerali e nei criteri di inclusione nell'arruolamento dei pazienti. È indubbio che i microelementi incluse diverse classi di vitamine giochino un ruolo fondamentale nelle funzioni del cervello, ma è altrettanto vero che una buona alimentazione, in assenza di patologie intestinali da assorbimento, riesce a garantire un apporto vitaminico. In ogni caso bisogna curare l'apporto e l'assorbimento vitaminico, quando ancora si sta bene. Se il danno è presente, non c'è vitamina che tenga. Quando un paziente è già deteriorato dal punto di vista cognitivo, con una risonanza o una PET cerebrale, risulta subito evidente agli esami il grado di neurodegenerazione, continua D'Amelio. A quello stadio di sviluppo è fuori da ogni logica pensare che un complesso vitaminico possa far regredire la malattia, anche dal punto di vista cognitivo. Esiste poi un altro fattore da tenere presente, e cioè il ritardo con il quale si arriva alla diagnosi di Alzheimer. I ricercatori calcolano che esista un periodo di buio clinico che arriva fino a 20 anni, durante il quale la malattia è operante, ma non clinicamente evidente. In questi anni che sfuggono i clinici, prosegue D'Amelio, può accadere di tutto, anche un malassorbimento dei oligoelementi, dovuto magari a problemi legati alla disbiosi intestinale. Si tratta di una finestra temporale estesa durante la quale si sommano fattori che nel tempo possono accrescere la possibilità di sviluppare la malattia. Occorre quindi aspettare per capire se anche dagli integratori multivitaminici possa arrivare un aiuto concreto. Gli stessi ricercatori che parlano di un rallentamento sugli effetti dell'invecchiamento del 60%, circa un anno e 8 mesi, hanno ammesso che il calcolo potrebbe essere impreciso. Intanto dal campo della ricerca farmacologica arrivano altre buone notizie. Dopo molte delusioni, spiega Andrea Arrighi, neurologo del Policlinico di Milano, lo scorso settembre è arrivata la notizia di un anticorpo monoclonale, il lecanemab, che ha superato la fase 3 nei test di sperimentazione. Da quello che sappiamo finora, i risultati completi verranno esposti in novembre. Lecanemab, testato su una platea di 1.800 persone, ha avuto un'efficacia clinica sull'obiettivo prefissato, cioè il miglioramento del quadro clinico in base ad un test predefinito, così come sui biomarcatori riguardo ad un'effettiva rimozione della beta-amiloide del cervello, la proteina coinvolta nella malattia di Alzheimer. Il nuovo farmaco si sarebbe dimostrato in grado di rallentare di circa il 27% il declino cerebrale. Sembra poco per i malati di Alzheimer e i loro familiari, potrebbe però fare la differenza.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Perché bisogna proprio togliere le scarpe entrando in casa? Non sono solo i batteri a varcare la soglia di casa. Un'analisi dettagliata di quello che si attacca alle scarpe vi convincerà della necessità di toglierle. Di Elisabetta Intini. Camminare in camera, cucina e salotto con le stesse scarpe che usate per uscire è semplicemente disgustoso. Il verdetto di un gruppo di scienziati che studia i contaminanti domestici non lascia molto spazio a interpretazioni. Un terzo delle polveri e della sporcizia che si accumula nelle nostre case arriva dall'esterno, soffiato dal vento attraverso le finestre o, appunto, scroccando un passaggio sotto la suola delle scarpe. Ad oltrepassare lo zerbino non solo soltanto resti di foglie e batteri fecali, come l'Escherichia coli, presente nella cacca di cane sul 96% delle suole delle scarpe, ma anche ospiti persino più sgraditi e nocivi. Mark Patrick Taylor e Gabriel Filippelli sono chimici ambientali dell'Environmental Protection Authority dello stato di Victoria, in Australia, e dell'Indiana University, USA. Hanno passato l'ultimo decennio a far ricerca sulle sostanze inquinanti domestiche attraverso una iniziativa, il 360 Dust Analysis Program, che raccoglie i campioni dagli aspirapolveri domestici assieme a un questionario sullo stile di vita degli occupanti di quelle abitazioni. Il catalogo di schifezze che ci trasciniamo al chiuso con le scarpe è più ampio di quanto si pensi. Come spiegato su The Conversation, il team ha individuato su scarpe e pavimenti patogeni resistenti agli antibiotici, inclusi lo Staphylococcus aureus e il Clostridium difficile, all'origine di molte infezioni ospedaliere. Tossine residue dell'asfalto dalle proprietà cancerogene e distruttori endocrini, cioè sostanze in grado di interferire con il sistema endocrino umano, usati per esempio nei prodotti chimici da giardino. L'analisi della polvere raccolta nelle case di 35 diversi paesi ha mostrato inoltre tracce di metalli potenzialmente tossici come arsenico, cadmio e piombo, in diverse concentrazioni a seconda del luogo e associati a varie attività all'aria aperta, estrazione mineraria, fusione o combustione di metalli, gas di scarico dei veicoli, semplice presenza in suoli contaminati. Nella valutazione degli inquinanti domestici, il gruppo di scienziati si è anche imbattuto in sostanze radioattive di provenienza industriale, in microplastiche spesso associate a tappeti e vernici. Le fibre derivate dal petrolio costituiscono il 39% delle polveri di casa. E negli PFAS, acidi perfluoroacrilici, ampiamente usati in ambito industriale, che hanno una persistenza elevata nell'ambiente e che alla lunga sono indicati come fattori di rischio per varie patologie. Insomma, in confronto ad altre voci dell'elenco, l'E. coli passa quasi per un coinquilino accettabile.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon. È possibile incontrare uomini e donne del Medioevo, sentirli parlare a lungo e imparare a conoscerli? È possibile se hanno lasciato testimonianze scritte in cui hanno messo molto di se stessi. È il caso, ad esempio, di Fra Salimbene da Parma, Dino Compagni, mercante di Firenze, Jean de Joinville, nobile cavaliere.
2: Buon ascolto. Il frate. Il nostro frate si chiama Salimbene da Parma. Il suo nome in realtà è Salimbene de Adam, ma fuori della sua città è conosciuto da tutti come Salimbene da Parma. È un frate francescano, vissuto nel 200, e sotto molti aspetti la sua mentalità è simile a quella di tutti gli altri frati. Al tempo stesso, però, è un uomo con il suo temperamento e le sue idiosincrasie. Proviamo dunque a vedere che cosa c'è nella testa di un frate del 200. La prima cosa che colpisce, leggendo l'opera di Salimbene, è la sua certezza di vivere in un mondo ordinato e razionale. Non certo grazie agli uomini. Gli uomini, infatti, sono dei peccatori. Sono inaffidabili e fanno di tutto per distruggere l'armonia del creato. Ma di per sé il mondo è ordinato. C'è una profonda fiducia nel fatto che il mondo abbia una sua logica, perché è Dio ad averlo costruito, dando all'uomo anche i mezzi per interpretarlo. Le sacre scritture. La Bibbia è un gigantesco manuale di istruzioni per l'uso del mondo. Agli occhi di uno come Salimbene, nella Bibbia ci sono le risposte a tutte le domande. Qualunque cosa accada, chi conosce la Bibbia trova non uno, ma 10 passi che gli parlano di quello che sta succedendo e gli indicano come comportarsi. La Bibbia è un manuale labirintico, pieno di contraddizioni. Bisogna saperlo interpretare, però permette di orientarsi nella vita perché dentro c'è tutto. E Salimbene la Bibbia la conosce praticamente a memoria. Gli intellettuali di allora infatti avevano una capacità di memorizzazione sbalorditiva rispetto a noi. Salimbene, per di più, non è un frate qualunque, è un predicatore, cioè un uomo selezionato, preparato dalla Chiesa per parlare alla gente, per stare su un podio davanti a 1000 persone e farsi ascoltare e farsi capire. Un predicatore doveva saper parlare di fede, di teologia, di religione, di morale. Doveva combattere gli eretici, convincendo la gente che la Chiesa aveva ragione e gli eretici avevano torto. In che modo? Citando continuamente la Bibbia, a sostegno di tutto quello che diceva. Ma non basta. Per gli intellettuali di quell'epoca era fondamentale essere in grado di affrontare una discussione, distinguersi nelle dispute pubbliche. Diversi dotti si confrontavano e discutevano in pubblico. Vinceva il più bravo, e il più bravo era anche quello che, per sostenere le sue tesi, sapeva citare le scritture, trovare i passi della Bibbia che gli davano ragione, e per farlo doveva per forza conoscerle a memoria. Naturalmente, la memoria bisognava esercitarla. Nella cronaca di Salimbene c'è un passo molto istruttivo in proposito. Salimbene cita una canzonetta satirica in latino che prende in giro un domenicano. Ai francescani piaceva farsi beffe dei domenicani, come vedremo più avanti. Salimbene cita solo 8 versi e dice: non ricordo altro perché è passato tanto tempo da quando l'ho letta. Allora non me ne importava niente e quindi non l'ho imparata bene a memoria. Questo vuol dire che di solito, quando si leggeva, si imparava sempre a memoria, perché i libri erano pochi e chissà se sarebbe mai capitato di riaverli fra le mani. Raramente ci si poteva permettere di far copiare un libro da un copista. Piuttosto lo si chiedeva in prestito e lo si copiava personalmente. A quell'epoca gli intellettuali ogni tanto passavano 3 mesi a copiare un libro che gli interessava molto e che avevano preso in prestito. Ci si può chiedere perché non prendessero appunti, ma non è mica facile su cosa scrivere. La carta è stata appena inventata e costa cara. La pergamena è ancora più cara. Salimbene a un certo punto dice: «Da giovane avevo cominciato a scrivere una cronaca. Sono arrivato fino ai Longobardi. Poi ho dovuto smettere perché ero talmente povero che non potevo neanche procurarmi la pergamena. E così l'unico magazzino che si ha a disposizione è la testa. E nella testa si fa entrare tutto quello che può entrarci». Sapere a memoria la Bibbia permette di rispondere alle proprie angosce e ai dubbi posti dai fedeli. Ecco perché i frati sono importanti. I fedeli sono pieni di dubbi e ci deve essere qualcuno che sappia rassicurarli. Salimbene fa parte di quella ristretta schiera di professionisti che sanno rispondere ai dubbi dei fedeli. La Bibbia, se uno la conosce bene, permette perfino di prevedere il futuro. E questa è una cosa che a Salimbene interessa moltissimo, a lui come a tanti della sua epoca, tutti abbastanza convinti che prevedere il futuro sia possibile, perché la Bibbia contiene tutto e prefigura anche le cose che devono ancora succedere. Si tratta solo di saperla usare bene. A quell'epoca era molto popolare la dottrina dell'abate Gioacchino da Fiore, un monaco calabrese del secolo precedente, il quale aveva costruito un immenso sistema di interpretazione della Bibbia che doveva permettere appunto la previsione del futuro. La Chiesa ufficialmente non ha mai approvato, ma non ha neanche condannato la dottrina di Gioacchino. Lasciava che ognuno si facesse la sua idea. Molti erano i gioacchimiti, cioè quelli che credevano in questo sistema, e Salimbene, che scrive da vecchio, dice: «Io ora non ci credo più, perché ho toccato con mano che le previsioni non si sono realizzate. Però prima ci credevo, ci ho creduto a lungo». Salimbene è nato intorno al 1220, L'abate Gioacchino tanto tempo prima aveva previsto che nel 1260 il mondo sarebbe cambiato. Cosa doveva succedere? Si aspettava l'arrivo dell'Anticristo, così era scritto nell'Apocalisse. Dunque, prima o poi sarebbe successo, perché quel pezzo del futuro era già scritto. L'Anticristo commetterà i peggiori crimini e il mondo sprofonderà nel sangue. Poi però, diceva Gioacchino, nel 1260 l'Anticristo sarà sconfitto e il mondo entrerà in una nuova era di grazia, di felicità, di armonia. Salimbene, da giovane, ci aveva creduto e quelli come lui che ci credevano cercavano di indovinare chi fosse l'Anticristo, per riconoscerlo appena si fosse presentato. A un certo punto si delinea un candidato che sembra sicuro. L'imperatore Federico II di Svevia, stupor mundi, grande nemico del papato, amatissimo da alcuni, temutissimo da altri. Per molti è lui l'Anticristo, sta già commettendo dei delitti, peggiorerà ancora. Salimbene è fra questi. Molti anni dopo, dirà, quando si è sparsa la notizia che l'imperatore Federico II era morto, io non ci volevo credere perché ero convinto che fosse lui l'anticristo e siccome non si era ancora manifestato in pieno tutto il male che doveva provocare, io non potevo credere che fosse morto. Ma poi ci ho dovuto credere, prosegue Salimbene, perché l'ho sentito dalla bocca del Papa. Stavo a Ferrara, è passato di lì il Papa, ha predicato alla gente. Io ero sul balcone accanto a lui. Lo toccavo e il Papa ha annunciato pubblicamente che l'imperatore Federico II era morto. Era il 1250. Dice Salimbene 30 anni dopo. Ci sono rimasto malissimo perché vedevo crollare tutto il sistema di previsioni del futuro in cui avevo creduto. Ma anche quando non crede più al sistema di Gioacchino, Salimbene è pronto a credere ad altre previsioni perché l'ansia di precorrere il futuro è tipica del suo mondo. Noi, ben inteso, crediamo di poter prevedere la crescita del PIL l'anno prossimo e questo è altrettanto ridicolo, evidentemente, anzi, forse di più. A Salimbene vengono a raccontare che è comparso un nuovo profeta. È un poveraccio di Parma, la sua città, un tessitore. Quest'uomo ha cominciato a profetizzare e le sue profezie si realizzano. A un certo punto si è ritirato in un monastero cistercense, Fonte Vivo, fuori Parma. I cistercensi l'hanno accolto e Salimbene dice: «Mi hanno parlato tanto di quest'uomo che stava lì, in questo monastero, stava tutto il giorno chiuso in camera a scrivere. Eppure era un artigiano, un operaio, un tessitore e profetizzava il futuro». Salimbene non sta più nella pelle e vuole andarlo a conoscere. Parte e va al monastero di Fonte Vivo. Arrivato lì, incontra un suo amico, un altro francescano che è medico, e che gli dice: «Quest'uomo che cerchi è morto». Salimbene insiste: «Ma avrà lasciato i suoi libri. Io so che scriveva continuamente e pubblicava volentieri le sue opere». E l'amico risponde: «No, non è rimasto niente dei suoi libri». «Come mai?» chiede Salimbene, stupito e rattristato. L'amico spiega: «È vero che molti ci credevano, ma secondo me facevano male. Qui nel monastero c'è un vecchio monaco che lavora nel nostro scriptorium, nell'officina dove si copiano i manoscritti, e che ha una sua arte particolare. È un tecnico della cancellatura dei manoscritti. È sempre lo stesso problema. La pergamena costa cara e non sempre si trova. Una biblioteca dove si producono libri può trovarsi spesso nella situazione in cui bisogna fare un libro nuovo, c'è l'occasione di copiare un libro importante e non c'è pergamena. E allora cosa si fa? Si cancella un manoscritto vecchio che non serve più. È un'arte. Ci deve essere uno che sa grattar via la scrittura senza rovinare la pergamena. Da mettersi le mani nei capelli se pensiamo a quanta roba è andata perduta, ma allora era inevitabile. Dunque, continua l'amico di Salimbene, c'era questo vecchio monaco che conosceva quell'arte e desiderava trasmetterla a qualcuno prima di morire, ma non c'era nessuno che volesse impararla. Allora mi ci sono messo io. Ho appreso la tecnica della rasatura dei manoscritti e siccome avevo bisogno di manoscritti per esercitarmi e ho pensato che era meglio che i libri di questo profeta non circolassero troppo, li ho cancellati tutti. Salimbene ci rimase malissimo, ma non c'è più niente da fare. Quella dell'amico è già la mentalità che molto tempo dopo porterà l'Inquisizione a bruciare sul rogo i libri e la Chiesa a pubblicare l'indice dei libri proibiti. Ma all'epoca di Salimbene c'è ancora molta libertà, le idee circolano, i libri pure. Però ognuno di quelli che fanno parte dell'apparato della Chiesa, i dotti insomma, quelli che hanno il compito di guidare i fedeli alla salvezza, ha la responsabilità individuale di decidere se i libri sono buoni oppure no. E se non sono buoni, si assume la responsabilità di impedire che circolino. Salimbene appartiene a un gruppo sociale coltissimo. Non sa a memoria solo la Bibbia, ha una biblioteca nella testa. Appartiene a una fascia sociale che guida il mondo non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista morale e spirituale. La cultura è la loro identità. È gente che scrive, parla e pensa in latino. Naturalmente pensa anche nel proprio dialetto. Salimbene pensa nel dialetto di Parma, si vede benissimo dal latino che scrive, però sa anche pensare, parlare e scrivere in latino, e questa capacità li distingue dalle persone qualunque, è un elemento importante dell'identità di questi frati. È talmente importante che anche il loro nemico principale, il diavolo, condivide l'orgoglio di saper parlare bene il latino e di essere colto. Salimbene racconta una storia che da questo punto di vista è esemplare. C'era un frate, dice, che conosco, al quale hanno portato un indemoniato. Era un contadino, un villano, un uomo rozzo. Il frate gli si mette davanti e dice: «Adesso bisogna controllare, bisogna vedere se davvero quest'uomo è posseduto dal diavolo». E continua: «Diavolo, se sei lì dentro, dimostramelo. Parlami in latino». E il diavolo, per bocca del contadino, comincia a parlare in latino, ma fa degli errori di grammatica. E il frate lo prende in giro dicendo: «Non farmi ridere, tu sapresti parlare in latino, ma non senti che latino parli». E il diavolo, che condivide perfettamente il sistema dei valori dei frati, si arrabbia e gli dice testualmente: «Io so parlare latino bene quanto te, è solo che con la bocca di questo contadino non ci riesco, ha una lingua talmente rozza che è impossibile parlare bene». Questa elite intellettuale, orgogliosa della sua cultura, corre però un rischio. L'orgoglio diventa facilmente presunzione, Salimbene lo sa, e del resto ci cade spesso anche lui. Non si contano le volte in cui dice: «Io la Bibbia la conosco». A me non la si fa. Si rende conto che quelli come lui rischiano di peccare d'orgoglio e racconta diverse storie che mostrano come anche i grandi predicatori devono stare attenti, perché il rischio della presunzione è sempre incombente. Sono storie che prendono volentieri di mira i domenicani, con cui i francescani non sono mai andati molto d'accordo. Un grande predicatore domenicano è stato Fra Giovanni da Vicenza. Giovanni è uno di quegli uomini che sanno stare su un palco o su un balcone e parlare a una piazza piena di gente, che sanno far piangere l'uditorio quando vogliono, a comando. Solo che ad essere così bravi si rischia di inorgoglirsi. Fra Giovanni da Vicenza a un certo punto si era convinto di essere un santo, di sapere fare i miracoli senza neanche bisogno dell'aiuto di Dio, e soprattutto pretendeva che gli altri lo ammirassero come un santo. Racconta Salimbene: «Un giorno Fra Giovanni da Vicenza è capitato in uno dei nostri conventi francescani. Già che c'era, ne ha approfittato per farsi radere la barba dal barbiere del convento, e poi si è offeso perché i frati non raccoglievano i peli della sua barba per conservarli come reliquie. Dopo un po' i francescani non ne possono più di questo Fra Giovanni, e Salimbene racconta con grandissimo godimento quello che accadde in seguito. «C'era dunque», dice Salimbene, «tra i nostri frati un fiorentino, Dio ti salvi, da Firenze. Si sa che ai fiorentini piace sfottere, che sono dei grandi burloni, osserva Salimbene. E questo è molto interessante. Siamo 50 anni prima di Boccaccio, ma esiste già lo stereotipo per cui i fiorentini sono dei beffatori e amano fare scherzi tremendi. Un giorno, prosegue Salimbene, il nostro frate Dio ti salvi andò al convento domenicano dove si trovava Fra Giovanni e fu invitato a pranzo. Lui dice: «Va bene, resto a pranzo, però voi qui avete il santo, io non posso andar via senza una sua reliquia. Datemi almeno una reliquia del santo, un brandello della sua tunica». E i domenicani, contentissimi che il loro santo sia così ammirato, prendono una vecchia tunica di Fra Giovanni, ritagliano un pezzo e lo regalano a frate Dio ti salvi. Dopodiché, racconta Salimbene, mangiano. E dopo aver ben mangiato, frate Dio ti salvi va ad espletare le sue funzioni corporali. Qui i lettori mi perdonino, ma la gente del Medioevo sapeva coniugare altezze intellettuali, a volte vertiginose, con un grande interesse per la corporalità, per il basso, per le cose più ignobili, anzi, ritenevano fondamentale l'equilibrio fra queste due realtà. Pensiamo a certi passi di Dante, a certe parole che lui usa e che oggi noi esitiamo persino a scrivere. Qui è la stessa cosa. Salimbene dunque racconta: il frate Dio ti salvi va alla latrina e naturalmente si pulisce con il pezzo di tonaca del santo che gli hanno appena dato. Poi la lascia cadere nel buco e si mette a gridare: «Aiuto, aiuto, ho perso la reliquia! Venite ad aiutarmi a tirarla fuori!» I domenicani arrivano di corsa e lui rimesta nella latrina con un bastone per tirarla fuori sotto il naso di tutti, finché dopo un po' i domenicani mangiano la foglia e se ne vanno scornati. Ora, cosa vuol dire questa storia? Vuol dire appunto: stiamo attenti, perché la nostra cultura si trasforma facilmente in presunzione. E poi vuol dire: stiamo attenti, perché noi viviamo nella sfera dello spirito, della cultura, ma ci sono anche il corpo, la materialità, e questi aspetti esistono e contano, non si possono ignorare. E vuole anche dire: i domenicani, comunque, sono peggio di noi francescani. Perché l'altra grande certezza nella testa di Salimbene è che i francescani sono un'organizzazione meravigliosa, la migliore che esista. Sono loro a fare tutto. La Chiesa vive sul loro lavoro. Insomma, essere un francescano è la cosa più importante che si possa immaginare. Non c'è nessun altro che arrivi alla stessa altezza, tanto che il metro di giudizio di Salimbene per giudicare le persone è spesso proprio quello. Un vescovo, un papa, ha voluto bene ai francescani? A chi li ama e li tratta bene si perdona tutto. La concorrenza invece dà fastidio. Nei confronti dei domenicani c'è rivalità, ma sono pur sempre un grande ordine fratello. La concorrenza più pericolosa è ben altra, perché all'epoca di Salimbene l'idea di San Francesco di creare un movimento di persone che rinunciano alla ricchezza, vanno in giro coi sandali o scalzi, seguono nudi il Cristo nudo e praticano la povertà degli apostoli, ebbene questa idea la stanno imitando in tanti. Verso questi imitatori Salimbene non ha alcuna comprensione. I francescani seguono un esempio ben preciso. San Francesco ha insegnato a vivere in povertà e la sua strada è chiaramente tracciata. Ma se il primo venuto si mette un paio di sandali e pretende di fare come loro, è una vergogna, è davvero scandaloso. Quando Salimbene pensa a queste cose, perde il lume dell'intelletto, e scrive pagine e pagine per deplorare la concorrenza sleale dei movimenti che scimmiottano i francescani senza assoggettarsi alla medesima disciplina. C'è un movimento in particolare che Salimbene conosce bene perché ha avuto origine nella sua città, a Parma, il movimento degli apostolici fondato da frate Gherardino Segalelli. Quello lì, dice Salimbene, voleva diventare francescano, ma siccome era un cialtrone non l'hanno voluto e allora lui si è fatto il suo movimento, si è creato il suo ordine. Nel nostro convento aveva visto un'immagine degli apostoli, racconta Salimbene e continua. Sapete tutti come li rappresentiamo, coi sandali, il mantello avvolto intorno alle spalle. Lui ha visto questa immagine e ha creduto di dover fare la stessa cosa e quindi ha creato il suo movimento. Sono degli analfabeti, dei pecorai, dei guardiani di porci che si sono messi in testa di fare come noi francescani, anche se in realtà non sanno niente e non servono a nulla. Non dicono messa, non pregano per i loro benefattori, non danno buoni consigli, non sanno disputare, non conoscono la Bibbia, sono completamente inutili, stanno tutto il giorno in piazza a guardare le donne. Eppure, dice Salimbene, la gente dà più elemosina a loro che a noi. È il mondo alla rovescia. Cito un particolare che forse qualche lettore riconoscerà. Dice Salimbene, Gherardino Segalelli era talmente analfabeta che quando andava in giro e voleva esortare la gente che lo ascoltava, avrebbe voluto dire «fate penitenza», «penitentiam agite». Ma siccome il latino lo masticava male, veniva fuori «penitenziagite». Qualcuno ricorderà di aver già letto questa espressione. Umberto Eco ha ripreso testualmente il brano di Salimbene nel suo libro «Il nome della rosa» e da lì è passato anche nel film «penitenziagite». È lo slogan che è sempre in bocca al Salvatore e al suo movimento di perseguitati. Eco, come è noto, ha attinto a piene mani alla cultura medievale, quindi anche a Salimbene, per scrivere Il nome della rosa. Non so quanto quel che abbiamo detto finora di Salimbene lo renda simpatico. È un intellettuale arrogante, sicuro di appartenere a un'elite di maestri che hanno le risposte a tutto e che devono predicare, parlare e farsi ascoltare. Ma bisogna anche dire che per diventare francescano Salimbene sopportò delle rinunce che pochi sarebbero stati disposti a fare. Salimbene, infatti, di nascita era un aristocratico, discendeva da una nobile famiglia di cavalieri di Parma. Quando noi pensiamo ai comuni italiani, non dobbiamo immaginarli abitati soltanto da laboriosi mercanti e da artigiani intenti a far soldi. Non è così. Nei comuni italiani del Medioevo i mercanti, gli artigiani e i soldi c'erano e come, ma c'erano anche i nobili cavalieri, le grandi famiglie aristocratiche, fiere del proprio sangue, dei propri cavalli e delle proprie armi, gente che sapeva far la guerra. Sono quelli che hanno costruito le torri nelle nostre città medievali, uomini abituati a farsi giustizia da soli, a vendicarsi con la violenza dei torti subiti. Salimbene nasce in quell'ambiente e, nonostante la conversione e l'ingresso nell'ordine francescano, continua a condividerne alcuni valori. A proposito della vendetta, a un certo punto si lascia sfuggire che a Parma una vendetta vecchia di 30 anni non è considerata fuori tempo. E anch'io sono di Parma, aggiunge Sornione.

0: Avete ascoltato un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Liguria, Monte Rosso al mare. Una villa Liberty si distingue nel centro del paesino. L'aria è fresca e sì, possiamo concederci un minuto d'ascolto delle onde. Un rumore è meglio un suono che in questi giorni ci appare lontano.

0: Nella villa, un giovane uomo traeva ispirazione dall'albero di limoni che scorgeva dalla sua finestra e da cui guardava il mare. E del mare non canta tanto le onde e il loro flusso, ma quel che viene trasportato sulla riva e che resta abbandonato e senza vita, gli ossi di seppia, che danno titolo ad una delle sue raccolte di poesie. Bentrovati, questa è l'EDB ed oggi parliamo di Eugenio Montale. Gli ossi di seppia, di cui il poeta scrive negli anni 20 del Novecento, rappresentano quello che il mare restituisce alle spiagge, abbandonandolo. Gli ossi di seppia sono candidi e fedeli alle onde. Si lasciano trasportare a riva e abbandonare lì, ma la loro vita appartiene al passato. Quella di Montale è infatti una poesia del ricordo, delle cose abbandonate, che inevitabilmente rivivono in noi. Un memoriale che però non ci angoscia, ma che esalta una morte che rivive in noi inevitabilmente e ci permette di resistere al male di vivere. La parola ricordo rimanda alla radice latina di cor cordis, cuore. Il ricordo, infatti, non è un rimando che arriva tanto alla zona mnemonica del cervello quanto alla zona mnemonica del cuore. È un qualcosa che ritorna lì e lì si riconosce. E nei ricordi più vivi del poeta vengono a galla il mare della Liguria e le donne e l'odore intenso dei limoni della casa di Monterosso al mare e chiariscono come a volte un odore, un suono, una sensazione arriva a noi e a noi soltanto come qualcosa di familiare, ci estranea dal presente e ci riporta in quell'attimo del passato che in genere dimentichiamo per passare oltre e aggrapparci a quello che non c'è ancora, ma è quell'attimo di passato che ci ha portato fino a qui. Qui, delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Vedi, in quei silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce, nel profumo che dilaga, quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede, in ogni ombra umana che si allontana, qualche disturbata divinità. Siamo all'inizio degli anni 20. La prima guerra mondiale ha lasciato gli strascichi dei suoi affanni e delle sue ombre, ma resta il silenzio che dà terreno fertile ai ricordi. L'odore penetrante di quei limoni suggerisce al poeta un senso profondissimo di realtà. Le avanguardie del Novecento sono innovative, libere nei versi e nelle espressioni, ma con un occhio sanno rivolgersi al passato. C'è fretta di conquistare il nuovo secolo, ma per prendersi un tempo nuovo si va alla ricerca del tempo perduto. In quegli stessi anni, in Francia, Marcel Proust dava proprio questo titolo al suo romanzo, A la recherche du temps perdu. Un romanzo che coltiva la filosofia del ricordo. Quando si dedicava alla stesura di questo, Proust, dopo aver condotto una vita nei salotti parigini ed aristocratici della Belle Époque, soffre di una salute cagionevole. Attacchi d'asma, ipersensibilità al caldo e ai rumori, si chiude così in una stanza gelida e foderata di sughero. Oggi la si può vedere nel Museo Carnavalet a Parigi. In quella stanza, mentre lotta con la morte, scrive il romanzo della vita. Sulla memoria involontaria, sull'altalena vitale tra passato e presente, sull'essenzialità del ricordo. Se in Montale è l'odore dei limoni che risveglia una pulsazione mnemonica, in Proust, nella parte iniziale del romanzo, un morso ad una Madeleine ed un sorso di tè risvegliano in lui un ricordo, un istante inaspettato di ricerca interiore. Per la precisione, un ricordo di infanzia, di quando la zia immergeva per lui la Madeleine nel tiglio. Ma quando di un lontano passato non rimane più nulla, dopo la morte delle creature, dopo la distruzione delle cose, soli e più fragili, ma più vivaci, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore permangono ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, a sorreggere, senza tremare, loro, goccioline quasi impalpabili, l'immenso edificio del ricordo. Quel momento doveva proprio essere lo stesso di cui Montale scrive per definire un ricordo che ci travolge, un momento fatto per occhi che non si fermano alle apparenze, ma che vanno oltre le cose, un po' come accadeva alla moglie del poeta, Drusilla Tanzi, detta la mosca, perché aveva degli occhiali dalla montatura troppo spessa e con lenti ad alta gradazione, la donna con cui lui divide la sua esistenza, sebbene un altro amore platonico l'avesse preceduta, Irma Brandeis, cantata con un nome di ninfa nei suoi scritti. Clizia, Montale sa esaltare l'amore agognato, travagliato, che spesso resta platonico, ma riconosce l'importanza del restare, la stanchezza amorevole del prendersi cura e del dedicarsi totalmente all'altro. E di Drusilla riconosce le vere pupille, quelle che vedono la realtà dietro al velo che non la fa nitida. E alla morte di lei scrive: «Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue». Inevitabilmente la letteratura sa dare voce ai ricordi, come poche cose riescono. Ricordi di persone, di sensazioni, di atmosfere che mancano alla vista, ma che continuano ad esploderci dentro o a suggerirci alcune volontà. Non sappiamo secondo quale principio, ma sentiamo che il passato ritorna con una eco che non deve essere per forza lugubre, ma che può essere semplicemente dolce e che ci dà conferme di quello che è stato, senza precluderci quello che verrà. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo, codesto solo, oggi, possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Marcel Proust scriveva che troviamo di tutto nella nostra memoria. È una specie di farmacia, di laboratorio chimico, dove si mettono le mani a caso, ora su una droga calmante, ora su un veleno pericoloso. E Montale nel 1923 include in Ossi di seppia un componimento nel quale immagina di voltarsi verso questo passato, questa memoria personale, e riconosce il vuoto alle sue spalle e ci rivela che la realtà è un inganno, dura un istante. E tiene per sé questa verità, perché è una verità incomunicabile. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore da ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto, tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.
1: Three months, no savings, no trust fund, no chauffeur, no hiding from the rent.

0: Civic Immersion, an economic reality program.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Da Cuore di Tenebre di Joseph Conrad. Risalire quel fiume fu come viaggiare a ritroso verso i più lontani inizi del mondo, quando la vegetazione impazzava sulla terra e i grandi alberi regnavano sovrani. Una corrente deserta, un grande silenzio, una foresta impenetrabile. L'aria era calda, densa, pesante, stagnante. Nessuna gioia nella magnificenza del sole. I lunghi tratti navigabili si perdevano innanzi, deserti, nell'oscurità di lontananze avvolte dall'ombra. Sugli argentei banchi di sabbia, ippopotami e alligatori si crogiolavano al sole fianco a fianco. Le acque, allargandosi, correvano per un labirinto di isole boscose. Smarrivi la strada su quel fiume, come in un deserto, e cercando di trovare il canale, tutto il giorno si andava nelle secche, fino a credere di essere preda di un sortilegio e tagliati fuori per sempre da tutto ciò che un tempo si era conosciuto, chissà dove, molto lontano, forse in un'altra esistenza. In certi momenti il passato tornava alla memoria, come capita talvolta quando non hai un attimo di respiro, ma tornava in forma di un sogno inquieto e tumultuoso, ricordato con stupore fra le soverchianti realtà di quello strano mondo di piante e acqua e silenzio. E quella immobilità di vita non somigliava minimamente alla pace. Era l'immobilità di una forza implacabile che covava imperscrutabili propositi. Ti guardava con un'aria di vendetta. Poi mi ci abituai. Non la vedevo più, non ne avevo il tempo. Dovevo stare attento a seguire il canale. Dovevo distinguere, per lo più per intuizione, gli indizi dei banchi nascosti. Stare allerta contro le rocce sommerse. Imparavo a stringere i denti alla svelta perché il cuore non mi scappasse quando schivavo per un pelo qualche infernale vecchio tronco sornione che avrebbe strappato l'anima a quel barattolo di un vaporetto e annegato tutti i pellegrini. Dovevo essere pronto a individuare la presenza di legna secca da tagliare di notte per la navigazione dell'indomani. Quando si deve badare a cose di questo genere, ai normali incidenti della superficie, la realtà, vi dico, svanisce. La verità interiore è nascosta, per fortuna. Ma io la sentivo lo stesso. Sentivo sovente la sua misteriosa immobilità che osservava le mie contorsioni scimmiesche, proprio come osserva voi mentre eseguite le acrobazie che vi toccano per quanto? Mezza corona alla capriola? E invero, che importa il prezzo se la contorsione è ben fatta? Voi le fate benissimo, e neanche io le feci male, visto che riuscii a non affondare quel vaporetto nel mio primo viaggio. Me ne stupisco ancora. Figuratevi un uomo con gli occhi bendati a guidare un furgone su una brutta strada. Sudai e tremai molto in quell'impresa, ve lo assicuro. Dopotutto, per un marinaio, raschiare il fondo di quel coso che è fatto per stare sempre a galla al suo comando è un peccato imperdonabile. Mettiamo che nessuno venga mai a saperlo. Ma quel tonfo non si dimentica più, eh? Un colpo al cuore. Lo ricordate, lo sognate, vi svegliate di notte e ci pensate, anni dopo, e vi viene caldo e sudate freddo. No, non pretendo di sostenere che quel vaporetto abbia sempre navigato. Più di una volta dovette guadare per un bel po', con 20 cannibali a sguazzare intorno e a spingere. Ne avevamo arruolati alcuni come equipaggio lungo il percorso. Brava gente i cannibali nel loro ambiente. Erano uomini con i quali si poteva lavorare, e io gli sono riconoscente. Dopotutto, mica si mangiavano tra loro sotto i miei occhi. Si erano portata presso una provvista di carne di ippopotamo che andò a male, e l'afrore mi lasciò nelle narici il mistero della foresta. Pah! Ne sento ancora la zaffata. Avevo a bordo il direttore e 3 o 4 pellegrini con i loro bastoni. Ero al completo. A volte ci si fermava a una stazione lungo la riva, aggrappata ai margini dell'ignoto, e i bianchi, precipitandosi fuori da un cadente tugurio, con gran gesti di gioia, sorpresa e benvenuto, erano molto strani. Sembravano gente tenuta lì prigioniera da un incantesimo. La parola avorio restava per un po' sospesa nell'aria, e noi si proseguiva nel silenzio, lungo tratti deserti, intorno alle anse immote, tra le alte pareti del nostro sinuoso percorso, che facevano risuonare in tonfi sordi il battito pesante della ruota a poppa. Alberi, alberi, milioni di alberi, massicci, immensi, altissimi, e ai loro piedi, stringendo la sponda controcorrente, strisciava il piccolo sudicio vaporetto, come uno scarabeo indolente sul pavimento di un imponente colonnato. Ci faceva sentire molto piccoli, molto sperduti, eppure non era del tutto deprimente quella sensazione. Dopotutto, anche se si era piccoli, lo sporco scarabeo proseguiva strisciando, quello appunto che volevamo facesse. Verso quale luogo i pellegrini si immaginavano che strisciasse non saprei dire. Verso qualche posto dove si aspettavano di guadagnare qualcosa, ci scommetto. Ma quando i tubi del vapore cominciarono a perdere, strisciammo lentissimi. I tratti di fiume si aprivano davanti a noi per chiudersi alle nostre spalle, come se la foresta fosse entrata nell'acqua a passi indolenti per sbarrarci la via del ritorno. Penetravamo sempre più a fondo, nel cuore di tenebra. C'era là una gran quiete. Di notte talvolta il rullo dei tamburi dietro la cortina arborea risaliva il fiume, restando debolmente sospeso, come a librarsi alto nell'aria sulle nostre teste, fino alle prime luci del giorno. Non potevamo sapere se significava guerra, pace o preghiera. Le albe erano preannunciate da una calma raggelata. I taglialegna dormivano, i loro fuochi bruciavano lenti. Trasalivi se un ramoscello si spezzava. Eravamo erranti su una terra preistorica, di una plaga che aveva l'aspetto di un pianeta sconosciuto. Avremmo potuto figurarci i primi uomini a prendere possesso di una eredità maledetta, da conquistare al prezzo di grande dolore ed enormi fatiche. Ma d'improvviso, mentre si lottava a superare un'ansa del fiume, ci colse la fugace visione di pareti di giunco, di tetti d'erba appuntiti. Ecco uno scoppio di grida, un turbinio di membra nere, una massa di mani plaudenti, di piedi scalpiccianti, di corpi ondeggianti, di occhi roteanti, sotto la volta greve ed immobile del fogliame. Il vaporetto avanzava lento, lento, lungo il margine della nera e incomprensibile frenesia. Era l'uomo preistorico che ci malediceva, ci supplicava, ci dava il benvenuto. Come saperlo? Non ci era concesso comprendere l'ambiente circostante. Scivolammo via come fantasmi, stupefatti e segretamente sbigottiti, come potrebbero sentirsi sani di mente di fronte a un'esplosione di isteria in un manicomio. Non potevamo comprendere perché troppo lontani, e non potevamo ricordare perché si viaggiava nella notte di età primordiali, di quelle età che sono trapassate lasciando appena un segno e nessun ricordo. Quella plaga sembrava ultraterrena. Siamo abituati a osservare da spettatori la sagoma incatenata di un mostro domato, ma là, Là era dato vedere una cosa mostruosa e libera. Era ultraterrena. E gli uomini erano... No, non erano inumani. Ebbene, vi dirò, questo era il peggio. Questo sospetto che non fossero inumani. Ti nasceva dentro lentamente. Urlavano e saltavano e volteggiavano, facevano facce orribili. Ma terrorizzarti era il semplice pensiero della loro umanità, tale e quale la vostra. Il pensiero della remota parentela con questo tumulto selvaggio e travolgente. Spiacevole. Sì, abbastanza spiacevole, ma con un po' di coraggio. Dovevi ammettere che c'era in te la più lieve traccia di una consonanza alla tremenda schiettezza in quel frastuono. Un vago sospetto che vi fosse un significato che tu, così remoto dalla notte delle età primordiali, potevi comprendere. E perché no? La mente umana è capace di qualsiasi cosa, perché è la misura di tutto il passato come di tutto il futuro. Che cosa c'era là, in fin dei conti? Gioia, paura, sofferenza, devozione, coraggio, rabbia, chi poteva dirlo? Ma era verità. Verità spogliata dal mantello del tempo.
2: Il racconto.
4: L'avventura di due sposi di Italo Calvino. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per incasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro. Il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva di passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa. Ci si trova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno. Si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè, un minuto prima che la sveglia suonasse. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra, le braccia che si alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui. Si abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino, lei capiva il tempo che faceva. Se pioveva o faceva nebbia o c'era la neve, a seconda di com'era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso: «Che tempo fa?» E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine: il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto e così. A quell'ora la casa era sempre troppo scaldata, ma Elide s'era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza, e alle volte, magari aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutt'a un tratto Elide: «Dio, che ora è già!» e correva a infilarsi il reggicalze, la gonna, tutto in fretta in piedi e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza far nulla. Elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più, continuava a seguirla con il pensiero. Quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene, invece, stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco, l'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai sull'11 che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, come se fosse rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie. Poi ci allungava anche l'altra gamba e così a poco si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo e s'addormentava. Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' girava per le stanze, aveva acceso la stufa, messo qualche cosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri, dove ci sono tante donne che fanno la spesa la sera. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, adesso appesantito perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto, intanto che lui le levava la roba dalla sporta. Poi, «Su, diamoci un addrizzo», lei diceva, e s'alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Cominciavano a preparare da mangiare. Cena per tutti e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Lui invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata la tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento, che li pigliava tutti e due d'avere così poco tempo per stare insieme e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento alle scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito, scuotendo il capo. Ora lui correva per le strade buie tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta s'accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che Arturo aveva dormito lì, e ne provava una grande tenerezza.
2: Il racconto.
5: A tempo debito, di Primo Levi. Si erano già accesi i fanali. Il traffico serale si faceva sempre più intenso, ma quella signora non accennava ad andarsene. Aveva già fatto tirare giù mezzo negozio. Voleva un taglio di stoffa che non esisteva, in un colore che non esisteva. Giuseppe era stanco, su tutte le scale di tutti gli strumenti di bordo. Stanco di stare in piedi, stanco nei piedi, stanco di dire sì signora, stanco di vendere stoffe, stanco di essere Giuseppe, stanco di essere stanco. Su tutti i quadranti sentiva la lancetta pendere verso il fondo scala, stanca anche lei. Giuseppe aveva 50 anni, vendeva stoffa da 30 e aveva fatto il conto che con la stoffa che aveva venduta si sarebbe potuto fare un tailleur per la Statua della Libertà e un completo per il San Carlone di Arona. La signora voleva ancora dare un'occhiata alla pezza più bassa di una pila di pezze e Giuseppe si stava arrabattando per tirarla fuori quando lo chiamarono al telefono. Non capitava quasi mai e Giuseppe, più che preoccupato,

0: Pato si sentì incuriosito. Era una voce maschile che gli chiedeva un appuntamento. Per cosa? Per un affare che lo riguardava. Sì, riguardava lui, Giuseppe N., nato a Pavia il 9 ottobre del 1930. Sembrava che lo sconosciuto sapesse non solo i suoi dati anagrafici, ma anche diverse cose sul suo conto. C'era fretta? Non c'era fretta. Sì, anche lunedì mattina poteva andare bene. Giuseppe liquidò con pazienza la cliente e aiutò a chiudere bottega. Il lunedì mattina il negozio era chiuso e Giuseppe si alzò tardi. Lo sconosciuto venne alle 10:30. Era di media statura, sulla cinquantina, coi capelli neri sul capo, ma bianchi sulla nuca e sulle tempie. E non era né molto istruito né molto educato. Infatti, si sedette prima che Giuseppe lo invitasse a farlo. Aveva addosso un abito blu scuro di taglio vagamente militaresco, stretto alla vita, con le spalline, e con grosse tasche un po' dappertutto. Due, lunghe e strette, erano sui pantaloni sotto i ginocchi, altre due stavano sotto i risvolti della giacca, e su una di queste era cucita un'altra tasca più piccola, forse per metterci i biglietti del tram o del treno. A Giuseppe, che se ne intendeva, parve che la stoffa fosse di buona qualità, ma non riuscì a identificarne la natura. Forse era roba sintetica, al giorno d'oggi non si sa mai. La lana è fatta di acrilico e le bistecche sono fatte di petrolio. Il visitatore stava seduto, non parlava, non mostrava impazienza e neppure sembrava attendere che Giuseppe dicesse o facesse qualcosa. Per qualche minuto Giuseppe non osò fargli domande e si soffermò a osservarlo con più attenzione. Non era molto bello, aveva la fronte bassa e mal modellata, gli occhi piccoli, spenti e con poche ciglia, il naso breve e largo. Larghe e robuste erano anche le mascelle e la dentatura, ma questa era bassa e sembrava logora, tanto che le guance erano rugose e infossate, più di quanto non comportasse l'età che traspariva dal resto della persona. Giuseppe si sentiva sempre più imbarazzato e anche irritato. Gli aveva chiesto un appuntamento, aveva detto che gli doveva parlare. Perché non parlava? Dopo qualche minuto il visitatore sospirò, poi disse: Ma che tempi! Perfino le stagioni sono impazzite. Fa inverno fino a maggio e poi è subito estate. Tacque di nuovo, guardò fuori dalla finestra, poi riprese. E i giovani poi? Pensano solo a divertirsi, a studiare non ci pensano mica, e a lavorare ancora meno. Se si continua così, staremo freschi. No, non si può mica andare avanti così. Una volta era diverso, tutti facevano il loro dovere, magari si mangiava un po' di meno, ma c'era più sicurezza di adesso, anche se si andava in bicicletta invece che in auto. Ma lei, interruppe Giuseppe, aveva detto al telefono che mi doveva parlare. Non ho detto proprio così, se lei si ricorda. Ho solo detto che sono al corrente di un affare che la riguarda, o qualcosa del genere. Sì, in effetti, non ricordo bene che cosa le ho potuto dire, ma insomma, sì, ecco, io di lei so parecchie cose. Non ricordo che cosa le ho detto venerdì sera, e invece ricordo che cosa le è successo quando aveva 5 anni. È strano, no? Ma quando si invecchia, capita un po' a tutti. Quella volta che lei faceva le scivolate su una pozzanghera gelata e il ghiaccio si è rotto e lei si è ferito alla caviglia con una scheggia di ghiaccio. Non si ricorda? Strano. Eppure ha ancora la cicatrice lì a destra. Giuseppe si guardò la caviglia. Sì, la cicatrice c'era proprio, ma lui aveva dimenticato da anni come e quando se l'era fatta. Tanto per farle vedere che sono ben informato. E quella volta che lei è entrato in camera di sua madre senza chiederle il permesso e l'ha vista mentre si infilava le calze? E poi, molti anni dopo, quando lei ha soffiato la ragazza al suo collega, lì, in negozio? Ma poi lei si è subito stancato e l'ha piantata. E quella ha fatto una brutta fine. Tutte queste cose erano vere, Ma il visitatore le raccontava con un'aria distratta e vaga, come se facesse quanto di meglio poteva per perdere tempo. Giuseppe si era impazientito e chiese bruscamente: «Insomma, lei che cosa vuole da me?» «Sono venuto per ucciderla», rispose il visitatore. Giuseppe, benché stanco di molte cose, a morire non era preparato. Non è detto che chi è stanco della vita o dice di esserlo desideri sempre di morire. In generale, desidera solo di vivere meglio. Lo disse allo sconosciuto, ma quello rispose con durezza. Sa, quello che desidera o non desidera conta fino a un certo punto. Non vorrà mica credere che sia un'iniziativa mia. Queste sono cose che si decidono altrove. Io non c'entro e non posso neppure dire che il mio mestiere mi piaccia tanto. Mi piace pressappoco come a lei il suo. Non so se mi spiego. Ma è il mio mestiere, non ne ho un altro. Alla mia età, che è poi la sua, non si cambia più tanto facilmente. E perché proprio io? E quando? Adesso? Insomma, dal momento che sono io l'interessato, mi piacerebbe saperne qualche cosa di più. Ma lo sa che lei è un bel tipo? Perché, quando, come, dove? Ha una raccomandazione lei? È parente di qualcuno importante? Ha un conto corrente a Zurigo? No? E allora? Si capisce che piacerebbe a tutti sapere certe cose, ma invece no. La gente come lei, o come me del resto, quando siamo fuori servizio siamo anche noi delle pezze da piedi qualunque, deve accontentarsi, mettersi tranquilla ad aspettare e vivere la giornata, sperando che non sia l'ultima giornata. Ma guardi, una cosa gliela posso dire, per oggi non se ne fa niente. Vede, non sono neppure armato. Questo è solo un preavviso, nel caso che lei voglia prendere qualche provvedimento. Anche questo non dipende da noi, anche noi aspettiamo e quando viene il segnale andiamo e sistemiamo la faccenda. Quell'accenno all'arma aveva messo Giuseppe un po' a disagio, ma il visitatore lo rassicurò. Ho detto armato. Così per dire. No, no, guardi pure, non ho addosso né pistole né coltelli, sono cose d'altri tempi. Queste tasche? Ci tengo le birre, le matite, il blocchetto dei rimessi e delle ricevute. Sa bene, nel nostro lavoro bisogna essere precisi. Se si sbaglia data o indirizzo, sono guai. Non dovrebbe capitare mai, con tutti i controlli che dobbiamo fare a fine giornata, ma pure qualche volta capita, e allora la gente fa i suoi commenti. Così giovane, un fiore, piena di salute, e così via. E per noi c'è la penalità. No, no, niente armi. Adesso abbiamo altri sistemi. Sistemi indolori? Osò chiedere Giuseppe. Lo sconosciuto fece un sorrisino strano, disincrociò le gambe e protese il busto verso di lui. Ecco, è ben questo il punto. La aspettavo qui. Vede, ci sono diversi sistemi. Non passa anno che non ne venga fuori uno nuovo, e i più recenti sono praticamente indolori. Però, ecco, sono piuttosto costosi. Detto questo, lo sconosciuto serrò strette le sue poderose mascelle, per il che le guance flosce si ripiegarono su se stesse in un reticolo complicato, e rimase zitto a fissare Giuseppe in viso. Ci voleva poco a capire che cosa intendeva dire, ma Giuseppe era incerto sulla somma da offrirgli. Non riusciva a immaginare neppure l'ordine di grandezza. L'altro intervenne con disinvoltura. Si vedeva che non si trovava in quella situazione per la prima volta e si vedeva anche che aveva le idee precise sul capitale di cui Giuseppe disponeva. Mormorò sorridendo che i lenzuoli funebri non hanno le tasche. E che quelli erano soldi ben spesi, intascò con dignità l'assegno, disse a Giuseppe che sarebbe ripassato a tempo debito, gli chiese quanto era lontana via Flavio De Regge, si fece chiamare un taxi e se ne andò.
1: Avete ascoltato il racconto?

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene. Parliamo tanto, ma non in pubblico. Quando si tratta di prendere la parola in una riunione, noi donne spesso ci tiriamo indietro. Tante le paure che ci rendono così poco intraprendenti e disinvolte davanti a una platea. Un'esperta di oratoria ci spiega come raccogliere la sfida e impugnare il microfono, dando voce alle nostre opinioni. Di Antonella Paglicci. Ma quando parlano le donne? Forse, in privato, possono battere qualche record di loquacità, ma in pubblico la musica cambia e il posto delle parole viene occupato dal silenzio, dalla rinuncia a rappresentare verbalmente un gruppo, a dare voce a un'opinione, a dimostrare esperienza e capacità. Succede in azienda, a scuola, nelle università, persino nelle riunioni condominiali o nei comitati ricreativi. Molte di noi, infatti, preferiscono mandare avanti qualcun altro e riservarsi solo il ruolo di ricerca di contenuti, argomentazioni e informazioni, che avviene inevitabilmente dietro le quinte. Da uno studio condotto in Canada in 250 seminari, tenuti in 35 istituzioni accademiche in 10 paesi, è emerso che il gentil sesso pone domande 2,5 volte in meno rispetto alla platea maschile. I motivi? Molte tra le intervistate hanno detto di aver rinunciato a parlare perché non mi sentivo abbastanza intelligente, non riuscivo a trovare coraggio, temevo di aver frainteso il contenuto. Insomma, gira e rigira, ancora nel 2025 ci sono dosi massicce di ritrosia femminile nell'esporsi in pubblico, su cui domina il gioco della perfezione da una parte e il senso di inadeguatezza dall'altra. Ma la parità di genere passa anche attraverso la retorica, l'arte di parlare in pubblico, come ci dice Flavia Trupia, esperta di comunicazione in cui smonta pregiudizi, ribalta punti di vista anacronistici e propone esercizi pratici per prendersi, finalmente, il palcoscenico. Che significato simbolico ha intervenire in qualsiasi discorso allargato? Quando diamo il nostro parere in una discussione pubblica, affermiamo quello che in retorica viene chiamato ethos, cioè la credibilità e l'autorevolezza dell'oratore. Vuole dire, insomma, assicurarsi il proprio posto nel mondo. Il silenzio, al contrario, dichiara l'intento che qualcun altro parli per noi, che si rinuncia a essere portavoce di un gruppo o di un'idea, che si sta dietro le quinte per aiutare gli altri a brillare. Questo ritiro porta le donne a essere meno competitive nel mondo del lavoro, per esempio. Ma quali sono i freni inibitori tutti femminili? Spesso sono le donne stesse a non farsi avanti perché si sentono molto meno sicure degli uomini, di vario di sicurezza. Fortissimo è il timore di essere giudicate per la propria immagine. Sono grassa, vestita male, ho i capelli crespi, non mi sono fatta la piega, per esempio. Per una questione culturale che dura da secoli. Ma è una preoccupazione che non sta in piedi, perché nell'oratoria siamo finalmente in un porto franco in tema di aspetto esteriore. Anzi, quest'arte ha bisogno di cose particolari, di qualcosa che rimanga impresso agli altri, e quindi quel difetto può paradossalmente diventare il nostro brand. In più, concentrarsi sull'immagine e non sul pubblico ci fa perdere il filo del discorso, e questo sì che la platea non lo perdona. Cos'altro ci agita? Ci sono due timori a massima potenza. Per prima cosa, la storia di doversi sentirsi sempre preparate al 100%, altrimenti meglio desistere. Peccato che per esporre un progetto in una riunione di lavoro o altro non è necessario sapere tutto a menadito. Mi spiego meglio. Studiare e bene il proprio intervento è fondamentale, aiuta ad avere proprietà di linguaggio. Poi però non lasciamoci frenare da qualche piccola e inevitabile mancanza. Nella sostanza dei fatti, il pubblico ha bisogno di più sintesi e di meno analisi. E poi quel cattivo rapporto tutto rosa con l'errore. Se sbagliamo un termine, un collegamento, continuiamo a dirci per giorni che brutta figura ho fatto. Lasciamo da parte le autoflagellazioni inutili. L'uditorio adora lo sbaglio, l'inghippo. Lo trova divertente e autentico se l'oratore lo sa gestire. Basta avere la capacità di trasformarlo in una frase coinvolgente, tipo «Questa parola la pronuncio sempre male, succede anche a voi?» Così si portano i presenti dalla nostra parte, mentre farfugliare scuse, giustificarsi a più non posso, incrina solo la nostra credibilità. C'è anche il problema che brutta voce ho. Sì, ma anche qui quante paranoie. A parte il fatto che ognuno ha la voce che ha, quelle veramente sgradevoli sono pochissime. Non ci facciamo comunque bloccare da una registrazione. È stato dimostrato che quasi tutti non si riconoscono e soprattutto non si apprezzano nell'audio. Il timbro percepito dal pubblico è un'altra cosa. E quello del giudizio. Noi donne abbiamo più paura di cosa pensano parenti, amici, compagni di scuola che di un generico pubblico. In qualche modo ci sentiamo maggiormente responsabili di fronte a chi ci vuole bene e loro stessi sono più critici con noi perché vivono da vicino l'ansia da prestazione. Morale, non ci fidiamo del giudizio degli intimi. Trovano sempre qualche difetto e smettiamo di ripetere davanti a loro il nostro discorso prima di affrontare qualsiasi prova di oratoria. Ma di fronte a un pubblico la voce può tremare. E come? Questo terrore non passa mai, neanche agli attori di teatro più consumati. L'importante è non farsi travolgere dal panico, perciò prima di iniziare a parlare facciamo un bel respiro profondo per tranquillizzarci. Idem quando ci impappiniamo per dare ossigeno al cervello e trovare una strategia logica per uscire dall'impasse. Anche bere di tanto in tanto qualche sorso d'acqua è un trucco spezza ansia e che riporta su la concentrazione. Quanto serve prepararsi? Nessuno, come invece si crede, nasce un bravo oratore. Forse si può essere più o meno capaci di gestire una situazione di difficoltà, ma il discorso improvvisato è soggetto ad alti e bassi. A volte può andare bene, altre volte no. Quindi, in vista di un impegno prefissato, il meeting in ufficio, il colloquio di lavoro, un esame, ma anche la riunione di condominio, la cosa migliore è prepararsi, ripetere la nostra conferenza nei giorni precedenti, anche mentre si guida o si stira. Ci vuole tempo e pazienza prima di raggiungere un buon punto di esposizione. Ma arriviamo già all'appuntamento con una bella dose di dimestichezza e parlantina che dà sicurezza e capacità di risolvere anche i momenti no. Un'altra tecnica pro scioltezza è ripetere il discorso nel nostro dialetto. Poi parleremo in italiano, certo, ma intanto ci portiamo a casa più sicurezza, capacità di scherzarci sopra e soprattutto tiriamo fuori quell'espressività che solo nel dialetto riusciamo ad avere. E se dobbiamo o vogliamo prendere la parola all'improvviso? Buttiamoci, non saremo perfette, ma anche questo è un modo per acquisire agilità verbale. Più ci si allena, infatti, più saremo brave ad amministrare anche l'improvvisazione totale. Le tecniche di supporto? Poche, ma essenziali. Primo, evitare preamboli, tipo «premesso che io non ho nulla contro quest'istituzione», ma partire subito a carte scopertissime. Il nostro scopo è questo. Subito dopo, elencare i nostri suggerimenti per ottenere quell'obiettivo. Questi propositi devono essere numerati. 1, 2, 3 e via dicendo. Infine, argomentiamo le nostre proposizioni spiegando perché certe richieste possono essere soddisfatte. È la tecnica del panino. Tesi, argomentazione della tesi, ritorno sulla tesi. Noi siamo qui per ottenere questo. Lo vogliamo ottenere in 3 modi. Ecco perché lo possiamo ottenere ed è facile che ci potrete accontentare. Altro punto da ricordare. Il discorso va declamato. Sì, lo so, ci vuole un pizzico di sfrontatezza, ma paga sempre. In pratica, alziamoci in piedi. Usiamo un tono di voce più alto di quello abituale. Chiudiamo sempre le parole. E mentre parliamo, cerchiamo gli occhi di tutti. Se l'intero parterre ci guarda, siamo al centro dell'attenzione e quindi cresce la nostra autorevolezza e fiducia. C'è un momento in cui la nostra sicurezza è al massimo. Certo, è quell'attimo in cui parliamo e intanto ci divertiamo, per la ragione che siamo in comunicazione con il pubblico e ci dimentichiamo che abbiamo i capelli a posto o no, se scegliamo le parole più appropriate o meno, se siamo ferratissime o zoppichiamo qua e là. Quel minuto di magia, che prima o poi capita a tutti, dobbiamo isolarlo e farcelo tornare in mente ogni volta che prendiamo la parola, per non sentirsi ma più abusive, e il merito è di uno stato di grazia che si autopromuove da solo. Siamo al nostro posto e non siamo miracolate, perché non stiamo parlando per la nostra vanità, ma per difendere le nostre idee e i nostri progetti.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Perché si dice così? Nodo gordiano. C'era una volta in Frigia, regione dell'Asia Minore, un contadino di nome Gordio. Secondo il mito, volendo i Frigi fondare la capitale per il loro nuovo regno, consultarono l'oracolo di Telmesso, il quale disse loro che il loro primo sovrano sarebbe stato il primo uomo che avesse varcato le mura su un carro trainato da buoi. Il personaggio in questione fu proprio Gordio, che dunque lasciò i campi per cingere la corona. Il carro su cui viaggiava passò poi a suo figlio, l'altrettanto mitico re Mida, noto per il suo eccezionale potere di trasformare tutto quel che toccava in oro. Mida lo fece collocare nel tempio, assicurandolo a una colonna con un nodo estremamente stretto e intricato, così che nessuno potesse scioglierlo. C'era infatti una profezia, secondo la quale chiunque lo avesse slegato sarebbe diventato padrone dell'Asia. A tentare l'impresa fu nel 333-332 a.C. il giovane Alessandro Magno. Ma dopo aver provato a districarlo più volte senza successo, spazientito sfoderò la spada e troncò il nodo di netto. La profezia ebbe così il suo compimento e Alessandro Magno conquistò gran parte dell'Asia. E dall'antica leggenda, l'espressione nodo gordiano è passata all'uso comune per definire un problema intricato che può essere risolto solo attraverso un'azione inattesa, risoluta e in fondo banale.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus, Un giorno da pecora. Paurosi, un po' stupidi, capaci solo di seguire il gregge? Niente affatto. La scienza mostra le capacità degli ovini, più smart di come li consideriamo. Di Giovanna Camardo. Il soggetto dello studio si muove placido nel laboratorio. Non è uno di quegli animali che in genere si vedono alle prese con contenitori da aprire, labirinti e test. Non è un brillante scimpanzé, né un abile corvo, e nemmeno il solito topolino. È una pecora. Si avvicina agli schermi che mostrano le foto di due donne. Per ottenere uno snack, deve avvicinare il muso al viso, che in precedenza aveva imparato ad associare al cibo. E riconosce il volto giusto. Per la cronaca, è quello dell'attrice Emma Watson. In altri casi, l'ovino doveva riconoscere Barack Obama. Il test mostra che le pecore sanno distinguere i volti anche da una fotografia e senza la persona presente. Abbiamo mostrato loro anche immagini con il volto di profilo e hanno comunque riconosciuto il viso familiare, pur se le scelte giuste sono passate dall'80% al 66%. È segno che capiscono che si tratta della stessa persona e non si limitano a individuare la forma della foto originaria, ci spiega la neurobiologa Jerry Morton, che ha condotto lo studio all'Università di Cambridge alcuni anni fa. al di là della capacità di riconoscere il presidente Obama, per cui lo studio si era fatto notare, anche se sono state usate persone famose, perché così avevamo molte foto diverse disponibili, puntualizza Morton. Le ricerche stanno mostrando che le pecore sono ben più smart di come le consideriamo, ovvero un po' stupide, paurose e abituate a seguire il gregge. Dare a qualcuno del pecorone non è certo una lode per la sua indipendenza di pensiero. Questi giudizi poco lusinghieri in realtà nascono dalla nostra visione antropocentrica di quelle che per loro sono tecniche di sopravvivenza. Le pecore sono prede e, mangiando erba, si muovono in prati aperti dove non ci si può nascondere. Non possono contare sulla protezione dei boschi, come accade per esempio ai caprioli che si nutrono di foglie e gemme. La loro strategia per sopravvivere è fare gruppo e sincronizzare le attività. Mangiano, riposano e scappano insieme. I cani da pastore riescono a radunare e a spostare gli ovini proprio sfruttando il fatto che di fronte a una minaccia si compattano e scattano in gruppo. L'isolamento è, non a caso, ciò che più fa agitare una pecora, spiega Silvana Mattiello, docente di biodiversità e agrosistemi zootecnici al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. I gruppi di pecore non hanno vedette che avvisino dell'arrivo di un predatore, come accade per esempio tra le marmotte. Sfruttano l'attenzione del gruppo. Se sei solo, quando mangi, devi anche fare attenzione ai predatori, mentre se sei con altri, dividi questo compito con loro. C'è sempre qualcuno che controlla e hai più tempo per nutrirti, spiega Maurizio Casiraghi, docente di zoologia ed evoluzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, le pecore sono prede piccole e poco armate. Non sferrano i calci dei cavalli e non hanno le dimensioni dei bovini. Senza capacità di difesa, devono rispondere prima a un pericolo e quindi hanno una immediata reazione di fuga. Ma per questo noi le etichettiamo come paurose e poco intelligenti. Non a caso facciamo lo stesso con conigli e galline, altre specie con poche difese. Peraltro sono animali da reddito, che mangiamo e anche per questo manteniamo le distanze. Le ricerche rivelano invece diverse abilità. Sono animali sociali e come tali devono avere le capacità necessarie per stare con gli altri, spiega Casiraghi. Come appunto riconoscere i volti, a maggior ragione quelli delle loro compagne. Si è visto infatti che distinguono le facce di 50 altre pecore e le ricordano per 2 anni, spiega Monica Battini, docente di etologia e benessere animale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Devono riconoscere i membri del gruppo e hanno anche compagne preferite con cui stare. A noi sembrano tutte uguali, ma hanno una propria personalità. Ci sono pecore più timide, più testarde o più estroverse, e questo si riflette anche sul loro comportamento. Per esempio, è più facile che un individuo meno timido formi un proprio sottogruppo nel gregge. Uno studio ha mostrato che la presenza di pecore intraprendenti influenza le decisioni del gruppo sugli spostamenti per brucare, e gli individui più coraggiosi fanno da leader. E gli ovini sanno imparare. Da animali sociali apprendono per esempio per imitazione. È il meccanismo con cui un agnello impara dalla madre, dice Mattiello. Sono animali gentili e, non ho dubbi, intelligenti. Chiunque abbia a che fare con le pecore sa che riconoscono le persone. Per esempio, non amano il veterinario. E infatti, nel test con i volti, hanno identificato anche la foto della persona che si occupava di loro. O imparano e ricordano come scappare da un recinto. Trovo che il loro comportamento sia piuttosto simile a quello dei cani. Ti riconoscono e vengono da te, se si fidano. Riprende Jenny Morton. La neuroscienziata è specializzata nelle malattie degenerative e le sue ricerche si focalizzano sulla malattia di Huntington, patologia ereditaria che porta a un declino cognitivo. Ho iniziato a lavorare con pecore transgeniche, con il gene che causa la malattia di Huntington. Possono essere un modello migliore dei topi, perché vivono più a lungo e hanno un cervello più simile a quello dell'uomo, nella corteccia e anche nei gangli della base, che degenerano nella malattia di Huntington. Ma per studiare gli effetti della patologia negli animali transgenici, il declino mentale o, al contrario, l'efficacia di un trattamento, dovevo prima misurare le funzioni cognitive delle pecore. Così Morton ha sviluppato un set sperimentale, con computer che mostravano agli animali le immagini e diversi test.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone, la certosa di Pavia, il bianco gioiello che illumina la pianura padana. È un complesso monumentale spettacolare quello dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, a pochi chilometri dalla città lombarda. Voluto da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, che intendeva farne il mausoleo di famiglia, fu costruito a partire dal 1396. Richiese due secoli di lavori, ma fuse al meglio stili assai diversi tra loro, dal gotico al barocco, di Monica Morandi. La certosa di Pavia, situata sull'omonimo comune a circa 8 chilometri da Pavia, è un complesso monumentale senza eguali. Comprende il santuario della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, Graziarum Cartusia, Certosa delle Grazie, un monastero di frati cistercensi, il palazzo ducale adibito a museo e due chiostri. Edificata sul finire del XIV secolo per volere del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, intenzionato a farne il mausoleo della sua dinastia, nasce in adempimento a un voto formulato dalla sua seconda moglie Caterina Visconti, che, dopo la perdita della prima figlioletta, desiderava ridiventare madre. Sorge in posizione strategica. Qui, un tempo, un'antica via romana collegava Milano, capitale del Ducato, e Pavia, seconda città per importanza e residenza di Gian Galeazzo. Il 27 agosto 1396 il duca in persona poneva la prima pietra. Aveva affidato il progetto all'architetto Bernardo da Venezia, collaboratore della fabbrica del Duomo di Milano, affiancato da altri tre prestigiosi architetti del Duomo: Marco Solari da Carona, Giacomo da Campione e Giovannino De Grassi. Ecco perché, in scala ridotta, la certosa ricalca le proporzioni della cattedrale milanese. Gian Galeazzo Visconti, stroncato dalla peste il 3 settembre 1402, a 51 anni, nulla vedrà compiuta, ma è sepolto al suo interno. Arenatisi dopo la morte di Gian Galeazzo, i lavori si protrassero per circa due secoli. Ripresero sotto Filippo Maria Visconti, secondo figlio di Gian Galeazzo, che nel 1428 li affidò a Giovanni Solari. Proseguirono sotto Francesco Sforza, conquistatore del Ducato di Milano nel 1450, a cura di Guiniforte Solari, e ancora sotto Ludovico il Moro per mano di Giovanni Antonio Amadeo tra il 1481 e il 1499. La chiesa venne consacrata il 3 maggio 1498, ma fu completata solo nel XVII secolo. Dunque, la certosa di Pavia compendia diversi stili, dal tardo gotico al rinascimentale fino al barocco. Essi si fondono armoniosamente in un capolavoro che lascia senza fiato i visitatori. La maestosa facciata, realizzata in marmo bianco e policromo, si articola su due livelli, scandita da forme rettangolari che fluiscono orizzontalmente, bilanciando lo slancio verticale del gotico. Nel tempo, alla sua realizzazione e decorazione si avvicendarono Guiniforte Solari, iniziatore dei lavori nel 1473, Giovanni Antonio Amadeo, Benedetto Briosco e Cristoforo Lombardo, autore della parte superiore. Nell'ordine inferiore la facciata presenta due finestroni che corrispondono alle navate e due finte finestre corrispondenti alle cappelle all'interno. Le decorazioni occupano tutti gli spazi e variano dai medaglioni classici a tema mitologico e allegorico del basamento ai bassorilievi e alle statue a sfondo biblico ed evangelico più sopra, il tutto completato da motivi floreali e forme antiche. Il portale, realizzato dall'Amadeo e dal Briosco 1501, è contornato da colonne binate e decorato con bassorilievi che rappresentano soggetti sacri e storie della Certosa. Sopra, una galleria di archetti è delimitata da due pinnacoli laterali gotici. Al centro dell'ordine superiore, un grande oculo è sormontato da un timpano e affiancato da bifore cieche. Completa la facciata la galleria superiore di archetti. Chi varca l'ingresso della Certosa ha la sensazione di entrare in un angolo di cielo, uno spicchio di meraviglie rubato al paradiso e riprodotto nella pietra, negli affreschi, in ori, lacche e lapislazzoli, recita il sito ufficiale della Certosa. www.certosadipavia.it. La chiesa ha pianta a croce latina con tre navate, sette cappelle per lato, abside e transetto. Fonde magistralmente secoli di scultura e pittura lombarde. L'architettura interna è prevalentemente opera di Giovanni Solari e del figlio Guiniforte. Il soffitto si presenta con volte a crociera, con archi a sesto acuto in stile gotico su modello del Duomo di Milano. L'altare maggiore è sormontato da un massiccio ciborio in marmo di Carrara, con una grande cupola impreziosita da inserti policromi di marmo e pietre preziose. Nel presbiterio spicca lo stupendo coro ligneo intagliato rinascimentale, opera di Bernardino De Polli e Pantaleone De Marchi, commissionato da Ludovico il Moro. I 42 dossali degli stalli sono decorati con figure religiose su sfondo naturale o architettonico. Il braccio destro del transetto ospita il monumentale sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, opera di Giovanni Cristoforo Romano, Benedetto Briosco e Bernardino da Novate. XIII-XIV secolo, arricchito da bassorilievi e scene della vita del duca. Al sarcofago è sovrapposta una statua del defunto giacente, con ai lati le statue della fama e della vittoria. Il tutto è sovrastato da una Madonna con bambino. Nella parte sinistra del transetto si trova il monumento funebre di Ludovico il Moro e della moglie Beatrice d'Este, realizzato dallo scultore Cristoforo Solari su commissione dello stesso Moro nel 1497. Fra le pitture all'interno della Certosa spiccano le pregevoli opere di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Nell'abside destra del transetto, un suo affresco di fine XV secolo raffigura Gian Galeazzo Visconti che presenta alla Madonna il progetto della Certosa tra Filippo Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza e Gian Galeazzo Sforza. Nell'abside di sinistra, sempre del Bergognone, si può ammirare l'incoronazione di Maria, collocata tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Altri capolavori pittorici dello stesso autore sono la Pala della Crocifissione, 1490, nella quarta cappella di destra, quella di San Siro, 1491, patrono di Pavia, nella quinta e quella di Sant'Ambrogio, 1490, patrono di Milano, nella sesta di sinistra. Nella seconda cappella di sinistra, dell'originario celebre polittico di Pietro Perugino, commissionato da Ludovico il Moro nel 1496, resta solo la rappresentazione del Padre Eterno Benedicente. Nella settima cappella a sinistra, di gusto barocco, si trova la Vergine del Rosario, capolavoro del maestro milanese Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Nella sacrestia del lavabo si ammira il lavabo dei monaci, preziosa opera marmorea quattrocentesca di Alberto Maffioli da Carrara. La vasca, ornata da un busto e da due delfini, è strutturata con una cisterna a forma di urna, sopra la quale si apre una lunetta con rilievi istoriati, rappresentanti la lavanda dei piedi di Cristo agli apostoli e altri episodi evangelici. Nella sacrestia vecchia è conservato il trittico degli Embriachi, attribuito al fiorentino Baldassarre degli Embriachi, un delicatissimo intaglio di avorio e osso di 254 x 242 cm di inizio 1400. Fu una delle prime opere acquistate per la Certosa, alla sagoma di tre archi a sesto acuto che richiamano i portali delle cattedrali gotiche ed è decorato con 62 formelle nei pannelli e 54 statuine sui bordi.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il Parco Naturale Regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Hérault e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano tre vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, la catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di eriche e ginestre e con il Mont Caru, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge de Ric, a est da quelle di Colombière e a sud dalla valle dell'Orbe, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica. Favorite dalla compresenza di tre diverse zone climatiche, Atlantica, mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Karoo, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taiwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orb, a Bedarieux, si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il muflone. Ovviamente, perché allora il muflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati 4 mufloni, 2 femmine e 2 maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il muflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 centimetri e alto 70 centimetri al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 centimetri e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonet-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case Voisin, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gaby, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 km da Gressonet. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case Walser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in due edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, Il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. Un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio riutilizzati, in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo, e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina d'Op alla toma di Gressonet, dall'ardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Obreplatz, nella piazza principale di Gressonet Saint-Jean, insieme a Genepi, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco, costruito tra il 1899 e il 1904, per volere della regina Margherita, che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico, si visitano la camera della regina, con vista sul Monte Rosa, e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881, che in due ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. In marcia verso l'estinzione, di Helen Scales. Dapprima, in lontananza, appare un punto nero. A poco se ne aggiungono altri, a formare linee serpeggianti nel paesaggio polare imbiancato. Poi, a un tratto, si sentono i primi richiami, racconta il fotografo Stefan Christmann. Quello è il momento in cui lo capisce davvero. Caspita, stanno tornando i pinguini. È fine marzo ad Atka Bay, nella terra della regina Maud, in Antartide. Christmann aspetta da oltre due mesi che i pinguini imperatore, i più grandi fra tutti i pinguini, alti oltre un metro e dal peso che può raggiungere i 41 chili, tornino dal mare in cui sono andati a nutrirsi. Il suo programma è trascorrere tutto l'inverno con la colonia di Atka Bay, che conta circa 10.000 individui, per la seconda volta. La prima è stata 5 anni fa. Christmann è tornato per completare la sua documentazione del ciclo riproduttivo dei pinguini imperatore. Un'impresa tentata finora da pochi fotografi, se non da nessuno. Con temperature che scendono almeno 45 gradi sotto zero e bufere in cui non si vede a un metro, l'inverno antartico non è per i deboli di cuore. A essere proprio sinceri, dopo un po' ci si abitua, mi confida Christmann. Ciò a cui i pinguini imperatore non si abitueranno facilmente è la riduzione o addirittura la scomparsa della banchisa, che fornisce una solida piattaforma per la riproduzione e una base da cui andare a caccia di cibo nelle acque circostanti.
9: Pur essendo nuotatori eccellenti, i pinguini imperatori adulti delle 54 colonie presenti nell'Antartide devono nutrire i di pesce, i piccoli che restano sulla banchisa prima che arrivi la primavera e il ghiaccio scompaia. L'estensione del ghiaccio marino antartico è estremamente variabile, ma 5 anni fa si è ridotta bruscamente, con un calo da record nel 2017, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno. Può darsi che oggi la banchisa sia in ripresa, ma resta comunque sotto la media di lungo periodo, e i modelli climatici prevedono ulteriori grandi perdite entro la fine del secolo, a meno che non si prendano drastici provvedimenti contro il riscaldamento globale. Se la situazione attuale non cambia, i pinguini imperatore sono condannati all'estinzione, sostiene Stephanie Genouvrier, biologo e studiosa di uccelli marini della Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Le ricerche condotte dal suo gruppo indicano che se le emissioni di anidride carbonica resteranno come sono, l'80% di colonie di pinguino imperatore potrebbero scomparire entro il 2100, lasciando poche speranze per la sopravvivenza della specie. Per quella data la temperatura media del pianeta dovrebbe aumentare di 3-5 gradi centigradi, ma Genouvrier sostiene che se si riuscisse a mantenere l'aumento sotto gli 1,5 gradi, scomparirebbe quasi il 20% delle colonie, mentre le popolazioni del mare di Ross e del mare di Weddell, potenziali oasi per i pinguini, grazie alle condizioni più favorevoli della banchisa, aumenterebbero lievemente. Con la banchisa integra e i pinguini riuniti ad Atka Bay, Christman si prepara a documentare una nuova tappa del loro ciclo vitale. Ha inizio il corteggiamento, in cui ogni pinguino sceglie il partner per l'anno. Segue un breve e goffo accoppiamento, con i maschi che fanno del loro meglio per non cadere. Dopodiché i partner restano vicini, imitando i reciproci movimenti. La loro unione aiuterà a garantire la sopravvivenza del pulcino. È l'unico che avranno per tutta la stagione. A fine maggio appaiono le prime uova, uno per femmina. La deposizione è stata spossante, perciò la femmina affamata, con grande cautela, passa l'uovo al compagno e si prepara a partire. I maschi metteranno alla prova la solidità della loro unione, mentre le femmine tornano in mare a nutrirsi. L'inverno cala sui maschi rimasti sul ghiaccio. Con il vento a 150 km orari e la temperatura che precipita, gli uccelli si stringono insieme per condividere il calore corporeo. Una forma di collaborazione che, assieme alle riserve di grasso, terrà in vita i papà e le loro preziose uova. Non c'è nulla da mangiare. E i maschi perderanno quasi metà del proprio peso prima che le femmine ritornino. Per tutti i 6 mesi dell'inverno, io, Christman e altri 11 siamo gli unici esseri umani in questa regione dell'Antartide, stipati in una piccola stazione di ricerca tedesca appollaiata sulla piattaforma di ghiaccio che dà su Atka Bay. Tranne che durante le tempeste peggiori, in cui restiamo al chiuso, per andare dai pinguini scendiamo dalla ripida scarpata con le moto slitte fino alla banchisa. Alla fine di luglio la notte polare volge al termine e presto il sole nascente è salutato dalle nuove voci della colonia. Se le madri non rientrano in tempo con il cibo per i piccoli, questi ricevono il loro primo pasto dal padre, sotto forma di latte viscoso prodotto dal suo esofago. Ma non tutti i maschi hanno avuto successo, nonostante abbiano patito il lungo inverno. Christman ne osserva uno, che raccoglie un pulcino morto e gelato e lo sorregge tra le zampe. Ha preso il pulcino e si è avviato verso la colonia, comportandosi come se fosse tutto normale, dice. Una scena da spezzare il cuore. Le femmine tornano proprio nel momento in cui i compagni affamati hanno più bisogno di loro. Le coppie rafforzano il vincolo che le unisce. Le madri vedono i pulcini per la prima volta e subentrano ai padri nel compito di nutrirli. Ha inizio una staffetta di mesi in cui la coppia fa a turno per portare cibo ai pulcini in crescita. Verso settembre, entrambi i genitori devono andare a pescare insieme per soddisfare bocche sempre più affamate, lasciando i pulcini negli asili. I giovani imparano a stringersi fra loro, spesso in maniera goffa. Alcuni si rannicchiano vicini, poi altri arrivano di corsa e si buttano nel mucchio a capofitto. Man mano che la calca aumenta, gli ultimi arrivati cercano di spingersi al centro. «Dove c'è più tepore», spiega Christman. A volte i genitori soli restano a custodire gli asili. Christman vede un adulto con due pulcini. Benché uno solo gli appartenga, si china a nutrire entrambi. Una casualità? Forse no. Spesso i pinguini imperatori adulti compiono un rituale in cui sollevano la tasca incubatrice, una piega di pelle rivestita di piume, per mostrare agli altri il proprio neonato. Non è dimostrato, ma Christman ritiene possibile che i genitori lo facciano per stringere legami di reciproca custodia dei pulcini, in cui contribuiscono nell'accudimento. Verso la fine dell'anno i pulcini sono alti quasi quanto i genitori, ma non sono ancora fuori pericolo. Prima che fonda la banchisa, devono mutare il piumino grigio in piume adulte e impermeabili, altrimenti annegheranno. È accaduto nel 2016, nella colonia di Halley, quando una tempesta ruppe il ghiaccio prima di ottobre e i pulcini erano ancora in fase di asilo. Da allora, il ghiaccio della baia di Halley non ha mai più riguadagnato la stabilità necessaria a sostenere gli adulti, portando a un fallimento della stagione riproduttiva, con zero pulcini allevati. Oggi la colonia, un tempo la seconda dell'Antartide per dimensioni, è quasi del tutto abbandonata. La tempesta ha coinciso con l'episodio El Niño più forte degli ultimi 60 anni, un evento estremo destinato a diventare più frequente. Sono in corso censimenti dei pinguini tramite immagini satellitari per valutare l'impatto della perdita di banchisa antartica negli ultimi anni. Probabilmente i risultati segneranno l'allarme per il futuro della specie. Ad Atka Bay il ghiaccio inizia a fondere alla fine di dicembre, prima del previsto, e Christman osserva adulti in muta e pulcini mentre si rifugiano al sicuro sulla piattaforma sovrastante, un'estensione della calotta in cui il ghiaccio è molto più spesso, usando come rampa un mucchio di neve accumulata. Un mese dopo, Christman vede gli ultimi pulcini cresciuti tuffarsi in mare, compiendo balzi di 5 o 10 metri. In altre parti dell'Antartide, le colonie di pinguini imperatore non avranno questa occasione per sopravvivere alla fusione precoce dei loro rifugi ghiacciati. Molte piattaforme di ghiaccio sono semplicemente troppo alte perché i goffi pinguini possano scalarle. E se anche riescono a salirvi, il ghiaccio è costellato di crepacci insidiosi e non c'è riparo dai venti sferzanti. «Temo che i pinguini diventino i nuovi orsi polari», spiega Christman. Per Christman non è stato certo facile trascorrere un anno sul continente ghiacciato, lontano dai suoi cari, ma i pinguini imperatore gli hanno dato forza. Questi uccelli non sanno volare, hanno una camminata buffa e l'aria perennemente scontrosa, ma ti insegnano una grande lezione, osserva. Sono in grado di sopravvivere nelle condizioni più tremende, e se dovessero scomparire, sarebbe per causa nostra. Ne sarei molto, molto rattristato.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Quarta puntata. Il caffè a Trieste, Venezia, Napoli.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi vorrei parlarvi ancora della storia del caffè, ma in particolare di quello che è stato lo sviluppo o comunque l'impatto in Italia. In particolare volevo parlarvi di Trieste, Venezia e Napoli. Hanno avuto una grande importanza in questo senso. Infatti rispetto a Trieste bisogna dire che l'evoluzione sociale e urbanistica della città c'è stata anche proprio a seguito della crescita nell'Ottocento delle importazioni dei preziosi chicchi di caffè. Però bisogna fare un salto indietro. Nel 1683 a Vienna il gran visir dell'impero ottomano fugge con il suo esercito dalla capitale asburgica grazie all'intervento delle armate di rinforzo. Quindi i turchi, stremati dall'assedio, si abbandonano a una ritirata disorganizzata, lasciando davanti alle mura di Vienna delle tende, armi, viveri e bottino, e tra quel bottino anche sacchi di caffè. Il turco kafe, tradotto come vino o bevanda eccitante, affascinò il palato austriaco, al punto tale da cominciare ad essere importato in grandi quantità nell'impero. Gli aromatici chicchi venivano trasferiti in Europa da Alessandria d'Egitto, e il porto più adatto a conciliare con la sua posizione le realtà orientali e occidentali era proprio quello di Trieste. Così il porto franco divenne uno dei principali centri europei di importazione del caffè. Inoltre nell'Ottocento, a seguito della costruzione della ferrovia, esattamente nel 1857, e di quello che oggi è chiamato il Porto Vecchio, la lavorazione dei chicchi si espanse assieme allo sviluppo tecnologico della città, al punto che alla fine del secolo Trieste vantava la presenza di ben 66 ditte di importazione, 4 aziende, 10 torrefazioni e 98 botteghe del caffè. E in realtà oggi la città sembra ancora offrire nelle strade, nelle caffetterie del centro storico, quell'atmosfera aromatica, un tempo condita di intellettuali, di portuali, di borghesi e prostitute, che incarnava la scontrosa grazia cantata da Saba. Tra l'altro Saba ha dedicato una delle sue poesie più vibranti al caffè Tergeste, che oggi è il Tergesteo, e lui apostrofa come caffè di ladri, di Baltracche e Covo. Eppure in quell'angolo della sua popolosa città, in quel caffè capace di conciliare l'italo e lo slavo, il poeta dice anche: io soffersi ai tuoi tavoli il martirio, lo soffersi a formarmi un cuore nuovo. Ma torniamo un attimo al racconto dei caffè a Trieste. I caffè come luogo di aggregazione politica, culturale e ideologica divennero testimoni della commistione delle varie nazionalità e culture che andavano in cerca di uno spazio nel porto asburgico. I tipi di caffè e i clienti che ospitavano erano più disparati, per cui non so, c'era il caffè greco per esempio, che riuniva i commercianti greci, turchi o provenienti dall'area orientale del Mediterraneo e dai territori controllati dall'impero ottomano. Il caffè flora, divenuto poi caffè nazionale, situato a Palazzo Pitteri, che di giorno era un ritrovo per i coristi del Teatro Verdi e di notte per la clientela più proletaria di Civitavecchia. Il caffè corso invece a Palazzo Salem era un punto d'incontro di attori filodrammatici, cantanti e vari artisti del varietà, compresi i prestigiatori, gli illusionisti, i mangiafuoco, i dilettanti in erba. E poi ancora il caffè Vesuvio era frequentato da un gruppo di sordomuti che giocavano a domino tanto quanto evitavano di spendere, costringendo il proprietario a trasformare il locale poi in una tavola calda. E poi invece il caffè alla miniera di Via del Pesce era un luogo di ritrovo di loschi personaggi ben conosciuti delle carceri vicine, che veniva tenuto d'occhio d'occhio dalle autorità. Tuttavia, Trieste è molto più celebre per quei caffè che, ispirandosi al modello viennese, rappresentavano luoghi privilegiati per gli strati sociali più elevati. Fra questi c'è il Caffè Garibaldi, il Caffè degli Specchi, il Caffè Stella Polare, il Caffè San Marco. Erano tutti centri attorno al quale orbitavano grandi letterati, irredentisti e intellettuali dell'epoca come Italo Svevo, Umberto Saba, che ho citato, James Joyce, Kafka e molti altri. E questi luoghi di aggregazione divennero gli spazi in cui i triestini erano capaci di ritrovare una piccola frazione di sé, di sentirsi parte di una comunità culturale o ideologica, oppure di scoprire semplicemente il valore della convivenza. Però volevo dirvi anche qualcosa relativamente a Venezia, che chiaramente ha, rispetto appunto alla sua posizione, un po' come Trieste, un ruolo fondamentale. Partiamo dallo scambio mercantile attivo tra la Repubblica di Venezia e i musulmani del Nord Africa, dell'Egitto e dell'Impero Ottomano, che portò all'introduzione di una grande varietà di beni, incluso il caffè, proprio perché Venezia era uno dei principali porti europei. I mercanti veneziani introdussero la bevanda tra l'aristocrazia e in seguito passò anche nella terraferma, innanzitutto tra gli studenti, i docenti e i visitatori dell'Università di Padova, e fu inaugurato nel 1645 il primo caffè europeo, oltre a quelle già presenti nell'Impero Ottomano e a Malta. Rispetto a Venezia bisogna dire che già nel 1615 le imbarcazioni della Repubblica di Venezia portarono in patria una borsa di chicchi di caffè provenienti da Istanbul. Circa 50 anni dopo, nel 1660, ne giunsero dai territori turchi 20.000 quintali a Marsiglia e, considerati estremamente costosi, ricevettero il loro primo nome dal porto di Mocha, affacciato sul Mar Rosso, da cui vennero esportati via Suez e Alessandria d'Egitto. Dalle navi attraccate a Venezia, Genova e Marsiglia cominciarono a essere distribuiti e il loro ampio utilizzo però penetrò nei territori dell'Europa occidentale a partire dal 1665. Venezia divenne così la capitale mondiale del caffè. Nel 1683 venne inaugurata in piazza San Marco il caffè all'arabo. Da qua in breve la città poteva contare un totale di 200 caffè, di cui una trentina si affacciavano nella piazza. Nel 1720 apre anche il famosissimo caffè Florian, ancora oggi il caffè esistente più antico al mondo. Vorrei dedicare l'ultima parte di questa puntata a una città in cui il caffè è davvero speciale, e mi riferisco a Napoli. La storia del caffè napoletano è recente e ci racconta che la bevanda arriva in città abbastanza tardi rispetto al resto dell'Europa. Se i primi chicchi arrivano in Italia a partire dal 1600, il caffè a Napoli arriva solo poi nel 1614. Ma quali sono le origini del caffè napoletano? Cosa significa bere il caffè per i napoletani e anche i segreti del caffè alla napoletana? Le origini risalgono al 1614, quando Pietro della Valle, un musicologo romano, decide di abbandonare Roma per pene amorose e di stabilirsi a Napoli. Da qui si mette in viaggio verso la Terra Santa e da questo viaggio ha origine la storia del caffè a Napoli. Pietro della Valle, spinto dalla conoscenza di una donna, resta in Terra Santa per ben 12 anni, rimanendo in contatto epistolare con alcuni dei suoi amici napoletani, tra cui Mario Schipano. In una delle sue 56 lettere, il della Valle racconta di una bevanda detta caffè, un liquido profumato che veniva fuori dai bricchi posti sul fuoco, versato in piccole scodelle di porcellana e bevuto dopo pranzo. A partire da questo episodio viene introdotto e fatto conoscere il caffè a Napoli, ma questa non è l'unica versione storica esistente. Addirittura c'è chi attribuisce l'arrivo del caffè a Napoli a una storia diversa antecedente al viaggio di Pietro della Valle. Alcuni sostengono ritengono che la bevanda sia arrivata clandestinamente all'Università di Medicina di Salerno e prima del viaggio di Pietro della Valle. E addirittura altri pensano che il caffè in Campania fosse già presente a partire dal 1450, quando regnavano gli aragonesi. Però la versione comunque più acclarata, che è più veritiera, è che l'origine del caffè napoletano è apprezzata solo agli inizi dell'Ottocento con la comparsa dei primi caffettieri ambulanti. Il caffè entra nella tradizione napoletana proprio grazie ai caffettieri ormai scomparsi che percorrevano la città di Napoli con i loro recipienti di caffè, latte, tazze e zucchero. Da questo momento il caffè diventa un momento di aggregazione, rito della tradizione napoletana che significa fare amicizia e regalarsi un momento di spensieratezza. Quindi la storia del caffè napoletano prosegue nelle abitudini delle case dei napoletani con la cucumella, che è la tipica caffettiera napoletana, fino ai migliori caffè di Napoli. Il caffè a Napoli, quindi, prima di arrivare al popolo, si diffonde innanzitutto nei salotti buoni grazie a Maria Carolina d'Asburgo, che sposò il re Ferdinando IV di Borbone nel 1768. Fu lei a introdurre a corte l'uso del caffè, sfatando degli antichi tabù secondo i quali si credeva che la bevanda portasse male per il suo colore nero. Inoltre il caffè era definito dalla Chiesa come la bevanda del diavolo, per cui inizialmente non si diffuse. E si racconta che nel 1771 nella reggia di Caserta fu organizzato un ballo dove il caffè viene servito da quelli che probabilmente furono i primi baristi, vestiti con la giubba e il cappellino bianco, e nacque così il primo caffè del Regno di Napoli. Nel 900 si inizia a usare la macchina per l'espresso per fare caffè, che era molto difficile da maneggiare. In effetti, andando a Napoli si vede che comunque, diversamente dai bar di altre città, non si vede il caffè servito col tasto, ma è tutto un gioco di leve manovrate abilmente dai baristi. Nel 800 iniziano ad aprire i primi caffè di Napoli. Nel 1860 aprì il Gran Caffè, che è l'attuale Gambrinus, il più bello e importante di tutti, che è anche detto il caffè delle sette porte, ed è nel piano terra del Palazzo della Foresteria in Piazza San Ferdinando. Inutile dire che per gustare il vero caffè napoletano, oltre alla miscela giusta, sono indispensabili l'acqua di Napoli e la cucumella. Ma ci sono anche altri motivi perché a Napoli il caffè è più buono. Per apprezzare il suo gusto, il profumo intenso e l'aspetto cremoso va bevuto rigorosamente in una tazzina di ceramica bianca, spessa e senza decori interni. La tazzina deve essere sufficientemente riscaldata e senza presenza di umidità. Per i napoletani non è una semplice bevanda da consumare a prima mattina, dopo pranzo, al bar in compagnia. Il caffè a Napoli è un rituale, rappresenta un vero e proprio culto. Aspetto importante è la miscela del caffè napoletano, che ha una tostatura molto particolare, diversa da altre lavorazioni di altri luoghi. Termino questa puntata sull'aspetto soprattutto legato a Napoli con la tradizione del caffè sospeso, che è una caratteristica specifica nata proprio a Napoli ed è una pratica di solidarietà, un gesto filantropico che associa il gusto insostituibile della bevanda famosa in tutto il mondo con la famosa generosità partenopea. Luciano De Crescenzo ha scritto un libro omonimo illustrando la tradizione nata nella città partenopea e lui dice: una volta a Napoli, nel quartiere Sanità, quando uno era allegro perché qualcosa gli era andata bene, invece di pagare un caffè ne pagava due e lasciava il secondo caffè, quello già pagato, per il prossimo cliente. Il gesto si chiamava caffè sospeso. Poi di tanto in tanto si affacciava un povero per chiedere se c'era un sospeso. Era un modo come un altro per offrire un caffè al resto del mondo. E a quanto pare la tradizione comunque del caffè pagato a Napoli iniziò a diffondersi durante i primi anni del Novecento. Erano tempi difficili durante i quali chi poteva permetterselo iniziò a pagare due tazzine di caffè. A potersi permettere un caffè al bar era infatti prevalentemente l'aristocrazia o l'alta borghesia partenopea. Lasciarne uno pagato significava quindi dare la possibilità ai meno fortunati di potersi fermare al bancone e gustare una tazza di buon caffè. Per altri, la tradizione del caffè sospeso a Napoli sarebbe nata a causa delle discussioni insorte botte tra gruppi di amici al momento di pagare il caffè. Nel dubbio, tra chi aveva consumato e chi no, si lasciava sempre una quota in più a beneficio del prossimo consumatore. Oggi però si può chiedere un caffè sospeso anche a Palermo, così come a Roma e a Torino, perché fortunatamente il gesto solidale si è diffuso in tutta la penisola. Però la pratica del caffè sospeso ha preso piede anche in molti altri bar del mondo, dalla Spagna al Canada, dalla Francia al Belgio, alla Finlandia, fino ad arrivare in Russia e in Argentina. Il caffè pagato a Napoli è un gesto nobile, perché il gusto del caffè non va negato a nessuno. E il 3 maggio del 2010 lo storico bar Gambrinus, per festeggiare i suoi 150 anni, ha voluto offrire un caffè alla città. Chiunque poteva avvicinarsi al banco e chiedere un caffè pagato, un atto di amore per la città e per rispolverare questa tradizione nata proprio a Napoli.
0: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nella letteratura italiana e internazionale a partire dal 1700. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo?

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carlo Castellaneta. Futili motivi. Faccio sempre così quando ho pochi fiammiferi. Straccio un foglio di giornale, lo arrotolo stretto e accendo l'altro fornello. Ecco il volto della belva. C'era scritto sopra la fotografia in prima pagina. La carta bruciava, lentamente perché l'avevo cartocciata, e anche l'assassino in fotografia bruciava lentamente. Dunque sedano, un pezzo di cipolla, una carota, una foglia d'alloro da mettere a freddo, mi pare che abbia detto. Cioè, prima di mettere il pesce a bollire. Me lo sono fatta ripetere due volte al telefono. Scusi, è il servizio di pronta cucina? Vorrei cucinare, come ho visto su una rivista, con la maionese che fa una specie di ricamo sopra le trote. Ne ho comprate tre surgelate per l'occasione. Spero solo che Francesco non arrivi in divisa. Non mi piacerebbe che i vicini dicessero di nostra figlia che si è fidanzata ad un poliziotto. Già mi sembra sprecata la sua bellezza per uno che guadagna così poco, con un mestiere che ci lasci la pelle come niente. E quando la pelle comincia a disfarsi, 8-10 minuti al massimo, vuol dire che la trota è cotta. Bisogna togliere subito dall'acqua. È comodissimo questo 199. Basta toccarla con la punta della forchetta per capire quando è il momento, così come distingo se è Salvatore da come sbatte la porta dell'ascensore. Fai presto, lavati. Saranno qui fra poco, ha detto Assuntina, che Francesco passava a prenderla in negozio col motorino. L'acqua della pasta sta bollendo, le fragole sono in frigorifero. Quando si lava lui tremano le canne dell'acqua come facesse chissà cosa. Non mi fa neanche sentire il campanello. «È un'ora che suoniamo», brontola Assuntina. «Venga, venga, Francesco!» Mi sono accorta subito che sullo zigomo ha un segno ancora fresco. «Niente, l'abbiamo fatto a botte l'altro giorno». Salvatore è uscito dal bagno con l'asciugamano. Vuol sapere quali botte. Sul giornale non c'era, ma se li dovessero mettere ogni volta sui giornali gli scontri di piazza, spiega Francesco, che quello è piano quotidiano e gli brillano i denti, povero figlio, che sono l'unica cosa bella che ha. Mi fa tenerezza con quei capelli corti come se fosse in licenza da soldato. Era roba da niente, sorride togliendosi la giacca, un'occupazione di case, solo che quello era un palazzo di lusso, appena finito di costruire, mica le solite catapecchie col cesso sulla ringhiera. Così hanno dovuto sgombrare con la forza, anche se lui personalmente sarebbe d'accordo con loro. «Sì, bravo», interviene Salvatore, «che poi ti buttano fuori dalla polizia se si accorgono come la pensi». Si sono messi a tavola. Finalmente. I tovaglioli al collo, mentre condisco gli spaghetti, e oggi trovare un posto è diventato impossibile. Magari mi buttassero fuori, commenta Francesco. Ci sono dei giorni che uno si vergogna, lo sapete, a stare lì con la visiera sulla faccia e lo sfollagente in mano, mica per quelli che ti insultano, dall'altra parte della strada, ma per come ti guarda la gente, ti guardano e cambiano marciapiede, come se ci avessimo la rogna. Mangia, dai, invita Assuntina. Se la merita anche lui una cena come si deve, una volta ogni tanto. Con quello che gli passano in caserma, se non fosse per lo stipendio di Assuntina e il lavasecco, mi domando come farebbero il giorno che si sposano. Stai a sentire, comanda Salvatore. Dice che a botte bisogna fare quando viene il momento, ma bisogna darle, picchiare duro. Dovrebbero averglielo insegnato nella polizia. La prima botta sei tu che devi darle, mentre l'altro ancora stordito, giù il secondo colpo e il terzo, finché l'altro capo, mannaggia la morte, e con le mani fa ancora un gesto. Salvatore di minaccia verso l'avversario, anche Francesco lo fissa, sbalordito da quell'esplosione di rabbia, boom! Un colpo così, mannaggia la morte, e poi vediamo chi ride, vediamo. Ho capito, vai, hai litigato con Zanon. La domanda mia era giusta, lo vedo dalla faccia che ha fatto, anche se Assuntina protesta, basta con Zanon, non ne voglio sentir parlare. Ma Francesco sorride interessato, vuol sapere di questa storia. Ti prego, supplica Assuntina, cambiamo discorso, prendi ancora della pasta. Non è così, insisto. Di la verità. Preferisco che si sfoghi invece, piuttosto che vederlo tutte le sere con quella rabbia in corpo, che ogni volta Zanon, quando Salvatore esce col pulmino, ritarda apposta a tirar su la sbarra. E va bene, vale la pena di farsi cattivo sangue a questo modo. Forse, tenta Francesco, ha degli ordini precisi. Ma che ordini, quello è un mascalzone. È più di un mese che dura questa storia. Da quando alla porta carraia della fabbrica hanno messo questo veneto, urla Salvatore. Adesso non lo tiene più nessuno, ricomincia la giaculatoria. Nemmeno lo spettacolo delle mie trote con maionese riesce a distrarlo per un attimo. Io, quello lì, un giorno o l'altro. Lo capisci, Francesco? Certo che capisce. Francesco è dalle parti nostre, però mi sembra più che altro divertito da come chiede particolari. E Salvatore subito a bocca. Ti sembra possibile, gli spiega, che io arrivo in seconda? Potrei uscire senza cambiare marcia? E no, signore. Come mi vede spuntare, Zanon gira la testa, così sono costretto a frenare e aspettare. Lo vede bene che sono carico, ma lui lo fa espressamente per sfottermi davanti agli operai e impiegati che sono sul pulmino. Io gli do un colpo col clacson e allora lui grida: Teron, cosa ti vuol? E ride, per far ridere gli altri. Una sera, se non mi tenevano, stavo per scendere. Adesso poi che viene il caldo e senti il motore che bolle, anche 10 secondi aspettare ti sembra un'eternità. Ormai è diventata una barzelletta. Vediamo cosa fa Zanon, dicono gli impiegati alle mie spalle. Lo dica in direzione, suggerisce Francesco. Calma, anche quello ho provato. Ma Zanon, non si sa come, ha conoscenze dappertutto. E poi sono quasi 20 anni che è in azienda, ormai lo conoscono. Mi hanno detto che non c'è niente di male. Di aver pazienza. È un carattere così. Che gli piace scherzare. Ma a me, non mi scherzi dietro. A me, quando arrivo col mio automezzo, tu mi devi portare rispetto. Tu me la devi sollevare in tempo, quella stramaledetta sbarra. Invece di chinarti sotto il tavolo, girare la faccia aspettando solo di vedermi arrabbiato. Adesso è partito e non lo ferma più nessuno. Salvatore mi mette i nervi anche quando comincia con questa storia, anche se fa piacere vedere che il tuo uomo è un uomo per davvero, che non si fa mettere sotto i piedi da nessuno, però. Da un mese che ne parliamo ancora non si è trovato un rimedio. Hai messo in fresco le fragole? Domanda Assuntina per rompere il discorso. Potevate prendere un cocomero, no? Borbotta lui e subito riprende, mai contento di niente, che la gente solo gli schiaffoni, capisce? E anche la figlia l'ha tirata a sue sberle. Lo dice quasi vantandosene, perché Francesco intenda, visto che se il mondo va a rotoli è colpa dei vecchi che non sanno più usare la frusta. E si capisce che poi i giovani vengono su delinquenti. Per esempio, l'altro giorno, quello che ha messo la bomba. Quale bomba? Chiede Francesco. Ma sì, la bomba nella scuola, che per fortuna non è scoppiata. L'hai visto sul giornale? Che faccia, Madonna Santissima, ho esclamato. Proprio lo stesso che avevo bruciato un'ora prima sul fornello del gas. Ecco il volto della belva, proprio lui. A volte là ci vorrebbe la pena di morte, urla Salvatore come se ce l'avesse dinanzi. E sono sicura che in tutta Porta Vittoria non ce n'è un altro che quando grida mette paura come lui. E se questo Zanon non se l'ha ancora fatta sotto, mi sono detta tante volte, vuol dire che ha un bel fegato anche lui, oppure è un incosciente. Mi ricordo che una sera Salvatore ne ha messi a posto due che sul pulmino volevano fargli spegnere la radio. Dicono che lui la tiene sempre a tutto volume, non so se è vero, ma anche se fosse, uno che sta al volante tutta la giornata avrà diritto a un po' di svago. Insomma, si erano prese a male parole, Salvatore alla fine non ci ha visto più e li ha sollevati tutti e due dai sedili. Erano due impiegati dell'ufficio paghe, lì scaraventati dal pullman, però nessuno ha avuto da ridire dopo quella volta. Alzati, sta cantando alla figlia, non vedi che la bottiglia è vuota? Anche Assuntina tiene il carattere preciso di lui. Apposta litigano. Ma stasera che c'è Francesco si è permessa solo di sbuffare. Già un paio di volte la padrona della tintoria gli aveva detto il fatto suo, per il collo di una camicia che non l'aveva nemmeno stirato lei. Bisogna sentirli quando strillano padre e figlia. Mi fanno uscire fuori tutti alle finestre. Avrò un bel po' da fare, Francesco, per tenerla sotto. Povero poliziotto, che ha già poca voglia di sparare. La sua passione sono i fumetti di Diabolik. Ne ha più di 100. Lui e il collega fanno la raccolta. Peccato che adesso se ne va. Una bella fortuna ha avuto. Antonio? Antonio l'hanno preso. Lo aspettava da mesi questo posto in un corpo di polizia privata. Allora, dice Assuntina, c'è speranza anche per te. Antonio ti potrebbe far entrare, tanto il rischio c'è lo stesso e ti pagano di più. Francesco girava pensieroso lo zucchero dentro la chicchera e già me lo figuro con quelle divise da sceriffo, come si vedono fuori dalle banche, col cinturone alla vita e la pistola in bella vista. Sarei più contenta anch'io. Soltanto Salvatore mostra poco entusiasmo. Stai dove sei, dammi retta, che il posto è sicuro, come in ferrovia. È stata la prima risata stasera mentre i ragazzi se ne uscivano per un cinema. Io mi sono messa a sparecchiare. Salvatore ha girato la sedia verso la televisione. Lo guardavo intanto che lavavo i piatti al lavandino, come volesse cacciare un pensiero. La faccia stanca di una giornata di lavoro, i peli grigi fuori dalla canottiera. Ma avesse detto che buono era il pesce, niente. Tutto Tutto dovuto, come se io non mi stancassi a fare i servizi, a lavare i vetri e piastrelle nei palazzi vicini. Vedrai che Francesco ce la porta via, gli ho detto per inquadrarlo. Lui aveva mosso appena la testa, sempre fisso alla televisione, come a fare di sì. Che si sposino pure, lui è d'accordo, però sentivo che faceva scrocchiare le dita. Una mano dentro l'altra come se schiacciasse delle noci. Segno che qualche cosa gli ribolle dentro. A metter su casa li aiuteremo noi, che dici Salvatore? Questo delinquente, anche il sonno mi deve avvelenare. Avanti, falla finita. Sapevo bene di chi parlava. Magari domani non lo trovi più, gli ho detto. Vedrai che lo sostituiscono alla porta a carraia. Adesso non ti far cattivo sangue. È andato nel gabinetto sbattendo la porta. Sul momento, pensando a Zanon, mi è venuto da ridere. Mi ricordo che mi ero appena addormentata nella sedia a sdraio, avevo bagnato il terrazzino con la canna e tutto il caldo del pomeriggio se ne stava salendo come un fumo quando suonò il telefono. «Pronto, qui è la questura. Francesco, sei tu?» «No, è la squadra mobile, signora, deve venire subito, è successa una disgrazia». Non c'era bisogno che dicesse altro. In quell'attimo ho visto tutto quanto. «Suo marito è in stato di arresto». Vedevo la sua faccia mentre aspettava davanti alla sbarra chiusa e Zanon che sghignazzava dentro la sua cabina. Salvatore che scende e gli va incontro adagio come fanno gli uomini del mio paese. Adagio per trattenere la collera ma anche per caricarsi di più. Di fronte a tutti i passeggeri che guardano dai finestrini. Il primo pugno è subito rotolato a terra. Zanon gli ha quasi staccato il naso con un morso. Sono sicura che Salvatore non voleva, ma la mano è andata da sola sul coltello. Diranno i testimoni che pareva una furia, prima che riuscissero a dividerli. Lui aveva coltellato 5 volte nei fianchi e un colpo di striscio alla gola. Adesso Zanon è al centro di rianimazione e non sanno se si salverà. Il commissario le vuole parlare, signora. Ecco, pensavo, ecco. Come se l'avessi sempre saputo, come se tutti gli anni passati prima solo a questo fossero serviti, a sbranarci come cani tra noi pezzenti. Che venisse questo giorno per mandare in malore ogni cosa, povera Assuntina. A Francesco non gliela lasceranno sposare la figlia di un assassino. È strano, come è naturale, una disgrazia. Sentivo solo un gran vuoto, più grande di qualsiasi dolore.
1: Il racconto.
3: La luna sul muro di Anna Maria Ortese. La moglie dell'ingegner Zachin, la bella e bionda Olga, aspettava il suo secondo figlio e questa volta la maternità la rendeva straordinariamente felice. Ma forse non era soltanto la maternità, era la stagione. Aveva litigato con il marito e poi si erano rapacificati e lui l'aveva lasciata andare da sua madre al mare per 2 settimane. Il mare era molto bello, liscio, le sere non finivano mai e c'era nell'aria qualcosa di tenero, di morbido, di inesplicabile, come se la vita si fosse tolta una maschera e mostrasse adesso il suo vero volto, i suoi tesori. Olga, distesa in un asdraio con un libro sulle ginocchia, non riusciva a concentrare i suoi pensieri su nulla, altro che su se stessa e la misteriosa bellezza del vivere. E le sembrava che una voce, per la prima volta in vita sua, le mormorasse all'orecchio: «Tu non ti conosci, Olga, ma sei intelligente, sei buona, hai una personalità straordinaria ed è per questo che apprezzi la bellezza della vita». Forse, soggiungeva quella voce, ti converrebbe frenare un poco il tuo orgoglio, diventare un tantino più dolce. Questo era vero. La moglie dell'ingegnere, malgrado una sua amabilità naturale e una fine educazione, era portata a chiudersi, qualche volta a isolarsi, convinta che pochi, e fra questi non il marito, l'apprezzassero come meritava. E aveva anche risposte un po' aspre. Non avrebbe dovuto farlo più. Non ne guadagnava niente. D'ora in poi voleva sforzarsi di essere più umile e sensibile alla vita degli altri. Voleva farsi amare. Tutti la dovevano amare. Non c'era una cosa più affascinante al mondo. Tornata in città, trovò che le rimaneva più tempo del previsto per dedicarsi a questo genere di pensieri e sentimenti esemplari. Suo marito aveva dovuto allontanarsi per qualche giorno. In casa, per Massimo, il loro bambino, C'era una bonne magnifica. Olga usciva tutti i pomeriggi. Faceva passeggiate lente, lente, dato il suo stato, assaporando incantata la vita della città. Il sole al tramonto ammorbidiva il taglio delle case, sollevava i ponti, slargava misteriosamente le strade, mentre il passo degli uomini suonava stranamente lieve e una specie di musica trasportava tutto. Passavano amici del marito, gli Zakin erano assai noti, e si scappellavano. Ragazze con il loro boyfriend che le sorridevano da sotto le ciglia scure e nelle carrozzelle bambini piccolissimi che sollevavano a guardarla il volto placido. Le campane suonavano ininterrottamente e Olga si trovava a pensare cose gravi e dolci. Cui aveva mai pensato? Tutto nasce? Al mondo è una nascita continua, radiosa. E bisogna essere amici, occorre che siamo amici uno dell'altro. Si doleva di aver passato tanti anni senza capirlo. Non vi era certo una verità più lampante. Quasi ogni sera, alla fine delle sue passeggiate, Olga Zakin se ne andava in un piccolo caffè che aveva frequentato col marito prima di sposarsi e che adesso la inteneriva. Era situato alla fine di un grande viale, dove la città diventava meno luminosa e meno ricca, e la incuriosiva per un suo silenzio, una sua grazia dolorosa, che non aveva avvertito prima. E qui, insieme a un paio di logori camerieri, c'era una donnetta per la quale Olga provò subito simpatia. Aveva l'aria di una persona che sta aspettando qualcosa o qualcuno da molti anni, o che deve fare una domanda, ce l'ha sulla punta della lingua e sempre se ne dimentica. In complesso, una poveretta, mai stata bella neppure in gioventù, anzi francamente sgradevole, con un viso virile, le gambe corte, i capelli forti e bianchi pettinati lisci all'indietro sopra una fronte quadrata. Contrastava con la sua figura minuta l'aria spavalda e un po' triste di chi ha passato l'intera vita in lavori servili e ora riposa. Forse era una vedova, una parente povera del proprietario. Guardava Olga Zakin e sorrideva. Una sera, come fanno i bambini, quasi furtivamente, le fece cenno di doverle parlare. Olga rimase sorpresa da questo fatto, perché di solito, se non era lei per prima a dimostrare qualche cordialità, nessuno la avvicinava e quella sera si era proprio dimenticata del mondo. C'era una bella luna sul muro che faceva angolo con il caffè e Olga pensava con passione a suo marito. Avrebbe dato chissà che cosa per averlo vicino. Non manifestò alcuna contrarietà però e anzi sorrise un poco, mostrando che aveva capito. E prima di uscire, mentre raccoglieva borsa e guanti, si accostò alla donna. «Ho pensato», disse la donna, «mi perdoni, sa, se non la conosco, se vuole venire con me domani al cinema. Offro io. Non vado mai al cinema, non mi va di andare da sola. E ora c'è proprio un bel film, mi perdoni». Aveva una voce rapida, perentoria, da uomo e, almeno in quel momento, un po' rauca. Olga non si affrettò a rispondere. «Un bel film? Quale?» disse poi sommessamente. E intanto pensava alla moglie dell'ingegner Carlo Zakin. Se questa donna lo sapesse, forse è per il vestito. «Non mi dispiace, ma non sapevo di essere mal vestita». «Breve incontro», disse la donna. Ci furono due cose che dispiacquero a Olga: che la donna volesse vedere un film celebre per la sua delicatezza, chi ne avrà sentito parlare, si chiedeva turbata, e che a lei, signora Zakin, questo dispiacesse. Le sembrava che la luna avesse diminuito il suo chiarore. Disse vagamente, «Io l'ho già visto». L'anziana cameriera non obiettò nulla. Era proprio come gli uomini, sì e no quando non hanno interesse per voi, e anche quando ne hanno. La donna ora le guardava la vita. «È in stato interessante», disse. «Sì», disse Olga. E pensò di aggiungere: «È per questo che non vado volentieri in posti chiusi», ma le parve inutile. La donna non aveva l'aria di essere dispiaciuta né di giudicarla per questo diniego con minore simpatia. Risalì con lo sguardo dalla vita alla fronte della Zakin ed era uno sguardo inesprimibilmente contento. «Anch'io ne ho uno», disse dopo un poco. Il suo mento si alzò, il viso tremò e si ammansì. Una ineffabile gioia le allargò le pupille grigie. 16 anni, ormai un uomo, alto così», disse inchinandosi. In quel momento il padrone la chiamò. Essa si allontanò senza fretta, sulle gambe basse, come portando una corona. La sera dopo, Olga Zakin era ancora là. Aveva messo un vestito più elegante, di lana leggera bianca, ornato di pesanti ricami, anche bianchi, al collo e ai polsi. In testa una sciarpa di velo azzurro e scarpe e borsa anche azzurre. Assicurava a se stessa che i modi asciutti e forse troppo disinvolti della vecchia cameriera non lo offendevano, ma in realtà provava una segreta ansia di vedere dove arrivasse la familiarità, per non dire l'arditezza, di quella sconosciuta. E se la propria bellezza, e più che la bellezza, la grazia, l'impeccabile squisitezza di ogni particolare della sua persona e dell'abbigliamento, davvero non fossero, per la donna del caffè, del tutto invisibili. Lettera muta, come diceva Carlo Zakin, e non le infondessero alcuna soggezione. Si sedé al suo tavolino e attese, ma la donna, occupata a pulire i vetri, non mostrò di vederla, non si mosse mai dal suo posto. «È superba, sarà offesa», pensava Olga Zakin. La notte non le riuscì di dormire. Il bambino le pesava e poi aveva trovato una cartolina di Carlo che rimandava il suo arrivo di una settimana e si sentiva irritata e infelice. L'indomani, per fortuna, era una giornata magnifica, con un sole caldo, un'aria tersa e nell'aria tutta la presenza, il piacere tremante della primavera. Olga passò una mattina come in sogno. Il bambino le dava una specie di ebbrezza invece di pesarle e pensava a Carlo intensamente. Voleva chiedergli perdono, quando fosse tornato, dei suoi nervosismi, delle sue malinconie di bambina egoista. Voleva essere una vera donna, piena di comprensione, di dolcezza e ancora qualcosa di più, tenerezza per la vita intera. Al pomeriggio, dopo una colazione leggera, pollo e certe fragole mandatele con un biglietto delizioso da Carlo, dormì ancora e si risvegliò più riposata e felice del solito. Come portata da questa felicità misteriosa contro la quale non poteva muovere e non voleva certo nemmeno un dito, quasi fosse stata lei stessa un bambino nel senso di una donna e le fosse fatale accettarsi, si preparò a uscire come sempre. Mise un vestito più dolce di quello bianco, in chiffon a fiori gialli, che sembrava aria. Scelse una collanina e un bracciale di nessuna importanza, ma assai luminosi, d'ambra chiara, e prese con sé un po' di denaro, perché voleva fare un regalo alla donna. Sentiva vagamente che non aveva mantenuto, con quella poveretta, la linea che si era imposta in quei giorni di mare, e stasera voleva apparire raggiante ai suoi occhi. Andò ai giardini. Entrò dopo in una piccola chiesa fresca, in fondo a una piazza, dove pregò meccanicamente, ma soprattutto pensò al mondo, alla sua bellezza e a se stessa, alla primavera e alla felicità. «E io non ho ancora dato nulla alla vita», si trovò a pensare, quasi con le lacrime agli occhi. Occhi che, mentre erano commossi, ridevano. Uscendo, ma senza fretta, si spinse sul corso e lì si mise a osservare i negozi. Prima aveva pensato di comprarle dei fiori, Poi le era parso che, data l'età e la modestia della donna, sarebbero stati eccessivi, comunque fuori posto. Anche i dolci, certo, in quel locale non le mancavano, e pensò quindi a qualcosa di utile. Una tovaglietta, due tazzine. Scartò poi anche questo pensiero come indelicato. Non si conoscevano loro due e poteva sembrare che Olga volesse darle qualcosa che in casa di lei mancava. No. La cosa più garbata, quella che avrebbe indicato più rispetto per la personalità della donna, ricordava il suo interesse per il film, era senza dubbio un libro. In quei giorni lei andava leggendo un libretto semplice e squisito di un francese, una buona traduzione, La Pergola. Tutta un'allusione un po' incantata alla felicità che si può trovare coltivando gli affetti familiari. I piccoli doveri di ogni giorno. Ai poveri queste cose fanno più piacere che ai ricchi, pensava. Fu fortunata. Trovò il libro subito e in una bella edizione. Vi fece aggiungere un'elegante carta da lettere perché aveva pensato, intenerendosi, che anche il marito di lei fosse fuori, cameriere in qualche altra città. E se non aveva il marito, al figliolo, che certo aveva già una ragazza. Quel dono sarebbe stato utile. Il tutto fu chiuso in una carta rossa e legato con uno spago d'argento. Ma la donna, quando la signora Zachin arrivò al caffè, non c'era. Non venne neppure tardi. Olga era impaziente e delusa. Alla fine si alzò, ma prima di andarsene domandò al cameriere perché la donna non si vedeva. È dovuta rimanere a casa, rispose quello laconicamente. Per un paio di giorni Olga Zachin non andò al caffè. Ebbe da fare con la sarta e poi in quei giorni, a causa di alcuni temporali, la primavera era cessata e sembrava ritornato il noioso inverno. Carlo scrisse che sarebbe arrivato sabato, molti baci e non fare imprudenze, e così, un po' infastidita, Olga se ne rimase a casa, sempre nel soggiorno, a ricevere qualche amica, ma pregò la cameriera la seconda sera che era libera di andare al caffè a portare il libro e tanti saluti da parte della signora Zachin. La cameriera tornò e disse che aveva lasciato il libro alla cassa perché la donna era ancora a casa. Come mai? Chiese Olga Zachin con indifferenza mentre, seduta a tavola, legava il tovagliolo al collo di Massimo. Le è morto il figlio, disse la cameriera semplicemente. E subito andò al telefono perché l'apparecchio si era messo a squillare. La vogliono i Zanetti, forse vogliono andare al cinema. Olga avrebbe voluto dire che non c'era, tanto era turbata, ma la domestica aveva parlato a voce alta con la solita indolenza, perciò le toccò andare al telefono e ascoltare. E intanto pensava che era avvenuto qualcosa di grave in quella straordinaria primavera, in quella felice città, in un angolo remoto di tutto questo, come una macchia di ruggine su un vestito. E si sentiva umiliata e atterrita, come se ciò fosse dipeso da lei. Rispose ai Zanetti che aveva mal di capo, ma in realtà andava ricordando l'appassionata preghiera della cameriera quando le aveva chiesto di andare al cinema. Certo, ora non pensava più a lei, a Olga Zachin. Tutto era sparito. Sì, benissimo, sta veramente bene, diceva la sua voce tremante guardando Massimo. Naturalmente, sarà per un'altra volta. Benissimo, grazie. Posò il ricevitore e si mise a tavola. Avrebbe detto che la luce della lampada si fosse abbassata. Di lì a qualche giorno, Olga ebbe un bambino. Fu un parto difficile e la sua bellezza, contrariamente alle previsioni, ne uscì insieme alla salute appassita. Anche per Carlo Zachin fu un periodo difficile. Un progetto che gli era stato affidato non si realizzò più. Entrò in un cerchio di amicizie nuove che lo distrassero e Olga ebbe perfino l'impressione che fosse impazzito per una cugina di Padova. Per fortuna il tempo passò. Il bambino superò un periodo infelice, quello dell'allattamento artificiale, e a poco la vita riprese il suo volto normale. In più c'era l'estate, che quell'anno decisero di passare in città e questo rendeva i coniugi Zachin un po' tristi, ma si rifacevano con certe passeggiate le sere dopo cena che li riportavano ai tempi del fidanzamento. Naturalmente Olga Zachin non era più così incantata della vita come in quel momento che era stata sola in città e non pensava più alla gente con quei sentimenti di allora. Un pensiero anzi la tormentava: l'ingenuità con cui aveva voluto regalare quel libro alla donna del caffè e la goffaggine che quel gesto in un giorno di lutto aveva avuto. Si sorprendeva a pensare a quella donna ogni tanto con una specie di trasalimento, come a una persona a lei familiare che le ricordasse un mondo magnifico. Ah, perché aveva perduto il figlio? Perché era dovuto capitarle quella disgrazia? Se fosse stato tutto come ieri e avessero potuto scambiare qualche parola sul film e lei avesse potuto lodarla per il suo gusto, le pareva che tutta la vita ne sarebbe stata consolata. Una sera, così improvvisamente, mentre sedevano ai tavolini in piazza, Olga pregò Carlo Zachin di farle prendere un po' d'aria e arrivare al caffè di periferia. Anche a Carlo non dispiacque di camminare un po', sebbene quei canali, quei ponti e la vicinanza della ferrovia lo intristissero sempre. Così, passo passo, giunsero lì e come qualche mese prima c'era la luna che batteva sul muro, da dietro il muro, dove c'era un giardino, si sentiva cantare. Olga sedé in ombra, a un tavolino sul marciapiede, e di là vide subito, e la colpì, l'espressione di attesa di quel viso, come l'aveva colpita allora, ma con tutt'altra pietà. Era la medesima durezza, la medesima attenzione e quell'ansia profonda, impietrita, come di qualcuno che aspetta una risposta. Ed ecco, questa risposta è venuta, ed è terribile. Ma intanto la musica suona, suona ancora, e la luce batte sul muro, e c'è festa di là. Dove di là? Si trovò a pensare Olga Zachin. Dove siamo? E cos'è questo muro? E guardava la donna con uno sguardo supplichevole, come se lei fosse più avanti e sapesse la verità, e la sua ruzza figura splendesse misteriosamente. Ma lei, la donna, non la vedeva più, Olga Zachin.
1: Avete ascoltato Il racconto.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del Quattrocento e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del Cinquecento e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del Quattrocento è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Va ora in onda
1: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
2: Dalla rivista Star Bene, Joyspan, lunga vita alla gioia. Il termine inglese è stato coniato apposta per sottolineare l'importanza di coltivare la positività dopo i 50 anni. Ecco i segreti per godersi l'avanzare dell'età e sorridere di più. Di Roberta Saruggia. L'Italia è tra i paesi al mondo con l'aspettativa di vita più elevata, 81,4 anni per gli uomini e 85,5 per le donne. Lo dicono le statistiche, ma basta guardarsi intorno per vedere quanti nonni ci sono. Pensando al futuro che ci aspetta, al presente dei nostri vecchi, la mamma, il papà, la zia, viene da festeggiare, ma poi rifletti e il sorriso si spegne. Perché al trionfo della longevità raramente corrisponde un lungo periodo trascorso in buona salute. Come dire, abbiamo parecchi anni a disposizione, ma quanti di noi riusciranno a passarli stando bene? Dello scarto tra aspettativa di vita e aspettativa di salute si parla da tempo. La prima è un dato di fatto, la seconda è un desiderio, un traguardo a cui tendere. E lo stesso vale per un terzo tipo di sguardo sul domani, l'aspettativa di gioia. Per definire questo aspetto chiave, Carrie Burney, ex docente di medicina geriatrica all'Università della California, ha coniato il termine Joyspan, che è anche il titolo del suo libro. Si intitola L'arte e la scienza di prosperare nella seconda metà della vita. Il punto di partenza? L'invecchiamento non comporta necessariamente un aumento della tristezza. Imparare a essere positivi, allungando l'aspettativa di gioia, è possibile. Per fare chiarezza, abbiamo intervistato Giulia Griselli, psicoanalista e psicologa dell'invecchiamento. Che legame c'è tra salute e gioia? Di sicuro, quando si sta bene fisicamente, è più facile mantenere intatte le risorse energetiche e creative che aiutano a preservare un livello di vita gratificante. Ma il detto «l'importante è la salute» non basta a renderci felici. Viceversa, nonostante gli acciacchi, ci sono anziani che riescono a conservare uno sguardo luminoso sul mondo. Una questione soggettiva, quindi. In parte sì, le persone che per indole e per esperienze vissute hanno un approccio alla realtà positivo e consapevole che si traduce in resilienza di fronte agli ostacoli, conquisteranno un'aspettativa di gioia maggiore, anche perché saranno portate a mettere in pratica tutte quelle piccole azioni quotidiane in grado di continuare a migliorare la qualità della loro esistenza. Se sei positivo, hai più probabilità di vivere a lungo? Sì. Secondo alcuni studi, una certa attitudine nell'affrontare gli imprevisti aumenta la probabilità di poter contare su un sistema immunitario più efficiente, risentendo meno dello stress che è concausa di malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Oltre a mantenere abitudini sane, come tenere sotto controllo la propria salute, mangiare bene e muoversi con regolarità, occorre non trascurare i gesti quotidiani che possono rendere più gioiosa la vita. Quali gesti hanno questo potere? Non esiste una ricetta valida per tutti, ma più passano gli anni, più è utile avere una routine da rispettare. C'è chi trae beneficio da una passeggiata nel parco, chi va al cinema, a teatro o in biblioteca a caccia di libri, chi fa la piega dal parrucchiere o si ritrova a bere un caffè con le amiche. Sono azioni di autocura semplici, capaci di nutrire la joyspan. A proposito di amici, quanto conta la socialità? Moltissimo. Le relazioni sono fondamentali, in ogni fase della vita, ma diventano vitali con l'avanzare dell'età. Al contrario, l'isolamento sociale danneggia la salute fisica e mentale. Coltivare i rapporti già esistenti e, se possibile, stringerne di nuovi è uno dei modi più efficaci per nutrire l'aspettativa di gioia. Far parte di un tessuto sociale di supporto migliora la qualità della vita. Il confronto con i coetanei, lo scambio di esperienze, la possibilità di condividere i problemi aiutano ad accettare con maggiore serenità i cambiamenti inevitabili legati al tempo che passa. Inoltre, avere una rete di relazioni Stimola la memoria, l'attenzione, l'empatia e riduce il rischio di depressione e declino cognitivo. In altre parole, la socialità funziona come un farmaco naturale che allunga e rafforza la joy span. Si dice anche di non rinunciare mai a imparare. Sono d'accordo. Coltivare interessi favorisce la plasticità neuronale. Ogni volta che il nostro sguardo si posa su qualcosa di nuovo o che la mente si apre a un argomento diverso, i neuroni si attivano e si rafforzano. Non serve affrontare sfide complicate, può bastare iscriversi a un corso di cucina o di stretching, imparare qualche parola in una lingua straniera, appassionarsi al giardinaggio, cimentarsi con i rebus e i cruciverba. L'importante è non smettere mai di sentirsi studenti, con la mente pronta ad apprendere concetti nuovi. È così che il cervello resta vigile, perché l'idea che in vecchiaia i neuroni siano irrimediabilmente perduti è una falsa credenza. In realtà, se stimolati nel modo corretto, continuano a lavorare. E per chi pensa che sia ormai troppo tardi? Esistono opportunità concrete pensate proprio per contrastare questa convinzione. Le università della terza età, per esempio, sono diffuse in molte città italiane e offrono corsi accessibili su vari temi, dall'arte alla storia, dalla musica all'informatica. Sono esperienze che allenano la mente e al tempo stesso permettono di socializzare e di sentirsi parte attiva della comunità. Basta avere il coraggio di mettersi alla prova. Vedere i propri coetanei cimentarsi con entusiasmo in attività nuove aiuta a superare eventuali timori legati a un po' di lentezza o a qualche vuoto di memoria. Un altro pilastro è la capacità di adattamento. È possibile affinarla? Con il passare degli anni può sembrare difficile. I cambiamenti di scenario, persino durante una vacanza, risultano stressanti perché vengono meno i propri punti di riferimento. Eppure lo spirito di adattamento è una risorsa preziosa e allenarlo è sempre possibile. Non serve partire per i viaggi avventurosi, basta cambiare la strada abituale per andare a fare la spesa o esplorare un quartiere sconosciuto della propria città. Questo stimola la plasticità neuronale e contribuisce a prevenire il declino cognitivo. Un altro training prezioso è il dialogo, cioè confrontarsi con amici e familiari, ascoltare e accogliere punti di vista diversi. È importante dedicarsi agli altri, cambiare prospettiva da cosa posso avere a cosa posso offrire fa molto bene. Tutti hanno qualcosa da donare, tempo, ascolto, pazienza, esperienza. Pensiamo ai nonni, chi accompagna i nipoti a scuola e li aiuta con i compiti, ritrova un ruolo che restituisce energia e significato. Non è un caso che molti raccontino di essersi riscoperti in questa fase. Ma la generosità non passa solo dai legami familiari, ci si può dedicare al volontariato, dare una mano agli amici in difficoltà, coltivare relazioni di vicinato. Il senso è lo stesso, aprirsi al mondo rafforza la percezione di essere ancora utili e la nostra vita non smette mai di avere un valore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. L'equilibrio passa dall'intestino. Nuovi studi collegano lo squilibrio della flora batterica a epilessia infantile e danni all'udito e aprono la strada a nuove terapie basate anche su dieta, prebiotici e probiotici. Il cervello è un po' come un manager molto attento. Ama che tutto funzioni in equilibrio e detesta i cambiamenti bruschi. Per mantenere questo equilibrio, che i medici chiamano omeostasi, deve però continuamente adattarsi a quello che succede intorno a noi. Ma cosa succede quando questo delicato meccanismo si inceppa? Le ricerche del programma Amnesis, coordinate da Maurizio Tagliatela, farmacologo dell'Università Federico II di Napoli, puntano proprio a comprendere i meccanismi con cui viene mantenuto l'equilibrio, ma anche che cosa lo turba e come a volte alla base di malattie e disturbi ci sia proprio un mancato adattamento a condizioni ambientali difficili. In molte condizioni, ciò che altera la tranquillità del cervello sono, per esempio, i segnali che arrivano da una flora intestinale anomala. Il microbiota, la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino, si sta dimostrando uno degli elementi più decisivi per il benessere del cervello. perché con l'intestino c'è un dialogo costante in entrambe le direzioni. Gli studi Mnesis lo stanno confermando, per esempio, nell'epilessia, sotto la lente dei ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova. È emerso con chiarezza che nei bambini con epilessia la comunicazione cervello-intestino è alterata e che un microbiota anomalo, la cosiddetta disbiosi, uno squilibrio tra specie batteriche, si associa a una maggiore suscettibilità alle crisi, con possibili effetti sugli esiti della malattia e soprattutto sulla risposta alle cure. Confrontando il microbiota di bambini con epilessia e coetanei sani, per esempio, si è osservato che nel microbiota dei malati c'è una firma caratteristica, ovvero un significativo aumento della quantità di batteri del genere Ungatella, e che nei piccoli con malattia resistente agli antiepilettici cambia la quantità del batterio Eubacterium sireum. Come osserva Pasquale Striano, coordinatore degli studi sull'epilessia infantile, interventi mirati per modificare il microbiota, come la dieta chetogenica, la somministrazione di probiotici, microorganismi che possono apportare benefici, e o prebiotici, fibre, o il trapianto fecale, possono rappresentare strategie efficaci per migliorare l'epilessia resistente nei bambini e probabilmente anche nell'adulto. Da Mnesis stanno emergendo anche novità inattese in merito all'importanza dell'asse cervello-intestino per il corretto funzionamento del sistema nervoso periferico. Il team di Annarita Fetoni, otorinolaringoiatra, audiologa dell'Università Federico II di Napoli, ha scoperto in animali da esperimento che le alterazioni del microbiota che aumentano l'infiammazione intestinale si associano ad anomalie nella forma e nella funzione della coclea, una parte dell'orecchio fondamentale per l'udito. Spiega Fetoni che tali anomalie aumentano per esempio lo stress ossidativo, il danno infiammatorio e l'attivazione immunitaria. La modulazione del microbiota, al contrario, potrebbe far regredire i danni cocleari.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, figurine Panini, un mito nato in un'edicola di Modena 60 anni fa. Quando Olga Panini rimase vedova con 8 figli, si rimboccò le maniche e acquistò un'edicola. Poi ebbe un'idea geniale: raccogliere a gruppi di 3 i fumetti invenduti e chiuderli in buste sigillate e anonime da smerciare a basso prezzo per invogliare gli acquirenti con lo sconto e la sorpresa. Dai fumetti alle figurine il passo è stato abbastanza breve. Di Fabio Dal Masso. Cielo, cielo, cielo, manca. Chissà quante volte queste mitiche parole, quasi un codice per iniziati, quel cielo significa infatti ce l'ho, sono risuonate e ancora riecheggiano tra i più giovani collezionisti di figurine di calciatori. Su di loro, oggi come ieri, regna incontrastato un cognome che tutti conoscono e rispettano, quello della famiglia Panini, che quest'anno festeggia il 60° compleanno dall'inizio della sua straordinaria avventura nel mondo delle figurine. Come scrive Walter Veltroni nell'introduzione al volume di Leo Turrini, Panini, storia di una famiglia e di tante figurine, Minerva 2020, tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni 60 sanno chi sono i Panini. Hanno comprato i loro album, incollato le figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I fratelli Panini fanno parte dell'immaginario collettivo. La storia della famiglia Panini rientra in quella di un'Italia che affronta a testa alta le difficoltà della vita, orgogliosa del proprio lavoro, e che non si perde d'animo, anche quando il fatto sembra remare contro. Una sana dose di inventiva e tanta voglia di mettersi in gioco sono infatti gli ingredienti base di questa vicenda, che prende il via negli anni del primo dopoguerra con il matrimonio tra Antonio Panini, nato nel 1897 da una famiglia di contadini meccanici, e Olga Cuoghi, 3 anni più giovane di lui, figlia di un casaro. L'unione si rivela decisamente prolifica e nell'arco di 10 anni sono ben 8 i figli che nascono, equamente divisi tra femmine e maschi. Veronica, Norma, Maria Luisa, Giuseppe, Edda, Benito, Umberto e infine Franco Cosimo. Un manipolo schiamazzante di minorenni, come li definisce Turrini, che nel 1934 si trasferisce dalla provincia in città, a Modena, per seguire il padre assunto alla prestigiosa Accademia Militare Cittadina come addetto al riscaldamento. Aveva tradotto la sua smania di scoprire cose nuove nell'acquisizione di un brevetto per conduttore di caldaie a vapore. Un accidente di mestiere che richiedeva di mischiare competenze tecniche e manualità da artigiano sapiente. Il 1941 è un anno nero per la famiglia Panini, perché il 9 novembre muore il padre Antonio. Immediata scatta la solidarietà dell'Accademia Militare, che offre alla vedova un lavoro come sarta. Una manna dal cielo. Ma nella mente della donna scatta qualcosa. Si guarda in giro, cerca di capire come potrebbe assicurare un futuro ai propri figli, alcuni dei quali hanno iniziato a lavorare. Ed è proprio tramite la primogenita Veronica, dattilografa presso uno studio legale di Modena, che viene a conoscenza dell'opportunità che avrebbe cambiato la vita dei Panini. Un'edicola vicino al Duomo di Modena è in vendita. Come sottolinea Turrini, da un punto di vista imprenditoriale oggettivamente si trattava della classica scommessa al buio, ma a volte seguire l'istinto si rivela la soluzione migliore. Così, recuperata la cifra necessaria, Olga butta il cuore oltre l'ostacolo e il 6 gennaio 1945 l'edicola Panini apre i battenti. Olga ovviamente pensa a tutto e già programma i vari turni per aprire, gestire e chiudere l'edicola. In fondo le mani in casa non mancano. Franco, Benito e Veronica sarebbero stati i suoi moschettieri, mentre Umberto, che lavorava come meccanico alla Maserati, andava a garantire l'apertura alle 6 della mattina e restava lì fin quando non veniva l'ora di presentarsi in officina alle 8. Gli eventi storici le danno ragione. Il ritorno della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale porta infatti agli italiani la voglia di leggere e di lasciarsi dietro le spalle il periodo della censura dei giornali. E poi c'è un paese che rinasce con un futuro da sognare. Arrivano in questo periodo i primi fumetti come Tex, che esce in formato striscia nel 1948, conquistando le generazioni più giovani. Proprio qui entra nuovamente in gioco la creatività di Olga, che inventa le buste a sorpresa, un metodo semplice e innovativo per riciclare gli albi di fumetti invenduti e destinati al macero. Ne metteva insieme 3 o 4 e li sigillava in una busta, genialmente anonima. L'acquirente non poteva sapere cosa avrebbe trovato all'interno. Il brivido della scoperta, quello che sarà poi alla base del collezionismo delle figurine, nasce quindi così ed è un successo immediato. Dai fumetti ai francobolli il passo è breve. La filatelia ha sempre più seguaci perché è una forma di collezionismo alla portata di tutti. Fatto di quei francobolli che accompagnavano le lettere scritte non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo, magari dai parenti emigrati in cerca di fortuna. In breve, Olga, sempre aiutata dai figli, si organizza. Un cartello nell'edicola chiede a chi ha lettere e cartoline italiane ed estere di portarle lì. Segue un attento lavoro per staccare i francobolli senza rovinarli e il gioco è fatto. Basta raccoglierli a 20 nelle bustine, ciascuna delle quali viene venduta a 50 lire. Ragionando sul successo di queste iniziative, il figlio di Olga, Giuseppe, decide che quello è un settore del mercato da sfruttare. Nel 1956, unendo l'effetto sorpresa alla voglia di completare una raccolta, propone quindi il primo album di figurine di fiori e piante da collezionare. Ma purtroppo è un flop. Il progetto non riscuote assolutamente il successo sperato e l'idea viene accantonata. Qualcosa di buono in quell'idea però c'è. Bisogna soltanto aspettare che i tempi siano maturi. O meglio, bisogna cambiare soggetto. 4 anni dopo, cioè nel 1960, Giuseppe Panini viene a sapere che una casa editrice di Milano, la Nannina, aveva messo in vendita nelle edicole Gol, una raccolta di figurine dedicata al campionato di calcio 1960-1961. Non aveva avuto successo, probabilmente a causa di scelte grafiche superate. Giuseppe capisce subito che far conoscere agli italiani quei campioni che ogni domenica si sfidano sui campi di calcio è un'ottima idea. In men che non si dica, assieme a suo fratello Benito va a Milano, acquista lo stock delle figurine invendute e torna a Modena. Qui parte la seconda parte del piano. Dentro bustine appositamente stampate vengono infilate 3 per volta le figurine dei calciatori. Non solo, come scrive Turrini, i Panini inventano una sorta di concorso a premi. Chi consegnerà almeno 100 figurine recanti sul retro la dicitura valida riceverà un pallone. La prima raccolta ottiene un successo incredibile, con 3 milioni di bustine vendute in pochi mesi. L'anno successivo i Panini decidono che è giunta l'ora di diventare loro stessi editori delle figurine, curando il progetto dall'inizio alla fine. Così stampano le figurine, preparano le bustine a mano, facendo attenzione che nessuna contenga 2 calciatori uguali, e creano un apposito album sul quale attaccare con la colla le figurine. Se la prima raccolta era stata un successo, questa lo è ancora di più. 15 milioni di bustine vengono vendute al costo di 10 lire l'una e il nome Panini diventa noto in tutta Italia. L'attività si ingrandisce ed evolve. Nuovi macchinari sostituiscono le mani per l'imbustamento delle figurine che negli anni 70 diventano autoadesive. Oggi il gruppo Panini, leader mondiale nel settore, può contare su filiali in Europa, USA e America Latina. Alle figurine calciatori sono stati affiancati i fumetti americani e quelli giapponesi, manga, ma il cuore rimane sempre lo stesso. Quello che spinse la capostipite Olga a comprare l'edicola nel centro di Modena e dare il via a un sogno che vive ancora adesso. Come scrive Walter Veltroni nella sua prefazione al libro di Turrini, i fratelli Panini sono stati i nostri Disney, hanno lavorato per farci felici. A completamento dell'articolo, un'aggiunta dell'autore. Un nuovo album celebra 60 anni di figurine. Nel 2021 la raccolta di figurine calciatori festeggia il 60° anniversario con un album di 132 pagine e 748 figurine di calciatori della Serie A e della Serie B del campionato italiano, oltre agli scudetti della Serie C. Ci sono anche le sezioni dedicate alla Serie A femminile e due pagine per celebrare i 40 anni della Nazionale Italiana Cantanti. Completano l'album altre quattro pagine dedicate alle copertine storiche della raccolta Panini.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, Sentieri di Pace. Un giro ad anello tra le malghe dell'altopiano dei Sette Comuni, teatro delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Sugli alpeggi si pratica la lavorazione tradizionale dell'asiago DOP, profumato dalla varietà della flora spontanea. Di Susanna Scaffuri. Adagiato tra le prealpi vicentine, l'altopiano di Asiago era anticamente una confederazione di sette comuni dove si parlava il cimbro, una lingua germanica che ancora oggi sopravvive nell'uso quotidiano. Non è raro infatti ascoltare l'esclamazione «Kasunt», «salute», tra un bicchiere levato e l'altro. In un paesaggio dei vasti orizzonti, tra boschi di larici e di conifere, si contano almeno 92 malghe che ne fanno uno dei sistemi d'alpeggio più grandi dell'arco alpino. Tra la fine di maggio e settembre, in alcune di queste malghe, si può ancora assistere al rito antico della lavorazione del formaggio Asiago DOP, dalla mungitura alla cottura in paioli di rame, fino alla messa in forma che si ripete ancora oggi secondo antichi gesti documentati fin dal Medioevo. Tra i tanti itinerari possibili e ben segnalati dal progetto di valorizzazione del territorio Via delle Malghe, c'è quello in Val Formica, che attraversa pascoli panoramici con viste spettacolari verso il Monte Verena, 2015 metri. Per raggiungere il punto di partenza della nostra passeggiata, si segue la statale in direzione Trento. Si entra in Val d'Asso e poi si imbocca la strada che conduce in valle. Lungo i margini stradali si vedono ancora i segni della tempesta Vaia del 2018, che ha decimato migliaia di larici. Da alcuni anni i tronchi vengono recuperati e utilizzati nell'arredamento di interni o nell'edilizia. Raggiunto il rifugio Larici, che offre possibilità di parcheggio, si prosegue a piedi, iniziando dal sentiero sulla sinistra, adatto a tutti, calzando le scarpe giuste, che conduce alle prime malghe. Le mucche pascolano libere e accompagnano il cammino con il loro sguardo mansueto e il suono dissodante dei campanacci. Arrivano qui in vacanza dopo la transumanza primaverile, quando i prati si colorano della ricchezza delle varietà botaniche. Il viola di campanelle, cardi e rododendri, il blu dei non ti scordar di me, il giallo di ginestrino e tarassaco, il bianco del cumino e dello spinacio selvaggio, solo per citarne alcune. È proprio la varietà del pascolo che conferisce al latte una qualità superiore e un profumo che persiste nella pasta del formaggio. Una delle prime malghe che si incontrano è d'osso di sotto, con le sue forme stese sui muretti, in attesa di essere riparate nel locale adatto alla stagionatura. Il panorama spazia dalle pareti nord del Monte Verena fino alla cresta del Monte Portule. Ugo Marini, con la moglie Gabriella, gestisce la struttura nei mesi estivi. Qui era di casa lo scrittore Mario Rigoni Stern, ci racconta che durante le passeggiate tra le sue montagne, accompagnato dalla moglie Anna, si fermava a scambiare due chiacchiere e bere un caffè con mio padre Tarquinio. Anche il regista Ermanno Olmi sostava qui durante le riprese del suo film Torneranno i prati, 2014. Era ospite con la troupe per un pranzo veloce o per una merenda sostanziosa. Il film, l'ultimo scritto e diretto da Olmi, racconta di come queste terre si siano trasformate da luoghi di silenzio e di pace in trincee di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. I combattimenti non hanno provocato soltanto la strage dei soldati, ma anche l'evacuazione dei civili, costretti a trasferirsi in paese e abbandonare l'unica cosa che potevano praticare, cioè l'allevamento. La crudezza di quel periodo, narrata anche da Emilio Lussu nel suo Memoir, un anno sull'altopiano sembra pesare ancora sulla memoria collettiva. E la storia di quelle vicende è raccontata e conservata nel Museo della Grande Guerra a Canove di Roane e nel Sacrario Militare di Asiago. Il nostro itinerario si avvicina alle cime e grandi pozze d'acqua riflettono le nuvole della giornata tersa. La guida Max Gnesotto di Asiago Guide spiega: le pozze sono gli abbeveratoi per le mucche e si mantengono piene perché sono predisposte per raccogliere l'acqua piovana e la rugiada mattutina. Il sentiero arriva fino alla malga d'Osso di Sopra, attualmente sede di casa vacanze per la comunità di Asiago. Di fianco una piattaforma raccoglie il progetto Skyscape, un osservatorio con una grande sdraio collettiva in legno che permette l'osservazione del cielo. Il cielo dell'altopiano, prosegue Gnesotto, ha un alto livello di purezza e permette di ammirare le costellazioni grazie alla totale assenza dell'inquinamento luminoso. Per l'osservazione del cielo invernale arriviamo fin qui con delle lanterne. Alle spalle della malga si apre un sentiero che si inoltra nel bosco con una predominanza di abete rosso. Se si procede in silenzio non è raro incontrare le marmotte sentinelle che in piedi, sulle zampe posteriori, fischiano per avvertire il branco di una potenziale minaccia. Si procede fino alle pendici del Monte Cucco, verso la malga di Porta Manazzo, da cui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi orientali e dove passa il sentiero della pace altopianese. Si chiude poi il percorso ad anello verso il rifugio Larici senza lasciarsi sfuggire un ultimo sguardo al placido paesaggio che riempie gli occhi e l'anima di una profonda pace.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, Segreti svelati di Maria Leonarda Leone. La piuma d'uccello corre sul foglio di pregiata carta in filo di cotone, lasciando dietro di sé un esile tratto d'inchiostro. La scrittura è fitta, come se la pagina non bastasse a contenere tutti i pensieri, le paure, i desideri della non ancora 36enne regina di Francia. I capelli ingrigiti all'improvviso, nascosta da sguardi indiscreti al lume di una fioca candela, Maria Antonietta affida una lettera al suo cuore. Vivo, mio bene amato, ed è per adorarvi. Voi, il più amato tra tutti gli uomini, niente al mondo potrà impedirmi di adorarvi fino alla morte. È il primo biglietto che il 29 giugno 1791, a una settimana dalla tentata e fallita fuga a Varennes, riesce a inviare al suo amore, confidente e consigliere, il coetaneo conte svedese Hans Axel von Fersen. Ormai le comunicazioni con l'esterno sono diventate quasi impossibili. La Guardia Nazionale, la milizia cittadina arruolata dai rivoluzionari, li sorveglia a vista nel Palazzo delle Tuileries, che dal 1789 è diventata la prigione dorata della famiglia reale. Fersen non si arrende. Vuole, anzi deve, salvare la regina. Il volto sciupato, una ciocca bianca tra i capelli scuri e i dolori allo stomaco che non gli danno tregua. Non si perdona di aver abbandonato il convoglio quando pensava che i reali fossero ormai in salvo. La cosa peggiore è che da allora non può più incontrarla. I rivoluzionari l'hanno identificato come responsabile del piano di evasione. Se mettesse piede a Parigi, rischierebbe di essere arrestato. Non rimangono che carta e penna e mille sotterfugi, tra alfabeti in codice e inchiostri invisibili, cancellature e autocensure, per comunicare in segreto con la sua tenerissima e cara amica. Tra il 21 giugno 1791 e il 10 agosto dell'anno successivo, nei 13 mesi che prelusero al crollo definitivo della monarchia francese, i due si scambiarono una fitta corrispondenza. Di quel che resta di quelle lettere, oggi quasi nulla è più celato, grazie al team di studiosi francesi del secondo progetto Rex. Ma se vi aspettate solo frasi d'amore e tenere dichiarazioni, resterete sorpresi. Il loro rapporto epistolare attesta una pari fusione tra sfera pubblica e sfera privata, con continui passaggi tra formule affettuose, lunghi commenti all'attualità e scambi di documenti, nota Isabelle Aristide Astier, conservatrice presso gli archivi nazionali francesi e autrice di Maria Antonietta e Axel von Fersen, corrispondenza segreta, l'ippocampo. Non vi è quindi alcun dubbio che i due formino una coppia politica, una coppia che però non può vantare i benefici della legittimità coniugale. Maria Antonietta è la sposa del re di Francia e la madre del suo successore, pertanto la doppia natura della sua corrispondenza, sentimentale e politica, disturba e interroga i suoi detrattori. Ha forse tradito la Francia? Ha ingannato il re? Fiumi d'inchiostro sono stati versati intorno a queste domande, persino quando la regina era ancora in vita, prosegue la studiosa. Di certo c'è che ben prima che per mano del boia Maria Antonietta perse la testa per lui, il bel conte. Si erano conosciuti i diciottenni a un ballo in maschera all'Opéra il 30 gennaio 1774. La delfina mi parlò a lungo senza che sapessi chi fosse. Quando venne infine riconosciuta, tutti le si strinsero attorno ed ella si ritirò in un palco alle 3 del mattino. Io lasciai il ballo, raccontò in seguito il figlio di un ricco e influente feldmaresciallo del re Gustavo III di Svezia, giunto da poco in Francia a perfezionare la sua educazione. I profondi occhi azzurri incorniciati da sopracciglia scure, il fisico atletico e slanciato, l'aria malinconica da poeta lo rendevano un eroe da romanzo, come lo definì il duca di Levi, o un Apollo, come lo etichettò Leonard, parrucchiere dell'infelice arciduchessa d'Austria, da 4 anni moglie dell'erede al trono di Francia. Non stupisce che quasi 9 mesi dopo lei lo riconobbe subito tra la folla a Versailles. «Quando mi vide!» esclamò. «Ah, è una vecchia conoscenza!» «Gli altri membri della famiglia reale non mi dissero una parola», scrisse Fersen al padre. Il conte diventò di casa a corte e le voci cominciarono a circolare. Una dama era sicura di aver visto la regina tremare quando Fersen le si presentò inaspettatamente. E persino l'ambasciatore svedese confessò al re di Svezia le proprie preoccupazioni. «Non posso crederci, ma ho visto dei segni troppo inconfondibili per dubitarne». Eppure, sui numerosi libelli pornografici dedicati alle ipotetiche passioni extraconiugali di Maria Antonietta, l'affascinante conte svedese non comparve mai. Nel 1783, deciso contro il volere paterno a non lasciare più la Francia, grazie a una buona parola della regina, Fersen diventò colonnello del reggimento reale svedese al servizio della corona francese. E ormai lontano dall'idea giovanile di sposarsi per interesse, informò la sorella. «Non posso appartenere alla sola persona a cui voglio appartenere, quella che mi ama davvero. Perciò non voglio appartenere a nessuna». Cominciò allora a scriversi con la regina ogni volta che gli affari di Stato li tenevano lontani. Nel suo registro il conte annotò come mittente di quelle prime missive
6: una certa Josephine.
5: Analizzando il registro di Fersen è possibile stimare che si sia scambiato 578 lettere con Maria Antonietta a partire dal 1783. La sessantina di lettere giunte fino a noi risultano allora tanto più preziose, spiega Aristide Hasser. Che il loro contenuto sia di natura politica o sentimentale, posseggono tutte un carattere di segretezza giustificato dal contesto rivoluzionario. I passaggi amorosi rivelati dal progetto Rex II si collocano per lo più tra il settembre 1791 e i primi di gennaio del 1792. «Non voglio più essere impegnato. Vedervi, amarvi e consolarvi. Ecco tutto quello che desidero», scriveva Fersen il 10 ottobre, «a colei che amo e che adorerò per tutta la mia vita. Non esisto che per amarvi, adorarvi». Rincarava il 25 dello stesso mese, prima di salutarla, il 29, con un languido «Addio, mia tenera amica, vi amo e vi amerò alla follia per tutta la mia vita». «Non posso concludere senza dirvi che vi amo alla follia e che mai, mai posso stare un momento senza adorarvi. gli faceva eco lei il 4 gennaio. Ma queste stesse dichiarazioni furono mai pronunciate anche a voce, allora? Dal diario di Fersen scopriamo che il 3 febbraio si rividero alle Tuileries per una notte che sarebbe stata l'ultima. Andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale, i suoi appartamenti meravigliosi. Restai là, rimasi lì, solo questo. Le convenzioni tipiche del linguaggio affettivo del secolo dei lumi nascondono una vera relazione fisica? O fu solo un amore platonico, alimentato dalla paura della tragedia incombente? Gli storici continuano a essere divisi. Eppure l'importanza di quest'ultimo carteggio va oltre il voyeurismo romantico. Paradossalmente, questi scambi spontanei e traboccanti di emozione riflettono la qualità dell'altra parte della corrispondenza di natura più politica. Nota Aristide Astaire. Per quanto si mostri innamorata, la regina è anche del tutto padrona delle proprie opinioni politiche e in grado di passare nel giro di poche frasi dalle ardenti confessioni d'amore alla lucida analisi della situazione. Le sue lettere testimoniano una forma di esercizio della politica e aprono ambiti di ricerca inediti per una storia di genere. Se le fonti ufficiali tendono a rendere le donne invisibili, questo tipo di corrispondenza mette in luce invece la loro agency politica, conclude l'archivista. Ma nulla poterono i due innamorati di fronte all'incalzare degli eventi. Il 10 agosto 1792, mentre la folla inferocita prendeva d'assalto le Tuileries, Fersen scriveva a Maria Antonietta una lettera che lei non avrebbe mai ricevuto. «La mia preoccupazione per voi è estrema. Non ho un momento di tranquillità. Mi rammarico che non abbiate lasciato Parigi», vi affermava profetico. 3 giorni dopo, la famiglia reale fu rinchiusa nella prigione del Tempio. Maria Antonietta fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Fersen, che invece sarebbe morto in patria nel 1810, linciato durante i funerali del principe ereditario Carlo Augusto dalla folla che lo accusava di assassinio, lo venne a sapere il 20. Sentimento, interesse, esistenza. Tutto si riuniva in lei e tutto era perduto, appuntò nel diario. Non avevano avuto più modo di comunicare né di vedersi, ma il 21 gennaio 1794, anniversario della morte di Luigi XVI, il conte ricevette l'ultimo messaggio che la regina gli aveva indirizzato dalla prigione, lo stampo di un sigillo raffigurante un piccione in volo e il motto «Tutto a te mi guida».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Nature. L'editing genomico preciso degli embrioni umani suscita elogi e allarme. La tecnica di base editing utilizzata dai ricercatori è tutt'altro che pronta per l'applicazione clinica, ma i critici temono che possa stimolare una corsa alla commercializzazione dell'approccio. Traduzione e riassunto dell'articolo scritto da Moana Basu, Edward Chen e Heidi Ledford. Un team di ricercatori della Columbia University, guidato dal biologo Dieter Igli, ha pubblicato uno studio che sta facendo molto discutere: l'utilizzo del base editing, una tecnica di modifica genetica estremamente precisa su embrioni umani. Sebbene i risultati siano in attesa di revisione da parte della comunità scientifica, il lavoro segna una svolta metodologica importante rispetto alle tecniche utilizzate in passato. A differenza del celebre CRISPR-Cas9, utilizzato dal ricercatore cinese He Yankui nel 2018 in un esperimento che portò alla nascita dei primi bambini geneticamente modificati, scatenando una condanna internazionale, il base editing è considerato molto più selettivo. Permette di modificare una singola lettera del codice genetico senza dover tagliare di netto i filamenti di DNA, riducendo drasticamente il rischio di danni collaterali al genoma. Gli scienziati hanno testato questa tecnica su geni coinvolti nella regolazione del colesterolo e nella produzione di emoglobina, con l'obiettivo teorico di prevenire malattie cardiache o patologie del sangue ereditarie. Nonostante l'entusiasmo per la precisione tecnica, gli stessi autori dello studio sono stati i primi a frenare. La tecnologia è, ad oggi, non pronta per la clinica. Il problema principale è il cosiddetto mosaicismo. La modifica genetica non avviene in modo uniforme in tutte le cellule dell'embrione, creando organismi con un corredo genetico misto, in parte modificato e in parte originale. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che gli strumenti utilizzati per l'editing possono bloccare la divisione cellulare, rischiando di compromettere la vitalità dell'embrione stesso. Ed è qui che si accende il contrasto più forte tra scienziati e bioeticisti. Molti esperti temono che la pubblicazione di questi dati possa innescare una corsa verso la commercializzazione prematura dell'editing genetico. Il timore non riguarda solo la cura di malattie, ma la possibilità che il settore privato, magari attraverso cliniche di fertilità che offrono già servizi di screening genetico, possa iniziare a proporre l'editing per scopi puramente estetici o di potenziamento fisico e intellettivo. Molti esperti avvertono che, con pochi milioni di dollari, una clinica privata potrebbe trasformare questa ricerca in un servizio commerciale, con conseguenze imprevedibili per la salute dei nascituri. La critica di fondo è che, poiché la fecondazione in vitro offre già strumenti per lo screening e la selezione degli embrioni, l'editing genetico rappresenti spesso una soluzione in cerca di un problema. Mentre il team del dottor Eaglid difende la ricerca come strumento necessario per comprendere i meccanismi di ripartizione del DNA umano e scoraggiare, proprio attraverso la conoscenza, gli usi impropri della tecnologia, il mondo scientifico resta in allerta. La lezione del 2018 è ancora viva. In un campo dove la tecnologia corre veloce, la cautela etica e la sicurezza dei pazienti devono rimanere, secondo la stragrande maggioranza della comunità accademica, il confine invalicabile.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon. È possibile incontrare uomini e donne del Medioevo, sentirli parlare a lungo e imparare a conoscerli? È possibile se hanno lasciato testimonianze scritte in cui hanno messo molto di se stessi. È il caso, ad esempio, di Fra Salimbene da Parma, Dino Compagni, mercante di Firenze, Jean de Joinville, nobile cavaliere.
2: Buon ascolto. Il frate. Il nostro frate si chiama Salimbene da Parma. Il suo nome in realtà è Salimbene de Adam, ma fuori della sua città è conosciuto da tutti come Salimbene da Parma. È un frate francescano, vissuto nel 200, e sotto molti aspetti la sua mentalità è simile a quella di tutti gli altri frati. Al tempo stesso, però, è un uomo con il suo temperamento e le sue idiosincrasie. Proviamo dunque a vedere che cosa c'è nella testa di un frate del 200. La prima cosa che colpisce, leggendo l'opera di Salimbene, è la sua certezza di vivere in un mondo ordinato e razionale. Non certo grazie agli uomini. Gli uomini, infatti, sono dei peccatori, sono inaffidabili e fanno di tutto per distruggere l'armonia del creato. Ma di per sé il mondo è ordinato. C'è una profonda fiducia nel fatto che il mondo abbia una sua logica, perché è Dio ad averlo costruito, dando all'uomo anche i mezzi per interpretarlo. Le sacre scritture. La Bibbia è un gigantesco manuale di istruzioni per l'uso del mondo. Agli occhi di uno come Salimbene, nella Bibbia ci sono le risposte a tutte le domande. Qualunque cosa accada, chi conosce la Bibbia trova non uno, ma 10 passi che gli parlano di quello che sta succedendo e gli indicano come comportarsi. La Bibbia è un manuale labirintico, pieno di contraddizioni. Bisogna saperlo interpretare, però permette di orientarsi nella vita perché dentro c'è tutto. E Salimbene la Bibbia la conosce praticamente a memoria. Gli intellettuali di allora infatti avevano una capacità di memorizzazione sbalorditiva rispetto a noi. Salimbene, per di più, non è un frate qualunque, è un predicatore, cioè un uomo selezionato, preparato dalla Chiesa per parlare alla gente, per stare su un podio davanti a 1000 persone e farsi ascoltare e farsi capire. Un predicatore doveva saper parlare di fede, di teologia, di religione, di morale. Doveva combattere gli eretici, convincendo la gente che la Chiesa aveva ragione e gli eretici avevano torto. In che modo? Citando continuamente la Bibbia, a sostegno di tutto quello che diceva. Ma non basta. Per gli intellettuali di quell'epoca era fondamentale essere in grado di affrontare una discussione, distinguersi nelle dispute pubbliche. Diversi dotti si confrontavano e discutevano in pubblico. Vinceva il più bravo, e il più bravo era anche quello che, per sostenere le sue tesi, sapeva citare le scritture, trovare i passi della Bibbia che gli davano ragione, e per farlo doveva per forza conoscerle a memoria. Naturalmente, la memoria bisognava esercitarla. Nella cronaca di Salimbene c'è un passo molto istruttivo in proposito. Salimbene cita una canzonetta satirica in latino che prende in giro un domenicano. Ai francescani piaceva farsi beffe dei domenicani, come vedremo più avanti. Salimbene cita solo 8 versi e dice: non ricordo altro perché è passato tanto tempo da quando l'ho letta. Allora non me ne importava niente e quindi non l'ho imparata bene a memoria. Questo vuol dire che di solito, quando si leggeva, si imparava sempre a memoria, perché i libri erano pochi e chissà se sarebbe mai capitato di riaverli fra le mani. Raramente ci si poteva permettere di far copiare un libro da un copista. Piuttosto lo si chiedeva in prestito e lo si copiava personalmente. A quell'epoca gli intellettuali ogni tanto passavano 3 mesi a copiare un libro che gli interessava molto e che avevano preso in prestito. Ci si può chiedere perché non prendessero appunti, ma non è mica facile su cosa scrivere. La carta è stata appena inventata e costa cara. La pergamena è ancora più cara. Salimbene a un certo punto dice: «Da giovane avevo cominciato a scrivere una cronaca, sono arrivato fino ai Longobardi, poi ho dovuto smettere perché ero talmente povero che non potevo neanche procurarmi la pergamena. E così l'unico magazzino che si ha a disposizione è la testa. E nella testa si fa entrare tutto quello che può entrarci». Sapere a memoria la Bibbia permette di rispondere alle proprie angosce e ai dubbi posti dai fedeli. Ecco perché i frati sono importanti. I fedeli sono pieni di dubbi e ci deve essere qualcuno che sappia rassicurarli. Salimbene fa parte di quella ristretta schiera di professionisti che sanno rispondere ai dubbi dei fedeli. La Bibbia, se uno la conosce bene, permette perfino di prevedere il futuro. E questa è una cosa che a Salimbene interessa moltissimo, a lui come a tanti della sua epoca, tutti abbastanza convinti che prevedere il futuro sia possibile, perché la Bibbia contiene tutto e prefigura anche le cose che devono ancora succedere. Si tratta solo di saperla usare bene. A quell'epoca era molto popolare la dottrina dell'abate Gioacchino da Fiore, un monaco calabrese del secolo precedente, il quale aveva costruito un immenso sistema di interpretazione della Bibbia che doveva permettere appunto la previsione del futuro. La Chiesa ufficialmente non ha mai approvato, ma non ha neanche condannato la dottrina di Gioacchino. Lasciava che ognuno si facesse la sua idea. Molti erano i gioacchimiti, cioè quelli che credevano in questo sistema, e Salimbene, che scrive da vecchio, dice: «Io ora non ci credo più, perché ho toccato con mano che le previsioni non si sono realizzate. Però prima ci credevo, ci ho creduto a lungo». Salimbene è nato intorno al 1220. L'abate Gioacchino, tanto tempo prima, aveva previsto che nel 1260 il mondo sarebbe cambiato. Cosa doveva succedere? Si aspettava l'arrivo dell'Anticristo. Così era scritto nell'Apocalisse. Dunque, prima o poi sarebbe successo, perché quel pezzo del futuro era già scritto. L'Anticristo commetterà i peggiori crimini e il mondo sprofonderà nel sangue. Poi però, diceva Gioacchino, nel 1260 l'Anticristo sarà sconfitto e il mondo entrerà in una nuova era di grazia, di felicità, di armonia. Salimbene, da giovane, ci aveva creduto e quelli come lui che ci credevano cercavano di indovinare chi fosse l'Anticristo, per riconoscerlo appena si fosse presentato. A un certo punto si delinea un candidato che sembra sicuro. L'imperatore Federico II di Svevia, stupor mundi, grande nemico del papato, amatissimo da alcuni, temutissimo da altri. Per molti è lui l'Anticristo, sta già commettendo dei delitti, peggiorerà ancora. Salimbene è fra questi. Molti anni dopo, dirà, quando si è sparsa la notizia che l'imperatore Federico II era morto, io non ci volevo credere perché ero convinto che fosse lui l'anticristo e siccome non si era ancora manifestato in pieno tutto il male che doveva provocare, io non potevo credere che fosse morto. Ma poi ci ho dovuto credere, prosegue Salimbene, perché l'ho sentito dalla bocca del Papa. Stavo a Ferrara, è passato di lì il Papa, ha predicato alla gente. Io ero sul balcone accanto a lui. Lo toccavo e il Papa ha annunciato pubblicamente che l'imperatore Federico II era morto. Era il 1250. Dice Salimbene 30 anni dopo. Ci sono rimasto malissimo perché vedevo crollare tutto il sistema di previsioni del futuro in cui avevo creduto. Ma anche quando non crede più al sistema di Gioacchino, Salimbene è pronto a credere ad altre previsioni perché l'ansia di precorrere il futuro è tipica del suo mondo. Noi, ben inteso, crediamo di poter prevedere la crescita del PIL l'anno prossimo e questo è altrettanto ridicolo, evidentemente, anzi, forse di più. A Salimbene vengono a raccontare che è comparso un nuovo profeta. È un poveraccio di Parma, la sua città, un tessitore. Quest'uomo ha cominciato a profetizzare e le sue profezie si realizzano. A un certo punto si è ritirato in un monastero cistercense, Fonte Vivo, fuori Parma. I cistercensi l'hanno accolto e Salimbene dice: «Mi hanno parlato tanto di quest'uomo che stava lì, in questo monastero, stava tutto il giorno chiuso in camera a scrivere. Eppure era un artigiano, un operaio, un tessitore e profetizzava il futuro». Salimbene non sta più nella pelle e vuole andarlo a conoscere. Parte e va al monastero di Fonte Vivo. Arrivato lì, incontra un suo amico, un altro francescano che è medico, e che gli dice: «Quest'uomo che cerchi è morto». Salimbene insiste: «Ma avrà lasciato i suoi libri? Io so che scriveva continuamente e pubblicava volentieri le sue opere». E l'amico risponde: «No, non è rimasto niente dei suoi libri». «Come mai?» chiede Salimbene, stupito e rattristato. L'amico spiega: «È vero che molti ci credevano, ma secondo me facevano male. Qui nel monastero c'è un vecchio monaco che lavora nel nostro scriptorium, nell'officina dove si copiano i manoscritti, e che ha una sua arte particolare. È un tecnico della cancellatura dei manoscritti. È sempre lo stesso problema. La pergamena costa cara e non sempre si trova. Una biblioteca dove si producono libri può trovarsi spesso nella situazione in cui bisogna fare un libro nuovo, c'è l'occasione di copiare un libro importante e non c'è pergamena. E allora cosa si fa? Si cancella un manoscritto vecchio che non serve più. È un'arte. Ci deve essere uno che sa grattar via la scrittura senza rovinare la pergamena. Da mettersi le mani nei capelli, se pensiamo a quanta roba è andata perduta, ma allora era inevitabile. Dunque, continua l'amico di Salimbene, c'era questo vecchio monaco che conosceva quell'arte e desiderava trasmetterla a qualcuno prima di morire. Ma non c'era nessuno che volesse impararla. Allora mi ci sono messo io. Ho appreso la tecnica della rasatura dei manoscritti e siccome avevo bisogno di manoscritti per esercitarmi e ho pensato che era meglio che i libri di questo profeta non circolassero troppo, li ho cancellati tutti. Salimbene ci rimase malissimo, ma non c'è più niente da fare. Quella dell'amico è già la mentalità che molto tempo dopo porterà l'Inquisizione a bruciare sul rogo i libri e la Chiesa a pubblicare l'indice dei libri proibiti. Ma all'epoca di Salimbene c'è ancora molta libertà, le idee circolano, i libri pure. Però ognuno di quelli che fanno parte dell'apparato della Chiesa, i dotti insomma, quelli che hanno il compito di guidare i fedeli alla salvezza, ha la responsabilità individuale di decidere se i libri sono buoni oppure no. E se non sono buoni, si assume la responsabilità di impedire che circolino. Salim Bene appartiene a un gruppo sociale coltissimo. Non sa a memoria solo la Bibbia, ha una biblioteca nella testa. Appartiene a una fascia sociale che guida il mondo non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista morale e spirituale. La cultura è la loro identità. È gente che scrive, parla e pensa in latino. Naturalmente pensa anche nel proprio dialetto. Salim Bene pensa nel dialetto di Parma, si vede benissimo dal latino che scrive, però sa anche pensare, parlare e scrivere in latino, e questa capacità li distingue dalle persone qualunque, è un elemento importante dell'identità di questi frati. È talmente importante che anche il loro nemico principale, il diavolo, condivide l'orgoglio di saper parlare bene il latino e di essere colto. Salim Bene racconta una storia che da questo punto di vista è esemplare. C'era un frate, dice, che conosco, al quale hanno portato un indemoniato. Era un contadino, un villano, un uomo rozzo. Il frate gli si mette davanti e dice: «Adesso bisogna controllare, bisogna vedere se davvero quest'uomo è posseduto dal diavolo». E continua: «Diavolo, se sei lì dentro, dimostramelo. Parlami in latino». E il diavolo, per bocca del contadino, comincia a parlare in latino, ma fa degli errori di grammatica. E il frate lo prende in giro dicendo: «Non farmi ridere, tu sapresti parlare in latino, ma non senti che latino parli». E il diavolo, che condivide perfettamente il sistema dei valori dei frati, si arrabbia e gli dice testualmente: «Io so parlare latino bene quanto te, è solo che con la bocca di questo contadino non ci riesco, ha una lingua talmente rozza che è impossibile parlare bene». Questa elite intellettuale, orgogliosa della sua cultura, corre però un rischio. L'orgoglio diventa facilmente presunzione. Salim Bene lo sa, e del resto ci cade spesso anche lui. Non si contano le volte in cui dice: «Io la Bibbia la conosco». A me non la si fa. Si rende conto che quelli come lui rischiano di peccare d'orgoglio e racconta diverse storie che mostrano come anche i grandi predicatori devono stare attenti, perché il rischio della presunzione è sempre incombente. Sono storie che prendono volentieri di mira i domenicani, con cui i francescani non sono mai andati molto d'accordo. Un grande predicatore domenicano è stato Fra Giovanni da Vicenza. Giovanni è uno di quegli uomini che sanno stare su un palco o su un balcone e parlare a una piazza piena di gente, che sanno far piangere l'uditorio quando vogliono, a comando. Solo che ad essere così bravi si rischia di inorgoglirsi. Fra Giovanni da Vicenza a un certo punto si era convinto di essere un santo, di sapere fare i miracoli senza neanche bisogno dell'aiuto di Dio, e soprattutto pretendeva che gli altri lo ammirassero come un santo. Racconta Salim Bene: «Un giorno Fra Giovanni da Vicenza è capitato in uno dei nostri conventi francescani. Già che c'era, ne ha approfittato per farsi radere la barba dal barbiere del convento e poi si è offeso perché i frati non raccoglievano i peli della sua barba per conservarli come reliquie. Dopo un po' i francescani non ne possono più di questo Fra Giovanni, e Salim Bene racconta con grandissimo godimento quello che accadde in seguito. «C'era dunque», dice Salim Bene, «tra i nostri frati un fiorentino, Dio ti salvi, da Firenze. Si sa che ai fiorentini piace sfottere, che sono dei grandi burloni, osserva Salimbene. E questo è molto interessante. Siamo 50 anni prima di Boccaccio, ma esiste già lo stereotipo per cui i fiorentini sono dei beffatori e amano fare scherzi tremendi. Un giorno, prosegue Salimbene, il nostro frate Diotisalvi andò al convento domenicano dove si trovava fra Giovanni e fu invitato a pranzo. Lui dice: «Va bene, resto a pranzo, però voi qui avete il santo, io non posso andar via senza una sua reliquia. Datemi almeno una reliquia del santo, un brandello della sua tunica». E i domenicani, contentissimi che il loro santo sia così ammirato, prendono una vecchia tunica di Fra Giovanni, ritagliano un pezzo e lo regalano a frate Diotisalvi. Dopodiché, racconta Salimbene, mangiano. E dopo aver ben mangiato, frate Diotisalvi va ad espletare le sue funzioni corporali. Qui i lettori mi perdonino, ma la gente del Medioevo sapeva coniugare altezze intellettuali, a volte vertiginose, con un grande interesse per la corporalità, per il basso, per le cose più ignobili, anzi, ritenevano fondamentale l'equilibrio fra queste due realtà. Pensiamo a certi passi di Dante, a certe parole che lui usa e che oggi noi esitiamo persino a scrivere. Qui è la stessa cosa. Salimbene dunque racconta: il frate Diotisalvi va alla latrina e naturalmente si pulisce con il pezzo di tonaca del santo che gli hanno appena dato. Poi la lascia cadere nel buco e si mette a gridare: «Aiuto, aiuto, ho perso la reliquia! Venite ad aiutarmi a tirarla fuori!» I domenicani arrivano di corsa e lui rimesta nella latrina con un bastone per tirarla fuori sotto il naso di tutti, finché dopo un po' i domenicani mangiano la foglia e se ne vanno scornati. Ora, cosa vuol dire questa storia? Vuol dire, appunto, stiamo attenti perché la nostra cultura si trasforma facilmente in presunzione. E poi vuol dire stiamo attenti perché noi viviamo nella sfera dello spirito, della cultura, ma ci sono anche il corpo, la materialità, e questi aspetti esistono e contano, non si possono ignorare. E vuole anche dire i domenicani, comunque, sono peggio di noi francescani. Perché l'altra grande certezza nella testa di Salimbene è che i francescani sono un'organizzazione meravigliosa, la migliore che esista. Sono loro a fare tutto. La Chiesa vive sul loro lavoro. Insomma, essere un francescano è la cosa più importante che si possa immaginare. Non c'è nessun altro che arrivi alla stessa altezza, tanto che il metro di giudizio di Salimbene per giudicare le persone è spesso proprio quello. Un vescovo, un papa, ha voluto bene ai francescani? A chi li ama e li tratta bene si perdona tutto. La concorrenza invece dà fastidio. Nei confronti dei domenicani c'è rivalità, ma sono pur sempre un grande ordine fratello. La concorrenza più pericolosa è ben altra, perché all'epoca di Salimbene l'idea di San Francesco di creare un movimento di persone che rinunciano alla ricchezza, vanno in giro coi sandali o scalzi, seguono nudi il Cristo nudo e praticano la povertà degli apostoli, ebbene questa idea la stanno imitando in tanti. Verso questi imitatori Salimbene non ha alcuna comprensione. I francescani seguono un esempio ben preciso. San Francesco ha insegnato a vivere in povertà e la sua strada è chiaramente tracciata. Ma se il primo venuto si mette un paio di sandali e pretende di fare come loro, è una vergogna, è davvero scandaloso. Quando Salimbene pensa a queste cose, perde il lume dell'intelletto, e scrive pagine e pagine per deplorare la concorrenza sleale dei movimenti che scimmiottano i francescani senza assoggettarsi alla medesima disciplina. C'è un movimento in particolare che Salimbene conosce bene perché ha avuto origine nella sua città, a Parma, il movimento degli apostolici fondato da frate Gherardino Segalelli. Quello lì, dice Salimbene, voleva diventare francescano, ma siccome era un cialtrone non l'hanno voluto e allora lui si è fatto il suo movimento, si è creato il suo ordine. Nel nostro convento aveva visto un'immagine degli apostoli, racconta Salimbene e continua. Sapete tutti come li rappresentiamo, coi sandali, il mantello avvolto intorno alle spalle. Lui ha visto questa immagine e ha creduto di dover fare la stessa cosa e quindi ha creato il suo movimento. Sono degli analfabeti, dei pecorai, dei guardiani di porci che si sono messi in testa di fare come noi francescani, anche se in realtà non sanno niente e non servono a nulla. Non dicono messa, non pregano per i loro benefattori, non danno buoni consigli, non sanno disputare, non conoscono la Bibbia, sono completamente inutili, stanno tutto il giorno in piazza a guardare le donne. Eppure, dice Salimbene, la gente dà più elemosina a loro che a noi. È il mondo alla rovescia. Cito un particolare che forse qualche lettore riconoscerà. Dice Salimbene, Gherardino Segalelli era talmente analfabeta che quando andava in giro e voleva esortare la gente che lo ascoltava, avrebbe voluto dire «fate penitenza», «penitentiam agite», ma siccome il latino lo masticava male, veniva fuori «penitentiagite». Qualcuno ricorderà di aver già letto questa espressione. Umberto Eco ha ripreso testualmente il brano di Salimbene nel suo libro «Il nome della rosa», e da lì è passato anche nel film «Penitentiagite». È lo slogan che è sempre in bocca al Salvatore e al suo movimento di perseguitati. Eco, com'è noto, ha attinto a piene mani alla cultura medievale, quindi anche a Salimbene, per scrivere «Il nome della rosa». Non so quanto quel che abbiamo detto finora di Salimbene lo renda simpatico. È un intellettuale arrogante, sicuro di appartenere a un'elite di maestri che hanno le risposte a tutto e che devono predicare, parlare e farsi ascoltare. Ma bisogna anche dire che per diventare francescano Salimbene sopportò delle rinunce che pochi sarebbero stati disposti a fare. Salimbene, infatti, di nascita era un aristocratico, discendeva da una nobile famiglia di cavalieri di Parma. Quando noi pensiamo ai comuni italiani, non dobbiamo immaginarli abitati soltanto da laboriosi mercanti e da artigiani intenti a far soldi. Non è così. Nei comuni italiani del Medioevo, i mercanti, gli artigiani e i soldi c'erano e come. Ma c'erano anche i nobili cavalieri, le grandi famiglie aristocratiche, fiere del proprio sangue, dei propri cavalli e delle proprie armi, gente che sapeva far la guerra. Sono quelli che hanno costruito le torri nelle nostre città medievali, uomini abituati a farsi giustizia da soli, a vendicarsi con la violenza dei torti subiti. Salimbene nasce in quell'ambiente e, nonostante la conversione e l'ingresso nell'ordine francescano, continua a condividerne alcuni valori. A proposito della vendetta, a un certo punto si lascia sfuggire che a Parma una vendetta vecchia di 30 anni non è considerata fuori tempo. E anch'io sono di Parma, aggiunge Sornione.

0: Avete ascoltato un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Liguria, Monte Rosso al mare. Una villa Liberty si distingue nel centro del paesino. L'aria è fresca e sì, possiamo concederci un minuto d'ascolto delle onde. Un rumore è meglio un suono che in questi giorni ci appare lontano.

0: Nella villa, un giovane uomo traeva ispirazione dall'albero di limoni che scorgeva dalla sua finestra e da cui guardava il mare. E del mare non canta tanto le onde e il loro flusso, ma quel che viene trasportato sulla riva e che resta abbandonato e senza vita, gli ossi di seppia che danno titolo ad una delle sue raccolte di poesie. Bentrovati, questa è l'EDB ed oggi parliamo di Eugenio Montale. Gli ossi di seppia di cui il poeta scrive negli anni 20 del Novecento rappresentano quello che il mare restituisce alle spiagge, abbandonandolo. Gli ossi di seppia sono candidi e fedeli alle onde. Si lasciano trasportare a riva e abbandonare lì, ma la loro vita appartiene al passato. Quella di Montale è infatti una poesia del ricordo, delle cose abbandonate, che inevitabilmente rivivono in noi. Un memoriale che però non ci angoscia, ma che esalta una morte che rivive in noi inevitabilmente e ci permette di resistere al male di vivere. La parola ricordo rimanda alla radice latina di cor cordis, cuore. Il ricordo infatti non è un rimando che arriva tanto alla zona mnemonica del cervello quanto alla zona mnemonica del cuore. È un qualcosa che ritorna lì e lì si riconosce. E nei ricordi più vivi del poeta vengono a galla il mare della Liguria e le donne e l'odore intenso dei limoni della casa di Monterosso al mare e chiariscono come a volte un odore, un suono, una sensazione arriva a noi e a noi soltanto come qualcosa di familiare, ci estranea dal presente e ci riporta in quell'attimo del passato che in genere dimentichiamo per passare oltre e aggrapparci a quello che non c'è ancora, ma è quell'attimo di passato che ci ha portato fino a qui. Qui, delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Vedi, in quei silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce, nel profumo che dilaga, quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede, in ogni ombra umana che si allontana, qualche disturbata divinità. Siamo all'inizio degli anni 20. La prima guerra mondiale ha lasciato gli strascichi dei suoi affanni e delle sue ombre, ma resta il silenzio che dà terreno fertile ai ricordi. L'odore penetrante di quei limoni suggerisce al poeta un senso profondissimo di realtà. Le avanguardie del Novecento sono innovative, libere nei versi e nelle espressioni, ma con un occhio sanno rivolgersi al passato. C'è fretta di conquistare il nuovo secolo, ma per prendersi un tempo nuovo si va alla ricerca del tempo perduto. In quegli stessi anni in Francia, Marcel Proust dava proprio questo titolo al suo romanzo, A la recherche du temps perdu. Un romanzo che coltiva la filosofia del ricordo. Quando si dedicava alla stesura di questo, Proust, dopo aver condotto una vita nei salotti parigini ed aristocratici della Belle Époque, soffre di una salute cagionevole. Attacchi d'asma, ipersensibilità al caldo e ai rumori, si chiude così in una stanza gelida e foderata di sughero. Oggi la si può vedere nel Museo Carnavalet a Parigi. In quella stanza, mentre lotta con la morte, scrive il romanzo della vita. Sulla memoria involontaria, sull'altalena vitale tra passato e presente, sull'essenzialità del ricordo. Se in Montale è l'odore dei limoni che risveglia una pulsazione mnemonica, in Proust, nella parte iniziale del romanzo, un morso ad una Madeleine ed un sorso di tè risvegliano in lui un ricordo, un istante inaspettato di ricerca interiore, per la precisione un ricordo di infanzia, di quando la zia immergeva per lui la Madeleine nel tiglio. Ma quando di un lontano passato non rimane più nulla, dopo la morte delle creature, dopo la distruzione delle cose, soli e più fragili, ma più vivaci, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore permangono ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, a sorreggere, senza tremare, loro, goccioline quasi impalpabili, l'immenso edificio del ricordo. Quel momento doveva proprio essere lo stesso di cui Montale scrive per definire un ricordo che ci travolge, un momento fatto per occhi che non si fermano alle apparenze, ma che vanno oltre le cose, un po' come accadeva alla moglie del poeta, Drusilla Tanzi, detta la Mosca, perché aveva degli occhiali dalla montatura troppo spessa e con lenti ad alta gradazione, la donna con cui lui divide la sua esistenza, sebbene un altro amore platonico l'avesse preceduta, Irma Brandeis, cantata con un nome di ninfa nei suoi scritti. Clizia, Montale sa esaltare l'amore agognato, travagliato, che spesso resta platonico, ma riconosce l'importanza del restare, la stanchezza amorevole del prendersi cura e del dedicarsi totalmente all'altro. E di Drusilla riconosce le vere pupille, quelle che vedono la realtà dietro al velo che non la fa nitida. E alla morte di lei scrive: «Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue». Inevitabilmente la letteratura sa dare voce ai ricordi, come poche cose riescono. Ricordi di persone, di sensazioni, di atmosfere che mancano alla vista, ma che continuano ad esploderci dentro o a suggerirci alcune volontà. Non sappiamo secondo quale principio, ma sentiamo che il passato ritorna con una eco che non deve essere per forza lugubre, ma che può essere semplicemente dolce e che ci dà conferme di quello che è stato, senza precluderci quello che verrà. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba, è secca come un ramo, codesto solo, oggi, possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Marcel Proust scriveva che troviamo di tutto nella nostra memoria. È una specie di farmacia, di laboratorio chimico, dove si mettono le mani a caso, ora su una droga calmante, ora su un veleno pericoloso. E Montale nel 1923 include in Ossi di seppia un componimento nel quale immagina di voltarsi verso questo passato, questa memoria personale, e riconosce il vuoto alle sue spalle e ci rivela che la realtà è un inganno, dura un istante. E tiene per sé questa verità, perché è una verità incomunicabile. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore da ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto, tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Cuore di Tenebre di Joseph Conrad. Risalire quel fiume fu come viaggiare a ritroso verso i più lontani inizi del mondo.

0: quando la vegetazione impazzava sulla terra e i grandi alberi regnavano sovrani. Una corrente deserta, un grande silenzio, una foresta impenetrabile. L'aria era calda, densa, pesante, stagnante. Nessuna gioia nella magnificenza del sole. I lunghi tratti navigabili si perdevano innanzi, deserti, nell'oscurità di lontananze avvolte dall'ombra. Sugli argentei banchi di sabbia, ippopotami e alligatori si crogiolavano al sole fianco a fianco. Le acque, allargandosi, correvano per un labirinto di isole boscose. Smarrivi la strada su quel fiume come in un deserto e cercando di trovare il canale tutto il giorno si andava nelle secche fino a credere di essere preda di un sortilegio e tagliati fuori per sempre da tutto ciò che un tempo si era conosciuto, chissà dove, molto lontano, forse in un'altra esistenza. In certi momenti il passato tornava alla memoria, come capita talvolta quando non hai un attimo di respiro. Ma tornava in forma di un sogno inquieto e tumultuoso, ricordato con stupore fra le soverchianti realtà di quello strano mondo di piante e acqua e silenzio. E quella immobilità di vita non somigliava minimamente alla pace. Era l'immobilità di una forza implacabile che covava imperscrutabili propositi. Ti guardava con un'aria di vendetta. Poi mi ci abituai, non la vedevo più, non ne avevo il tempo. Dovevo stare attento a seguire il canale. Dovevo distinguere, per lo più per intuizione, gli indizi dei banchi nascosti, stare allerta contro le rocce sommerse. Imparavo a stringere i denti alla svelta perché il cuore non mi scappasse quando schivavo per un pelo qualche infernale vecchio tronco sornione che avrebbe strappato l'anima a quel barattolo di un vaporetto e annegato tutti i pellegrini. Dovevo essere pronto a individuare la presenza di legna secca da tagliare di notte per la navigazione dell'indomani. Quando si deve badare a cose di questo genere, ai normali incidenti della superficie, la realtà, vi dico, svanisce. La verità interiore è nascosta, per fortuna. Per fortuna. Ma io la sentivo lo stesso. Sentivo sovente la sua misteriosa immobilità che osservava le mie contorsioni scimmiesche, proprio come osserva voi mentre eseguite le acrobazie che vi toccano per... quanto? Mezza corona alla capriola? E invero, che importa il prezzo se la contorsione è ben fatta? Voi le fate benissimo, e neanche io le feci male, visto che riuscii a non affondare quel vaporetto nel mio primo viaggio. Me ne stupisco ancora. Figuratevi un uomo con gli occhi bendati a guidare un furgone su una brutta strada. Sudai e tremai molto in quell'impresa, ve lo assicuro. Dopotutto, per un marinaio, raschiare il fondo di quel coso che è fatto per stare sempre a galla al suo comando è un peccato imperdonabile. Mettiamo che nessuno venga mai saperlo. Ma quel tonfo non si dimentica più, eh? Un colpo al cuore. Lo ricordate, lo sognate, vi svegliate di notte e ci pensate, anni dopo, e vi viene caldo e sudate freddo. No, non pretendo di sostenere che quel vaporetto abbia sempre navigato. Più di una volta dovette guadare per un bel po', con 20 cannibali a sguazzare intorno e a spingere. Ne avevamo arruolati alcuni come equipaggio lungo il percorso. Brava gente i cannibali nel loro ambiente. Erano uomini con i quali si poteva lavorare e io gli sono riconoscente. Dopotutto, mica si mangiavano tra loro sotto ai miei occhi. Si erano portata appresso una provvista di carne di ippopotamo che andò a male e l'afrore mi lasciò nelle narici il mistero della foresta. Pah! Ne sento ancora la zaffata. Avevo a bordo il direttore e 3 o 4 pellegrini con i loro bastoni. Ero al completo. A volte ci si fermava a una stazione lungo la riva, aggrappata ai margini dell'ignoto, e i bianchi, precipitandosi fuori da un cadente tugurio, con gran gesti di gioia, sorpresa e benvenuto, erano molto strani. Sembravano gente tenuta lì prigioniera da un incantesimo. La parola avorio restava per un po' sospesa nell'aria, e noi si proseguiva nel silenzio, lungo tratti deserti, intorno alle anse immote, tra le alte pareti del nostro sinuoso percorso, che facevano risuonare in tonfi sordi il battito pesante della ruota a poppa. Alberi, alberi, milioni di alberi, massicci, immensi, altissimi, e ai loro piedi, stringendo la sponda controcorrente, strisciava il piccolo sudicio vaporetto, come uno scarabeo indolente sul pavimento di un imponente colonnato. Ci faceva sentire molto piccoli, molto sperduti, eppure non era del tutto deprimente quella sensazione. Dopotutto, anche se si era piccoli, lo sporco scarabeo proseguiva strisciando, quello appunto che volevamo facesse. Verso quale luogo i pellegrini si immaginavano che strisciasse non saprei dire. Verso qualche posto dove si aspettavano di guadagnare qualcosa, ci scommetto. Ma quando i tubi del vapore cominciarono a perdere, strisciammo lentissimi. I tratti di fiume si aprivano davanti a noi per chiudersi alle nostre spalle, come se la foresta fosse entrata nell'acqua a passi indolenti per sbarrarci la via del ritorno. Penetravamo sempre più a fondo, nel cuore di tenebra. C'era là una gran quiete. Di notte talvolta il rullo dei tamburi dietro la cortina arborea risaliva il fiume, restando debolmente sospeso, come a librarsi alto nell'aria sulle nostre teste, fino alle prime luci del giorno. Non potevamo sapere se significava guerra, pace o preghiera. Le albe erano preannunciate da una calma raggelata. I taglialegna dormivano, i loro fuochi bruciavano lenti. Trasalivi se un ramoscello si spezzava. Eravamo erranti su una terra preistorica, di una plaga che aveva l'aspetto di un pianeta sconosciuto. Avremmo potuto figurarci i primi uomini a prendere possesso di una eredità maledetta, da conquistare al prezzo di grande dolore ed enormi fatiche. Ma d'improvviso, mentre si lottava a superare un'ansa del fiume, ci colse la fugace visione di pareti di giunco, di tetti d'erba appuntiti. Ecco uno scoppio di grida, un turbinio di membra nere, una massa di mani plaudenti, di piedi scalpiccianti, di corpi ondeggianti, di occhi roteanti, sotto la volta greve ed immobile del fogliame. Il vaporetto avanzava lento, lento, lungo il margine della nera e incomprensibile frenesia. Era l'uomo preistorico che ci malediceva, ci supplicava, ci dava il benvenuto. Come saperlo? Non ci era concesso comprendere l'ambiente circostante. Scivolammo via come fantasmi, stupefatti e segretamente sbigottiti, come potrebbero sentirsi sani di mente di fronte a un'esplosione di isteria in un manicomio. Non potevamo comprendere perché troppo lontani, e non potevamo ricordare perché si viaggiava nella notte di età primordiali, di quelle età che sono trapassate lasciando appena un segno e nessun ricordo. Quella plaga sembrava ultraterrena. Siamo abituati a osservare da spettatori la sagoma incatenata di un mostro domato, ma là, là era dato a vedere una cosa mostruosa e libera. Era ultraterrena. E gli uomini erano... No, non erano inumani. Ebbene vi dirò, questo era il peggio. Questo sospetto che non fossero inumani. Ti nasceva dentro lentamente. Urlavano e saltavano e volteggiavano, facevano facce orribili. Ma terrorizzarti era il semplice pensiero della loro umanità, tale e quale la vostra. Il pensiero della remota parentela con questo tumulto selvaggio e travolgente. Spiacevole. Sì, abbastanza spiacevole, ma con un po' di coraggio. Dovevi ammettere che c'era in te la più lieve traccia di una consonanza alla tremenda schiettezza in quel frastuono. Un vago sospetto che vi fosse un significato che tu, così remoto dalla notte delle età primordiali, potevi comprendere. E perché no? La mente umana è capace di qualsiasi cosa, perché è la misura di tutto il passato come di tutto il futuro. Che cosa c'era là, in fin dei conti? Gioia, paura, sofferenza, devozione, coraggio, rabbia, chi poteva dirlo? Ma era verità. Verità spogliata dal mantello del tempo.
1: Il racconto. L'avventura di due sposi di Italo Calvino. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per incasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro. Il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva di passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa. Ci si trova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno. Si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè un minuto prima che la sveglia suonasse. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra. Le braccia che si alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui. Si abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino, lei capiva il tempo che faceva. Se pioveva o faceva nebbia o c'era la neve, a seconda di com'era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso: «Che tempo fa?» E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine. Il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto e così. A quell'ora la casa era sempre troppo scaldata, ma Elide era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente. Si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza e alle volte, magari aiutandosi a vicenda, a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutt'a un tratto Elide: «Dio, che ora è già?» E correva a infilarsi i reggicalze, la gonna, tutto in fretta in piedi e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza far nulla. Elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più continuava a seguirla con il pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene invece, stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco, L'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai sull'undici che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, come se fosse rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie. Poi ci allungava anche l'altra gamba e così, a poco, si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo, e s'addormentava. Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' girava per le stanze, aveva acceso la stufa, messo qualche cosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui, in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri, dove ci sono tante donne che fanno la spesa la sera. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, adesso appesantito perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto, intanto che lui le levava la roba dalla sporta. Poi, su, diamoci un addrizzo, lei diceva, e s'alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Cominciavano a preparare da mangiare. Cena per tutti e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Lui invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata la tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento, che li pigliava tutti e due d'avere così poco tempo per stare insieme e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta, a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento le scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito scuotendo il capo. Ora lui correva per le strade buie tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta s'accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che Arturo aveva dormito lì, e ne provava una grande tenerezza.
2: Il racconto.
3: A tempo debito, di Primo Levi. Si erano già accesi i fanali. Il traffico serale si faceva sempre più intenso, ma quella signora non accennava ad andarsene. Aveva già fatto tirare giù mezzo negozio, Voleva un taglio di stoffa che non esisteva, in un colore che non esisteva. Giuseppe era stanco, su tutte le scale di tutti gli strumenti di bordo. Stanco di stare in piedi, stanco nei piedi, stanco di dire sì signora, stanco di vendere stoffe, stanco di essere Giuseppe, stanco di essere stanco. Su tutti i quadranti sentiva la lancetta pendere verso il fondo scala, stanca anche lei. Giuseppe aveva 50 anni, vendeva stoffa da 30 e aveva fatto il conto che con la stoffa che aveva venduta si sarebbe potuto fare un tailleur per la Statua della Libertà e un completo per il San Carlone di Arona. La signora voleva ancora dare un'occhiata alla pezza più bassa di una pila di pezze e Giuseppe si stava arrabattando per tirarla fuori quando lo chiamarono al telefono. Non capitava quasi mai e Giuseppe, più che preoccupato, si sentì incuriosito. Era una voce maschile che gli chiedeva un appuntamento. Per cosa? Per un affare che lo riguardava. Sì, riguardava lui, Giuseppe N., nato a Pavia il 9 ottobre del 1930. Sembrava che lo sconosciuto sapesse non solo i suoi dati anagrafici, ma anche diverse cose sul suo conto. C'era fretta? Non c'era fretta. Sì, anche lunedì mattina poteva andare bene. Giuseppe liquidò con pazienza la cliente e aiutò a chiudere bottega. Il lunedì mattina il negozio era chiuso e Giuseppe si alzò tardi. Lo sconosciuto venne alle 10:30. Era di media statura, sulla cinquantina, coi capelli neri sul capo ma bianchi sulla nuca e sulle tempie. E non era né molto istruito né molto educato. Infatti si sedette prima che Giuseppe lo invitasse a farlo. Aveva addosso un abito blu scuro di taglio vagamente militaresco, stretto alla vita, con le spalline e con grosse tasche un po' dappertutto. Due, lunghe e strette, erano sui pantaloni sotto i ginocchi, altre due stavano sotto i risvolti della giacca e su una di queste era cucita un'altra tasca più piccola, forse per metterci i biglietti del tram o del treno. A Giuseppe, che se ne intendeva, parve che la stoffa fosse di buona qualità, ma non riuscì a identificarne la natura. Forse era roba sintetica, al giorno d'oggi non si sa mai. La lana è fatta di acrilico e le bistecche sono fatte di petrolio. Il visitatore stava seduto, non parlava, non mostrava impazienza e neppure sembrava attendere che Giuseppe dicesse o facesse qualcosa. Per qualche minuto Giuseppe non osò fargli domande e si soffermò a osservarlo con più attenzione. Non era molto bello. Aveva la fronte bassa e mal modellata, gli occhi piccoli, spenti e con poche ciglia, il naso breve e largo. Larghe e robuste erano anche le mascelle e la dentatura, ma questa era bassa e sembrava logora, tanto che le guance erano rugose e infossate più di quanto non comportasse l'età che traspariva dal resto della persona. Giuseppe si sentiva sempre più imbarazzato e anche irritato. Gli aveva chiesto un appuntamento, aveva detto che gli doveva parlare. Perché non parlava? Dopo qualche minuto il visitatore sospirò, poi disse: «Ma che tempi! Perfino le stagioni sono impazzite. Fa inverno fino a maggio e poi è subito estate». Tacque di nuovo, guardò fuori della finestra, poi riprese. «E i giovani, poi? Pensano solo a divertirsi, a studiare non ci pensano mica, e a lavorare ancora meno. Se si continua così, staremo freschi. No, non si può mica andare avanti così. Una volta era diverso, tutti facevano il loro dovere, magari si mangiava un po' di meno, ma c'era più sicurezza di adesso, anche se si andava in bicicletta invece che in auto». «Ma lei», interruppe Giuseppe, «aveva detto al telefono che mi doveva parlare». «Non ho detto proprio così, se lei si ricorda. Ho solo detto che sono al corrente di un affare che la riguarda, o qualcosa del genere. Sì, in effetti, non ricordo bene che cosa le ho potuto dire, ma insomma, sì, ecco, io di lei so parecchie cose». «Non ricordo che cosa le ho detto venerdì sera e invece ricordo che cosa le è successo quando aveva 5 anni. È strano, no?» ma quando si invecchia capita un po' a tutti. Quella volta che lei faceva le scivolate su una pozzanghera gelata e il ghiaccio si è rotto e lei si è ferito alla caviglia con una scheggia di ghiaccio. Non si ricorda? Strano. Eppure ha ancora la cicatrice lì a destra. Giuseppe si guardò la caviglia. Sì, la cicatrice c'era proprio, ma lui aveva dimenticato da anni come e quando se l'era fatta. Tanto per farle vedere che sono ben informato. E quella volta che lei è entrato in camera di sua madre senza chiedergli il permesso e l'ha vista mentre si infilava le calze? E poi, molti anni dopo, quando lei ha soffiato la ragazza al suo collega, lì, in negozio? Ma poi lei si è subito stancato e l'ha piantata e quella ha fatto una brutta fine. Tutte queste cose erano vere, ma il visitatore le raccontava con un'aria distratta e vaga, come se facesse quanto di meglio poteva per perdere tempo. Giuseppe si era impazientito e chiese bruscamente: «Insomma, lei che cosa vuole da me?» «Sono venuto per ucciderla», rispose il visitatore. Giuseppe, benché stanco di molte cose, a morire non era preparato. Non è detto che chi è stanco della vita o dice di esserlo desideri sempre di morire. In generale, desidera solo di vivere meglio. Lo disse allo sconosciuto, ma quello rispose con durezza: «Sa, quello che desidera o non desidera conta fino a un certo punto. Non vorrà mica credere che sia un'iniziativa mia. Queste sono cose che si decidono altrove. Io non c'entro e non posso neppure dire che il mio mestiere mi piaccia tanto. Mi piace pressappoco come a lei il suo. Non so se mi spiego. Ma è il mio mestiere, non ne ho un altro. Alla mia età, che è poi la sua, non si cambia più tanto facilmente». «E perché proprio io? E quando? Adesso? Insomma, dal momento che sono io l'interessato, mi piacerebbe saperne qualche cosa di più. Ma lo sa che lei è un bel tipo? Perché, quando, come, dove? Ha una raccomandazione lei? È parente di qualcuno importante? Ha un conto corrente a Zurigo? No? E allora? Si capisce che piacerebbe a tutti sapere certe cose, ma invece no. La gente come lei, o come me del resto, quando siamo fuori servizio siamo anche noi delle pezze da piedi qualunque, deve accontentarsi, mettersi tranquilla ad aspettare e vivere la giornata, sperando che non sia l'ultima giornata. Ma guardi, una cosa gliela posso dire, per oggi non se ne fa niente. Vede, non sono neppure armato. Questo è solo un preavviso, nel caso che lei voglia prendere qualche provvedimento. Anche questo non dipende da noi. Anche noi aspettiamo e quando viene il segnale andiamo e sistemiamo la faccenda. Quell'accenno all'arma aveva messo Giuseppe un po' a disagio, ma il visitatore lo rassicurò. Ho detto armato, così per dire. No, no, guardi pure, non ho addosso né pistole né coltelli, sono cose d'altri tempi. Queste tasche? Ci tengo le birre, le matite, il blocchetto dei rimessi e delle ricevute. Sa bene, nel nostro lavoro bisogna essere precisi. Se si sbaglia data o indirizzo, sono guai. Non dovrebbe capitare mai, con tutti i controlli che dobbiamo fare a fine giornata, ma pure qualche volta capita, e allora la gente fa i suoi commenti. Così giovane, un fiore, piena di salute, e così via. E per noi c'è la penalità. No, no, niente armi. Adesso abbiamo altri sistemi. Sistemi indolori? Osò chiedere Giuseppe. Lo sconosciuto fece un sorrisino strano, disincrociò le gambe e protese il busto verso di lui. Ecco, è ben questo il punto. La aspettavo qui. Vede, ci sono diversi sistemi. Non passa anno che non ne venga fuori uno nuovo, e i più recenti sono praticamente indolori. Però, ecco, sono piuttosto costosi. Detto questo, lo sconosciuto serrò strette le sue poderose mascelle, per il che le guance flosce si ripiegarono su se stesse in un reticolo complicato, e rimase zitto a fissare Giuseppe in viso. Ci voleva poco a capire che cosa intendeva dire, ma Giuseppe era incerto sulla somma da offrirgli. Non riusciva a immaginare neppure l'ordine di grandezza. L'altro intervenne con disinvoltura. Si vedeva che non si trovava in quella situazione per la prima volta e si vedeva anche che aveva le idee precise sul capitale di cui Giuseppe disponeva. Mormorò sorridendo che i lenzuoli funebri non hanno le tasche e che quelli erano soldi ben spesi. Intascò con dignità l'assegno, disse a Giuseppe che sarebbe ripassato a tempo debito, gli chiese quanto era lontana via Flavio De Regge, si fece chiamare un taxi e se ne andò.
2: Avete ascoltato Il racconto.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Orienteering. Sveglia i muscoli e la mente. La versione sportiva

0: della caccia al tesoro allena il cuore e le gambe, ma soprattutto contribuisce a mantenere giovane il cervello. E tu ti diverti proprio come quando eri bambina. Di Gabriele Viale. Parli di bussole e mappe e a venirti in mente, complice la bella stagione, sono il mare e le barche a vela. E invece questi due strumenti caratterizzano una disciplina di terra sempre più in crescita anche in Italia, l'orienteering. Nel nostro paese si contano 10.000 tesserati e circa 150 società affiliate alla Federazione Italiana Sport Orientamento, mentre gli atleti che partecipano alle gare ufficiali del campionato italiano e della Coppa Nazionale sono un migliaio. Snocciola Gabriele Viale, presidente della società sportiva dilettantistica Park World Tour Italia a Vicenza. Il perché di questo successo? Certamente legato alla particolare bellezza del nostro territorio. Oltre a colline, altipiani e spazi boschivi, il panorama italiano presenta anche tantissimi centri storici simili a veri e propri labirinti, perfetti per una gara di orientamento. Proprio per questo, fra settembre e ottobre, ogni anno l'Italia diventa la meta preferita degli appassionati di orienteering scandinavi, gli inventori di questa disciplina, continua Viale. Ma non solo, sono tanti i benefici che questa disciplina è in grado di trasmettere. Scopriamoli tutti. Un nome, tante versioni. L'orienteering si pratica in quattro modi: a piedi, con la possibilità di correre o camminare, in mountain bike, sugli sci oppure a distanza, senza raggiungere fisicamente i punti di controllo, una variante pensata per le persone con disabilità, continua Viale, che tiene a precisare. Anche se esiste una versione a staffetta, l'orientamento viene considerato soprattutto uno sport individuale, il massimo per chi vuole mettersi alla prova. Cerca le lanterne. L'orienteering è uno sport semplice. Occorre trovare una serie di punti di controllo, chiamate lanterne, rappresentate da un prisma triangolare di colore bianco e arancione, disseminati lungo un percorso nel minor tempo possibile. Una volta arrivati alla lanterna, bisogna certificare il proprio passaggio punzonando un cartellino oppure appoggiando il chip fissato sul dito indice sulla stazione di controllo. Vietatissimo l'uso di GPS e company, precisa l'esperto. Per raggiungere l'obiettivo puoi contare soltanto su una bussola e una mappa topografica muta, cioè priva dei riferimenti alle località e alle quote, ma puoi orientarti in base ai colori e ai simboli, che forniscono il grado di percorribilità del territorio. Per esempio, una zona boschiva colorata di bianco si può affrontare al massimo della propria velocità. Se invece la mappa segnala un bosco più fitto, in grado di rallentarti fino al 20%, utilizza una tonalità di verde tenue, chiamato verde 1. Nelle zone boschive che non si possono attraversare, invece, viene utilizzato un verde più intenso. Gambe al top. L'orienteering rappresenta una piacevole sfida, anche per il tuo fisico e la tua voglia di benessere. Praticato con regolarità, contribuisce a tonificare soprattutto i muscoli delle gambe e dei glutei, grazie ai numerosi saliscendi che occorre affrontare lungo i percorsi. Ed è un modo divertente per praticare quell'esercizio cardiovascolare tanto utile per combattere i rischi legati alla vita sedentaria, essendo uno strumento di prevenzione efficace contro le malattie del cuore e della circolazione, rassicura Viale. Mente in movimento. I benefit dell'orienteering, però, non riguardano soltanto i muscoli. Innanzitutto c'è tanto spazio per il divertimento. Chi si avvicina a questo sport può riuscire a sperimentare di nuovo quel senso per l'esplorazione che vive in ognuno di noi, facendoci tornare un po' bambini, come quando partecipavamo alle cacce al tesoro organizzate con gli amici, spiega Viale, che precisa come l'aspetto mentale sia uno degli elementi fondamentali dell'orienteering. Durante la gara occorre mantenere la concentrazione necessaria per leggere la mappa e saper progettare la scelta del percorso corretto. Tutto mentre stai sostenendo uno sforzo. Questo può contribuire al miglioramento delle capacità di memorizzazione e rendere la percezione visiva più immediata. In pratica, quando fai orientamento, la mente è sempre in azione, proprio come i muscoli. Le informazioni riportate sulla mappa permettono di stabilire sia l'altimetria, sia la forma del terreno, ma sono riportate in due dimensioni. Leggerle e poi immaginarle in versione tridimensionale tiene il cervello costantemente in attività e per tutto il tempo della performance, continua continuò l'esperto, che sottolinea anche gli effetti benefici di questa disciplina su capacità decisionale e problem solving. Gli orientisti devono scegliere rapidamente quale percorso battere e come affrontare gli ostacoli lungo il percorso, due aspetti che contribuiscono a migliorare le capacità di fare la scelta giusta nel minor tempo possibile e di affrontare gli imprevisti. Inoltre, l'orientamento promuove la capacità di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente e di ricalcolare i percorsi, rendendo così la mente più flessibile. Proprio per queste ragioni è particolarmente amato fra le attività per il team building. Infine, per il mix vincente composto dal contatto con la natura e dall'attività fisica, genera un effetto relax e favorisce il rilascio di serotonina ed endorfine, aiutandoti così ad alleggerire il peso di ansia e stress e a favorire il buon umore e lucidità mentale. Effetto anti-età. L'orienteering potrebbe essere addirittura la fonte dell'eterna giovinezza mentale. Un recente studio canadese ha dimostrato che basta una singola sessione ad alta intensità per migliorare la memoria spaziale, la capacità del cervello di ricordare dove si trovano le cose e di stabilire come muoversi in uno spazio, suggerendo che questa disciplina potrebbe essere utile per prevenire il declino cognitivo dovuto all'età. Inoltre, le abilità mentali riscontrate negli orientisti sono molto più marcate di quelle presentate dalle persone sedentarie e da chi fa un'altra attività sportiva in genere. La differenza, però, non è poi così accentuata rispetto a chi fa running. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Verona durante uno studio non ancora concluso che ha confrontato queste quattro categorie di persone. Ora i ricercatori stanno cercando di scoprire quale aspetto cognitivo, memoria, apprendimento o riconoscimento viene maggiormente stimolato da questa attività. Non è mai troppo tardi. È sempre il momento giusto per provare l'orienteering. Se vuoi cominciare, puoi consultare fiso.it, il sito della Federazione Italiana Sport Orientamento, dove trovi l'elenco delle società sportive registrate. A questo punto ti basta scegliere quella più vicina a casa tua e iscriverti, spiega Viale. E non temere di non farcela. Gli inizi sono sempre soft e chi è nuovo gareggia nella categoria esordienti, dove si può partecipare anche in coppia, sotto la guida di un istruttore lungo percorsi semplici, tranquillizza il presidente. Per quanto riguarda i costi, l'iscrizione alle gare promozionali varia dai 5 ai 7 euro. Mentre quella a una società sportiva oscilla fra 20 e 100 euro. E per cominciare non serve un abbigliamento super tecnico, basta indossare i capi che metti quando fai trekking, conclude Viale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Al suo servizio. La formazione del regime fascista passò anche attraverso gli intellettuali che ne sposarono la visione o che l'accettarono per tornaconto. Di Simone Cosimelli. Nel Manifesto degli intellettuali fascisti, anno 1925, si legge: Oggi in Italia gli animi sono schierati in due opposti campi. Da una parte i fascisti, dall'altra i loro avversari, democratici di tutte le tinte e tendenze, due mondi che si escludono reciprocamente. Redatto dal filosofo Giovanni Gentile, il manifesto ottenne circa 250 firme. Cercò di garantire a Benito Mussolini una forte legittimazione politica. E venne pubblicato alcuni mesi prima della stretta repressiva attuata attraverso le cosiddette leggi fascistissime, che segnarono l'inizio della dittatura. Offrì una giustificazione storica alle azioni dei fascisti, considerati veri patrioti, e delegittimò gli antifascisti, bollati come antipatrioti. Un esempio vistoso del tipo di rapporto che il fascismo intrattenne con il mondo della cultura, attraverso i volti, le voci e gli scritti di personalità note, il regime tentò di consolidarsi anche fuori dalla politica. Il rapporto tra fascismo e intellettuali fu inizialmente incerto e debole. I fasci italiani di combattimento, fondati nel 1919, rimasero per mesi un piccolo movimento nella vasta galassia nazionalista. Il poeta Gabriele D'Annunzio, protagonista della spedizione eversiva su Fiume, era un riferimento imprescindibile, ma pochi tra scrittori, letterati e artisti si avvicinarono a Mussolini nei primi tempi. Un'eccezione fu il direttore d'orchestra Arturo Toscanini, candidato nella lista fascista a Milano alle elezioni del 1919, senza essere eletto, che più tardi prese le distanze dal regime fino ad esiliarsi volontariamente negli Stati Uniti, rientrando solo dopo la guerra. Ben più convinto fu, dalla prima ora, Filippo Tommaso Marinetti, il principale animatore del futurismo italiano, irriverente verso le forme dell'arte tradizionale. Margherita Sarfatti, di origini ebraiche, ricca e colta, di Mussolini divenne invece guida, mentore e amante, introducendolo negli ambienti che contavano e accelerandone l'ascesa sociale, prima di essere a sua volta marginalizzata. Lo scarso numero di intellettuali organici nel fascismo delle origini non deve portare a considerazioni fuorvianti. Il partito di Mussolini trasse ispirazione da una cultura antidemocratica ben radicata in Italia. Fin dal principio del Novecento, parole come patria, nazione, impero, razza e guerra, per citarne alcune, si erano caricate di significati e ambizioni inquietanti. La Prima Guerra Mondiale, con il sacrificio di vite umane che comportò, fu un detonatore. Polarizzò il confronto politico, portò la violenza nella vita civile e alimentò un forte sentimento nazionalista. Il desiderio di trasformare l'Italia in una grande potenza e l'odio viscerale verso i partiti di massa di sinistra si erano diffusi sempre di più, rafforzando un impianto ideologico che metteva apertamente in discussione la democrazia liberale. Il fascismo si nutrì di tutto questo, raccogliendo adesioni tra la classe dirigente liberale, la borghesia capitalistica e i ceti medi. Mussolini apparve a molti di loro l'uomo giusto al momento giusto. Dopo la marcia su Roma, gli intellettuali non tardarono ad arrivare, anche se rimasero una minoranza all'interno e intorno al Partito Nazionale Fascista. Col passare del tempo, Mussolini sentì quindi l'esigenza di stabilizzare il potere non solo attraverso l'uso della forza, ma anche tramite la ricerca del consenso e la propaganda. Mentre in Italia veniva costituito uno stato di polizia, il fascismo provò ad elaborare e a diffondere una propria dottrina per irrobustirsi. La diffusione del Manifesto degli Intellettuali Fascisti il giorno del Natale di Roma, 21 aprile 1925, andava in questa direzione. Il documento ideologico assegnava al fascismo un carattere religioso e proponeva una rigida, semplice divisione politica, amici e nemici del governo. Il fascismo venne presentato come un moto inarrestabile, inserito nel solco della tradizione italiana e destinato a rinnovare il paese. Non a caso il Popolo d'Italia, quotidiano fondato da Mussolini, pubblicò il documento con grande evidenza accanto a titoli e articoli che celebravano le virtù della stirpe italica e l'Italia romana. Il manifesto non ottenne il successo sperato da Giovanni Gentile, che ne fu estensore e promotore, anche se rappresentò il primo tentativo di esercitare una diretta influenza sulla cultura italiana. Da lì in avanti, avvicinare gli intellettuali al regime divenne una priorità. Spiega lo storico Franzinelli, autore dei libri Il filosofo in camicia nera, Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini, Mondadori, e L'insurrezione fascista, storia e mito della marcia su Roma, Mondadori. Gentile, ministro della pubblica istruzione nel primo governo mussoliniano, intuì che gli intellettuali fascisti erano una minoranza e cercò di invertire la tendenza lanciando il manifesto degli intellettuali fascisti, che però ebbe un basso livello di adesioni e fu surclassato dal manifesto degli intellettuali antifascisti. Con il consolidamento del regime, più tardi, Gentile cercò di recuperare i molti intellettuali nel frattempo avvicinatisi, per convinzione o per opportunismo, alla dittatura. Uno dei mezzi scelti fu il giuramento di fedeltà imposto ai docenti universitari. Solamente una dozzina rifiutarono quel compromettente e umiliante adempimento. Al bastone, poi, si accompagnò anche la carota. Furono erogati generosi finanziamenti ministeriali per chi si adattava a scrivere in modo conforme alle direttive del regime. Durante il ventennio, in sostanza, il fascismo fece opera di corruzione morale per creare un'imponente macchina di costruzione del consenso. E ovviamente non si limitò all'intelligenza. Giornali, radio, cinema, pubblicità. La propaganda si servì di ogni mezzo di comunicazione, i più moderni per l'epoca, e fu un enorme esperimento sociale che travolse gli italiani e le italiane. Oltrepassò le barriere tra pubblico e privato, usò le armi della censura e della repressione e provò a definire un immaginario collettivo condiviso a supporto del fascismo. L'irregimentazione della popolazione procedette di pari passo con un processo di organizzazione e controllo del lavoro svolto dagli intellettuali, dagli insegnanti ai giornalisti, dagli scrittori agli artisti, dagli scienziati ai professionisti, dagli architetti ai musicisti. In tanti, attraverso la creazione di enti e istituti statali o finanziati dallo Stato, furono messi letteralmente al servizio del duce. Dall'alto e in modo pilotato si formava così un sostegno di massa verso la dittatura. L'Italia fascista doveva apparire forte e coesa, senza più dissensi interni e pronta a conquistare onore e gloria fuori dai confini nazionali. Con il proliferare di riviste che esprimevano le diverse articolazioni del regime, si provò a imporre anche una cultura fascista. Periodici come Critica fascista di Giuseppe Bottai, Il Bargello di Alessandro Pavolini, Lo Stato di Carlo Costamagna, Il Selvaggio di Mino Maccari, L'Italiano di Leo Longanesi e il famigerato La difesa della razza di Telesio Interlandi si lanciarono in proclami e discussioni dal tono perentorio, ospitando le firme di giovani in cerca di fortuna. La cultura fascista, prosegue Franzinelli, esprimeva temi d'ordine, esaltava le gerarchie, alimentava il culto della personalità di Mussolini e suggestioni in linea con la politica ufficiale, dal corporativismo alla romanità, fino alle teorie razziali. In questo senso, basti qui accennare all'attività dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e all'Enciclopedia Treccani, concepita e diretta da Giovanni Gentile. Accanto agli intellettuali più o meno allineati, ve ne erano alcuni eterodossi, da Julius Evola a Ezra Pound, che enfatizzavano particolari aspetti del regime e nutrivano la speranza di poter fungere da elementi trainanti in campo culturale. Alla fine, gli intellettuali italiani, tranne poche eccezioni, vennero incontro alle aspettative del fascismo e collaborarono attivamente. Solo quando il secondo conflitto mondiale si trasformò in immane disastro, si svegliarono dal torpore in cui erano caduti, nascondendo, ridimensionando o rinnegando il proprio passato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, si calvi chi può. La perdita dei capelli è un problema diffusissimo che affligge fino al 50% degli uomini. Ecco dove punta la ricerca scientifica per risolverlo. Di Elena Meli. Ci si può sempre consolare, pensando che le classifiche degli uomini più attraenti del mondo sono zeppe di sex symbol calvi, oppure che attori come Jason Statham o Luca Zingaretti hanno sempre accanto donne bellissime nonostante la pelata. Ma quando i capelli iniziano a rimanere sul cuscino, è difficile che gli uomini facciano i salti di gioia. Più probabile che cerchino soluzioni per tornare ad avere chiome rigogliose, come fece Andrea Gassi, l'ex tennista che negli anni 90 giocava con capelli leonini al vento. Il campione, che oggi sfoggia una testa liscia come una palla da biliardo, ha ammesso di aver giocato per anni con un toupé fissato coi fermagli, temendo volasse via da un momento all'altro. Perché c'è poco da fare, essere calvi non piace praticamente a nessuno, e così la scienza si sta impegnando per trovare rimedi sempre più efficaci, al punto che le ultime ricerche fanno quasi ipotizzare un futuro in cui la calvizie sarà sconfitta. Chi dovesse davvero trovare il sacro graal del capello immortale, certamente diventerebbe l'idolo di gran parte degli uomini. Si stima che entro i 50 anni d'età, tra il 30 e il 50% dei maschi abbia già iniziato a perdere i capelli, ritrovandosi con l'attaccatura alta della fronte o una chierica di rada peluria sulla sommità del capo, e non manca chi è già quasi calvo. I motivi della caduta sono tanti, ma il più frequente è l'alopecia androgenetica, che dipende da alterazioni nell'equilibrio degli ormoni androgeni. Nell'uomo inizia con un diradamento su fronte e tempie o al centro del cranio. Nelle donne, di solito, comporta un assottigliamento dei capelli. Nell'alopecia androgenetica c'è un aumento di attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi, che atrofizza i follicoli piliferi e trasforma il testosterone in diitrotestosterone, androgeno che rende i capelli più sottili e fragili, o un aumento dell'attività dei recettori per gli androgeni, sintetizza Alfredo Rossi, direttore dell'ambulatorio di tricologia e annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma e membro del gruppo di studio sulle patologie annessiali della Società Italiana di Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. A volte l'alopecia androgenetica è la spia di altre malattie, per esempio la sindrome dell'ovaio policistico nelle donne o la sindrome metabolica in entrambi i sessi. In questi casi va trattata la patologia di base, ma nelle altre situazioni l'origine è la predisposizione genetica. Per sapere se si è destinati a perdere i capelli, bisogna guardare la chioma del nonno materno. La suscettibilità genetica alla calvizie arriva in gran parte, anche se non del tutto, dal cromosoma X ereditato dalla mamma. Un destino che potrebbe presto essere ribaltato. Le possibilità attuali di intervento ci sono e in futuro si prevede di sconfiggere completamente la calvizie con la medicina rigenerativa. Si potrebbero, per esempio, utilizzare le cellule staminali dell'orecchio interno che una decina di anni fa Karl Köhler, biologo di Harvard, ha scoperto essere in grado di differenziarsi in cellule cutanee. Il ricercatore ha inoltre dimostrato 3 anni fa che anche nell'uomo si possono ottenere toppe di pelle complete di derma, epidermide e soprattutto follicoli piliferi, a partire da queste cellule staminali. Recuperarle però non è semplice e quindi si è provato, per esempio, a usare al loro posto cellule della papilla dermica. Ce ne sono circa 1 migliaio alla base di ogni follicolo pilifero. Regolano la crescita dei peli e in alcune aree del corpo, testa compresa, con il tempo vengono perse. Quando si arriva ad averne circa la metà del normale, i capelli crescono a stento e si assottigliano fino a diventare pressoché invisibili in un processo detto miniaturizzazione. Le cellule della papilla dermica, che guidano la proliferazione e la differenziazione delle diverse linee cellulari che costituiscono la complessa struttura di un capello, possono però essere coltivate e iniettate, chiarisce Piero Tesauro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie. Rimpiazzarle con successo è possibile nei topolini. Così si è provato a verificare se iniettarle nel cuoio capelluto umano, dopo averle moltiplicate in vitro, potesse stimolare la crescita di nuovi capelli, costituendo una sorta di ricarica cellulare. Ci ha provato Paul Kemp, fondatore del progetto dall'evocativo nome di Hair Clone, che, come spiega Tesauro, offre ai potenziali pazienti con calvizie la possibilità di ibernare alcuni follicoli a fronte di un piccolo affitto per le camere di conservazione. Il servizio è disponibile in USA, Canada, Australia e Regno Unito. Se la clonazione e moltiplicazione delle cellule avrà successo, o se più realisticamente si troveranno terapie a partire dai follicoli congelati e coltivati, chi ha scommesso sulla ricerca sarà il primo a beneficiarne. Passare alla pratica clinica non è facile, perché le cellule della papilla dermica, quando vengono coltivate in vitro, sono meno attive. Per ovviare a questo problema, si stanno provando sistemi tridimensionali di coltura. Se l'approccio funzionerà, la moltiplicazione di queste cellule potrebbe essere una soluzione a lungo termine per la calvizie. Non è certo l'unica allo studio. C'è chi, infatti, ritiene che non sia necessario usare le cellule della papilla dermica, ma basti copiare i messaggi che queste inviano al follicolo per stimolare la crescita dei capelli. Maxim Plikus, docente di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università di Irvine, in California, ha individuato in 2 vie di trasmissione per i segnali chimici tra le cellule, chiamate VNT e Hedgehog, gli elementi più importanti che portano alla crescita dei capelli. La loro attività, però, è più alta anche in alcuni tumori, perciò aumentarla per ripristinare la chioma potrebbe innescare effetti collaterali pericolosi. Plikus ha quindi scelto di cercare molecole più a valle nel dialogo cellulare, porta a capelli fluenti, individuando una proteina che potrebbe essere usata come farmaco pro-ricrescita. Come specifica Tesauro, si tratta di SCUBE3, una molecola capace di dare alle cellule staminali del capello il segnale che le induce a dividersi. Negli esperimenti sui topi e sui follicoli umani ha confermato di attivare la crescita dei capelli, ma prima di considerarla come una possibile terapia per l'alopecia androgenetica servono ulteriori ricerche. Occorre anche capire se gli effetti di questa proteina siano simili, migliori o additivi rispetto ai farmaci già usati per la calvizie. Una società spin-off dell'Università californiana sta iniziando i primi test clinici per valutarlo. Intanto Plikus ha isolato un altro potenziale candidato farmaco pro crescita, l'osteopontina, identificandola nei nevi cutanei, sui quali crescono spesso peli particolarmente spessi e lunghi proprio grazie a questa molecola. Succede in persone di diverse etnie e differenti profili genetici. Perciò, un possibile farmaco a base di osteopontina, almeno in teoria, potrebbe essere efficace in un gran numero di casi. I follicoli piliferi sensibili al diodrotestosterone e alla 5-alfa-reduttasi, le molecole che portano all'assottigliamento e alla crescita sempre più stentata dei capelli, sono soprattutto quelli che si trovano sulla sommità della testa e nella parte alta della fronte. Stempiatura e chierica sono le due modalità comuni con cui compare la calvizie, mentre sulla nuca i capelli continuano quasi sempre a crescere senza problemi, tanto da essere usati per gli autotrapianti. Una differenza di destini che potrebbe dipendere dall'origine embrionale diversa del cuoio capelluto. Nella terza settimana di sviluppo, le cellule dell'embrione si distribuiscono infatti in tre foglietti di cellule chiamati ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui poi derivano i vari tessuti del corpo umano. Di norma, ogni tessuto ha origine da uno di questi foglietti, ma la pelle è un mix. Quella del viso deriva dall'ectoderma, quella del corpo dal mesoderma, il cuoio capelluto ha un'origine ancora ignota e probabilmente mista. Ecco perché in alcune zone c'è un'ipersensibilità agli androgeni, in altre no. L'obiettivo futuro, comune a molte delle nuove ipotesi di terapia della calvizie, è quindi trovare molecole che portino il messaggio giusto ai capelli sottili e fragili rimasti in testa per farli ricrescere forti, iniettando questi composti come tali, oppure utilizzando gli RNA messaggeri o mRNA, molecole capaci di farli produrre direttamente dall'organismo. È la stessa tecnologia usata per realizzare i vaccini anti-Covid. Eplicus sta cercando di realizzare un mRNA che diano istruzioni per creare Scube 3 e osteopontina. Ci sono però anche altre sostanze che potrebbero salvare le chiome. Rui Ji, dermatologo della Northwestern University in Illinois, ha scoperto di recente che MIR-205, un micro-RNA, molecole presenti nelle cellule e importanti per l'espressione dei geni, agisce sulle cellule staminali dei follicoli piliferi, portando un messaggio che si traduce, almeno nei topi, in peli che, nell'arco di appena 10 giorni, crescono più folti. Il micro-RNA potrebbe essere racchiuso in nanoparticelle, realizzando un prodotto da applicare localmente come una lozione. Ji lo sta provando sui topi e, se i risultati saranno positivi, passerà ai test sull'uomo. Meglio però smorzare gli entusiasmi. Nonostante il grande impegno profuso nelle ricerche anticalvizie, nessuna delle possibilità attualmente allo studio sarà disponibile domani. E potrebbe non esserlo mai, perché, come sottolinea il dermatologo Alfredo Rossi, con la ricerca di cure anticalvizie ci stiamo opponendo all'evoluzione della specie. Peli e capelli non ci servono più, né per scaldarci, né per proteggerci dall'ambiente esterno. La tendenza evolutiva è diventare una specie sempre più glabra. Chissà se la vanità umana avrà la meglio pure sulla selezione naturale. L'alopecia androgenetica non è una caratteristica isolata. Spesso porta con sé altre qualità più o meno desiderabili. Un recente studio dell'Università di Bonn, per esempio, ha dimostrato che i capelli iniziano a diradarsi presto, soprattutto in chi è basso di statura. I ricercatori hanno analizzato il DNA di oltre 20.000 uomini calvi o con chiome abbondanti da 7 paesi, individuando 63 alterazioni genetiche che aumentano in maniera significativa il rischio di perdita prematura dei capelli. Alcune di queste sono chiaramente correlate alla bassa statura, ma anche alla predisposizione e alla pubertà precoce. Come ha spiegato il direttore dell'Istituto di Genetica Umana dell'Università di Bonn, Markus Noten, i geni che portano all'alopecia si associano poi a una pelle più chiara e a una maggiore densità ossea, elementi che potrebbero indicare una migliore capacità di usare la luce solare per sintetizzare la vitamina D e che spiegano perché gli uomini bianchi diventano più spesso calvi anzitempo rispetto agli uomini di colore. C'è anche un'associazione con un rischio più alto di tumore alla prostata, ma l'incremento della probabilità di malattia è minimo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio, un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zunska Bola, vicino a Lodz, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri 4 figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli e nel settembre del 1910, affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale, prendendo il nome di frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita, ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione, operare per la difesa e l'affermazione del Regno di Dio. Il 16 ottobre 1917, assieme a 6 compagni, fonda la Milizia di Maria Immacolata. È un gruppo di cavalieri che con dedizione e coraggio scelgono di appartenere alla Madonna e di diffonderne la devozione, unendola allo spirito d'amore del Vangelo e al servizio francescano ai fratelli. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote e nel 1919 si laurea in teologia. Tornato in Polonia, è impossibilitato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Ryerz Niepo Calamei, il Cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati.
4: Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, che durante il secondo conflitto mondiale darà rifugio ai soldati e ai feriti della campagna di Polonia. Estende il suo apostolato mariano anche in Giappone, dove fonda il convento di Mugenzai no Sono, giardino dell'Immacolata, a Nagasaki, e stampa il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Rientrato in Polonia per ragioni di salute l'8 dicembre 1939, festa dell'Immacolata, inaugura la stazione radio SP3 RN, stazione polacca 3 radio Niepo Kalanov, per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Niepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16.670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e due figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati, che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: «Lei della vita non ha capito nulla». Le sue ultime parole sono: «Ave Maria». Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajowniczek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto, nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa Ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio, dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN, San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Quarta puntata. Il caffè a Trieste, Venezia, Napoli.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi vorrei parlarvi ancora della storia del caffè, ma in particolare di quello che è stato lo sviluppo o comunque l'impatto

0: in Italia. In particolare volevo parlarvi di Trieste, Venezia e Napoli, hanno avuto una grande importanza in questo senso. Infatti rispetto a Trieste bisogna dire che l'evoluzione sociale e urbanistica della città c'è stata anche proprio a seguito della crescita nell'Ottocento delle importazioni dei preziosi chicchi di caffè. Però bisogna fare un salto indietro. Nel 1683 a Vienna il gran visir dell'impero ottomano fugge con il suo esercito dalla capitale asburgica grazie all'intervento delle armate di rinforzo. Quindi i turchi, stremati dall'assedio, si abbandonano a una ritirata disorganizzata, lasciando davanti alle mura di Vienna delle tende, armi, viveri e bottino. E tra quel bottino anche i sacchi di caffè. Il turco kafe, tradotto come vino o bevanda eccitante, affascinò il palato austriaco, al punto tale da cominciare ad essere importato in grandi quantità nell'impero. Gli aromatici chicchi venivano trasferiti in Europa da Alessandria d'Egitto, e il porto più adatto a conciliare con la sua posizione le realtà orientali e occidentali era proprio quello di Trieste. Così il porto franco divenne uno dei principali centri europei di importazione del caffè. Inoltre nell'Ottocento, a seguito della costruzione della ferrovia, esattamente nel 1857, e di quello che oggi è chiamato il Porto Vecchio, la lavorazione dei chicchi si espanse assieme allo sviluppo tecnologico della città, al punto che alla fine del secolo Trieste vantava la presenza di ben 66 ditte di importazione, 4 aziende, 10 torrefazioni e 98 botteghe del caffè. E in realtà oggi la città sembra ancora offrire nelle strade, nelle caffetterie del centro storico, quell'atmosfera aromatica, un tempo condita di intellettuali, di portuali, di borghesi e prostitute, che incarnava la scontrosa grazia cantata da Saba. Tra l'altro Saba ha dedicato una delle sue poesie più vibranti al caffè Tergeste, che oggi è il Tergesteo, e lui apostrofa come caffè di ladri, di baltracche e covo. Eppure in quell'angolo della sua popolosa città, in quel caffè capace di conciliare l'italo e lo slavo, il poeta dice anche: io soffersi ai tuoi tavoli il martirio, lo soffersi a formarmi un cuore nuovo. Ma torniamo un attimo al racconto dei caffè a Trieste. I caffè come luogo di aggregazione politica, culturale e ideologica divennero testimoni della commistione delle varie nazionalità e culture che andavano in cerca di uno spazio nel porto asburgico. I tipi di caffè e i clienti che ospitavano erano più disparati, per cui non so, c'era il caffè greco per esempio, che riuniva i commercianti greci, turchi o provenienti dall'area orientale del Mediterraneo e dai territori controllati dall'impero ottomano. Caffè Flora, divenuto poi caffè nazionale, situato a Palazzo Pitteri, che di giorno era un ritrovo per i coristi del Teatro Verdi e di notte per la clientela più proletaria di Civitavecchia. Il Caffè Corso, invece, a Palazzo Salem, era un punto d'incontro di attori filodrammatici, cantanti e vari artisti del varietà, compresi i prestigiatori, gli illusionisti, i mangiafuoco, i dilettanti in erba. E poi ancora il Caffè Vesuvio era frequentato da un gruppo di sordomuti che giocavano a domino tanto quanto evitavano di spendere, costringendo il proprietario a trasformare il locale poi in una tavola calda. E poi invece il caffè alla miniera di Via del Pesce era un luogo di ritrovo di loschi personaggi ben conosciuti delle carceri vicine, che veniva tenuto d'occhio dalle autorità. Tuttavia Trieste è molto più celebre per quei caffè che, ispirandosi al modello viennese, rappresentavano luoghi privilegiati per gli strati sociali più elevati. Fra questi c'è il Caffè Garibaldi, il Caffè degli Specchi, il Caffè Stella Polare, il Caffè San Marco. Erano tutti centri attorno al quale orbitavano grandi letterati, irredentisti e intellettuali dell'epoca come Italo Svevo, Umberto Saba, che ho citato, James Joyce, Kafka e molti altri. E questi luoghi di aggregazione divennero gli spazi in cui i triestini erano capaci di ritrovare una piccola frazione di sé, di sentirsi parte di una comunità culturale o ideologica, oppure di scoprire semplicemente il valore della convivenza. Però volevo volevo dirvi anche qualcosa relativamente a Venezia, che chiaramente ha rispetto appunto alla sua posizione, un po' come Trieste, un ruolo fondamentale. Partiamo dallo scambio mercantile attivo tra la Repubblica di Venezia e i musulmani del Nord Africa, dell'Egitto e dell'Impero Ottomano, che portò all'introduzione di una grande varietà di beni, incluso il caffè, proprio perché Venezia era uno dei principali porti europei. I mercanti veneziani introdussero la bevanda tra l'aristocrazia e in seguito passò anche nella terraferma, innanzitutto tra gli studenti, i docenti e i visitatori dell'Università di Padova, e fu inaugurato nel 1645 il primo caffè europeo, oltre a quelle già presenti nell'Impero Ottomano e a Malta. Rispetto a Venezia, bisogna dire che già nel 1615 le imbarcazioni della Repubblica di Venezia portarono in patria una borsa di chicchi di caffè provenienti da Istanbul. Circa 50 anni dopo, nel 1660, ne giunsero dai territori turchi 20.000 quintali a Marsiglia e, considerati estremamente costosi, ricevettero il loro primo nome dal porto di Mocha, affacciato sul Mar Rosso, da cui vennero esportati via Suez e Alessandria d'Egitto. Dalle navi attraccate a Venezia, Genova e Marsiglia cominciarono a essere distribuiti e il loro ampio utilizzo però penetrò nei territori dell'Europa occidentale a partire dal 1665. Venezia divenne così la capitale mondiale del caffè. Nel 1683 venne inaugurata in piazza San Marco il caffè all'arabo. Da qua in breve la città poteva contare un totale di 200 caffè, di cui una trentina si affacciavano nella piazza. Nel 1720 apre anche il famosissimo caffè Florian, ancora oggi il caffè esistente più antico al mondo. Vorrei dedicare l'ultima parte di questa puntata a una città in cui il caffè è davvero speciale, mi riferisco a Napoli. La storia del caffè napoletano è recente e ci racconta che la bevanda arriva in città abbastanza tardi rispetto al resto dell'Europa. Se i primi chicchi arrivano in Italia a partire dal 1600, il caffè a Napoli arriva solo poi nel 1614. Ma quali sono le origini del caffè napoletano? Cosa significa bere il caffè per i napoletani e anche i segreti del caffè alla napoletana? Le origini risalgono al 1614, quando Pietro della Valle, un musicologo romano, decide di abbandonare Roma per pene amorose e di stabilirsi a Napoli. Da qui si mette in viaggio verso la Terra Santa e da questo viaggio ha origine la storia del caffè a Napoli. Pietro della Valle, spinto dalla conoscenza di una donna, resta in Terra Santa per ben 12 anni, rimanendo in contatto epistolare con alcuni dei suoi amici napoletani, tra cui Mario Schipano. In una delle sue 56 lettere, il della Valle racconta di una bevanda detta caffè, un liquido profumato che veniva fuori dai bricchi posti sul fuoco, versato in piccole scodelle di porcellana e bevuto dopo pranzo. A partire da questo episodio viene introdotto e fatto conoscere il caffè a Napoli, ma questa non è l'unica versione storica esistente. Addirittura c'è chi attribuisce l'arrivo del caffè a Napoli a una storia diversa antecedente al viaggio di Pietro della Valle. Alcuni sostengono che la bevanda sia arrivata clandestinamente all'università di medicina di Salerno e prima del viaggio di Pietro della Valle, e addirittura altri pensano che il caffè in Campania fosse già presente a partire dal 1450, quando regnavano gli aragonesi. Però la versione comunque più acclarata, che è più veritiera, è che l'origine del caffè napoletano è apprezzata solo agli inizi dell'Ottocento con la comparsa dei primi caffettieri ambulanti. Il caffè entra nella tradizione napoletana proprio grazie ai caffettieri ormai scomparsi che percorrevano la città di Napoli con i loro recipienti di caffè, latte, tazze e zucchero. Da questo momento il caffè diventa un momento di aggregazione, rito della tradizione napoletana, che significa fare amicizia e regalarsi un momento di spensieratezza. Quindi la storia del caffè napoletano prosegue nelle abitudini delle case dei napoletani con la cucumella, che che è la tipica caffettiera napoletana fino ai migliori caffè di Napoli. Il caffè a Napoli, quindi, prima di arrivare al popolo, si diffonde innanzitutto nei salotti buoni grazie a Maria Carolina d'Asburgo, che sposò il re Ferdinando IV di Borbone nel 1768. Fu lei a introdurre a corte l'uso del caffè, sfatando degli antichi tabù secondo i quali si credeva che la bevanda portasse male per il suo colore nero. Inoltre, il caffè era definito dalla Chiesa come la bevanda del diavolo, per cui inizialmente non si diffuse. E si racconta che nel 1771, nella reggia di Caserta, fu organizzato un ballo dove il caffè viene servito da quelli che probabilmente furono i primi baristi vestiti con la giubba e il cappellino bianco, e nacque così il primo caffè del regno di Napoli. Nel Novecento si inizia a usare la macchina per l'espresso per fare caffè, che era molto difficile da maneggiare. In effetti, andando a Napoli si vede che comunque, diversamente dai bar di altre città, non si vede il caffè servito col tasto, ma è tutto un gioco di leve manovrate abilmente dai baristi. Nell'Ottocento iniziano ad aprire i primi caffè di Napoli. Nel 1860 aprì il Gran Caffè, che è l'attuale Gambrinus, il più bello e importante di tutti, che è anche detto il caffè delle sette porte, ed è nel piano terra del Palazzo della Foresteria in piazza San Ferdinando. Inutile dire che per gustare il vero caffè napoletano, oltre alla miscela giusta, sono indispensabili l'acqua di Napoli e la cucumella. Ma ci sono anche altri motivi perché a Napoli il caffè è più buono. Per apprezzare il suo gusto, il profumo intenso e l'aspetto cremoso va bevuto rigorosamente in una tazzina di ceramica bianca, spessa e senza decori interni. La tazzina deve essere sufficientemente riscaldata e senza presenza di umidità. Per i napoletani non è una semplice bevanda da consumare a prima mattina, dopo pranzo, al bar in compagnia. Il caffè a Napoli è un rituale, rappresenta un vero e proprio culto. Aspetto importante è la miscela del caffè napoletano, che ha una tostatura molto particolare, diversa da altre lavorazioni di altri luoghi. Termino questa puntata sull'aspetto soprattutto legato a Napoli con la tradizione del caffè sospeso, che è una caratteristica specifica nata proprio a Napoli ed è una pratica di solidarietà, un gesto filantropico che associa il gusto insostituibile della bevanda famosa in tutto il mondo con la famosa generosità partenopea. Luciano De Crescenzo ha scritto un libro omonimo illustrando la tradizione nata nella città partenopea e lui dice: una volta a Napoli nel quartiere Sanità, quando uno era allegro perché qualcosa gli era andata bene, invece di pagare un caffè ne pagava due e lasciava il secondo caffè, quello già pagato, per il prossimo cliente. Il gesto si chiamava caffè sospeso. Poi di tanto in tanto si affacciava un povero per chiedere se c'era un sospeso. Era un modo come un altro per offrire un caffè al resto del mondo. E a quanto pare la tradizione comunque del caffè pagato a Napoli iniziò a diffondersi durante i primi anni del Novecento. Erano tempi difficili durante i quali chi poteva permetterselo iniziò a pagare due tazzine di caffè. A potersi permettere un caffè al bar era infatti prevalentemente l'aristocrazia o l'alta borghesia partenopea. Lasciarne uno pagato significava quindi dare la possibilità ai meno fortunati di potersi fermare al bancone e gustare una tazza di buon caffè. Per altri, la tradizione del caffè sospeso a Napoli sarebbe nata a causa delle discussioni insorte tra gruppi di amici al momento di pagare il caffè. Nel dubbio, tra chi aveva consumato e chi no, si lasciava sempre una quota in più a beneficio del prossimo consumatore. Oggi però si può chiedere un caffè sospeso anche a Palermo, così come a Roma e a Torino, perché fortunatamente il gesto solidale si è diffuso in tutta la penisola. Però la pratica del caffè sospeso ha preso piede anche in molti altri bar del mondo, dalla Spagna al Canada, dalla Francia al Belgio, alla Finlandia, fino ad arrivare in Russia e in Argentina. Il caffè pagato a Napoli è un gesto nobile perché il gusto del caffè non va negato a nessuno. E il 3 maggio del 2010 lo storico bar Gambrinus, per festeggiare i suoi 150 anni, ha voluto offrire un caffè alla città. Chiunque poteva avvicinarsi al banco e chiedere un caffè pagato, un atto di amore per la città e per rispolverare questa tradizione nata proprio a Napoli.
1: ascoltato La storia del caffè, a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nella letteratura italiana e internazionale a partire dal 1700. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carlo Castellaneta. Futili motivi. Faccio sempre così quando ho pochi fiammiferi. Straccio un foglio di giornale, lo arrotolo stretto e accendo l'altro fornello. Ecco il volto della belva. C'era scritto sopra la fotografia in prima pagina. La carta bruciava, lentamente perché l'avevo cartocciata, e anche l'assassino in fotografia bruciava lentamente. Dunque sedano, un pezzo di cipolla, una carota, una foglia d'alloro da mettere a freddo, mi pare che abbia detto. Cioè, prima di mettere il pesce a bollire, me lo sono fatta ripetere due volte al telefono. Scusi, è servizio di pronta cucina? Vorrei cucinare, come ho visto su una rivista, con la maionese che fa una specie di ricamo sopra le trote. Ne ho comprate tre surgelate per l'occasione. Spero solo che Francesco non arrivi in divisa. Non mi piacerebbe che i vicini dicessero di nostra figlia che si è fidanzata ad un poliziotto. Già mi sembra sprecata la sua bellezza per uno che guadagna così poco, con un mestiere che ci lasci la pelle come niente. E quando la pelle comincia a disfarsi, 8-10 minuti al massimo, vuol dire che la trota è cotta. Bisogna togliere subito dall'acqua. È comodissimo questo 199. Basta toccarla con la punta della forchetta per capire quando è il momento, così come distingo se è Salvatore da come sbatte la porta dell'ascensore. Fai presto, lavati. Saranno qui fra poco, ha detto Assuntina, che Francesco passava a prenderla in negozio col motorino. L'acqua della pasta sta bollendo, le fragole sono in frigorifero. Quando si lava lui tremano le canne dell'acqua come facesse chissà cosa. Non mi fa neanche sentire il campanello. «È un'ora che suoniamo», brontola Assuntina. «Venga, venga, Francesco!» Mi sono accorta subito che sullo zigomo ha un segno ancora fresco. «Niente, l'abbiamo fatto a botte l'altro giorno». Salvatore è uscito dal bagno con l'asciugamano. Vuol sapere quali botte. Sul giornale non c'era, ma se li dovessero mettere ogni volta sui giornali gli scontri di piazza, spiega Francesco, che quello è piano quotidiano e gli brillano i denti, povero figlio, che sono l'unica cosa bella che ha. Mi fa tenerezza con quei capelli corti come se fosse in licenza da soldato. Era roba da niente, sorride togliendosi la giacca, un'occupazione di case, solo che quello era un palazzo di lusso, appena finito di costruire, mica le solite catapecchie col cesso sulla ringhiera. Così hanno dovuto sgombrare con la forza, anche se lui personalmente sarebbe d'accordo con loro. «Sì, bravo», interviene Salvatore, «che poi ti buttano fuori dalla polizia se si accorgono come la pensi». Si sono messi a tavola. Finalmente. I tovaglioli al collo, mentre condisco gli spaghetti, e oggi trovare un posto è diventato impossibile. Magari mi buttassero fuori, commenta Francesco. Ci sono dei giorni che uno si vergogna, lo sapete, a stare lì con la visiera sulla faccia e lo sfollagente in mano, mica per quelli che ti insultano, dall'altra parte della strada, ma per come ti guarda la gente, ti guardano e cambiano marciapiede, come se ci avessimo la rogna. Mangia, dai, invita Assuntina. Se la merita anche lui una cena come si deve, una volta ogni tanto. Con quello che gli passano in caserma, se non fosse per lo stipendio di Assuntina e il lavasecco, mi domando come farebbero il giorno che si sposano. Stai a sentire, comanda Salvatore. Dice che a botte bisogna fare quando viene il momento, ma bisogna darle, picchiare duro. Dovrebbero averglielo insegnato nella polizia. La prima botta sei tu che devi darle, mentre l'altro ancora stordito, giù il secondo colpo e il terzo, finché l'altro capo, mannaggia la morte, e con le mani fa ancora un gesto. Salvatore di minaccia verso l'avversario, anche Francesco lo fissa, sbalordito da quell'esplosione di rabbia, boom! Un colpo così, mannaggia la morte, e poi vediamo chi ride, vediamo. Ho capito, vai, hai litigato con Zanon. La domanda mia era giusta, lo vedo dalla faccia che ha fatto, anche se Assuntina protesta. Basta con Zanon, non ne voglio sentir parlare. Ma Francesco sorride interessato, vuol sapere di questa storia. Ti prego, supplica Assuntina, cambiamo discorso, prendi ancora della pasta. Non è così, insisto. Di la verità. Preferisco che si sfoghi invece, piuttosto che vederlo tutte le sere con quella rabbia in corpo, che ogni volta Zanon, quando Salvatore esce col pulmino, ritarda apposta a tirar su la sbarra. E va bene, vale la pena di farsi cattivo sangue a questo modo. Forse, tenta Francesco, ha degli ordini precisi. Ma che ordini, quello è un mascalzone. È più di un mese che dura questa storia. Da quando alla porta carraia della fabbrica hanno messo questo Veneto, urla Salvatore. Adesso non lo tiene più nessuno, ricomincia la giaculatoria. Nemmeno lo spettacolo delle mie trote con maionese riesce a distrarlo per un attimo. Io, quello lì, un giorno o l'altro. Lo capisci, Francesco? Certo che capisce. Francesco è dalle parti nostre, però mi sembra più che altro divertito da come chiede particolari. E Salvatore subito a bocca. Ti sembra possibile, gli spiega, che io arrivo in seconda? Potrei uscire senza cambiare marcia? E no, signore. Come mi vede spuntare, Zanon gira la testa, così sono costretto a frenare e aspettare. Lo vede bene che sono carico, ma lui lo fa espressamente per sfottermi davanti agli operai e impiegati che sono sul pulmino. Io gli do un colpo col clacson e allora lui grida: Teron, cosa ti vuol? E ride, per far ridere gli altri. Una sera, se non mi teneva, non stavo per scendere. Adesso poi che viene il caldo e senti il motore che bolle, anche 10 secondi aspettare ti sembra un'eternità. Ormai è diventata una barzelletta. Vediamo cosa fa Zanon, dicono gli impiegati alle mie spalle. Lo dica in direzione, suggerisce Francesco. Calma, anche quello ho provato. Ma Zanon non si sa come, ha conoscenze dappertutto. E poi sono quasi 20 anni che è in azienda, ormai lo conoscono. Mi hanno detto che non c'è niente di male, di aver pazienza. È un carattere così, che gli piace scherzare. Ma a me, non mi scherzi dietro, a me, quando arrivo col mio automezzo, tu mi devi portare rispetto, tu me la devi sollevare in tempo quella stramaledetta sbarra, invece di chinarti sotto il tavolo, girare la faccia aspettando solo di vedermi arrabbiato. Adesso è partito e non lo ferma più nessuno. Salvatore mi mette i nervi anche quando comincia con questa storia, anche se fa piacere vedere che il tuo uomo è un uomo per davvero, che non si fa mettere sotto i piedi da nessuno, però da un mese che ne parliamo ancora non si è trovato un rimedio. Hai messo in fresco le fragole? Domanda Assuntina per rompere il discorso. Potevate prendere un cocomero, no? Borbotta lui e subito riprende, mai contento di niente, che la gente solo gli schiaffoni, capisce? E anche la figlia l'ha tirata a sue sberle. Lo dice quasi vantandosene, perché Francesco intenda, visto che se il mondo va a rotoli, è colpa dei vecchi che non sanno più usare la frusta. E si capisce che poi i giovani vengono su delinquenti. Per esempio, l'altro giorno, quello che ha messo la bomba. Quale bomba? Chiede Francesco. Ma sì, la bomba nella scuola, che per fortuna non è scoppiata. L'hai visto sul giornale? Che faccia, Madonna Santissima, ho esclamato, proprio lo stesso che avevo bruciato un'ora prima sul fornello del gas. Ecco il volto della belva, proprio lui. A volte là ci vorrebbe la pena di morte, urla Salvatore come se ce l'avesse dinanzi, e sono sicura che in tutta Porta Vittoria non ce n'è un altro che quando grida mette paura come lui. E se questo Zanon non se l'ha ancora fatta sotto, mi sono detta tante volte, vuol dire che ha un bel fegato anche lui, oppure è un incosciente. Mi ricordo che una sera Salvatore ne ha messi a posto due che sul pulmino volevano fargli spegnere la radio. Dicono che lui la tiene sempre a tutto volume, non so se è vero, ma anche se fosse, uno che sta al volante tutta la giornata avrà diritto a un po' di svago. Insomma, si erano presi a male parole, Salvatore alla fine non ci ha visto più e li ha sollevati tutti e due dai sedili. Erano due impiegati dell'ufficio paga e li ha scaraventati dal pullman, però nessuno ha avuto da ridire dopo quella volta. Alzati, sta cantando alla figlia, non vedi che la bottiglia è vuota? Anche Assuntina tiene il carattere preciso di lui. Apposta litigano. Ma stasera che c'è Francesco si è permessa solo di sbuffare. Già un paio di volte la padrona della tintoria gli aveva detto il fatto suo, per il collo di una camicia che non l'aveva nemmeno stirato lei. Bisogna sentirli quando strillano padre e figlia. Mi fanno uscire fuori tutti alle finestre. Avrò un bel po' da fare, Francesco, per tenerla sotto. Povero poliziotto, che ha già poca voglia di sparare. La sua passione sono i fumetti di Diabolik. Ne ha più di 100. Lui e il collega fanno la raccolta. Peccato che adesso se ne va. Una bella fortuna ha avuto. Antonio? Antonio l'hanno preso. Lo aspettava da mesi questo posto in un corpo di polizia privata. Allora dice Assuntina, c'è speranza anche per te. Antonio ti potrebbe far entrare, tanto il rischio c'è lo stesso e ti pagano di più. Francesco girava pensieroso lo zucchero dentro la chicchera e già me lo figuro con quelle divise da sceriffo, come si vedono fuori dalle banche, col cinturone alla vita e la pistola in bella vista. Sarei più contenta anch'io. Soltanto Salvatore mostra poco entusiasmo. Stai dove sei, dammi retta, che il posto è sicuro, come in ferrovia. È stata la prima risata stasera mentre i ragazzi se ne uscivano per un cinema. Io mi sono messa a sparecchiare. Salvatore ha girato la sedia verso la televisione. Lo guardavo intanto che lavavo i piatti al lavandino, come volesse cacciare un pensiero. La faccia stanca di una giornata di lavoro, i peli grigi fuori dalla canottiera. Ma avesse detto che buono era il pesce, niente. Tutto tutto dovuto, come se io non mi stancassi a fare i servizi, a lavare i vetri e piastrelle nei palazzi vicini. Vedrai che Francesco ce la porta via, gli ho detto per incuorarlo. Lui ha mosso appena la testa, sempre fisso alla televisione, come a fare di sì. Che si sposino pure, lui è d'accordo, però sentivo che faceva scrocchiare le dita. Una mano dentro l'altra come se schiacciasse delle noci. Segno che qualche cosa gli ribolle dentro. A metter su casa li aiuteremo noi, che dici Salvatore? Questo delinquente, anche il sonno mi deve avvelenare. Avanti, falla finita. Sapevo bene di chi parlava. Magari domani non lo trovi più, gli ho detto. Vedrai che lo sostituiscono alla porta a carraia. Adesso non ti far cattivo sangue. È andato nel gabinetto sbattendo la porta. Sul momento, pensando a Zanon, mi è venuto da ridere. Mi ricordo che mi ero appena addormentata nella sedia a sdraio. Avevo bagnato il terrazzino con la canna e tutto il caldo del pomeriggio se ne stava salendo come un fumo quando suonò il telefono. Pronto, qui è la questura. Francesco, sei tu? No, è la squadra mobile, signora, deve venire subito, è successa una disgrazia. Non c'era bisogno che dicesse altro. In quell'attimo ho visto tutto quanto. Suo marito è in stato di arresto. Vedevo la sua faccia mentre aspettava davanti alla sbarra chiusa e Zanon che sghignazzava dentro la sua cabina. Salvatore che scende e gli va incontro adagio come fanno gli uomini del mio paese. Adagio per trattenere la collera ma anche per caricarsi di più. Di fronte a tutti i passeggeri che guardano dai finestrini. Il primo pugno è subito rotolato a terra. Zanon gli ha quasi staccato il naso con un morso. Sono sicura che Salvatore non voleva, ma la mano è andata da sola sul coltello. Diranno i testimoni che pareva una furia, prima che riuscissero a dividerli. Lo aveva coltellato 5 volte nei fianchi e un colpo di striscio alla gola. Adesso Zanon è al centro di rianimazione e non sanno se si salverà. Il commissario le vuole parlare, signora. Ecco, pensavo, ecco. Come se l'avessi sempre saputo, come se tutti gli anni passati prima solo a questo fossero serviti, a sbranarci come cani tra noi pezzenti. Che venisse questo giorno per mandare malore ogni cosa, povera Assuntina. A Francesco non gliela lasceranno sposare, la figlia di un assassino. È strano, come è naturale, una disgrazia. Sentivo solo un gran vuoto, più grande di qualsiasi dolore.
1: Il racconto.
3: La luna sul muro di Anna Maria Ortese. La moglie dell'ingegner Zachin, la bella e bionda Olga, aspettava il suo secondo figlio e questa volta la maternità la rendeva straordinariamente felice. Ma forse non era soltanto la maternità, era la stagione. Aveva litigato con il marito e poi si erano rapacificati e lui l'aveva lasciata andare da sua madre al mare per 2 settimane. Il mare era molto bello, liscio, le sere non finivano mai e c'era nell'aria qualcosa di tenero, di morbido, di inesplicabile, come se la vita si fosse tolta una maschera e mostrasse adesso il suo vero volto, i suoi tesori. Olga, distesa in un asdraio con un libro sulle ginocchia, non riusciva a concentrare i suoi pensieri su nulla, altro che su se stessa e la misteriosa bellezza del vivere. E le sembrava che una voce, per la prima volta in vita sua, le mormorasse all'orecchio: «Tu non ti conosci, Olga, ma sei intelligente, sei buona, hai una personalità straordinaria ed è per questo che apprezzi la bellezza della vita». Forse, soggiungeva quella voce, ti converrebbe frenare un poco il tuo orgoglio, diventare un tantino più dolce. Questo era vero. La moglie dell'ingegnere, malgrado una sua amabilità naturale e una fine educazione, era portata a chiudersi, qualche volta a isolarsi, convinta che pochi, e fra questi non il marito, l'apprezzassero come meritava. E aveva anche risposte un po' aspre. Non avrebbe dovuto farlo più. Non ne guadagnava niente. D'ora in poi voleva sforzarsi di essere più umile e sensibile alla vita degli altri. Voleva farsi amare. Tutti la dovevano amare. Non c'era una cosa più affascinante al mondo. Tornata in città, trovò che le rimaneva più tempo del previsto per dedicarsi a questo genere di pensieri e sentimenti esemplari. Suo marito aveva dovuto allontanarsi per qualche giorno. In casa, per Massimo, il loro bambino, C'era una bonne magnifica. Olga usciva tutti i pomeriggi. Faceva passeggiate lente, lente, dato il suo stato, assaporando incantata la vita della città. Il sole al tramonto ammorbidiva il taglio delle case, sollevava i ponti, slargava misteriosamente le strade, mentre il passo degli uomini suonava stranamente lieve e una specie di musica trasportava tutto. Passavano amici del marito, gli Zakin erano assai noti, e si scappellavano. Ragazze con il loro boyfriend che le sorridevano da sotto le ciglia scure e nelle carrozzelle bambini piccolissimi che sollevavano a guardarla il volto placido. Le campane suonavano ininterrottamente e Olga si trovava a pensare cose gravi e dolci. Cui aveva mai pensato? Tutto nasce? Al mondo è una nascita continua, radiosa. E bisogna essere amici, occorre che siamo amici uno dell'altro. Si doleva di aver passato tanti anni senza capirlo. Non vi era certo una verità più lampante. Quasi ogni sera, alla fine delle sue passeggiate, Olga Zakin se ne andava in un piccolo caffè che aveva frequentato col marito prima di sposarsi e che adesso la inteneriva. Era situato alla fine di un grande viale, dove la città diventava meno luminosa e meno ricca, e la incuriosiva per un suo silenzio, una sua grazia dolorosa, che non aveva avvertito prima. E qui, insieme a un paio di logori camerieri, c'era una donnetta per la quale Olga provò subito simpatia. Aveva l'aria di una persona che sta aspettando qualcosa o qualcuno da molti anni, o che deve fare una domanda, ce l'ha sulla punta della lingua e sempre se ne dimentica. In complesso, una poveretta, mai stata bella neppure in gioventù, anzi francamente sgradevole, con un viso virile, le gambe corte, i capelli forti e bianchi pettinati lisci all'indietro sopra una fronte quadrata. Contrastava con la sua figura minuta l'aria spavalda e un po' triste di chi ha passato l'intera vita in lavori servili e ora riposa. Forse era una vedova, una parente povera del proprietario. Guardava Olga Zakin e sorrideva. Una sera, come fanno i bambini, quasi furtivamente, le fece cenno di doverle parlare. Olga rimase sorpresa da questo fatto, perché di solito, se non era lei per prima a dimostrare qualche cordialità, nessuno la avvicinava, e quella sera si era proprio dimenticata del mondo. C'era una bella luna sul muro che faceva angolo con il caffè, e Olga pensava con passione a suo marito. Avrebbe dato chissà che cosa per averlo vicino. Non manifestò alcuna contrarietà, però, e anzi sorrise un poco, mostrando che aveva capito. E prima di uscire, mentre raccoglieva borsa e guanti, si accostò alla donna. «Ho pensato», disse la donna, «mi perdoni, sa, se non la conosco, se vuole venire con me domani al cinema. Offro io. Non vado mai al cinema, non mi va di andare da sola. E ora c'è proprio un bel film, mi perdoni». Aveva una voce rapida, perentoria, da uomo e, almeno in quel momento, un po' rauca. Olga non si affrettò a rispondere. «Un bel film? Quale?» disse poi sommessamente. E intanto pensava alla moglie dell'ingegner Carlo Zakin. Se questa donna lo sapesse, forse è per il vestito. «Non mi dispiace, ma non sapevo di essere mal vestita». «Breve incontro», disse la donna. Ci furono due cose che dispiacquero a Olga: che la donna volesse vedere un film celebre per la sua delicatezza. Chi ne avrà sentito parlare? Si chiedeva turbata. E che a lei, signora Zakin, questo dispiacesse. Le sembrava che la luna avesse diminuito il suo chiarore. Disse vagamente: «Io l'ho già visto». L'anziana cameriera non obiettò nulla. Era proprio come gli uomini, sì e no quando non hanno interesse per voi, e anche quando ne hanno. La donna ora le guardava la vita. È in stato interessante, disse. Sì, disse Olga. E pensò di aggiungere: è per questo che non vado volentieri in posti chiusi, ma le parve inutile. La donna non aveva l'aria di essere dispiaciuta né di giudicarla per questo diniego con minore simpatia. Risalì con lo sguardo dalla vita alla fronte della Zakin ed era uno sguardo inesprimibilmente contento. «Anch'io ne ho uno», disse dopo un poco. Il suo mento si alzò, il viso tremò e si ammansì. Una ineffabile gioia le allargò le pupille grigie. 16 anni, ormai un uomo, alto così», disse inchinandosi. In quel momento il padrone la chiamò. Essa si allontanò senza fretta, sulle gambe basse, come portando una corona. La sera dopo, Olga Zakin era ancora là. Aveva messo un vestito più elegante, di lana leggera bianca, ornato di pesanti ricami, anche bianchi, al collo e ai polsi. In testa una sciarpa di velo azzurro e scarpe e borsa anche azzurre. Assicurava a se stessa che i modi asciutti e forse troppo disinvolti della vecchia cameriera non lo offendevano, ma in realtà provava una segreta ansia di vedere dove arrivasse la familiarità, per non dire l'arditezza di quella sconosciuta. E se la propria bellezza, e più che la bellezza, la grazia, l'impeccabile squisitezza di ogni particolare della sua persona e dell'abbigliamento, davvero non fossero, per la donna del caffè, del tutto invisibili. Lettera muta, come diceva Carlo Zakin, e non le infondessero alcuna soggezione. Si sedé al suo tavolino e attese, ma la donna occupata a pulire i vetri non mostrò di vederla, non si mosse mai dal suo posto. «È superba, sarà offesa», pensava Olga Zakin. La notte non le riuscì di dormire. Il bambino le pesava e poi aveva trovato una cartolina di Carlo che rimandava il suo arrivo di una settimana e si sentiva irritata e infelice. L'indomani, per fortuna, era una giornata magnifica, con un sole caldo, un'aria tersa e nell'aria tutta la presenza, il piacere tremante della primavera. Olga passò una mattina come in sogno. Il bambino le dava una specie di ebbrezza invece di pesarle e pensava a Carlo intensamente. Voleva chiedergli perdono, quando fosse tornato, dei suoi nervosismi, delle sue malinconie di bambina egoista. Voleva essere una vera donna, piena di comprensione, di dolcezza e ancora qualcosa di più, tenerezza per la vita intera. Al pomeriggio, dopo una colazione leggera, pollo e certe fragole mandatele con un biglietto delizioso da Carlo, dormì ancora e si risvegliò più riposata e felice del solito. Come portata da questa felicità misteriosa contro la quale non poteva muovere e non voleva certo nemmeno un dito, quasi fosse stata lei stessa un bambino nel senso di una donna e le fosse fatale accettarsi, si preparò a uscire come sempre. Mise un vestito più dolce di quello bianco, in chiffon a fiori gialli, che sembrava aria. Scelse una collanina e un bracciale di nessuna importanza, ma assai luminosi, d'ambra chiara, e prese con sé un po' di denaro, perché voleva fare un regalo alla donna. Sentiva vagamente che non aveva mantenuto, con quella poveretta, la linea che si era imposta in quei giorni di mare, e stasera voleva apparire raggiante ai suoi occhi. Andò ai giardini. Entrò dopo in una piccola chiesa fresca, in fondo a una piazza, dove pregò meccanicamente, ma soprattutto pensò al mondo, alla sua bellezza e a se stessa, alla primavera e alla felicità. «E io non ho ancora dato nulla alla vita», si trovò a pensare, quasi con le lacrime agli occhi. Occhi che, mentre erano commossi, ridevano. Uscendo, ma senza fretta, si spinse sul corso e lì si mise a osservare i negozi. Prima aveva pensato di comprarle dei fiori, Poi le era parso che, data l'età e la modestia della donna, sarebbero stati eccessivi, comunque fuori posto. Anche i dolci, certo, in quel locale non le mancavano, e pensò quindi a qualcosa di utile. Una tovaglietta, due tazzine. Scartò poi anche questo pensiero come indelicato. Non si conoscevano loro due e poteva sembrare che Olga volesse darle qualcosa che in casa di lei mancava. No. La cosa più garbata, quella che avrebbe indicato più rispetto per la personalità della donna, ricordava il suo interesse per il film, era senza dubbio un libro. In quei giorni lei andava leggendo un libretto semplice e squisito di un francese, una buona traduzione, La Pergola, tutta un'allusione un po' incantata alla felicità che si può trovare coltivando gli affetti familiari. I piccoli doveri di ogni giorno. Ai poveri queste cose fanno più piacere che ai ricchi, pensava. Fu fortunata. Trovò il libro subito e in una bella edizione. Vi fece aggiungere un'elegante carta da lettere perché aveva pensato, intenerendosi, che anche il marito di lei fosse fuori, cameriere in qualche altra città. E se non aveva il marito, al figliolo, che certo aveva già una ragazza. Quel dono sarebbe stato utile. Il tutto fu chiuso in una carta rossa e legato con uno spago d'argento. Ma la donna, quando la signora Zachin arrivò al caffè, non c'era. Non venne neppure tardi. Olga era impaziente e delusa. Alla fine si alzò, ma prima di andarsene domandò al cameriere perché la donna non si vedeva. È dovuta rimanere a casa, rispose quello laconicamente. Per un paio di giorni Olga Zachin non andò al caffè. Ebbe da fare con la sarta e poi in quei giorni, a causa di alcuni temporali, la primavera era cessata e sembrava ritornato il noioso inverno. Carlo scrisse che sarebbe arrivato sabato, molti baci e non fare imprudenze, e così, un po' infastidita, Olga se ne rimase a casa, sempre nel soggiorno, a ricevere qualche amica, ma pregò la cameriera la seconda sera che era libera di andare al caffè a portare il libro e tanti saluti da parte della signora Zachin. La cameriera tornò e disse che aveva lasciato il libro alla cassa perché la donna era ancora a casa. Come mai? Chiese Olga Zachin con indifferenza mentre, seduta a tavola, legava il tovagliolo al collo di Massimo. Le è morto il figlio, disse la cameriera semplicemente, e subito andò al telefono perché l'apparecchio si era messo a squillare. La vogliono i Zanetti, forse vogliono andare al cinema. Olga avrebbe voluto dire che non c'era, tanto era turbata, ma la domestica aveva parlato a voce alta con la solita indolenza, perciò le toccò andare al telefono e ascoltare. E intanto pensava che era avvenuto qualcosa di grave in quella straordinaria primavera, in quella felice città, in un angolo remoto di tutto questo, come una macchia di ruggine su un vestito. E si sentiva umiliata e atterrita, come se ciò fosse dipeso da lei. Rispose ai Zanetti che aveva mal di capo, ma in realtà andava ricordando l'appassionata preghiera della cameriera quando le aveva chiesto di andare al cinema. Certo, ora non pensava più a lei, a Olga Zachin. Tutto era sparito. Sì, benissimo, sta veramente bene, diceva la sua voce tremante, guardando Massimo. Naturalmente, sarà per un'altra volta. Benissimo, grazie. Posò il ricevitore e si mise a tavola. Avrebbe detto che la luce della lampada si fosse abbassata. Di lì a qualche giorno, Olga ebbe un bambino. Fu un parto difficile e la sua bellezza, contrariamente alle previsioni, ne uscì insieme alla salute appassita. Anche per Carlo Zachin fu un periodo difficile. Un progetto che gli era stato affidato non si realizzò più. Entrò in un cerchio di amicizie nuove che lo distrassero e Olga ebbe perfino l'impressione che fosse impazzito per una cugina di Padova. Per fortuna il tempo passò. Il bambino superò un periodo infelice, quello dell'allattamento artificiale, e a poco la vita riprese il suo volto normale. In più c'era l'estate, che quell'anno decisero di passare in città e questo rendeva i coniugi Zachin un po' tristi, ma si rifacevano con certe passeggiate le sere dopo cena che li riportavano ai tempi del fidanzamento. Naturalmente Olga Zachin non era più così incantata della vita come in quel momento che era stata sola in città e non pensava più alla gente con quei sentimenti di allora. Un pensiero anzi la tormentava: l'ingenuità con cui aveva voluto regalare quel libro alla donna del caffè e la goffaggine che quel gesto in un giorno di lutto aveva avuto. Si sorprendeva a pensare a quella donna ogni tanto con una specie di trasalimento, come a una persona a lei familiare che le ricordasse un mondo magnifico. Ah, perché aveva perduto il figlio? Perché era dovuto capitarle quella disgrazia? Se fosse stato tutto come ieri e avessero potuto scambiare qualche parola sul film e lei avesse potuto lodarla per il suo gusto, le pareva che tutta la vita ne sarebbe stata consolata. Una sera, così improvvisamente, mentre sedevano ai tavolini in piazza, Olga pregò Carlo Zachin di farle prendere un po' d'aria e arrivare al caffè di periferia. Anche a Carlo non dispiacque di camminare un po', sebbene quei canali, quei ponti e la vicinanza della ferrovia lo intristissero sempre. Così, passo passo, giunsero lì e come qualche mese prima c'era la luna che batteva sul muro, da dietro il muro, dove c'era un giardino, si sentiva cantare. Olga sedé in ombra, a un tavolino sul marciapiede, e di là vide subito, e la colpì, l'espressione di attesa di quel viso, come l'aveva colpita allora, ma con tutt'altra pietà. Era la medesima durezza, la medesima attenzione, e quell'ansia profonda, impietrita, come di qualcuno che aspetta una risposta. Ed ecco, questa risposta è venuta, ed è terribile. Ma intanto la musica suona, suona ancora, e la luce batte sul muro, e c'è festa di là. Dove di là? Si trovò a pensare Olga Zachin. Dove siamo? E cos'è questo muro? E guardava la donna con uno sguardo supplichevole, come se lei fosse più avanti e sapesse la verità, e la sua rozza figura splendesse misteriosamente. Ma lei, la donna, non la vedeva più, Olga Zachin.
1: Avete ascoltato Il racconto.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del 400 e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del 500 e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del 400 è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista settimanale Nuovo, regalare denaro ai figli, sì, ma con criterio. I nostri soldi. Per evitare grane bisogna seguire norme di legge e regole di buon senso. A cura di Paolo Mancini. Le occasioni per donare denaro a un figlio o a un nipote non mancano mai. Può trattarsi della busta a Natale o al compleanno, dei soldi passati di nascosto dai nonni ai nipoti o di un regalo. Va tutto bene finché la cifra è compatibile con il tenore di vita di chi dona. Ma se la somma cresce, come per l'acquisto di una casa o di un'auto, non si parla più di regalo, ma di vera e propria donazione, che va dichiarata al fisco. Tutto dipende dalla capacità di spesa. Modico valore. Secondo il Codice Civile, non vanno registrate dal notaio le donazioni di modico valore. Per stabilire il tetto della cifra, la legge parla di buon senso e lascia così ampi margini di interpretazione. Per prima cosa bisogna valutare il patrimonio e la capacità di spesa di chi fa la donazione. 10.000 euro hanno un peso diverso per un operaio e per un calciatore di Serie A. Finché si tratta di poche centinaia di euro, basta la classica busta coi contanti. Per le cifre a tre zeri ci vuole un metodo tracciabile, bonifico o assegno. Dai 10.000 euro in su, meglio registrare l'atto. Il notaio. In caso di donazione, tutte, non soltanto quelle tra familiari, la legge impone di stipulare un atto da un notaio dove si indicano i nomi del donatore e quello del beneficiario, la somma donata e la causale, cioè il motivo per cui il denaro è dato e ricevuto. Questo per rendere più difficili eventuali contestazioni, ma registrare l'atto ha un costo. Che cosa si può donare? La lista dei beni che si possono donare va dal denaro ai beni mobili. Auto, opere d'arte, azioni o quote societarie, fino agli immobili. Ma anche la rinuncia a un eventuale credito rientra tra le donazioni. Sono invece esclusi i beni futuri, come un immobile che è ancora da costruire oppure il raccolto agricolo degli anni a venire. A un genitore anziano può convenire donare la propria casa al figlio. Anticipa la successione, riducendo l'esborso. Ma se gli eredi sono più di uno o ci sono creditori, la situazione si complica. Attenzione agli eredi. Le donazioni sono libere, ma c'è una clausola da tenere sempre a mente. L'importo non può superare la quota di legittima, cioè la porzione di eredità che deve essere devoluta a certi soggetti, coniuge, convivente, figli e ascendenti, i genitori o i nonni di chi dona.

0: anche in presenza di una diversa volontà dei potenziali eredi. In caso contrario, questi hanno 20 anni di tempo, 10 dalla morte del donante, per impugnarla e renderla nulla. Tasse e costi. Quanto costa una donazione? Se a beneficiarne sono il coniuge, i genitori o i figli, non si pagano tasse fino al 1 milione di euro. Da lì in su si paga il 4%. La donazione a fratelli e sorelle è esentasse fino a 100.000 euro, poi si paga il 6%. I parenti diretti fino al quarto grado e quelli acquisiti pagano il 6% su tutto il valore, gli altri l'8%.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Per Giove, che pianeta! Il gigante gassoso del Sistema Solare riaccende l'interesse dei ricercatori. Per le sue caratteristiche peculiari e per le sue lune ghiacciate, tra gli ambienti esobiologicamente più interessanti del nostro sistema planetario. Di Emiliano Ricci. Se vi chiedessero quanti satelliti ha Giove, sapreste rispondere al volo senza consultare Google o Wikipedia? Probabilmente no, anche perché proprio di recente sono aumentati di numero, arrivando a 95 confermati e lasciando così al palo Saturno, che fino a poco tempo fa, con le sue 83, era il pianeta con il maggior numero di lune. I satelliti maggiori di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, furono scoperti nel gennaio del 1610 da Galileo Galilei, che li annunciò nel suo trattato Sidereus Nuncius, pubblicato nel marzo dello stesso anno. Ma la maggior parte delle lune di Giove è stata scoperta dal recordman assoluto in questo campo, l'astronomo statunitense Scott S. Shepard del Earth and Planets Laboratory di Carnegie Institution for Science a Washington. Dal 2000 a oggi ne ha scovate ben 73, 27 da solo e le rimanenti con altri colleghi. Ma l'ampio corteo di satelliti è solo uno dei record del gigante gassoso che surclassa per massa e dimensioni tutti gli altri pianeti. Tanto che l'Agenzia Spaziale Europea ha previsto una nuova missione volta all'esplorazione e allo studio della sua densa e violenta atmosfera planetaria, del suo intenso campo magnetico e delle sue tre lune ghiacciate, Europa, Ganimede e Callisto. Sotto le croste solide dei tre satelliti galileiani potrebbero infatti nascondersi profondi oceani salati, capaci di ospitare anche forme di vita primordiali, come accade sulla Terra in prossimità delle sorgenti idrotermali che si trovano nei fondali oceanici. Stiamo parlando della sonda JUICE, al momento in cui scriviamo il suo lancio è previsto per aprile, il cui nome è l'acronimo di Jupiter Icy Moons Explorer, esploratore delle lune ghiacciate di Giove. JUICE arriverà a Giove nel 2031, ma nel frattempo, attorno al pianeta, si trova già dal 2016 una sonda della NASA, Juno, il cui nome è dedicato a Giunone, la divinità romana, moglie di Giove. Proprio utilizzando i dati raccolti da questa missione, un gruppo di astronomi guidato da Jack Connerney del NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland, ha creato per la prima volta una mappa dettagliata e a copertura globale del campo magnetico del pianeta. Questa mappa è stata pubblicata a dicembre 2021 sul Journal of Geophysical Research Planets, ha rivelato che il campo magnetico di Giove è ben diverso da quello semplicemente dipolare, ovvero con due poli magnetici, uno nord e uno sud, della Terra. È molto più irregolare e asimmetrico. In particolare, vicino all'equatore si trova una regione del campo chiamata Grande Macchia Blu, GBS, da Great Blue Spot, una zona isolata dove il flusso magnetico è particolarmente intenso. La sonda Juno ha anche osservato distorsioni nella GBS causate dai forti venti che soffiano nell'atmosfera gioviana e variazioni temporali nell'intensità del campo magnetico, forse dovute proprio ai venti. La comprensione del campo magnetico di Giove è fondamentale anche per capire le sue aurore, che sono tra le più spettacolari di tutto il Sistema Solare. Uno studio pubblicato su Nature nel 2017 ha rivelato che le aurore gioviane non sono solo di grande effetto, come dimostrano le ormai numerose immagini che le riprendono, ma sono anche sorprendentemente potenti. Un gruppo di astronomi guidato da Barry Mauch del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory ha utilizzato i dati di Juno per misurare l'energia degli elettroni che le aurore creano, scoprendo che essi possono raggiungere energie da 10 a 30 volte superiori a quelle degli elettroni aurorali sulla Terra. La comprensione dell'energia delle aurore di Giove potrà aiutarci a capire meglio l'ambiente magnetico complessivo del pianeta, la cui magnetosfera ingloba anche le lune più vicine, comprese quelle galileiane. Una di queste, Ganimede, oltre a essere il satellite naturale più grande del Sistema Solare, è anche l'unica ad avere un campo magnetico proprio, che sarà uno degli obiettivi di studio della missione JUICE. La più vicina a Giove, Io, è invece il corpo celeste più vulcanico del nostro sistema planetario, con oltre 400 vulcani attivi e numerosi geyser che eruttano materiali vulcanici fino a 500 km di altezza. Questi materiali interagiscono con il campo magnetico di Giove, plasmandone l'aspetto e l'intensità. Date le sue dimensioni e la composizione dei suoi strati più esterni, essenzialmente idrogeno ed elio con tracce di metano e ammoniaca, Giove è teatro anche di fenomeni atmosferici estremi, come la grande macchia rossa, che con i suoi 16.000 km di larghezza è la più grande tempesta anticiclonica di tutto il Sistema Solare. Osservata per la prima volta dal fisico inglese Robert Hooke nel maggio del 1664, questa estesa regione di alta pressione, per quanto variabile in dimensioni e intensità, esiste pertanto da oltre 350 anni. Lì i venti possono raggiungere velocità di oltre 430 km orari. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy del dicembre 2022 descrive uno studio di oltre 40 anni della complessa dinamica atmosferica di Giove. La ricerca, condotta da un team guidato da Glenn Orton, responsabile del gruppo di atmosfere planetarie ed esoplanetarie del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è il più lungo studio mai condotto per monitorare le temperature nella troposfera superiore gioviana. I ricercatori hanno utilizzato dei dati spaziali e terrestri raccolti nel corso di 4 decenni, coprendo oltre 3 orbite di Giove attorno al Sole. Il pianeta impiega quasi 12 anni terrestri a completare un'orbita. Uno studio che risponde a molte domande rimaste a lungo irrisolte, ma che ne pone altre, forse ancora più difficili da affrontare. Insomma, il sistema di Giove ha ancora molto da rivelare e pone domande che ci aiutano a migliorare la nostra comprensione del Sistema Solare. Dai complessi campi magnetici alle aurore polari, dalle tempeste atmosferiche alle lune ghiacciate, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo mini sistema planetario. Le osservazioni da Terra e dallo spazio, come quelle del James Webb Space Telescope, che ha fornito immagini spettacolari di Giove e delle sue aurore, ma soprattutto le missioni interplanetarie, hanno prodotto una serie di dati che, come abbiamo visto, stanno aiutando i planetologi a sciogliere alcuni dei nodi principali. Ma gli astronomi confidano molto sulle capacità di Juno, la cui missione è stata estesa fino al 2025, e soprattutto di JUICE. Occorrerà però attendere che completi i suoi 8 anni di viaggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Come è nata la fiaba di Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso, Cenerentola, la bella addormentata nel bosco, la bella e la bestia, sono solo alcune delle favole più famose e più raccontate ai bambini nei giorni delle feste natalizie. Non tutti sanno però che le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Uno studioso inglese ha provato a tracciarne la storia. Di Rossana Rossi. Come sono nate le fiabe? Chi ha scritto le storie che hanno nutrito la nostra immaginazione infantile? Per scoprirlo, il giornalista e scrittore britannico Nicholas Jaber ha viaggiato in tutto il mondo alla scoperta di autori che in questo affascinante campo hanno fatto la storia. Ne è scaturito un libro insolito, I racconta storie, Bompiani, nel quale si scopre che anche i grandi narratori hanno spesso raccolto, modificato e personalizzato storie già esistenti, raccogliendo trame antiche e leggende passate di bocca in bocca da una generazione all'altra. Alcune delle nostre fiabe più popolari risalgono alla raccolta di racconti intitolata Lo Cunto degli Cunti, ovvero Lo Trattenimento de Peccerille, scritta da un autore napoletano che utilizzava lo pseudonimo Gian Alesio Abbatutis, ovvero Lo Sconsolato. Il suo vero nome era Giambattista Basile, 1583-1632, ed era invece noto tra i contemporanei per la perpetua allegria dello spirito, per la quale veniva stimato la delizia delle conversazioni. È in quel libro, racconta Jaber, che per la prima volta troviamo fiabe che non sono guidate dalle macchinazioni degli dèi, ma dalle buffonate di orchi e streghe. Fiabe dove capita che ci si punga le dita sugli arcolai e dove le principesse sono rinchiuse in torri. Fiabe dove, invariabilmente, le matrigne sono dipinte come malvagie e le foreste come anfiteatri di eventi magici. Contemporaneo di Shakespeare e Cervantes, dopo aver vagato su e giù per l'Italia, Basile era tornato a Napoli, trascorrendo il tempo a riversare nei suoi racconti la vita in tutta la sua varietà. Risultato, una sarabanda di storie che più strane e sontuose non si può, molte delle quali incentrate su figure femminili. Come Zosa, che si mette in viaggio per sciogliere la maledizione che incombe su di lei, o Rosella, che supera in astuzia i suoi pretendenti grazie ai propri poteri magici, o ancora Filadoro, la figlia dell'orchessa, che, alle prese con un principe lussurioso, taglia corto, dichiarando «Io sono femmina che si sa misurare e non voglio altro che mi serva da misura». È ancora Basile a mettere per primo a disposizione dei lettori europei la storia della giovane donna che, costretta a lavorare per le orribili sorellastre, viene magicamente condotta al ballo e poi perde la scarpetta, ma conquista il principe. Sempre frutto dell'ingegno di Giambattista è l'idea della fanciulla nella torre, i cui capelli diventano una scala per permettere all'innamorato di salire fino a lei. Sua è anche una delle prime versioni conosciute della principessa che giace addormentata nel castello dimenticato. Quelle da lui descritte, spiega Jaber, sono donne che lottano con tutte le risorse a loro disposizione. Malgrado tutti i loro difetti e malgrado i classici stereotipi misogini sparsi nel libro, raramente sono silenziose o inattive. Giambattista, circondato da donne importanti, come la sorella Adriana, traduceva sulla pagina il proprio mondo. Ma stava facendo anche qualcos'altro. Le sue eroine andavano controcorrente rispetto alla successiva tradizione fiabesca di dolci e docili principessine, perché non erano ancora stati fissati dei cliché. Leggendo l'Occunto di Ricunti ci si rende conto che le regole erano ancora in continuo mutamento. Chissà come sarebbero andate diversamente le cose se a dominare la storia della fiaba fossero state le furbe soggiogatrici, urlatrici eroine di Basile, e non invece le bambole di carta uscite più tardi dalla penna di autori quali Charles Perrault e i fratelli Grimm. Peccato che la sua raccolta di fiabe sia stata pubblicata postuma, perché ottenne un clamoroso successo. Ancora meno riconosciuto durante la sua vita fu un giovane siriano di religione cristiana maronita, di nome Anton Yusuf Hanna Dayab, un misterioso personaggio originario di Aleppo, le cui storie contribuirono a portare l'Oriente ai lettori europei. Dopo un avventuroso viaggio attraverso Egitto, Libia, Tunisia, Dayab era approdato a Livorno, poi a Genova e infine, nel 1708, aveva raggiunto Parigi. Qui aveva fatto amicizia con Antoine Galland, un archeologo e orientalista francese famoso per aver tradotto e fatto pubblicare diversi volumi de Le Mille e Una Notte, il fenomeno letterario dell'epoca. Ma furono alcune fiabe narrate da Dayab a Galland tra il marzo e il giugno 1709, scrive Jobber, che si sarebbero rivelate le più durature. Racconti delle meraviglie, come Aladino e la lampada magica e Ali Baba e i 40 ladroni, che sarebbero entrati a far parte del decimo volume de Le Mille e Una Notte. Il giovane non aveva idea della portata di ciò che aveva fatto raccontando quelle storie nell'appartamento parigino dell'uomo su cui aveva erroneamente riposto le sue speranze di prosperità. Pur corredando i racconti di note esplicative, Galland aveva infatti deciso di non citare il nome del loro vero autore. Il risultato fu che per quasi tre secoli la paternità di Aladino e di un'altra quindicina di storie fu condannata a un oblio pressoché totale. Tra le centinaia di storie giunte fino a noi dalla Francia del Settecento, due terzi furono scritte da donne aristocratiche. Jobber non è il primo a sottolineare che il racconto più comune che riciclavano era quello della protagonista costretta a vivere con un mostro. Il loro habitat sarà anche stato l'alta società, ma non sempre questa condizione le agevolò. Alcune fuggirono da matrimoni infelici, altre non vollero mai sposarsi. Non sorprende quindi che il racconto che ripresero più di frequente fosse quello dell'eroina costretta a vivere con un mostro. Montone o rinoceronte, uccello azzurro o cinghiale, drago, nano o delfino, lo sposo nefasto appariva in molte vesti. La versione di maggior successo su questo tema, La Bella e la Bestia, si deve a Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Sposata a 20 anni con un giocatore d'azzardo cronico che la ridusse in miseria, divenne governante amante del recluso drammaturgo Prosper Joliot de Crébillon, soprannominato da Voltaire il Barbaro. La coppia rimase insieme per 20 anni, durante i quali Villeneuve pubblicò 4 romanzi e 2 raccolte di storie. Una narrava di una fanciulla prigioniera di un essere mostruoso a causa di un maleficio che lei prima teme, poi compatisce e alla fine ama. Com'era consuetudine all'epoca, il racconto venne stampato in una versione clandestina con il nome dell'autore indicato da una serie di asterischi. Così, sebbene si scatenasse una frenetica ricerca, Gabrielle Suzanne non venne mai alla luce. Dal momento che La Bella e la Bestia era stato pubblicato senza licenza, sottolinea Jobber, lo si poteva plagiare impunemente. Un'istitutrice francese che lavorava in Inghilterra, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, sfruttò questa opportunità per riadattare la trama, debitamente accorciata, nel suo Magasin des Enfants, che vide la luce nel 1756, l'anno dopo la morte di Gabrielle Suzanne. Un po' di taglia e incolla, una morale appiccicata nel finale, ed ecco confezionato il bestseller che conosciamo. Anche i famosi fratelli Grimm, del resto, per le loro fiabe del focolare, attinsero a piene mani non solo dai testi di Basile, ma anche dai racconti di due donne piene di immaginazione a loro vicine. la scrittrice Marie Hassenpflug e Dorchenwald, moglie di William, il più giovane dei fratelli. Le versioni rivedute di alcune delle storie più oggi amate, come Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, permisero loro di affermarsi a livello mondiale come i re delle fiabe.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista web Calze Tu. Saper ascoltare gli altri è un'arte. I tre passi per un buon ascolto. Di Claudia Alzetta. Per capire come ascoltare gli altri, è necessario prima capire cosa vuol dire ascoltare. Cosa significa veramente saper ascoltare gli altri? Ascoltare significa innanzitutto smettere per un attimo di voler far passare il proprio punto di vista e stare a sentire cosa ha da dire l'altro. Si parla di arte dell'ascolto perché il vero ascolto non è per nulla facile. È impegnativo mettersi volontariamente da parte per fare spazio all'altra persona. È quasi inevitabile, infatti, continuare a pensare a ciò che ci preme e quindi ascoltare solo con mezzo orecchio. Ascoltare non significa solo sentire le parole dell'altro e comprenderle. Non si riduce alla logica che analizza e comprende. L'ascolto implica riconoscere e accettare l'altro come persona. Significa dare valore e riconoscere la dignità dell'altro. È la base di ogni vero rapporto interpersonale. Ascoltare significa comprendere anche le emozioni dell'altro e ciò che non viene detto. Saper ascoltare veramente genera fiducia e accoglienza reciproca. Certo, la capacità di ascoltare viene utilizzata anche in rapporti meno profondi e impegnativi, come ad esempio negli affari. Il saper ascoltare si rivela utile, infatti, anche a livello aziendale, ad esempio nella gestione dei collaboratori, per comprendere le necessità e desideri dei propri clienti, oppure per conoscere meglio i concorrenti. Il saper ascoltare è infatti una competenza che viene sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Tom Hopkins, master trainer delle vendite, riconosciuto come autorità mondiale sulle tecniche e l'arte di vendita, dice: «Il corpo umano ha due orecchie e una bocca. Per essere bravo nella persuasione o nella vendita, devi imparare ad usare questi meccanismi naturali in proporzione. In quasi ogni occasione, ascolta il doppio di quanto parli». A differenza di ciò che verrebbe spontaneo pensare, l'ascolto non è sinonimo di passività. Non è facile ascoltare veramente l'altro. È un'arte che si impara con la pratica e il tempo. La nostra prima reazione di fronte all'affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, tendiamo subito a pensare: è ingiusto, è stupido, è anormale, è irragionevole, è scorretto, non è gentile. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato dell'affermazione, così dice Carl Rogers. Come puoi quindi procedere per ascoltare veramente? È necessario fare silenzio, osservare attentamente e adottare un ascolto attivo. La prima cosa da fare per poter ascoltare è quindi fare silenzio e non parlare. Questo però non basta. Oltre che silenzio esterno, c'è bisogno anche del silenzio interno. Il primo passo è quello di mettere pace nei tuoi pensieri. Potrai portare avanti il tuo discorso, la tua posizione e il tuo punto di vista in un secondo tempo. Ora devi ascoltare con tutto te stesso, occhi, orecchie, postura del corpo. Con il tuo atteggiamento devi rendere chiaro all'altro che lo stai ascoltando. Per ascoltare devi adottare un approccio empatico e dimostrare un sincero interesse. Non tutta la comunicazione avviene a livello verbale. Chi ci parla comunica moltissime cose per via non verbale. La comunicazione non verbale è costituita da parecchi elementi, tra cui la voce, il tono, il ritmo, il volume, l'accento, la postura, la gestualità, la distanza mantenuta dall'interlocutore, l'abbigliamento, gli oggetti posseduti e altro ancora. Osservando attentamente, puoi scoprire molte cose sulla persona che ti permettono di arrivare a una comprensione più profonda di quanto ti sta dicendo. Puoi comprendere le emozioni sottostanti, se ci sono cose che ancora non ha detto, oppure se sta mentendo. Quello che viene comunicato in modo non verbale è ciò che permette di valutare e comprendere correttamente le parole dette. Spesso, quindi, le cose più importanti non sono quelle dette a parole. L'ascolto non è solo stare in silenzio, non è nemmeno solo stare in silenzio dimostrando interesse ed empatia. Dopo che hai lasciato spazio al tuo interlocutore, hai messo da parte tutto ciò che vorresti dire e hai dimostrato chiaramente il tuo interesse e la tua empatia, è necessario fare un ulteriore passo. L'ascolto deve essere attivo. Significa ripetere un concetto con le tue parole per avere conferma di avere capito bene. Significa anche fare domande per chiarire meglio cosa l'altro vuol dire. Insomma, l'ascolto è un'attività in piena regola che richiede competenza e impegno. Si parla di ascolto attivo, ma non devi trasformarlo in una discussione dove alla fine proponi nuovamente le tue idee. Si tratta di ascoltare attivamente cosa l'altro ha da dire e le sue motivazioni, il tutto senza esprimere giudizi. Un giudizio negativo può infatti inibire l'interlocutore e impedire che si esprima fino in fondo. Solo alla fine puoi dire la tua sull'argomento, anche esprimendo un dissenso, sempre rispettando però la posizione dell'altro, altrimenti la persona non si fiderà più di te. La comunicazione tra due persone, per essere veramente efficace, non può essere solo un insieme di monologhi dove ciascuno cerca di sovrastare l'altro con le proprie ragioni. Senza ascolto vero, non ci può nemmeno essere una comunicazione vera. Questo è vero in ogni ambito. Anche se l'importanza di un vero ascolto risalta maggiormente nei rapporti significativi e profondi, oppure in ambito terapeutico. La nostra società è purtroppo molto focalizzata sull'importanza di far valere le proprie idee, ma raramente si sottolinea l'importanza dell'ascolto. Il primo passo da fare è di essere consapevoli di tutto ciò che può essere di ostacolo all'ascolto. Proprio dalla incapacità di saper ascoltare gli altri adeguatamente derivano tantissimi problemi di coppia o tra genitori e figli. L'ascolto vero, spontaneo e quotidiano in famiglia aiuta la stima e la conoscenza reciproca, permettendo di evitare molti errori nell'educazione dei figli. Saper ascoltare veramente avvantaggia tutti, chi ascolta, l'interlocutore e tutta la comunicazione reciproca. La tua capacità di ascolto può prevenire o risolvere delle incomprensioni tra te e altre persone, i tuoi cari, amici, colleghi, clienti. Ti permette inoltre di capire e conoscere l'altro. Questo è utile in vari modi, sia a te che al tuo interlocutore. Chi è ascoltato può soddisfare il suo bisogno di essere ascoltato. Ha di fronte una persona con un orecchio attento ed empatico che gli permette di sfogarsi o comunque di esprimere il suo pensiero. È al centro dell'attenzione, è accettato e accolto. Talvolta può ricevere anche un aiuto concreto nella risoluzione di qualche problema, anche se non è questo in genere l'obiettivo primario. Se sai ascoltare veramente, hai l'opportunità di capire e conoscere l'altro e di venire in possesso di molte informazioni che permettono di sapere meglio come porti e interagire con il tuo interlocutore. Ascoltare un'altra persona può inoltre dar luogo a un arricchimento di competenze e conoscenze che possono essere messe a frutto in altre occasioni. Quante cose impara, ad esempio, un bambino piccolo da un fratello più grande semplicemente osservandolo e ascoltandolo. Il solo ascoltare veramente una persona ti permette di renderla felice, di aiutarla e di rinsaldare il rapporto. Infine, se ascolti sul serio una persona, è probabile che a suo tempo saprà renderti il favore. Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di essere ascoltati. Attenzione! Ascoltare non vuol dire trovare la soluzione ai problemi dell'altro. L'altra persona ha bisogno di essere ascoltata per sentirsi riconosciuta e accettata, questo anche in assenza di particolari problemi. Essere ascoltati da qualcuno ha inoltre effetti benefici, indipendentemente dal trovare o meno la soluzione del problema. Spesso, infatti, parlarne con qualcuno permette di trovare da soli la soluzione del problema. Nel rapporto di coppia, ad esempio, succede tipicamente che la donna non si sente ascoltata perché l'uomo pensa di dover trovare a tutti i costi la soluzione del problema. Per la donna, invece, è importante innanzitutto poterne parlare con qualcuno che ascolta veramente. Le persone che sono in grado di ascoltare veramente sono una rarità. Il più delle volte chi parla molto ascolta poco. Inoltre, chi non sa ascoltare è spesso convinto di sapere ascoltare benissimo. Chi sono le persone che in genere risultano buoni ascoltatori? Spesso, ad esempio, chi è timido è un buon ascoltatore. Proprio la sua timidezza lo porta a osservare attentamente gli altri. La persona timida, inoltre, fa fatica a sostenere di fronte agli altri le proprie idee e opinioni. In questo modo ha meno problemi a fare silenzio dentro di sé, perché da sempre è abituato a mettere in secondo piano le proprie idee. Una seconda categoria di persone che sa ascoltare è chi ama veramente. Se tu ami una persona e vuoi veramente il suo bene, è in genere più facile mettere da parte il tuo ego e ascoltarla. Infine, chi ha compreso l'importanza strategica di saper ascoltare. Henry De Luca dice: stare a sentire? Questa è la prima qualità di chi deve parlare. Chiunque può però diventare un buon ascoltatore. Ascoltare implica rinunciare momentaneamente ad esprimersi e questo è un sacrificio. Ci sono però anche molti vantaggi, come dimostra l'importanza crescente data all'arte dell'ascolto anche in ambito lavorativo. Senza ascolto, qualsiasi comunicazione sarebbe solo un inutile monologo. Senza la capacità di ascoltare, non è possibile comprendere l'altro e risolvere o evitare i conflitti. Anche amare veramente l'altro presuppone l'ascolto. Il saper ascoltare gli altri è fondamentale in qualsiasi relazione interpersonale o sociale. A partire dal rapporto con le persone a noi care fino alla relazione con clienti o concorrenti, il mondo non può proprio fare a meno delle persone che sanno ascoltare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare, licenzioso, arguto. La vita e le opere sempre sopra le righe, di Pietro Aretino. Un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi. Di Silvia Buchi. Il Papa è Papa e tu sei un furfante, Nodrido del pan d'altri e del dir male. Hai un piede in bordello e l'altro in ospitale. Storpiataccio, ignorante e arrogante. Vergognati oramai. Prosontuoso, porco, mostro infame. Idol del vituperio e della fame. Che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle allato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso. E come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana, nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: «Questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il Sannazzaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti. Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione». Tratto dai sonetti lussuriosi. «Non far, fermati, aspetta un poco più, che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè e farete servizi a tutti e tre, perché noi compiremo, ei dormirà, tre in un tempo contenti, far tu puoi, donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi». Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'Aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Il femminicidio non è un evento improvviso, né un fatto eccezionale. È l'esito estremo di una cultura che normalizza il controllo, il possesso e la violenza maschile sulle donne, soprattutto all'interno delle relazioni affettive. Di Chiara Pellizzoni. Il femminicidio, nell'80% dei casi, si consuma all'interno di un matrimonio e quindi di una relazione stabile. Guardarlo con uno sguardo femminista significa spostare l'attenzione dal mostro individuale al sistema che rende quel gesto possibile, prevedibile e spesso invisibile fino all'ultimo. E allora perché, quando viene uccisa una donna, si continua a pensare a mano straniera? Perché riconoscere che la violenza nasce quasi sempre dentro casa è profondamente destabilizzante. Significa ammettere che il pericolo non è l'estraneo, ma il marito, il compagno, l'ex. La narrazione della mano straniera rassicura, trasforma il femminicidio in un'eccezione, in qualcosa di lontano da noi, anziché in un problema strutturale. Inoltre, protegge l'ordine simbolico patriarcale. Se l'uomo violento è l'altro, allora il modello maschile dominante non viene messo in discussione. Ma i dati sono chiari. La maggior parte dei femminicidi avviene in relazioni stabili o terminate da poco. È violenza domestica, non devianza. Cosa spinge all'interno di una relazione al gesto estremo? Non è la gelosia, non è l'amore, non è un raptus. È il bisogno di controllo. In una cultura patriarcale, molti uomini crescono con l'idea che la partner sia parte della loro identità, una conferma del proprio valore, qualcosa che appartiene. Quando una donna esercita autonomia, decide di lasciare, di dire no, di non adeguarsi a quell'illusione di possesso, si incrina. Il femminicidio è spesso una punizione per la disobbedienza, l'atto finale di una violenza che esisteva già, psicologica, economica, emotiva, fisica. Non è un'esplosione improvvisa, ma un'escalation. L'educazione affettivo-sessuale a scuola è davvero una soluzione. Cosa non funziona? Non funziona un'educazione sentimentale che insegna alle donne a sacrificarsi e agli uomini a dominare. Non funziona un sistema che minimizza i segnali di violenza. È solo geloso. Sono cose di coppia. Che colpevolizza le vittime e assolve i carnefici con narrazioni romantiche o patologizzanti. E poi non funziona una giustizia lenta, una protezione insufficiente, una società che chiede alle donne di difendersi invece di chiedere agli uomini di smettere di violare. E soprattutto non funziona un'idea di amore fondata sul possesso invece che sulla libertà reciproca. Da dove si riparte per educare al rispetto e al consenso? Si riparte dall'infanzia e si riparte dagli uomini. Educare al consenso significa insegnare che nessuno è di nessuno, che l'amore non giustifica il controllo, che il rifiuto non è un affronto. Significa introdurre un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole che parli di emozioni, di limiti, di comunicazione, di responsabilità. Significa decostruire la maschilità tossica, offrendo ai ragazzi modelli alternativi di forza, vulnerabilità e relazione. E significa ascoltare le donne, credere alle loro parole, finanziare i centri antiviolenza, fare prevenzione prima che repressione. Un femminicidio non è mai un caso. È il prodotto di una cultura. Cambiarla non è un compito individuale, ma collettivo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon. È possibile incontrare uomini e donne del Medioevo, sentirli parlare a lungo e imparare a conoscerli? È possibile se hanno lasciato testimonianze scritte in cui hanno messo molto di se stessi. È il caso, ad esempio, di Fra Salimbene da Parma, Dino Compagni, mercante di Firenze, Jean de Joinville, nobile cavaliere.
2: Buon ascolto. Il frate. Il nostro frate si chiama Salimbene da Parma. Il suo nome in realtà è Salimbene de Adam, ma fuori della sua città è conosciuto da tutti come Salimbene da Parma. È un frate francescano, vissuto nel 200, e sotto molti aspetti la sua mentalità è simile a quella di tutti gli altri frati. Al tempo stesso, però, è un uomo con il suo temperamento e le sue idiosincrasie. Proviamo dunque a vedere che cosa c'è nella testa di un frate del 200. La prima cosa che colpisce, leggendo l'opera di Salimbene, è la sua certezza di vivere in un mondo ordinato e razionale. Non certo grazie agli uomini. Gli uomini, infatti, sono dei peccatori. Sono inaffidabili e fanno di tutto per distruggere l'armonia del creato. Ma di per sé il mondo è ordinato. C'è una profonda fiducia nel fatto che il mondo abbia una sua logica, perché è Dio ad averlo costruito, dando all'uomo anche i mezzi per interpretarlo. Le sacre scritture. La Bibbia è un gigantesco manuale di istruzioni per l'uso del mondo. Agli occhi di uno come Salimbene, nella Bibbia ci sono le risposte a tutte le domande. Qualunque cosa accada, chi conosce la Bibbia trova non uno, ma 10 passi che gli parlano di quello che sta succedendo e gli indicano come comportarsi. La Bibbia è un manuale labirintico, pieno di contraddizioni. Bisogna saperlo interpretare, però permette di orientarsi nella vita perché dentro c'è tutto. E Salimbene la Bibbia la conosce praticamente a memoria. Gli intellettuali di allora infatti avevano una capacità di memorizzazione sbalorditiva rispetto a noi. Salimbene, per di più, non è un frate qualunque, è un predicatore, cioè un uomo selezionato, preparato dalla Chiesa per parlare alla gente, per stare su un podio davanti a 1000 persone e farsi ascoltare e farsi capire. Un predicatore doveva saper parlare di fede, di teologia, di religione, di morale. Doveva combattere gli eretici, convincendo la gente che la Chiesa aveva ragione e gli eretici avevano torto.

In che modo? Citando continuamente la Bibbia, a sostegno di tutto quello che diceva. Ma non basta. Per gli intellettuali di quell'epoca era fondamentale essere in grado di affrontare una discussione, distinguersi nelle dispute pubbliche. Diversi dotti si confrontavano e discutevano in pubblico. Vinceva il più bravo, e il più bravo era anche quello che per sostenere le sue tesi sapeva citare le scritture, trovare i passi della Bibbia che gli davano ragione, e per farlo doveva per forza conoscerle a memoria. Naturalmente, la memoria bisognava esercitarla. Nella cronaca di Salimbene c'è un passo molto istruttivo in proposito. Salimbene cita una canzonetta satirica in latino che prende in giro un domenicano. Ai francescani piaceva farsi beffe dei domenicani, come vedremo più avanti. Salimbene cita solo 8 versi e dice: non ricordo altro perché è passato tanto tempo da quando l'ho letta. Allora non me ne importava niente e quindi non l'ho imparata bene a memoria. Questo vuol dire che di solito, quando si leggeva, si imparava sempre a memoria, perché i libri erano pochi e chissà se sarebbe mai capitato di riaverli fra le mani. Raramente ci si poteva permettere di far copiare un libro da un copista, piuttosto lo si chiedeva in prestito e lo si copiava personalmente. A quell'epoca gli intellettuali ogni tanto passavano 3 mesi a copiare un libro che gli interessava molto e che avevano preso in prestito. Ci si può chiedere perché non prendessero appunti, ma non è mica facile su cosa scrivere. La carta è stata appena inventata e costa cara. La pergamena è ancora più cara. Salimbene a un certo punto dice: da giovane avevo cominciato a scrivere una cronaca, sono arrivato fino ai Longobardi. Poi ho dovuto smettere perché ero talmente povero che non potevo neanche procurarmi la pergamena. E così l'unico magazzino che si ha a disposizione è la testa. E nella testa si fa entrare tutto quello che può entrarci. Sapere a memoria la Bibbia permette di rispondere alle proprie angosce e ai dubbi posti dai fedeli. Ecco perché i frati sono importanti. I fedeli sono pieni di dubbi e ci deve essere qualcuno che sappia rassicurarli. Salimbene fa parte di quella ristretta schiera di professionisti che sanno rispondere ai dubbi dei fedeli. La Bibbia, se uno la conosce bene, permette perfino di prevedere il futuro. E questa è una cosa che a Salimbene interessa moltissimo. A lui come a tanti della sua epoca, tutti abbastanza convinti che prevedere il futuro sia possibile, perché la Bibbia contiene tutto e prefigura anche le cose che devono ancora succedere. Si tratta solo di saperla usare bene. A quell'epoca era molto popolare la dottrina dell'abate Gioacchino da Fiore, un monaco calabrese del secolo precedente, il quale aveva costruito un immenso sistema di interpretazione della Bibbia che doveva permettere appunto la previsione del futuro. La Chiesa ufficialmente non ha mai approvato, ma non ha neanche condannato la dottrina di Gioacchino. Lasciava che ognuno si facesse la sua idea. Molti erano i gioacchimiti, cioè quelli che credevano in questo sistema. E Salimbene, che scrive da vecchio, dice: io ora non ci credo più, perché ho toccato con mano che le previsioni non si sono realizzate. Però prima ci credevo, ci ho creduto a lungo. Salimbene è nato intorno al 1220. L'abate Gioacchino, tanto tempo prima, aveva previsto che nel 1260 il mondo sarebbe cambiato. Cosa doveva succedere? Si aspettava l'arrivo dell'Anticristo, così era scritto nell'Apocalisse. Dunque, prima o poi sarebbe successo,
perché quel pezzo del futuro era già scritto. L'anticristo commetterà i peggiori crimini e il mondo sprofonderà nel sangue. Poi però, diceva Gioacchino, nel 1260 l'anticristo sarà sconfitto e il mondo entrerà in una nuova era di grazia, di felicità, di armonia. Salimbene, da giovane, ci aveva creduto e quelli come lui che ci credevano cercavano di indovinare chi fosse l'anticristo per riconoscerlo appena si fosse presentato. A un certo punto si delinea un candidato che sembra sicuro. L'imperatore Federico II di Svevia, stupor mundi, grande nemico del papato, amatissimo da alcuni, temutissimo da altri. Per molti è lui l'anticristo, sta già commettendo dei delitti, peggiorerà ancora. Salimbene è fra questi. Molti anni dopo dirà, quando si è sparsa la notizia che l'imperatore Federico II era morto, io non ci volevo credere perché ero convinto che fosse lui l'anticristo e siccome non si era ancora manifestato in pieno tutto il male che doveva provocare, io non potevo credere che fosse morto. Ma poi ci ho dovuto credere, prosegue Salimbene, perché l'ho sentito dalla bocca del Papa. Stavo a Ferrara, è passato di lì il Papa, ha predicato alla gente. Io ero sul balcone accanto a lui, lo toccavo e il Papa ha annunciato pubblicamente che l'imperatore Federico II era morto. Era il 1250. Dice Salimbene 30 anni dopo. Ci sono rimasto malissimo perché vedevo crollare tutto il sistema di previsioni del futuro in cui avevo creduto. Ma anche quando non crede più al sistema di Gioacchino, Salimbene è pronto a credere ad altre previsioni perché l'ansia di precorrere il futuro è tipica del suo mondo. Noi, ben inteso, crediamo di poter prevedere la crescita del PIL l'anno prossimo e questo è altrettanto ridicolo, evidentemente, anzi, forse di più. A Salimbene vengono a raccontare che è comparso un nuovo profeta. È un poveraccio di Parma, la sua città, un tessitore. Quest'uomo ha cominciato a profetizzare e le sue profezie si realizzano. A un certo punto si è ritirato in un monastero cistercense, Fonte Vivo, fuori Parma. I cistercensi l'hanno accolto e Salimbene dice: «Mi hanno parlato tanto di quest'uomo che stava lì, in questo monastero, stava tutto il giorno chiuso in camera a scrivere. Eppure era un artigiano, un operaio, un tessitore e profetizzava il futuro». Salimbene non sta più nella pelle e vuole andarlo a conoscere. Parte e va al monastero di Fonte Vivo. Arrivato lì, incontra un suo amico, un altro francescano che è medico, e che gli dice: «Quest'uomo che cerchi è morto». Salimbene insiste: «Ma avrà lasciato i suoi libri. Io so che scriveva continuamente e pubblicava volentieri le sue opere». E l'amico risponde: «No, non è rimasto niente dei suoi libri». «Come mai?» chiede Salimbene, stupito e rattristato. L'amico spiega: «È vero che molti ci credevano, ma secondo me facevano male. Qui nel monastero c'è un vecchio monaco che lavora nel nostro scriptorium, nell'officina dove si copiano i manoscritti, e che ha una sua arte particolare. È un tecnico della cancellatura dei manoscritti. È sempre lo stesso problema. La pergamena costa cara e non sempre si trova. Una biblioteca dove si producono libri può trovarsi spesso nella situazione in cui bisogna fare un libro nuovo, c'è l'occasione di copiare un libro importante e non c'è pergamena. E allora cosa si fa? Si cancella un manoscritto vecchio che non serve più. È un'arte. Ci deve essere uno che sa grattar via la scrittura senza rovinare la pergamena.
da mettersi le mani nei capelli, se pensiamo a quanta roba è andata perduta, ma allora era inevitabile. Dunque, continua l'amico di Salimbene, c'era questo vecchio monaco che conosceva quell'arte e desiderava trasmetterla a qualcuno prima di morire. Ma non c'era nessuno che volesse impararla, allora mi ci sono messo io. Ho appreso la tecnica della rasatura dei manoscritti e siccome avevo bisogno di manoscritti per esercitarmi e ho pensato che era meglio che i libri di questo profeta non circolassero troppo, li ho cancellati tutti. Salimbene ci rimase malissimo, ma non c'è più niente da fare. Quella dell'amico è già la mentalità che molto tempo dopo porterà l'Inquisizione a bruciare sul rogo i libri e la Chiesa a pubblicare l'indice dei libri proibiti. Ma all'epoca di Salimbene c'è ancora molta libertà, le idee circolano, i libri pure. Però ognuno di quelli che fanno parte dell'apparato della Chiesa, i dotti insomma, quelli che hanno il compito di guidare i fedeli alla salvezza, ha la responsabilità individuale di decidere se i libri sono buoni oppure no. E se non sono buoni, si assume la responsabilità di impedire che circolino. Salimbene appartiene a un gruppo sociale coltissimo. Non sa a memoria solo la Bibbia, ha una biblioteca nella testa. Appartiene a una fascia sociale che guida il mondo, non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista morale e spirituale. La cultura è la loro identità. È gente che scrive, parla e pensa in latino. Naturalmente pensa anche nel proprio dialetto. Salimbene pensa nel dialetto di Parma, si vede benissimo dal latino che scrive, però sa anche pensare, parlare e scrivere in latino e questa capacità li distingue dalle persone qualunque, è un elemento importante dell'identità di questi frati. È talmente importante che anche il loro nemico principale, il diavolo, condivide l'orgoglio di saper parlare bene il latino e di essere colto. Salimbene racconta una storia che da questo punto di vista è esemplare. C'era un frate, dice, che conosco, al quale hanno portato un indemoniato. Era un contadino, un villano, un uomo rozzo. Il frate gli si mette davanti e dice: «Adesso bisogna controllare, bisogna vedere se davvero quest'uomo è posseduto dal diavolo». E continua: «Diavolo, se sei lì dentro, dimostramelo. Parlami in latino». E il diavolo, per bocca del contadino, comincia a parlare in latino, ma fa degli errori di grammatica. E il frate lo prende in giro dicendo: «Non farmi ridere, tu sapresti parlare in latino, ma non senti che latino parli». E il diavolo, che condivide perfettamente il sistema dei valori dei frati, si arrabbia e gli dice testualmente: «Io so parlare latino bene quanto te, è solo che con la bocca di questo contadino non ci riesco, ha una lingua talmente rozza che è impossibile parlare bene». Questa elite intellettuale, orgogliosa della sua cultura, corre però un rischio. L'orgoglio diventa facilmente presunzione, Salimbene lo sa, e del resto ci cade spesso anche lui. Non si contano le volte in cui dice: «Io la Bibbia la conosco». A me non la si fa. Si rende conto che quelli come lui rischiano di peccare d'orgoglio e racconta diverse storie che mostrano come anche i grandi predicatori devono stare attenti, perché il rischio della presunzione è sempre incombente. Sono storie che prendono volentieri di mira i domenicani, con cui i francescani non sono mai andati molto d'accordo. Un grande predicatore domenicano è stato Fra Giovanni da Vicenza. Giovanni è uno di quegli uomini che sanno stare su un palco o su un balcone e parlare a una piazza piena di gente, che sanno far piangere l'uditorio quando vogliono, a comando.
solo che ad essere così bravi si rischia di inorgoglirsi. Fra Giovanni da Vicenza a un certo punto si era convinto di essere un santo, di sapere fare i miracoli senza neanche bisogno dell'aiuto di Dio e soprattutto pretendeva che gli altri lo ammirassero come un santo. Racconta Salimbene. Un giorno fra Giovanni da Vicenza è capitato in uno dei nostri conventi francescani. Già che c'era, ne ha approfittato per farsi radere la barba dal barbiere del convento e poi si è offeso perché i frati non raccoglievano i peli della sua barba per conservarli come reliquie. Dopo un po' i francescani non ne possono più di questo fra Giovanni e Salimbene racconta con grandissimo godimento quello che accadde in seguito. «C'era dunque, dice Salimbene, tra i nostri frati un fiorentino, Dio ti salvi da Firenze. Si sa che ai fiorentini piace sfottere, che sono dei grandi burloni», osserva Salimbene. «E questo è molto interessante. Siamo 50 anni prima di Boccaccio, ma esiste già lo stereotipo per cui i fiorentini sono dei beffatori e amano fare scherzi tremendi. Un giorno, prosegue Salimbene, il nostro frate Dio ti salvi andò al convento domenicano dove si trovava fra Giovanni e fu invitato a pranzo. Lui dice: «Va bene, resto a pranzo, però voi qui avete il santo, io non posso andar via senza una sua reliquia. Datemi almeno una reliquia del santo, un brandello della sua tunica». E i domenicani, contentissimi che il loro santo sia così ammirato, prendono una vecchia tunica di fra Giovanni, ritagliano un pezzo e lo regalano a frate Dio ti salvi. Dopodiché, racconta Salimbene, mangiano. E dopo aver ben mangiato, frate Dio ti salvi va ad espletare le sue funzioni corporali. Qui i lettori mi perdonino, ma la gente del Medioevo sapeva coniugare altezze intellettuali, a volte vertiginose, con un grande interesse per la corporalità, per il basso, per le cose più ignobili, anzi, ritenevano fondamentale l'equilibrio fra queste due realtà. Pensiamo a certi passi di Dante, a certe parole che lui usa e che oggi noi esitiamo persino a scrivere. Qui è la stessa cosa. Salimbene dunque racconta: il frate Dio ti salvi va alla latrina e naturalmente si pulisce con il pezzo di tonaca del santo che gli hanno appena dato. Poi la lascia cadere nel buco e si mette a gridare: «Aiuto, aiuto, ho perso la reliquia! Venite ad aiutarmi a tirarla fuori!» I domenicani arrivano di corsa e lui rimesta nella latrina con un bastone per tirarla fuori sotto il naso di tutti, finché dopo un po' i domenicani mangiano la foglia e se ne vanno scornati. Ora, cosa vuol dire questa storia? Vuol dire appunto: stiamo attenti perché la nostra cultura si trasforma facilmente in presunzione. E poi vuol dire: stiamo attenti perché noi viviamo nella sfera dello spirito, della cultura, ma ci sono anche il corpo, la materialità, e questi aspetti esistono e contano, non si possono ignorare. E vuole anche dire: i domenicani, comunque, sono peggio di noi francescani. Perché l'altra grande certezza nella testa di Salimbene è che i francescani sono un'organizzazione meravigliosa, la migliore che esista. Sono loro a fare tutto. La Chiesa vive sul loro lavoro. Insomma, essere un francescano è la cosa più importante che si possa immaginare. Non c'è nessun altro che arrivi alla stessa altezza, tanto che il metro di giudizio di Salimbene per giudicare le persone è spesso proprio quello. Un vescovo, un papa, ha voluto bene ai francescani? A chi li ama e li tratta bene, si perdona tutto.
La concorrenza invece dà fastidio. Nei confronti dei domenicani c'è rivalità, ma sono pur sempre un grande ordine fratello. La concorrenza più pericolosa è ben altra, perché all'epoca di Salimbene l'idea di San Francesco di creare un movimento di persone che rinunciano alla ricchezza, vanno in giro coi sandali o scalzi, seguono nudi il Cristo nudo e praticano la povertà degli apostoli, ebbene questa idea la stanno imitando in tanti. Verso questi imitatori Salimbene non ha alcuna comprensione. I francescani seguono un esempio ben preciso. San Francesco ha insegnato a vivere in povertà e la sua strada è chiaramente tracciata. Ma se il primo venuto si mette un paio di sandali e pretende di fare come loro, è una vergogna, è davvero scandaloso. Quando Salimbene pensa a queste cose, perde il lume dell'intelletto e scrive pagine e pagine per deplorare la concorrenza sleale dei movimenti che scimmiottano i francescani senza assoggettarsi alla medesima disciplina. C'è un movimento in particolare che Salimbene conosce bene perché ha avuto origine nella sua città, a Parma, il movimento degli apostolici fondato da frate Gherardino Segalelli. Quello lì, dice Salimbene, voleva diventare francescano, ma siccome era un cialtrone non l'hanno voluto e allora lui si è fatto il suo movimento, si è creato il suo ordine. Nel nostro convento aveva visto un'immagine degli apostoli, racconta Salimbene e continua. Sapete tutti come li rappresentiamo, coi sandali, il mantello avvolto intorno alle spalle. Lui ha visto questa immagine e ha creduto di dover fare la stessa cosa e quindi ha creato il suo movimento. Sono degli analfabeti, dei pecorai, dei guardiani di porci, che si sono messi in testa di fare come noi francescani, anche se in realtà non sanno niente e non servono a nulla. Non dicono messa, non pregano per i loro benefattori, non danno buoni consigli, non sanno disputare, non conoscono la Bibbia, sono completamente inutili, stanno tutto il giorno in piazza a guardare le donne. Eppure, dice Salimbene, la gente dà più elemosina a loro che a noi. È il mondo alla rovescia. Cito un particolare che forse qualche lettore riconoscerà. Dice Salimbene. Gherardino Segalelli era talmente analfabeta che quando andava in giro e voleva esortare la gente che lo ascoltava, avrebbe voluto dire «fate penitenza», «penitentiam agite». Ma siccome il latino lo masticava male, veniva fuori «penitenziagite». Qualcuno ricorderà di aver già letto questa espressione. Umberto Eco ha ripreso testualmente il brano di Salimbene nel suo libro «Il nome della rosa» e da lì è passato anche nel film «penitenziagite». È lo slogan che è sempre in bocca al Salvatore e al suo movimento di perseguitati. Eco, come è noto, ha attinto a piene mani alla cultura medievale, quindi anche a Salimbene, per scrivere Il nome della rosa. Non so quanto quel che abbiamo detto finora di Salimbene lo renda simpatico. È un intellettuale arrogante, sicuro di appartenere a un'elite di maestri che hanno le risposte a tutto e che devono predicare, parlare e farsi ascoltare. Ma bisogna anche dire che per diventare francescano Salimbene sopportò delle rinunce che pochi sarebbero stati disposti a fare. Salimbene, infatti, di nascita era un aristocratico, discendeva da una nobile famiglia di cavalieri di Parma. Quando noi pensiamo ai comuni italiani, non dobbiamo immaginarli abitati soltanto da laboriosi mercanti e da artigiani intenti a far soldi. Non è così. Nei comuni italiani del Medioevo i mercanti, gli artigiani e i soldi c'erano e come,
Ma c'erano anche i nobili cavalieri, le grandi famiglie aristocratiche, fiere del proprio sangue, dei propri cavalli e delle proprie armi, gente che sapeva far la guerra. Sono quelli che hanno costruito le torri nelle nostre città medievali, uomini abituati a farsi giustizia da soli, a vendicarsi con la violenza dei torti subiti. Salimbene nasce in quell'ambiente e, nonostante la conversione e l'ingresso nell'ordine francescano, continua a condividerne alcuni valori. A proposito della vendetta, a un certo punto si lascia sfuggire che a Parma una vendetta vecchia di 30 anni non è considerata fuori tempo. E anch'io sono di Parma, aggiunge Sornione.

0: Avete ascoltato un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Liguria, Monte Rosso al mare. Una villa Liberty si distingue nel centro del paesino. L'aria è fresca e sì, possiamo concederci un minuto d'ascolto delle onde. Un rumore è meglio un suono che in questi giorni ci appare lontano.

0: Nella villa, un giovane uomo traeva ispirazione dall'albero di limoni che scorgeva dalla sua finestra e da cui guardava il mare. E del mare non canta tanto le onde e il loro flusso, ma quel che viene trasportato sulla riva e che resta abbandonato e senza vita, gli ossi di seppia, che danno titolo ad una delle sue raccolte di poesie. Bentrovati, questa è l'EDB ed oggi parliamo di Eugenio Montale. Gli ossi di seppia di cui il poeta scrive negli anni 20 del Novecento rappresentano quello che il mare restituisce alle spiagge, abbandonandolo. Gli ossi di seppia sono candidi e fedeli alle onde, si lasciano trasportare a riva e abbandonare lì, ma la loro vita appartiene al passato. Quella di Montale è infatti una poesia del ricordo, delle cose abbandonate, che inevitabilmente rivivono in noi. Un memoriale che però non ci angoscia, ma che esalta una morte che rivive in noi inevitabilmente e ci permette di resistere al male di vivere. La parola ricordo rimanda alla radice latina di cor cordis, cuore. Il ricordo infatti non è un rimando che arriva tanto alla zona mnemonica del cervello quanto alla zona mnemonica del cuore. È un qualcosa che ritorna lì e lì si riconosce. E nei ricordi più vivi del poeta vengono a galla il mare della Liguria e le donne e l'odore intenso dei limoni della casa di Monterosso al mare e chiariscono come a volte un odore, un suono, una sensazione arriva a noi e a noi soltanto come qualcosa di familiare, ci estranea dal presente e ci riporta in quell'attimo del passato che in genere dimentichiamo per passare oltre e aggrapparci a quello che non c'è ancora, ma è quell'attimo di passato che ci ha portato fino a qui. Qui, delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Vedi, in quei silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce, nel profumo che dilaga, quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede, in ogni ombra umana che si allontana, qualche disturbata divinità. Siamo all'inizio degli anni 20. La prima guerra mondiale ha lasciato gli strascichi dei suoi affanni e delle sue ombre, ma resta il silenzio che dà terreno fertile ai ricordi. L'odore penetrante di quei limoni suggerisce al poeta un senso profondissimo di realtà. Le avanguardie del Novecento sono innovative, libere nei versi e nelle espressioni, ma con un occhio sanno rivolgersi al passato. C'è fretta di conquistare il nuovo secolo, ma per prendersi un tempo nuovo si va alla ricerca del tempo perduto. In quegli stessi anni in Francia, Marcel Proust dava proprio questo titolo al suo romanzo, A la recherche du temps perdu. Un romanzo che coltiva la filosofia del ricordo. Quando si dedicava alla stesura di questo, Proust, dopo aver condotto una vita nei salotti parigini ed aristocratici della Belle Époque, soffre di una salute cagionevole. Attacchi d'asma, ipersensibilità al caldo e ai rumori, si chiude così in una stanza gelida e foderata di sughero. Oggi la si può vedere nel Museo Carnavalet a Parigi. In quella stanza, mentre lotta con la morte, scrive il romanzo della vita. Sulla memoria involontaria, sull'altalena vitale tra passato e presente, sull'essenzialità del ricordo. Se in Montale è l'odore dei limoni che risveglia una pulsazione mnemonica, in Proust, nella parte iniziale del romanzo, un morso ad una Madeleine ed un sorso di tè risvegliano in lui un ricordo, un istante inaspettato di ricerca interiore, per la precisione un ricordo di infanzia, di quando la zia immergeva per lui la Madeleine nel tiglio. Ma quando di un lontano passato non rimane più nulla, dopo la morte delle creature, dopo la distruzione delle cose, soli e più fragili, ma più vivaci, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore permangono ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, a sorreggere, senza tremare, loro, goccioline quasi impalpabili, l'immenso edificio del ricordo. Quel momento doveva proprio essere lo stesso di cui Montale scrive per definire un ricordo che ci travolge, un momento fatto per occhi che non si fermano alle apparenze, ma che vanno oltre le cose, un po' come accadeva alla moglie del poeta, Drusilla Tanzi, detta la mosca, perché aveva degli occhiali dalla montatura troppo spessa e con lenti ad alta gradazione, la donna con cui lui divide la sua esistenza, sebbene un altro amore platonico l'avesse preceduta, Irma Brandeis, cantata con un nome di ninfa nei suoi scritti. Clizia, Montale sa esaltare l'amore agognato, travagliato, che spesso resta platonico, ma riconosce l'importanza del restare, la stanchezza amorevole del prendersi cura e del dedicarsi totalmente all'altro. E di Drusilla riconosce le vere pupille, quelle che vedono la realtà dietro al velo che non la fa nitida. E alla morte di lei scrive: «Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue». Inevitabilmente la letteratura sa dare voce ai ricordi, come poche cose riescono. Ricordi di persone, di sensazioni, di atmosfere che mancano alla vista, ma che continuano ad esploderci dentro o a suggerirci alcune volontà. Non sappiamo secondo quale principio, ma sentiamo che il passato ritorna con una eco che non deve essere per forza lugubre, ma che può essere semplicemente dolce e che ci dà conferme di quello che è stato, senza precluderci quello che verrà. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo, codesto solo, oggi, possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Marcel Proust scriveva che troviamo di tutto nella nostra memoria. È una specie di farmacia, di laboratorio chimico, dove si mettono le mani a caso, ora su una droga calmante, ora su un veleno pericoloso. E Montale nel 1923 include in Ossi di seppia un componimento nel quale immagina di voltarsi verso questo passato, questa memoria personale, e riconosce il vuoto alle sue spalle e ci rivela che la realtà è un inganno, dura un istante. E tiene per sé questa verità, perché è una verità incomunicabile. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore da ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto. Tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Cuore di Tenebre di Joseph Conrad. Risalire quel fiume fu come viaggiare a ritroso verso i più lontani inizi del mondo, quando la vegetazione impazzava sulla terra e i grandi alberi regnavano sovrani. Una corrente deserta, un grande silenzio, una foresta impenetrabile. L'aria era calda, densa, pesante, stagnante. Nessuna gioia nella magnificenza del sole. I lunghi tratti navigabili si perdevano innanzi, deserti, nell'oscurità di lontananze avvolte dall'ombra. Sugli argentei banchi di sabbia, ippopotami e alligatori si crogiolavano al sole fianco a fianco. Le acque, allargandosi, correvano per un labirinto di isole boscose. Smarrivi la strada su quel fiume, come in un deserto, e cercando di trovare il canale, tutto il giorno si andava nelle secche, fino a credere di essere preda di un sortilegio e tagliati fuori per sempre da tutto ciò che un tempo si era conosciuto, chissà dove, molto lontano, forse in un'altra esistenza. In certi momenti il passato tornava alla memoria, come capita talvolta quando non hai un attimo di respiro, ma tornava in forma di un sogno inquieto e tumultuoso, ricordato con stupore fra le soverchianti realtà di quello strano mondo di piante e acqua e silenzio. E quella immobilità di vita non somigliava minimamente alla pace. Era l'immobilità di una forza implacabile che covava imperscrutabili propositi. Ti guardava con un'aria di vendetta. Poi mi ci abituai. Non la vedevo più, non ne avevo il tempo. Dovevo stare attento a seguire il canale. Dovevo distinguere, per lo più per intuizione, gli indizi dei banchi nascosti, stare allerta contro le rocce sommerse. Imparavo a stringere i denti alla svelta perché il cuore non mi scappasse quando schivavo per un pelo qualche infernale vecchio tronco sornione che avrebbe strappato l'anima a quel barattolo di un vaporetto e annegato tutti i pellegrini. Dovevo essere pronto a individuare la presenza di legna secca da tagliare di notte per la navigazione dell'indomani. Quando si deve badare a cose di questo genere, ai normali incidenti della superficie, la realtà, vi dico, svanisce. La verità interiore è nascosta, per fortuna. Per fortuna. Ma io la sentivo lo stesso. Sentivo sovente la sua misteriosa immobilità che osservava le mie contorsioni scimmiesche, proprio come osserva voi mentre eseguite le acrobazie che vi toccano per... quanto? Mezza corona alla capriola? E invero, che importa il prezzo se la contorsione è ben fatta? Voi le fate benissimo, e neanche io le feci male, visto che riuscii a non affondare quel vaporetto nel mio primo viaggio. Me ne stupisco ancora. Figuratevi un uomo con gli occhi bendati a guidare un furgone su una brutta strada. Sudai e tremai molto in quell'impresa, ve lo assicuro. Dopotutto, per un marinaio, raschiare il fondo di quel coso che è fatto per stare sempre a galla al suo comando è un peccato imperdonabile. Mettiamo che nessuno venga mai a saperlo. Ma quel tonfo non si dimentica più, eh? Un colpo al cuore.

0: Lo ricordate, lo sognate, vi svegliate di notte e ci pensate, anni dopo, e vi viene caldo e sudate freddo. No, non pretendo di sostenere che quel vaporetto abbia sempre navigato. Più di una volta dovette guadare per un bel po', con 20 cannibali a sguazzare intorno e a spingere. Ne avevamo arruolati alcuni come equipaggio lungo il percorso. Brava gente i cannibali nel loro ambiente. Erano uomini con i quali si poteva lavorare e io gli sono riconoscente. Dopotutto, mica si mangiavano tra loro sotto ai miei occhi. Si erano portata appresso una provvista di carne di ipopotamo che andò a male e l'afrore mi lasciò nelle narici il mistero della foresta. Pah! Ne sento ancora la zaffata. Avevo a bordo il direttore e tre o quattro pellegrini con i loro bastoni. Ero al completo. A volte ci si fermava a una stazione lungo la riva, aggrappata ai margini dell'ignoto, e i bianchi, precipitandosi fuori da un cadente tugurio, con gran gesti di gioia, sorpresa e benvenuto, erano molto strani. Sembravano gente tenuta lì prigioniera da un incantesimo. La parola avorio restava per un po' sospesa nell'aria, e noi si proseguiva nel silenzio. Lungo tratti deserti, intorno alle anse immote, tra le alte pareti del nostro sinuoso percorso, che facevano risuonare in tonfi sordi il battito pesante della ruota a poppa. Alberi, alberi, milioni di alberi, massicci, immensi, altissimi, e ai loro piedi, stringendo la sponda controcorrente, strisciava il piccolo sudicio vaporetto, come uno scarabeo indolente sul pavimento di un imponente colonnato. Ci faceva sentire molto piccoli, molto sperduti, eppure non era del tutto deprimente quella sensazione. Dopotutto, anche se si era piccoli, lo sporco scarabeo proseguiva strisciando, quello appunto che volevamo facesse. Verso quale luogo i pellegrini si immaginavano che strisciasse, non saprei dire. Verso qualche posto dove si aspettavano di guadagnare qualcosa, ci scommetto. Ma quando i tubi del vapore cominciarono a perdere, strisciammo lentissimi. I tratti di fiume si aprivano davanti a noi per chiudersi alle nostre spalle, come se la foresta fosse entrata nell'acqua a passi indolenti per sbarrarci la via del ritorno. Penetravamo sempre più a fondo nel cuore di tenebra. C'era là una gran quiete. Di notte talvolta il rullo dei tamburi dietro la cortina arborea risaliva il fiume, restando debolmente sospeso, come a librarsi alto nell'aria sulle nostre teste, fino alle prime luci del giorno. Non potevamo sapere se significava guerra, pace o preghiera. Le albe erano preannunciate da una calma raggelata. I taglialegna dormivano, i loro fuochi bruciavano lenti. Trasalivi se un ramoscello si spezzava. Eravamo erranti su una terra preistorica, di una plaga che aveva l'aspetto di un pianeta sconosciuto. Avremmo potuto figurarci i primi uomini a prendere possesso di un'eredità maledetta, da conquistare al prezzo di grande dolore ed enormi fatiche. Ma d'improvviso, mentre si lottava a superare un'ansa del fiume, ci colse la fugace visione di pareti di giunco, di tetti d'erba appuntiti. Ecco uno scoppio di grida, un turbinio di membra nere, una massa di mani plaudenti, di piedi scalpiccianti, di corpi ondeggianti, di occhi roteanti, sotto la volta greve ed immobile del fogliame. Il vaporetto avanzava lento, lento, lungo il margine della nera e incomprensibile frenesia. Era l'uomo preistorico che ci malediceva, ci supplicava, ci dava il benvenuto. Come saperlo? Non ci era concesso comprendere l'ambiente circostante. Scivolammo via come fantasmi, stupefatti e segretamente sbigottiti, come potrebbero sentirsi sani di mente di fronte a un'esplosione di isteria in un manicomio. Non potevamo comprendere perché troppo lontani e non potevamo ricordare perché si viaggiava nella notte di età primordiali, di quelle età che sono trapassate lasciando appena un segno e nessun ricordo. Quella plaga sembrava ultraterrena. Siamo abituati a osservare da spettatori la sagoma incatenata di un mostro domato, ma là, là era dato vedere una cosa mostruosa e libera. Era ultraterrena. E gli uomini erano... No, non erano inumani. Ebbene vi dirò, questo era il peggio. Questo sospetto che non fossero inumani. Ti nasceva dentro lentamente. Urlavano e saltavano e volteggiavano, facevano facce orribili. Ma terrorizzarti era il semplice pensiero della loro umanità, tale e quale la vostra. Il pensiero della remota parentela con questo tumulto selvaggio e travolgente. Spiacevole. Sì, abbastanza spiacevole, ma con un po' di coraggio. Dovevi ammettere che c'era in te la più lieve traccia di una consonanza alla tremenda schiettezza in quel frastuono. Un vago sospetto che vi fosse un significato che tu, così remoto dalla notte delle età primordiali, potevi comprendere. E perché no? La mente umana è capace di qualsiasi cosa, perché è la misura di tutto il passato come di tutto il futuro. Che cosa c'era là, in fin dei conti? Gioia, paura, sofferenza, devozione, coraggio, rabbia, chi poteva dirlo? Ma era verità. Verità spogliata dal mantello del tempo.
1: Il racconto. L'avventura di due sposi di Italo Calvino. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per incasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro. Il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva di passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa. Ci si trova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno. Si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè un minuto prima che la sveglia suonasse. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra, le braccia che si alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui. Si abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva. Se pioveva o faceva nebbia o c'era la neve, a seconda di com'era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso: «Che tempo fa?» E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine, il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto e così. A quell'ora la casa era sempre troppo scaldata, ma Elide era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spalle, spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza e alle volte, magari aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutt'a un tratto Elide: «Dio, che ora è già!» E correva a infilarsi il reggicalze, la gonna, tutto in fretta in piedi e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza far nulla. Elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più continuava a seguirla con il pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene invece, stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco, l'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai sull'11 che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, come se fosse rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie, poi ci allungava anche l'altra gamba e così a poco si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo e s'addormentava. Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' girava per le stanze, aveva acceso la stufa, messo qualche cosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri, dove ci sono tante donne che fanno la spesa la sera. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, adesso appesantito perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto, intanto che lui le levava la roba dalla sporta. Poi, «Su, diamoci un addrizzo», lei diceva, e s'alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Cominciavano a preparare da mangiare. Cena per tutti e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Lui invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte, arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata la tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento, che li pigliava tutti e due d'avere così poco tempo per stare insieme e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento alle scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito, scuotendo il capo. Ora lui correva per le strade buie tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta s'accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che Arturo aveva dormito lì, e ne provava una grande tenerezza.
2: Il racconto. A tempo debito di Primo Levi. Si erano già accesi i fanali. Il traffico serale si faceva sempre più intenso, ma quella signora non accennava ad andarsene. Aveva già fatto tirare giù mezzo negozio. Voleva un taglio di stoffa che non esisteva, in un colore che non esisteva. Giuseppe era stanco, su tutte le scale di tutti gli strumenti di bordo. Stanco di stare in piedi, stanco nei piedi, stanco di dire sì signora, stanco di vendere stoffe, stanco di essere Giuseppe, stanco di essere stanco. Su tutti i quadranti sentiva la lancetta pendere verso il fondo scala, stanca anche lei. Giuseppe aveva 50 anni, vendeva stoffa da 30 e aveva fatto il conto che con la stoffa che aveva venduta si sarebbe potuto fare un tailleur per la Statua della Libertà e un completo per il San Carlone di Arona. La signora voleva ancora dare un'occhiata alla pezza più bassa di una pila di pezze e Giuseppe si stava arrabattando per tirarla fuori quando lo chiamarono al telefono. Non capitava quasi mai e Giuseppe, più che preoccupato, si sentì incuriosito. Era una voce maschile che gli chiedeva un appuntamento. Per cosa? Per un affare che lo riguardava. Sì, riguardava lui, Giuseppe N., nato a Pavia il 9 ottobre del 1930. Sembrava che lo sconosciuto sapesse non solo i suoi dati anagrafici, ma anche diverse cose sul suo conto. C'era fretta? Non c'era fretta. Sì, anche lunedì mattina poteva andare bene. Giuseppe liquidò con pazienza la cliente e aiutò a chiudere bottega. Il lunedì mattina il negozio era chiuso e Giuseppe si alzò tardi. Lo sconosciuto venne alle 10:30. Era di media statura, sulla cinquantina, coi capelli neri sul capo, ma bianchi sulla nuca e sulle tempie. E non era né molto istruito né molto educato. Infatti, si sedette prima che Giuseppe lo invitasse a farlo. Aveva addosso un abito blu scuro di taglio vagamente militaresco, stretto alla vita, con le spalline e con grosse tasche un po' dappertutto. Due, lunghe e strette, erano sui pantaloni sotto i ginocchi, altre due stavano sotto i risvolti della giacca, e su una di queste era cucita un'altra tasca più piccola, forse per metterci i biglietti del tram o del treno. A Giuseppe, che se ne intendeva, parve che la stoffa fosse di buona qualità, ma non riuscì a identificarne la natura. Forse era roba sintetica, al giorno d'oggi non si sa mai. La lana è fatta di acrilico e le bistecche sono fatte di petrolio. Il visitatore stava seduto, non parlava, non mostrava impazienza e neppure sembrava attendere che Giuseppe dicesse o facesse qualcosa. Per qualche minuto Giuseppe non osò fargli domande e si soffermò a osservarlo con più attenzione. Non era molto bello, aveva la fronte bassa e mal modellata, gli occhi piccoli, spenti e con poche ciglia. Il naso breve e largo. Larghe e robuste erano anche le mascelle e la dentatura, ma questa era bassa e sembrava logora, tanto che le guance erano rugose e infossate più di quanto non comportasse l'età che traspariva dal resto della persona. Giuseppe si sentiva sempre più imbarazzato e anche irritato. Gli aveva chiesto un appuntamento, aveva detto che gli doveva parlare. Perché non parlava? Dopo qualche minuto il visitatore sospirò, poi disse: «Ma che tempi! Perfino le stagioni sono impazzite. Fa inverno fino a maggio e poi è subito estate». Tacque di nuovo, guardò fuori della finestra, poi riprese: «E i giovani poi? Pensano solo a divertirsi, a studiare non ci pensano mica e a lavorare ancora meno. Se si continua così staremo freschi. Eh no, non si può mica andare avanti così. Una volta era diverso, tutti facevano il loro dovere, magari si mangiava un po' di meno, ma c'era più sicurezza di adesso, anche se si andava in bicicletta invece che in auto». «Ma lei», interruppe Giuseppe, «aveva detto al telefono che mi doveva parlare». «Non ho detto proprio così, se lei si ricorda. Ho solo detto che sono al corrente di un affare che la riguarda, o qualcosa del genere. Sì, in effetti, non ricordo bene che cosa le ho potuto dire, ma insomma, sì, ecco, io di lei so parecchie cose. Non ricordo che cosa le ho detto venerdì sera, e invece ricordo che cosa le è successo quando aveva 5 anni. È strano, no? Ma quando si invecchia, capita un po' a tutti. Quella volta che lei faceva le scivolate su una pozzanghera gelata e il ghiaccio si è rotto e lei si è ferito alla caviglia con una scheggia di ghiaccio. Non si ricorda? Strano. Eppure ha ancora la cicatrice lì a destra». Giuseppe si guardò la caviglia. Sì, la cicatrice c'era proprio, ma lui aveva dimenticato da anni come e quando se l'era fatta. «Tanto per farle vedere che sono ben informato. E quella volta che lei è entrato in camera di sua madre senza chiederle il permesso e l'ha vista mentre si infilava le calze? E poi, molti anni dopo, quando lei ha soffiato la ragazza al suo collega, lì, in negozio? Ma poi lei si è subito stancato e l'ha piantata e quella ha fatto una brutta fine». Tutte queste cose erano vere, ma il visitatore le raccontava con un'aria distratta e vaga, come se facesse quanto di meglio poteva per perdere tempo. Giuseppe si era impazientito e chiese bruscamente: «Insomma, lei che cosa vuole da me?» «Sono venuto per ucciderla», rispose il visitatore. Giuseppe, benché stanco di molte cose, a morire non era preparato. Non è detto che chi è stanco della vita o dice di esserlo desideri sempre di morire. In generale, desidera solo di vivere meglio. Lo disse allo sconosciuto, ma quello rispose con durezza: «Sa, quello che desidera o non desidera conta fino a un certo punto. Non vorrà mica credere che sia un'iniziativa mia. Queste sono cose che si decidono altrove. Io non c'entro e non posso neppure dire che il mio mestiere mi piaccia tanto. Mi piace pressappoco come a lei il suo. Non so se mi spiego. Ma è il mio mestiere, non ne ho un altro. Alla mia età, che è poi la sua, non si cambia più tanto facilmente». «E perché proprio io? E quando? Adesso? Insomma, dal momento che sono io l'interessato, mi piacerebbe saperne qualche cosa di più». «Ma lo sa che lei è un bel tipo?» «Perché, quando, come, dove? Ha una raccomandazione lei? È parente di qualcuno importante? Ha un conto corrente a Zurigo?» «No? E allora?» «Si capisce che piacerebbe a tutti sapere certe cose, ma invece no. La gente come lei, o come me del resto, quando siamo fuori servizio siamo anche noi delle pezze da piedi qualunque, deve accontentarsi, mettersi tranquilla ad aspettare e vivere la giornata, sperando che non sia l'ultima giornata. Ma guardi, una cosa gliela posso dire, per oggi non se ne fa niente. Vede, non sono neppure armato. Questo è solo un preavviso, nel caso che lei voglia prendere qualche provvedimento. Anche questo non dipende da noi. Anche noi aspettiamo, e quando viene il segnale, andiamo e sistemiamo la faccenda». Quell'accenno all'arma aveva messo Giuseppe un po' a disagio, ma il visitatore lo rassicurò. «Ho detto armato, così per dire. No, no, guardi pure, non ho addosso né pistole né coltelli, sono cose d'altri tempi. Queste tasche? Ci tengo le biro, le matite, Il blocchetto dei rimessi e delle ricevute sa bene, nel nostro lavoro bisogna essere precisi. Se si sbaglia data o indirizzo, sono guai. Non dovrebbe capitare mai, con tutti i controlli che dobbiamo fare a fine giornata, ma pure qualche volta capita, e allora la gente fa i suoi commenti. Così giovane, un fiore, piena di salute, e così via. E per noi c'è la penalità. No, no, niente armi. Adesso abbiamo altri sistemi. Sistemi indolori? Osò chiedere Giuseppe. Lo sconosciuto fece un sorrisino strano, disincrociò le gambe e protese il busto verso di lui. Ecco, è ben questo il punto. La aspettavo qui. Vede, ci sono diversi sistemi. Non passa anno che non ne venga fuori uno nuovo, e i più recenti sono praticamente indolori. Però, ecco, sono piuttosto costosi. Detto questo, lo sconosciuto serrò strette le sue poderose mascelle, per il che le guance flosce si ripiegarono su se stesse in un reticolo complicato, e rimase zitto a fissare Giuseppe in viso. Ci voleva poco a capire che cosa intendeva dire, ma Giuseppe era incerto sulla somma da offrirgli. Non riusciva a immaginare neppure l'ordine di grandezza. L'altro intervenne con disinvoltura. Si vedeva che non si trovava in quella situazione per la prima volta, e si vedeva anche che aveva le idee precise sul capitale di cui Giuseppe disponeva. Mormorò sorridendo che i lenzuoli funebri non hanno le tasche, e che quelli erano soldi ben spesi. Intascò con dignità l'assegno, disse a Giuseppe che sarebbe ripassato a tempo debito, gli chiese quanto era lontana via Flavio De Rege, si fece chiamare un taxi e se ne andò.
3: Avete ascoltato Il racconto.
4: L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, la proposta. Vietiamo i telefonini ai nostri figli per farli crescere sani e l'Italia si spacca in due. Di Eleonora Perego. Smartphone ai ragazzi, sì o no? E a quale età va concesso? Gli studi sono chiari, sarebbe meglio più tardi possibile, visto anche i dati allarmanti. Basti pensare che il 75% dei bambini tra i 6 e i 9 anni usa già un cellulare e quasi il 70% lo fa ogni singolo giorno tra video, messaggistica istantanea, social media e giochi. In Italia il divieto al momento riguarda solo le scuole ed è stato esteso di recente anche a quelle secondarie di secondo grado, cioè dopo le medie. Quando si entra in classe si mette via il cellulare e lo si riprende quando si esce, ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Manca nel nostro paese però una regolamentazione più ampia che possa frenare l'uso compulsivo e sempre più diffuso dei cellulari. E così è stata lanciata una petizione da un gruppo di pedagogisti, educatori e psicologi che vorrebbero il divieto assoluto di usare lo smartphone per i minori di 14 anni e dell'accesso ai social per ragazzi sotto i 16 anni. Fasce d'età in cui il cervello, lo dicono gli specialisti, è molto vulnerabile. Al momento non si sa se questa proposta diventerà una legge, ma intanto l'Italia si spacca in due e anche i VIP sono divisi. C'è una vera emergenza e nell'immediato occorre a tutti i costi formare e sensibilizzare, spiega la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. L'utilizzo dello smartphone fa così male ai giovani? È parecchio pericoloso, genera una dipendenza come da una droga e determina un'incapacità di mantenere l'attenzione. Inoltre limita abilità di ricerca e di costruzione del pensiero, la persona non è più protagonista e viene sostituita dalla macchina. Ma come negare il telefono a un ragazzino quando tutti i suoi amici ce l'hanno? Rispondo con una domanda. È più grave la reazione che può avere un ragazzino oppure il fatto che se gli viene concesso di utilizzarlo si ritrova sguarnito di punti di riferimento e diventa più fragile? Che ne pensa di una legge che introduca il netto divieto per i più giovani? Intanto sarebbe drammaticamente in ritardo per affrontare un problema che esiste da anni. Io sostengo fin dal 2009 che senza regole di governo sul mondo virtuale e senza la formazione degli adulti sui disastri che questo può procurare, la questione sarebbe diventata pandemica. Non è stato così? Quindi sarebbe inutile? Regolamentare potrebbe servire, purché si prevedano anche formazione, informazione, sensibilizzazione sul tema e coinvolgimento di famiglie e scuole. Un semplice divieto o una sanzione, però, favorirebbero solo trasgressione e un atteggiamento oppositivo. È tempo di agire subito con un coordinamento tra tutte le forze disponibili e un'equipe di esperti che possa dare linee guida a scuole e genitori. Le famiglie, nel frattempo, come possono regolarsi? I genitori devono prima

0: Prima di tutto prendere consapevolezza del problema per capire come gestire anche un'eventuale reazione violenta dei ragazzini di fronte alla regola. Possono cominciare a stabilire un tempo di utilizzo, ma soprattutto non devono dare il cattivo esempio e non abusare per primi di questi dispositivi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Sotto le lenzuola. Nel Medioevo la camera da letto era il centro della casa, dove si mangiava, si riceveva, si studiava. Di Irene Merli. Silenzio! Stiamo per entrare in un'epoca molto lontana dalla nostra, la cosiddetta età di mezzo. E ci entriamo per capire che cosa raccontano i letti della vita di quel tempo, perché statene sicuri, avranno molto da dirci. Erano nella stanza più importante della casa, quella con il camino. Non venivano usati solo di notte, come facciamo noi, ed erano un indicatore della condizione economica della famiglia. Sorpresi? Iniziamo con il chiarire che i talami di donne e uomini medievali erano più corti e più larghi dei nostri. Misuravano meno in lunghezza, soprattutto perché si coricavano semiseduti, il busto e la testa sorretti da alti cuscini e non del tutto sdraiati. Si trattava di una posizione che favoriva la digestione e scongiurava gli spiacevoli effetti del reflusso gastroesofageo, come lo chiamiamo oggi, di cui molti soffrivano per le cattive diete alimentari. Quanto alla larghezza, il discorso è tutt'altro. All'epoca era molto raro che qualcuno dormisse da solo. Sotto le stesse coltri si trovavano moglie e marito, figli e a volte perfino ospiti di riguardo. Un esempio? Nel XIV secolo il letto di Francesco Datini, ricco mercante di Prato, e di sua moglie Margherita aveva una larghezza di 3,5 metri, una vera piazza d'armi. Il giaciglio condiviso accomunava figli o figlie, i servi nelle case abbienti, talvolta i monaci, gli ospiti delle locande, lì si arrivava fino a 6 ospiti per letto, soprattutto nelle grandi città. Persino negli ospedali i ricoverati dormivano assieme. Se alzassimo le coltri domestiche di uomini e donne dell'età di mezzo, scopriremmo che dormivano tutti nudi, anche i moribondi e gli ammalati, per liberarsi il più possibile dell'importuna compagnia di pulci e altri insetti, scrive la medievista Chiara Frugoni nel suo saggio A letto nel Medioevo, come e con chi, il mulino, gettando poi di solito gli abiti su un bastone teso tra le pareti, ben lontano anche dai topi. Lo attestano le fonti letterarie e le miniature del tempo. Sotto le lenzuola non veniva indossato proprio niente. Mentre era di rigore una cuffia in testa, un copricapo di stoffa bianco, e non per moda o per vezzo. Di notte il camino di casa, che si trovava solo in camera da letto, veniva spento con cura, come tutte le candele. Il rischio di incendi era forte. Per difendersi dalla morsa del freddo notturno ci volevano allora non solo la cuffia, ma anche calde pellicce e strati di coperte stesi sopra le lenzuola praticamente in ogni stagione, come in un eterno inverno. Nel Medioevo, infatti, patire il freddo doveva essere una sensazione fortemente interiorizzata, scrive Chiara Frugoni. Dai serramenti approssimativi delle finestre entravano gli spifferi che penetravano anche fra gli interstizi delle travi di legno del soffitto. Il sistema di riscaldamento era insufficiente. Il camino, si sa, dà calore a chi gli sta molto vicino e per tirare bene ha bisogno di una corrente d'aria da una porta o da una finestra socchiuse. Un altro nemico da combattere era poi l'umidità. Le case avevano pavimenti in terra battuta, i mattoni si trovavano solo attorno al focolare e poco più in là per evitare pericolosi tizzoni. I letti erano quindi issati su spesse pedane di legno che isolavano dal nudo impiantito, sopra i quali stavano materassi imbottiti di lana o di piuma d'oca. Per i più abbienti, ovviamente. I poveri dormivano invece su una nuda stuoia e umili pagliericci e di solito non indossavano neppure la cuffia sulla testa. Vista la situazione, si può capire quanto fossero importanti il tepore del talamo e la testa ben riparata per poter riposare tranquilli nel Medioevo. Tanto che la buona moglie, come scrivono alcune cronache del tempo, doveva preoccuparsi di preparare non solo una buona cena per il marito, ma anche il giaciglio coniugale caldo e sistemargli per bene la cuffia sulla testa. Altro particolare importante. Ai tempi delle cattedrali, le camere da letto erano multitasking, ovvero non ci si limitava a usarle per coricarsi. Erano molto frequentate anche di giorno per pranzare, ricevere visite, fare giochi di società, studiare. In pratica la camera da letto faceva le veci del nostro soggiorno. Partiamo dal pranzo. Molto spesso nelle stanze dai larghi lettoni si approfittava del camino per cucinare stando al caldo. Proprio per questo vi si trovavano nicchie nel muro con mensole e acquai, alte credenze con piatti, bicchieri e brocche. Per mangiare ci si appoggiava a un cassone in cui si mettevano i vestiti o altri oggetti, oppure si usavano tavoli smontabili, semplici assi appoggiate su cavalletti, che finito il pasto si appoggiavano verticalmente al muro. Anche le panche su cui ci si sedeva avevano per schienali assi smontabili. Tolta la tavola da pranzo, si potevano staccare e rimontare sui perni laterali in modo da invertire la seduta e potersi sedere davanti al fuoco per godere del tepore non solo sulla schiena. Per ricevere visite, poi, la stanza da letto era il luogo ideale. Sia per il calore offerto dal fuoco, irrinunciabile, sia per la morbidezza dei cuscini posti sulle panche o sui cassoni, antenati dei nostri divani. Ovviamente tutto dipendeva molto dalla condizione economica dei padroni di casa. Più si saliva nella scala sociale, più la camera era confortevole, dotata di rotoli, cuscini rivestiti di stoffe preziose, fragranze che coprivano il lezzo delle strade, e adatta anche per ospiti importanti. Così, un invito in camera da letto per giocare a scacchi o avere conversazioni private non risultava affatto equivoco come sembrerebbe oggi. Ricevere le persone di giorno nella stanza del talamo era pratica normale, non solo dopo un parto, una malattia o un decesso. Anzi, a volte vi si trattavano questioni di peso. Basti pensare che Carlo VI di Valois, 1368-1422, aveva l'abitudine di ricevere i suoi consiglieri semi sdraiato sul suo sontuoso letto regale, tutto rivestito, dalle cortine alle coperte al baldacchino, di tessuto colorato di blu intenso, un pigmento costosissimo che solo i re potevano permettersi, istoriato con i gigli, simbolo della monarchia d'Oltralpe. Nel XV secolo, in terra francese, i grandi processi si celebravano in un ambiente allestito appositamente, chiamato Lit de Justice, letto di giustizia. Il re, all'interno di un luogo recintato, sedeva su un trono sopraelevato, sormontato da un baldacchino e circondato da tappezzerie che evocavano il letto, scrive ancora Chiara Frugoni. Nella stanza destinata alle udienze e alle cerimonie ufficiali c'era inoltre un letto particolarmente lussuoso, il cosiddetto letto da parata, che doveva impressionare i visitatori. Quello di Carlo V di Valois, sul trono dal 1338-1380, misurava circa 40 metri quadrati. A conti fatti, il rilievo dato alla magnificenza del letto nei roman come L'Ancillotto del Lago, inizi XIII secolo, nelle trecentesche novelle di Boccaccio e in tante altre fonti letterarie, rivela che era di gran lunga il mobile più importante e più confortevole della casa medievale. Non è quindi un caso se alcuni di quei giacigli potrebbero raccontare di intrighi, tranelli, amori legittimi e proibiti, assassini e trattative segrete.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Scienze. A che cosa serve il tatto? Praticamente a tutto quello che ci occorre per vivere. Senza il senso del tatto non potremmo muoverci, crescere e persino mostrare affetto e comunicare. È il nostro confine fisico e mentale con il mondo e il mezzo per esplorarlo. Di Elena Mili. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19 che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto, e più golosi magari non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi però affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione. È l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati, che dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione, tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare infatti non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè, abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 kg è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo, più importante mezzo per esplorarlo. Spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza. Mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile, che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza. E proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel 2° e 3° trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione, rispetto a quando non lo fa o è un estraneo a metterci la mano sopra. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere. Ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre e figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum. Sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo, prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Ian Waterman, un 19enne che per una reazione anomala a un'infezione lo ha perso dal collo in giù. Chris Mial, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mial. Chi ha messo a confronto le performance di Jan nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto è più intuitivo perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e per esempio si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati, e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri. Il tatto facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami. Anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, la prima persona a cui volere bene sei tu. Evita di cadere in un'eccessiva e demolitiva autocritica. Non ti fa bene e non ti mette nelle migliori condizioni per interagire con gli altri. Non si tratta di egoismo. Volersi bene è una necessità che nasce dalla natura umana e da come funziona il cervello. Di Monica Morandi. Volerci bene e dedicare del tempo a noi stessi. Spesso il solo proposito ci fa sentire in colpa, come se significasse togliere spazio agli altri o trascurare il nostro dovere. Una convinzione errata. Non si capisce infatti perché dovremmo aver tempo per tutto e per tutti, fuorché per noi stessi. Contiamo forse meno degli altri? Ci spiega il concetto Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti, esperto in longevità e oggi CEO e fondatore del Metodo Ongaro, società specializzata nella formazione dei professionisti della salute. Senza sfociare nell'egoismo o nel narcisismo, si potrebbe dire che contiamo più degli altri, perché se non stiamo bene, avremo meno energia per dedicarci al nostro prossimo. Il mondo è pieno di gente che si dedica agli altri, ma in molti casi non lo fa con gioia, positività ed energia, ma piuttosto con fastidio, rabbia e senso di costrizione. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di coltivare la nostra dimensione senza sentirci in colpa, poiché solo stando bene con noi stessi potremo dedicarci con profitto agli altri. Altre volte non riusciamo a trovare il tempo per noi stessi, continua Ongaro. Entriamo in uno stato mentale che impedisce di avere la forza di farlo. Quando siamo fortemente sovraccarichi, fatichiamo a investire il pochissimo tempo che abbiamo in qualcosa che ci dia dei benefici a lungo termine e cerchiamo piuttosto sgarri che ci diano un sollievo immediato, come la fetta di dolce o il sacchetto di patatine. Siamo umani, ma è importante trovare meccanismi gratificanti sani che ci diano un beneficio a lungo termine. Evitiamo la dipendenza dagli altri. Chi non si vuole bene è molto più dipendente dagli altri. Queste persone hanno infatti bisogno di sentirsi amate e tendono a dipendere dal successo economico e dal giudizio altrui. Chiedono in continuazione affetto e attenzioni, e più chiedono, meno ricevono. Gli altri si tirano indietro, poiché spesso si sentono ingiustamente messi in obbligo. Investiamo moltissimo tempo a informarci sulle vicende del mondo esterno, trascurando la conoscenza di ciò che accade dentro di noi, eppure la consapevolezza dei nostri meccanismi interni di percezione è alla base del nostro benessere, spiega Ongaro. Questi meccanismi fanno capo al sistema nervoso, un sistema di percezione che capta segnali dall'esterno e dall'interno del nostro corpo e li decifra in maniera molto primordiale, a livello subconscio, in termini di sicurezza o di pericolo. Nella nostra storia evolutiva siamo passati dal mondo silenzioso della savana al centro delle città moderne fatto di rumore, caos, clacson e automobilisti concitati. Possiamo dunque capire quanto il sistema nervoso sia costantemente sollecitato da stimoli che difficilmente vengono percepiti come sicuri, continua il nostro esperto. Tutto questo fa aumentare la risposta allo stress, che nel nostro corpo è programmata per essere sporadica, cronicizzandola e tenendo l'organismo in un costante stato d'allarme e tensione. Questo meccanismo d'allarme cronico si traduce poi in biochimica, toccando tutte le cellule, in quanto porta a un'iperproduzione di ormoni e neuromodulatori che agiscono su tutto il corpo. Fra questi l'adrenalina, che in epoca primordiale ci forniva una risposta fisiologica a un pericolo fisico immediato, per esempio aiutandoci a scappare dalle bestie feroci. Ora, tuttavia, siamo per lo più esposti a costanti pericoli psichici, psicosociali o immaginari. Oppure il cortisolo, con il compito di iperattivare le funzioni corporee dinanzi a uno stress fisico. Ma se lo zucchero pompato nel sangue dal cortisolo non viene utilizzato per scappare o per combattere, poiché il pericolo non è fisico, il suo aumento non farà che comportare un innalzamento della glicemia nel sangue, con una serie di effetti negativi. In una realtà esterna già poco rassicurante, è fondamentale evitare che il nostro cervello generi ulteriori pensieri negativi. Senso di inadeguatezza o di incapacità, autogiudizio troppo severo, eccetera. Che, come spiega Ongaro, una volta generati, è come se diventassero una realtà esterna. Il cervello la riassorbe e continua a percepirla, generando un'ulteriore risposta da stress. Al contrario, per far sì che i nostri pensieri ci infondano sicurezza, autostima e benessere psicofisico, è necessario che coltiviamo un autodialogo che abbia una ricaduta benefica sul nostro corpo e sulle cellule di cui consistiamo. Più precisamente, una voce interiore che a livello neuroendocrino favorisca la produzione di ormoni e neurotrasmettitori del benessere, la cui azione, seppur indiretta, giunga in profondità fino alle cellule. Spiega Filippo Ongaro. Per affrontare la complessità di questo problema di identità, sarà bene iniziare ad alleggerire il circuito dei nostri pensieri, partendo dall'eccessiva tendenza a giudicare il mondo esterno comune a tutti, favorita dalla società delle analisi e dei commenti, che ci porta a diventare succubi dei nostri giudizi e, di riflesso, a giudicare severamente anche noi stessi. Il corpo sente ogni nostro pensiero. Da qui l'importanza di un corretto autodialogo e dell'ascolto delle nostre emozioni e sensazioni fisiche. Infatti, solo una corretta voce interiore può condurci alla giusta percezione di noi stessi. Tuttavia, essendo l'autodialogo mentale piuttosto complesso, il metodo più efficace è metterlo per iscritto. Il punto di partenza è annotarsi le tipiche osservazioni che ci facciamo in negativo, dice Ongaro, tipo «sono proprio un cretino» o «che incapace sono», domandandoci se diremmo mai simili frasi al nostro migliore amico. Di certo no. La maggior parte delle cose che ci diciamo in negativo non le diremmo mai a nessuno, poiché, sapendo che gli altri reagirebbero, non ce lo permettiamo. Eppure le diciamo a noi stessi. La scrittura e il diario possono essere di grande aiuto per svolgere questo esercizio e capire la qualità del nostro autodialogo. pur riflettendo sui nostri errori, passeremo poi a riformulare gli autogiudizi in maniera meno dura e più obiettiva, continua Ongaro. Spesso si tratta di grandi generalizzazioni ed esagerazioni. Se facciamo un errore e ci diciamo «che cretino sei», piuttosto che «sbagli sempre», in realtà stiamo generalizzando ed esasperando un errore che invece è molto specifico. La scrittura può servire anche per creare una distanza fra gli attacchi che ci provengono dall'esterno, come un violento rimprovero del capufficio, e i nostri pensieri, recuperando spazio e tempo senza perdere lucidità e senza permettere che nel cervello scattino mille pensieri negativi. Mettendo il tutto su carta, si diventa più velocemente obiettivi e a volte si identifica una ragione del rimprovero che non si era vista prima. Un altro esercizio consiste nel riflettere sui rapporti con le persone con cui ci troviamo bene e nel riproporre verso noi stessi i loro atteggiamenti positivi e gratificanti. Il nostro esperto consiglia la stesura e la riformulazione degli autogiudizi negativi in forma di un dizionario dal quale, pian piano, emerga un nuovo modo di parlare a noi stessi. Ovviamente, senza accomodare sempre il pensiero a proprio vantaggio, diventando autogiustificativi o autocelebrativi, ma bilanciandolo rispetto al dialogo secco e duro che dobbiamo correggere. Filippo Ongaro e il suo team di coach certificati offrono alle persone senza problematiche psicologiche un supporto professionale altamente qualificato in questo percorso di conoscenza di sé e miglioramento. Organizzano inoltre eventi e corsi che possono avvicinare alla materia. Per non costringerci a lottare con il nostro corpo, è necessario che smettiamo di privarci del piacere e ci ricompensiamo per ciò che è difficile e duro. Ricompense e gratificazioni sono il motore dei nostri comportamenti, soprattutto se viviamo una vita difficile, conclude il nostro esperto. È importante programmarle prima di cadere vittime delle tentazioni compulsive non sane, come per esempio mangiare troppi dolci, che il cervello innesca d'urgenza quando la pressione sta per esplodere. Se per esempio tutti i sabati sera ci concediamo una cena completamente libera per rilassarci e per mangiare quello che ci piace, è meno facile che cadiamo nell'errore di mangiar male tutte le sere. L'ideale sarà trasformare le nostre gratificazioni in gesti sani per il corpo e rilassanti per la mente, tipo un'attività sportiva, una passeggiata nel bosco o nel parco, lo stare con gli amici o l'acquisto di qualcosa alla quale teniamo tanto. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma non sono perfettamente in sintonia. Mente e corpo funzionano secondo presupposti diversi. L'evoluzione a Homo sapiens, che ci ha portati a essere animali razionali, non ha infatti ridotto le nostre risposte istintive. Mentre la mente ha obiettivi consapevoli ed è influenzata da ragionamento, linguaggio, autoriflessione e consapevolezza, il corpo, con le parti più primordiali del cervello, funziona ancora secondo le leggi della natura e risponde a istinti primordiali, sopravvivenza, fame e riproduzione. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma il loro sincronismo non è perfetto e anzi presenta un grosso margine d'errore. I neuroscienziati stimano che il 95% dei processi cerebrali sia subconscio, ossia fuori dal controllo della nostra razionalità. Ne vediamo tutti i giorni le conseguenze nelle risposte istintive e di rabbia delle persone. La struttura che controlla le risposte istintive è la corteccia prefrontale, che ha però bisogno di un certo tempo per fermare e regolare le reazioni istintive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista enigmistica In, l'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani.
5: Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti in molti settori senza averne visto la realizzazione concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca. L'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo inoltre allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota. E si dedicò anche alla ideazione di macchine operatrici, rese quasi moderne grazie a un utilizzo più ingegnoso non solo della forza animale e umana, ma anche di acqua, pesi e molle. L'apporto diretto di Leonardo alle macchine già esistenti nel suo tempo fu di indiscutibile importanza, perché egli aggiunse perfezionamenti sostanziali in grado di migliorarne considerevolmente le prestazioni. Furono esemplari in questo senso il torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi. Questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ritrovati. Oggi vorrei parlarvi ancora della storia del caffè, ma in particolare di quello che è stato lo sviluppo o comunque l'impatto in Italia. In particolare volevo parlarvi di Trieste, Venezia e Napoli. Hanno avuto una grande importanza in questo senso. Infatti, rispetto a Trieste, bisogna dire che l'evoluzione sociale e urbanistica della città c'è stata anche proprio a seguito della crescita nell'Ottocento dell'importazione dei preziosi chicchi di caffè. Però bisogna fare un salto indietro. Nel 1683 a Vienna il Gran Visir dell'Impero Ottomano fugge con il suo esercito dalla capitale asburgica grazie all'intervento delle armate di rinforzo. Quindi i turchi, stremati dall'assedio, si abbandonano a una ritirata disorganizzata, lasciando davanti alle mura di Vienna delle tende, armi, viveri e bottino, e tra quel bottino anche sacchi di caffè. Il turco kafe, tradotto come vino o bevanda eccitante, affascinò il palato austriaco, al punto tale da cominciare ad essere importato in grandi quantità nell'impero. Gli aromatici chicchi venivano trasferiti in Europa da Alessandria d'Egitto, e il porto più adatto a conciliare con la sua posizione le realtà orientali e occidentali era proprio quello di Trieste. Così il porto franco divenne uno dei principali centri europei di importazione del caffè. Inoltre, nell'Ottocento, a seguito della costruzione della ferrovia, esattamente nel 1857, e di quello che oggi è chiamato il Porto Vecchio, la lavorazione dei chicchi si espanse assieme allo sviluppo tecnologico della città, al punto che alla fine del secolo Trieste vantava la presenza di ben 66 ditte di importazione, 4 aziende, 10 torrefazioni e 98 botteghe del caffè. E in realtà oggi la città sembra ancora offrire nelle strade, nelle caffetterie del centro storico, quell'atmosfera aromatica, un tempo condita di intellettuali, di portuali, di borghesi e prostitute, che incarnava la scontrosa grazia cantata da Saba. Tra l'altro, Saba ha dedicato una delle sue poesie più vibranti al caffè Tergeste, che oggi è il Tergesteo, e lui apostrofa come caffè di là di Baltracche Covo. Eppure in quell'angolo della sua popolosa città, in quel caffè capace di conciliare l'italo e lo slavo, il poeta dice anche: io soffersi ai tuoi tavoli il martirio, lo soffersi a formarmi un cuore nuovo. Ma torniamo un attimo al racconto dei caffè a Trieste. I caffè, come luogo di aggregazione politica, culturale e ideologica, divennero testimoni della commistione delle varie nazionalità e culture che andavano in cerca di uno spazio nel porto asburgico. I tipi di caffè e i clienti che ospitavano erano più disparati, per cui non so, c'era il caffè greco, per esempio, che riuniva i commercianti greci, turchi o provenienti dall'area orientale del Mediterraneo e dai territori controllati dall'Impero Ottomano. Il caffè Flora, divenuto poi caffè nazionale, situato a Palazzo Pitteri, che di giorno era un ritrovo per i coristi del Teatro Verdi e di notte per la clientela più proletaria di Civitavecchia. Il Caffè Corso, invece, a Palazzo Salem, era un punto di incontro di attori filodrammatici, cantanti e vari artisti del varietà, compresi i prestigiatori, gli illusionisti, i mangiafuoco, i dilettanti in erba. E poi ancora il Caffè Vesuvio era frequentato da un gruppo di sordomuti che giocavano a domino, tanto quanto evitavano di spendere, costringendo il proprietario a trasformare il locale poi in una tavola calda. E poi invece il caffè alla miniera di Via del Pesce era un luogo di ritrovo di loschi personaggi ben conosciuti delle carceri vicine, che veniva tenuto d'occhio dalle autorità. Tuttavia, Trieste è molto più celebre per quei caffè che, ispirandosi al modello viennese, rappresentavano luoghi privilegiati per gli strati sociali più elevati. Fra questi c'è il Caffè Garibaldi,
il Caffè degli Specchi, il Caffè Stella Polare, il Caffè San Marco. Erano tutti centri attorno al quale orbitavano grandi letterati, irredentisti e intellettuali dell'epoca come Italo Svevo, Umberto Saba, che ho citato, James Joyce, Kafka e molti altri. E questi luoghi di aggregazione divennero gli spazi in cui i triestini erano capaci di ritrovare una

0: piccola frazione di sé, di sentirsi parte di una comunità culturale o ideologica, oppure di scoprire semplicemente il valore della convivenza. Però volevo dirvi anche qualcosa relativamente a Venezia, che chiaramente ha rispetto appunto alla sua posizione, un po' come Trieste, un ruolo fondamentale. Partiamo dallo scambio mercantile attivo tra la Repubblica di Venezia e i musulmani del Nord Africa, dell'Egitto, dell'Impero Ottomano, che portò all'introduzione di una grande varietà di beni, incluso il caffè, proprio perché Venezia era uno dei principali porti europei. I mercanti veneziani introdussero la bevanda tra l'aristocrazia e in seguito passò anche nella terraferma, innanzitutto tra gli studenti, i docenti e i visitatori dell'Università di Padova, e fu inaugurato nel 1645 il primo caffè europeo, oltre a quelle già presenti nell'Impero Ottomano e a Malta. Rispetto a Venezia, bisogna dire che già nel 1615 le imbarcazioni della Repubblica di Venezia portarono in patria una borsa di chicchi di caffè provenienti da Istanbul. Circa 50 anni dopo, nel 1660, ne giunsero dai territori turchi 20.000 quintali a Marsiglia e, considerati estremamente costosi, ricevettero il loro primo nome dal porto di Mocha, affacciato sul Mar Rosso, da cui vennero esportati via Suez e Alessandria d'Egitto. Dalle navi attraccate a Venezia, Genova e Marsiglia cominciarono a essere distribuiti e il loro ampio utilizzo però penetrò nei territori dell'Europa occidentale a partire dal 1665. Venezia divenne così la capitale mondiale del caffè. Nel 1683 venne inaugurata in piazza San Marco il caffè all'arabo. Da qua in breve la città poteva contare un totale di 200 caffè, di cui una trentina si affacciavano nella piazza. Nel 1720 apre anche il famosissimo caffè Florian, ancora oggi il caffè esistente più antico al mondo. Vorrei dedicare l'ultima parte di questa puntata a una città in cui il caffè è davvero speciale, e mi riferisco a Napoli. La storia del caffè napoletano è recente e ci racconta che la bevanda arriva in città abbastanza tardi rispetto al resto dell'Europa. Se i primi chicchi arrivano in Italia a partire dal 1600, il caffè a Napoli arriva solo poi nel 1614. Ma quali sono le origini del caffè napoletano? Cosa significa bere il caffè per i napoletani e anche i segreti del caffè alla napoletana? Le origini risalgono al 1614, quando Pietro della Valle, un musicologo romano, decide di abbandonare Roma per pene amorose e di stabilirsi a Napoli. Da qui si mette in viaggio verso la Terra Santa e da questo viaggio ha origine la storia del caffè a Napoli. Pietro della Valle, spinto dalla conoscenza di una donna, resta in Terra Santa per ben 12 anni, rimanendo in contatto epistolare con alcuni dei suoi amici napoletani, tra cui Mario Schipano. In una delle sue 56 lettere, il della Valle racconta di una bevanda detta caffè, un liquido profumato che veniva fuori dai bricchi posti sul fuoco, versato in piccole scodelle di porcellana e bevuto dopo pranzo. A partire da questo episodio viene introdotto e fatto conoscere il caffè a Napoli, ma questa non è l'unica versione storica esistente. Addirittura c'è chi attribuisce l'arrivo del caffè a Napoli a una storia diversa antecedente al viaggio di Pietro della Valle. Alcuni sostengono che la bevanda sia arrivata clandestinamente all'Università di Medicina di Salerno e prima del viaggio di Pietro della Valle, e addirittura altri pensano che il caffè in Campania fosse già presente a partire dal 1450, quando regnavano gli aragonesi. Però la versione comunque più acclarata, che è più veritiera, è che l'origine del caffè napoletano è apprezzata solo agli inizi dell'Ottocento con la comparsa dei primi caffettieri ambulanti. ambulanti. Il caffè entra nella tradizione napoletana proprio grazie ai caffettieri ormai scomparsi che percorrevano la città di Napoli con i loro recipienti di caffè, latte, tazze e zucchero. Da questo momento il caffè diventa un momento di aggregazione, rito della tradizione napoletana che significa fare amicizia e regalarsi un momento di spensieratezza. Quindi la storia del caffè napoletano prosegue nelle abitudini delle case dei napoletani con la cucumella, che è la tipica caffettiera napoletana, fino ai migliori caffè di Napoli. Il caffè a Napoli, quindi, prima di arrivare al popolo, si diffonde innanzitutto nei salotti buoni grazie a Maria Carolina d'Asburgo, che sposò il re Ferdinando IV di Borbone nel 1768. Fu lei a introdurre a corte l'uso del caffè, sfatando degli antichi tabù secondo i quali si credeva che la bevanda portasse male per il suo colore nero. Inoltre il caffè era definito dalla Chiesa come la bevanda del diavolo, per cui inizialmente non si diffuse. E si racconta che nel 1771 nella reggia di Caserta fu organizzato un ballo dove il caffè viene servito da quelli che probabilmente furono i primi baristi, vestiti con la giubba e il cappellino bianco, e nacque così il primo caffè del Regno di Napoli. Nel 900 si inizia a usare la macchina per l'espresso per fare il caffè, che era molto difficile da maneggiare. In effetti, andando a Napoli si vede che comunque, diversamente dai bar di altre città, non si vede il caffè servito col tasto, ma è tutto un gioco di leve manovrate abilmente dai baristi. Nel 800 iniziano ad aprire i primi caffè di Napoli. Nel 1860 aprì il Gran Caffè, che è l'attuale Gambrinus, il più bello e importante di tutti, che è anche detto il caffè delle sette porte, ed è nel piano terra del Palazzo della Foresteria in Piazza San Ferdinando. Inutile dire che per gustare il vero caffè napoletano, oltre alla miscela giusta, sono indispensabili l'acqua di Napoli e la cucumella. Ma ci sono anche altri motivi perché a Napoli il caffè è più buono. Per apprezzare il suo gusto, il profumo intenso e l'aspetto cremoso va bevuto rigorosamente in una tazzina di ceramica bianca, spessa e senza decori interni. La tazzina deve essere sufficientemente riscaldata e senza presenza di umidità. Per i napoletani non è una semplice bevanda da consumare a prima mattina, dopo pranzo, al bar in compagnia. Il caffè a Napoli è un rituale, rappresenta un vero e proprio culto. Aspetto importante è la miscela del caffè napoletano, che ha una tostatura molto particolare, diversa da altre lavorazioni di altri luoghi. Termino questa puntata sull'aspetto soprattutto legato a Napoli con la tradizione del caffè sospeso, che è una caratteristica specifica nata proprio a Napoli ed è una pratica di solidarietà, un gesto filantropico che associa il gusto insostituibile della bevanda famosa in tutto il mondo con la famosa generosità partenopea. Luciano De Crescenzo ha scritto un libro omonimo illustrando la tradizione nata nella città partenopea e lui dice: una volta a Napoli nel quartiere Sanità, quando uno era allegro perché qualcosa gli era andata bene, invece di pagare un caffè ne pagava due e lasciava il secondo caffè, quello già pagato, per il prossimo cliente. Il gesto si chiamava caffè sospeso. Poi di tanto in tanto si affacciava un povero per chiedere se c'era un sospeso. Era un modo come un altro per offrire un caffè al resto del mondo. E a quanto pare la tradizione comunque del caffè pagato a Napoli iniziò a diffondersi durante i primi anni del Novecento. Erano tempi difficili durante i quali chi poteva permetterselo iniziò a pagare due tazzine di caffè. A potersi permettere un caffè al bar era infatti prevalentemente l'aristocrazia o l'alta borghesia partenopea. Lasciarne uno pagato significava quindi dare la possibilità ai meno fortunati di potersi fermare al bancone e gustare una tazza di buon caffè. Per altri, la tradizione del caffè sospeso a Napoli sarebbe nata a causa delle discussioni insorte tra gruppi di amici al momento di pagare il caffè. Nel dubbio tra chi aveva consumato e chi no, si lasciava sempre una quota in più a beneficio del prossimo consumatore. Oggi però si può chiedere un caffè sospeso anche a Palermo, così come a Roma e a Torino, perché fortunatamente il gesto solidale si è diffuso in tutta la penisola. Però la pratica del caffè sospeso ha preso piede anche in molti altri bar del mondo, dalla Spagna al Canada, dalla Francia al Belgio, alla Finlandia, fino ad arrivare in Russia e in Argentina. Il caffè pagato a Napoli è un gesto questo nobile, perché il gusto del caffè non va negato a nessuno. E il 3 maggio del 2010 lo storico bar Gambrinus, per festeggiare i suoi 150 anni, ha voluto offrire un caffè alla città. Chiunque poteva avvicinarsi al banco e chiedere un caffè pagato, un atto di amore per la città e per rispolverare questa tradizione nata proprio a Napoli.
1: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nella letteratura italiana e internazionale a partire dal 1700. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
4: Note classiche a piè di pagina.
5: Ogni domenica, dalle 23.30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
4: Note classiche a piè di pagina.
5: Ogni domenica sera alle 23.30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: for paradise.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carlo Castellaneta. Futili motivi. Faccio sempre così quando ho pochi fiammiferi. Straccio un foglio di giornale, lo arrotolo stretto e accendo l'altro fornello. Ecco il volto della belva. C'era scritto sopra la fotografia in prima pagina. La carta bruciava, lentamente perché l'avevo cartocciata, e anche l'assassino in fotografia bruciava lentamente. Dunque sedano, un pezzo di cipolla, una carota, una foglia d'alloro da mettere a freddo, mi pare che abbia detto. Cioè, prima di mettere il pesce a bollire. Me lo sono fatta ripetere due volte al telefono. Scusi, è il servizio di pronta cucina? Vorrei cucinare, come ho visto su una rivista, con la maionese che fa una specie di ricamo sopra le trote. Ne ho comprate tre surgelate per l'occasione. Spero solo che Francesco non arrivi in divisa. Non mi piacerebbe che i vicini dicessero di nostra figlia che si è fidanzata ad un poliziotto. Già mi sembra sprecata la sua bellezza per uno che guadagna così poco, con un mestiere che ci lasci la pelle come niente.

0: Andiamo, brontolò Assuntina. Venga, venga, Francesco. Mi sono accorta subito che sullo zigomo ha un segno ancora fresco. Niente, l'abbiamo fatto a botte l'altro giorno. Salvatore è uscito dal bagno con l'asciugamano. Vuol sapere quali botte. Sul giornale non c'era, ma se li dovessero mettere ogni volta sui giornali gli scontri di piazza, spiega Francesco, che quello è piano quotidiano e gli brillano i denti, povero figlio, che sono l'unica cosa bella che ha. Mi fa tenerezza con quei capelli corti come se fosse in licenza da soldato. Era roba da niente, sorride togliendosi la giacca, un'occupazione di case, solo che quello era un palazzo di lusso, appena finito di costruire, mica le solite catapecchie col cesso sulla ringhiera. Così hanno dovuto sgombrare con la forza, anche se lui personalmente sarebbe d'accordo con loro. Sì, bravo, interviene Salvatore, che poi ti buttano fuori dalla polizia se si accorgono come la pensi. Si sono messi a tavola. Finalmente. I tovaglioli al collo, mentre condisco gli spaghetti, e oggi trovare un posto è diventato impossibile. Magari mi buttassero fuori, commenta Francesco. Ci sono dei giorni che uno si vergogna, lo sapete, a stare lì con la visiera sulla faccia e lo sfollagente in mano, mica per quelli che ti insultano, dall'altra parte della strada, ma per come ti guarda la gente, ti guardano e cambiano marciapiede, come se ci avessimo la rogna. Mangia, dai, invita Sontina. Se la merita anche lui una cena come si deve, una volta ogni tanto. Con quello che gli passano in caserma, se non fosse per lo stipendio di Assuntina e il lavaseco, mi domando come farebbero il giorno che si sposano. Stai a sentire, comanda Salvatore. Dice che a botte bisogna fare quando viene il momento, ma bisogna darle, picchiare duro. Dovrebbero averglielo insegnato nella polizia. La prima botta sei tu che devi darle, mentre l'altro ancora stordito, giù il secondo colpo e il terzo, finché l'altro KO, mannaggia la morte, e con le mani fa ancora un gesto. Salvatore, di minaccia verso l'avversario, anche Francesco lo fissa, sbalordito da quell'esplosione di rabbia. Boom! Un colpo così, mannaggia la morte. E poi vediamo chi ride, vediamo. Ho capito, vai, hai litigato con Zanò. La domanda mia era giusta, lo vedo dalla faccia che ha fatto, anche se Assuntina protesta. Basta con Zanò, non ne voglio sentir parlare. Ma Francesco sorride interessato, vuol sapere di questa storia. Ti prego, supplica Assuntina, cambiamo discorso, prendi ancora della pasta. Non è così, insisto. Di' la verità. Preferisco che si sfoghi invece, piuttosto che vederlo tutte le sere con quella rabbia in corpo, che ogni volta Zanon, quando Salvatore esce col pulmino, ritarda apposta a tirar su la sbarra. E va bene, vale la pena di farsi cattivo sangue a questo modo. Forse, tenta Francesco, ha degli ordini precisi. Ma che ordini, quello è un mascalzone. È più di un mese che dura questa storia. Da quando alla porta carraia della fabbrica hanno messo questo veneto, urla Salvatore. Adesso non lo tiene più nessuno, ricomincia la giaculatoria. Nemmeno lo spettacolo delle mie trote con maionese riesce a distrarlo per un attimo. Io, quello lì, un giorno o l'altro? Lo capisci, Francesco? Certo che capisce. Francesco è dalle parti nostre, però mi sembra più che altro divertito da come chiede particolari. E Salvatore subito abbocca. Ti sembra possibile, gli spiega, che io arrivo in seconda? Potrei uscire senza cambiare marcia? E no, signore. Come mi vede spuntare, Zanon gira la testa, così sono costretto a frenare e aspettare. Lo vede bene che sono carico, ma lui lo fa espressamente per sfottermi davanti agli operai impiegati, che sono sul pulmino. Io gli do un colpo col clacson e allora lui grida: Teron, cosa ti vuol? E ride, per far ridere gli altri. Una sera, se non mi tenevano, stavo per scendere. Adesso poi che viene il caldo e senti il motore che bolle, anche 10 secondi aspettare ti sembra un'eternità. Ormai è diventata una barzelletta. Vediamo cosa fa Zanon, dicono gli impiegati alle mie spalle. Lo dica in direzione, suggerisce Francesco. Calma, anche quello ho provato. Ma Zanon non si sa come, ha conoscenze dappertutto. E poi sono quasi 20 anni che è in azienda, ormai lo conoscono. Mi hanno detto che non c'è niente di male, di aver pazienza. È un carattere così, che gli piace scherzare. Ma a me, non mi scherzi dietro, a me, quando arrivo col mio automezzo, tu mi devi portare rispetto, tu me la devi sollevare in tempo quella stramaledetta sbarra, invece di chinarti sotto il tavolo, girare la faccia aspettando solo di vedermi arrabbiato. Adesso è partito e non lo ferma più nessuno. Salvatore mi mette i nervi anche quando comincia con questa storia, anche se fa piacere vedere che il tuo uomo è un uomo per davvero, che non si fa mettere sotto i piedi da nessuno, però da un mese che ne parliamo ancora non si è trovato un rimedio. Hai messo in fresco le fragole? Domanda Assuntina per rompere il discorso. Potevate prendere un cocomero, no? Borbotta lui e subito riprende, mai contento di niente, che la gente solo gli schiaffoni, capisce? E anche la figlia l'ha tirata a sue sberle. Lo dice quasi vantandosene, perché Francesco intenda, visto che se il mondo va a rotoli, è colpa dei vecchi che non sanno più usare la frusta. E si capisce che poi i giovani vengono su delinquenti.
1: Per esempio.

0: Cioè l'altro giorno, quello che ha messo la bomba. Quale bomba? Chiede Francesco. Ma sì, la bomba nella scuola, che per fortuna non è scoppiata. L'hai visto sul giornale? Che faccia, Madonna Santissima, ho esclamato. Proprio lo stesso che avevo bruciato un'ora prima sul fornello del gas. Ecco il volto della belva, proprio lui. A volte là ci vorrebbe la pena di morte, urla Salvatore come se ce l'avesse dinanzi, e sono sicura che in tutta Porta Vittoria non ce n'è un altro che quando grida mette paura come lui. E se questo Zanon non se l'ha ancora fatta sotto, mi sono detta tante volte, vuol dire che ha un bel fegato anche lui, oppure è un incosciente. Mi ricordo che una sera Salvatore ne ha messi a posto due che sul pulmino volevano fargli spegnere la radio. Dicono che lui la tiene sempre a tutto volume. Non so se è vero, ma anche se fosse, uno che sta al volante tutta la giornata avrà diritto a un po' di svago. Insomma, si erano presi a male parole. Salvatore alla fine non ci ha visto più e li ha sollevati tutti e due dai sedili. Erano due impiegati dell'ufficio paga e li ha scaraventati dal pullman, però nessuno ha avuto da ridire dopo quella volta. Alzati, sta cantando alla figlia, non vedi che la bottiglia è vuota. Anche Assuntina tiene il carattere preciso di lui. Apposta litigano. Ma stasera che c'è Francesco si è permessa solo di sbuffare. Già un paio di volte la padrona della tintoria gli aveva detto il fatto suo, per il collo di una camicia che non l'aveva nemmeno stirato lei. Bisogna sentirli quando strillano padre e figlia. Mi fanno uscire fuori tutti alle finestre. Avrà un bel po' da fare, Francesco, per tenerla sotto. Povero poliziotto, che ha già poca voglia di sparare. La sua passione sono i fumetti di Diabolik. Ne ha più di 100. Lui e il collega fanno la raccolta. Peccato che adesso se ne va. Una bella fortuna ha avuto. Antonio? Antonio l'hanno preso. Lo aspettava da mesi questo posto in un corpo di polizia privata. Allora dice Assuntina, c'è speranza anche per te. Antonio ti potrebbe far entrare, tanto il rischio c'è lo stesso e ti pagano di più. Francesco girava pensieroso lo zucchero dentro la chicchera e già me lo figuro con quelle divise da sceriffo, come si vedono fuori dalle banche, col cinturone alla vita e la pistola in bella vista. Sarei più contenta anch'io. Soltanto Salvatore mostra poco entusiasmo. Stai dove sei, dammi retta, che il posto è sicuro, come in ferrovia. È stata la prima risata stasera mentre i ragazzi se ne uscivano per un cinema. Io mi sono messa a sparecchiare. Salvatore ha girato la sedia verso la televisione. Lo guardavo intanto che lavavo i piatti al lavandino, come volesse cacciare un pensiero. La faccia stanca di una giornata di lavoro, i peli grigi fuori dalla canottiera. Ma avesse detto che buono era il pesce, niente. Tutto dovuto, come se io non mi stancassi a fare i servizi, a lavare i vetri e piastrelle nei palazzi vicini. Vedrai che Francesco ce la porta via, gli ho detto per incuorarlo. Lui ha mosso appena la testa, sempre fisso alla televisione, come a fare di sì. Che si sposino pure, lui è d'accordo, però sentivo che faceva scrocchiare le dita, una mano dentro l'altra come se schiacciasse delle noci. Segno che qualche cosa gli ribolle dentro. A metter su casa li aiuteremo noi, che dici, Salvatore? Questo delinquente, anche il sonno mi deve avvelenare. Avanti, falla finita. Sapevo bene di chi parlava. Magari domani non lo trovi più, gli ho detto, vedrai che lo sostituiscono alla porta a Carraia. Adesso non ti far cattivo sangue. È andato nel gabinetto sbattendo la porta. Sul momento, pensando a Zanon, mi è venuto da ridere. Mi ricordo che mi ero appena addormentata nella sedia a sdraio, avevo bagnato il terrazzino con la canna e tutto il caldo del pomeriggio se ne stava salendo come un fumo quando suonò il telefono. Pronto? Qui è la questura. Francesco, sei tu? No, è la squadra mobile, signora, deve venire subito, è successa una disgrazia. Non c'era bisogno che dicesse altro. In quell'attimo ho visto tutto quanto. Suo marito è in stato di arresto. Vedevo la sua faccia mentre aspettava davanti alla sbarra chiusa e Zanon che sghignazzava dentro la sua cabina. Salvatore che scende e gli va incontro adagio come fanno gli uomini del mio paese, adagio per trattenere la collera ma anche per caricarsi di più, di fronte a tutti i passeggeri che guardano dai finestrini. Il primo pugno è subito rotolato a terra. Zanon gli ha quasi staccato il naso con un morso. Sono sicura che Salvatore non voleva, ma la mano è andata da sola sul coltello. Diranno i testimoni che pareva una furia, prima che riuscissero a dividerli. Lui aveva coltellato 5 volte nei fianchi e un colpo di striscio alla gola. Adesso Zanon è al centro di rianimazione e non sanno se si salverà. Il commissario le vuole parlare, signora. Ecco, pensavo, ecco. Come se l'avessi sempre saputo, come se tutti gli anni passati prima solo a questo fossero serviti, a sbranarci come cani tra noi pezzenti. Che venisse questo giorno per mandare malore ogni cosa, povera Assuntina. A Francesco non gliela lasceranno sposare la figlia di un assassino. È strano, come è naturale, una disgrazia. Sentivo solo un gran vuoto, più grande di qualsiasi dolore.
1: racconto.
2: La luna sul muro di Anna Maria Ortese. La moglie dell'ingegner Zachin, la bella e bionda Olga, aspettava il suo secondo figlio e questa volta la maternità la rendeva straordinariamente felice. Ma forse non era soltanto la maternità, era la stagione. Aveva litigato con il marito e poi si erano rapacificati e lui l'aveva lasciata andare da sua madre al mare per 2 settimane. Il mare era molto bello, liscio, le sere non finivano mai e c'era nell'aria qualcosa di tenero, di morbido, di inesplicabile, come se la vita si fosse tolta una maschera e mostrasse adesso il suo vero volto, i suoi tesori. Olga, distesa in una sdraio con un libro sulle ginocchia, non riusciva a concentrare i suoi pensieri su nulla, altro che su se stessa e la misteriosa bellezza del vivere. E le sembrava che una voce, per la prima volta in vita sua, le mormorasse all'orecchio: «Tu non ti conosci, Olga, ma sei intelligente, sei buona, hai una personalità straordinaria ed è per questo che apprezzi la bellezza della vita». Forse, soggiungeva quella voce, ti converrebbe frenare un poco il tuo orgoglio, diventare un tantino più dolce. Questo era vero. La moglie dell'ingegnere, malgrado una sua amabilità naturale e una fine educazione, era portata a chiudersi, qualche volta a isolarsi, convinta che pochi, e fra questi non il marito, l'apprezzassero come meritava. E aveva anche risposte un po' aspre. Non avrebbe dovuto farlo più. Non ne guadagnava niente. D'ora in poi voleva sforzarsi di essere più umile e sensibile alla vita degli altri. Voleva farsi amare. Tutti la dovevano amare. Non c'era una cosa più affascinante al mondo. Tornata in città, trovò che le rimaneva più tempo del previsto per dedicarsi a questo genere di pensieri e sentimenti esemplari. Suo marito aveva dovuto allontanarsi per qualche giorno. In casa, per Massimo, il loro bambino, c'era una bonne magnifica. Olga usciva tutti i pomeriggi. Faceva passeggiate lente lente, dato il suo stato, assaporando incantata la vita della città. Il sole al tramonto ammorbidiva il taglio delle case, sollevava i ponti, slargava misteriosamente le strade, mentre il passo degli uomini suonava stranamente lieve e una specie di musica trasportava tutto. Passavano amici del marito, gli Zachin erano assai noti, e si scappellavano. Ragazze con il loro boyfriend che le sorridevano da sotto le ciglia scure e nelle carrozzelle bambini piccolissimi che sollevavano a guardarla il volto placido. Le campane suonavano ininterrottamente e Olga si trovava a pensare cose gravi e dolci. Cui aveva mai pensato? Tutto nasce? Al mondo è una nascita continua, radiosa. E bisogna essere amici, occorre che siamo amici uno dell'altro. Si doleva di aver passato tanti anni senza capirlo. Non vi era certo una verità più lampante. Quasi ogni sera, alla fine delle sue passeggiate, Olga Zachin se ne andava in un piccolo caffè che aveva frequentato col marito prima di sposarsi e che adesso la inteneriva. Era situato alla fine di un grande viale, dove la città diventava meno luminosa e meno ricca, e la incuriosiva per un suo silenzio, una sua grazia dolorosa, che non aveva avvertito prima. E qui, insieme a un paio di logori camerieri, c'era una donnetta per la quale Olga provò subito simpatia. Aveva l'aria di una persona che sta aspettando qualcosa o qualcuno da molti anni, o che deve fare una domanda, ce l'ha sulla punta della lingua e sempre se ne dimentica. In complesso, una poveretta, mai stata bella neppure in gioventù, anzi francamente sgradevole, con un viso virile, le gambe corte, i capelli forti e bianchi pettinati lisci all'indietro sopra una fronte quadrata. Contrastava con la sua figura minuta l'aria spavalda e un po' triste di chi ha passato l'intera vita in lavori servili e ora riposa. Forse era una vedova, una parente povera del proprietario. Guardava Olga Zakin e sorrideva. Una sera, come fanno i bambini, quasi furtivamente, le fece cenno di doverle parlare. Olga rimase sorpresa da questo fatto, perché di solito, se non era lei per prima a dimostrare qualche cordialità, nessuno la avvicinava, e quella sera si era proprio dimenticata del mondo. C'era una bella luna sul muro che faceva angolo con il caffè e Olga pensava con passione a suo marito. Avrebbe dato chissà che cosa per averlo vicino. Non manifestò alcuna contrarietà, però, e anzi sorrise un poco, mostrando che aveva capito. E prima di uscire, mentre raccoglieva borsa e guanti, si accostò alla donna. Ho pensato, disse la donna, mi perdoni, sa, se non la conosco. Se vuole venire con me domani al cinema. Offro io. Non vado mai al cinema, non mi va di andare da sola. E ora c'è proprio un bel film, mi perdoni. Aveva una voce rapida, perentoria, da uomo e, almeno in quel momento, un po' rauca. Olga non si affrettò a rispondere. Un bel film? Quale? Disse poi sommessamente. E intanto pensava alla moglie dell'ingegner Carlo Zakin. Se questa donna lo sapesse, forse è per il vestito. Non mi dispiace, ma non sapevo di essere mal vestita. Breve incontro, disse la donna. Ci furono due cose che dispiacquero a Olga: che la donna volesse vedere un film celebre per la sua delicatezza. Chi ne avrà sentito parlare? Si chiedeva turbata. E che a lei, signora Zakin, questo dispiacesse. Le sembrava che la luna avesse diminuito il suo chiarore. Disse vagamente: Io l'ho già visto. L'anziana cameriera non obiettò nulla. Era proprio come gli uomini, sì e no, quando non hanno interesse per voi e anche quando ne hanno. La donna ora le guardava la vita. È in stato interessante, disse. Sì, disse Olga. E pensò di aggiungere: È per questo che non vado volentieri in posti chiusi, ma le parve inutile. La donna non aveva l'aria di essere dispiaciuta né di giudicarla per questo diniego con minore simpatia. Risalì con lo sguardo dalla vita alla fronte della Zakin ed era uno sguardo inesprimibilmente contento. Anch'io ne ho uno, disse dopo un poco. Il suo mento si alzò. Il viso tremò e si ammansì. Una ineffabile gioia le allargò le pupille grigie. 16 anni, ormai un uomo, alto così, disse inchinandosi. In quel momento il padrone la chiamò. Essa si allontanò senza fretta, sulle gambe basse, come portando una corona. La sera dopo, Olga Zakin era ancora là. Aveva messo un vestito più elegante, di lana leggera bianca, ornato di pesanti ricami, anche bianchi, al collo e ai polsi. In testa una sciarpa di velo azzurro e scarpe e borsa anche azzurre. Assicurava a se stessa che i modi asciutti e forse troppo disinvolti della vecchia cameriera non la offendevano, ma in realtà provava una segreta ansia di vedere dove arrivasse la familiarità, per non dire l'arditezza, di quella sconosciuta. E se la propria bellezza, e più che la bellezza, la grazia, l'impeccabile squisitezza di ogni particolare della sua persona e dell'abbigliamento, davvero non fossero, per la donna del caffè, del tutto invisibili. Lettera muta, come diceva Carlo Zakin, e non le infondessero alcuna soggezione. Si sedé al suo tavolino e attese, ma la donna, occupata a pulire i vetri, non mostrò di vederla, non si mosse mai dal suo posto. È superba. Sarà offesa, pensava Olga Zakin. La notte non le riuscì di dormire. Il bambino le pesava E poi aveva trovato una cartolina di Carlo che rimandava il suo arrivo di una settimana e si sentiva irritata e infelice. L'indomani, per fortuna, era una giornata magnifica, con un sole caldo, un'aria tersa e nell'aria tutta la presenza, il piacere tremante della primavera. Olga passò una mattina come in sogno. Il bambino le dava una specie di ebbrezza invece di pesarle e pensava a Carlo intensamente. Voleva chiedergli perdono, quando fosse tornato, dei suoi nervosismi, delle sue malinconie di bambina egoista. Voleva essere una vera donna, piena di comprensione, di dolcezza e ancora qualcosa di più, tenerezza per la vita intera. Al pomeriggio, dopo una colazione leggera, pollo e certe fragole mandatele con un biglietto delizioso da Carlo, dormì ancora e si risvegliò più riposata e felice del solito. Come portata da questa felicità misteriosa contro la quale non poteva muovere e non voleva certo nemmeno un dito, quasi fosse stata lei stessa un bambino nel senso di una donna e le fosse fatale accettarsi, si preparò a uscire come sempre. Mise un vestito più dolce di quello bianco, in chiffon a fiori gialli, che sembrava aria. Scelse una collanina e un bracciale di nessuna importanza, ma assai luminosi, d'ambra chiara, e prese con sé un po' di denaro, perché voleva fare un regalo alla donna. Sentiva vagamente che non aveva mantenuto, con quella poveretta, la linea che si era imposta in quei giorni di mare, e stasera voleva apparire raggiante ai suoi occhi. Andò ai giardini. Entrò dopo in una piccola chiesa fresca, in fondo a una piazza, dove pregò meccanicamente, ma soprattutto pensò al mondo, alla sua bellezza e a se stessa, alla primavera e alla felicità. E io non ho ancora dato nulla alla vita, si trovò a pensare, quasi con le lacrime agli occhi. Occhi che, mentre erano commossi, ridevano. Uscendo, ma senza fretta, si spinse sul corso e lì si mise a osservare i negozi. Prima aveva pensato di comprarle dei fiori, poi le era parso che, data l'età e la modestia della donna, sarebbero stati eccessivi, comunque fuori posto. Anche i dolci, certo, in quel locale non le mancavano, e pensò quindi a qualcosa di utile. Una tovaglietta, due tazzine. Scartò poi anche questo pensiero come indelicato. Non si conoscevano loro due e poteva sembrare che Olga volesse darle qualcosa che in casa di lei mancava. No, la cosa più garbata, quella che avrebbe indicato più rispetto per la personalità della donna, ricordava il suo interesse per il film, era senza dubbio un libro. In quei giorni lei andava leggendo un libretto semplice e squisito di un francese, una buona traduzione, La Pergola. Tutta un'allusione un po' incantata alla felicità che si può trovare coltivando gli affetti familiari, i piccoli doveri di ogni giorno. Ai poveri queste cose fanno più piacere che ai ricchi, pensava. Fu fortunata. Trovò il libro subito e in una bella edizione. Vi fece aggiungere un'elegante carta da lettere perché aveva pensato, intenerendosi, che anche il marito di lei fosse fuori, cameriere in qualche altra città. E se non aveva il marito, al figliolo, che certo aveva già una ragazza. Quel dono sarebbe stato utile. Il tutto fu chiuso in una carta rossa e legato con uno spago d'argento. Ma la donna, quando la signora Zachin arrivò al caffè, non c'era. Non venne neppure tardi. Olga era impaziente e delusa. Alla fine si alzò, ma prima di andarsene domandò al cameriere perché la donna non si vedeva. «È dovuta rimanere a casa», rispose quello laconicamente. Per un paio di giorni Olga Zachin non andò al caffè. Ebbe da fare con la sarta e poi in quei giorni, a causa di alcuni temporali, la primavera era cessata e sembrava ritornato il noioso inverno. Carlo scrisse che sarebbe arrivato sabato, molti baci e non fare imprudenze, e così, un po' infastidita, Olga se ne rimase a casa, sempre nel soggiorno, a ricevere qualche amica, ma pregò la cameriera la seconda sera che era libera di andare al caffè a portare il libro e tanti saluti da parte della signora Zachin. La cameriera tornò e disse che aveva lasciato il libro alla cassa perché la donna era ancora a casa. Come mai? Chiese Olga Zachin con indifferenza mentre, seduta a tavola, legava il tovagliolo al collo di Massimo. Le è morto il figlio, disse la cameriera semplicemente, e subito andò al telefono perché l'apparecchio si era messo a squillare. La vogliono i Zanetti, forse vogliono andare al cinema. Olga avrebbe voluto dire che non c'era, tanto era turbata, ma la domestica aveva parlato a voce alta con la solita indolenza, perciò le toccò andare al telefono e ascoltare. E intanto pensava che era avvenuto qualcosa di grave in quella straordinaria primavera, in quella felice città, in un angolo remoto di tutto questo, come una macchia di ruggine su un vestito. E si sentiva umiliata e atterrita, come se ciò fosse dipeso da lei. Rispose ai Zanetti che aveva mal di capo, ma in realtà andava ricordando l'appassionata preghiera della cameriera quando le aveva chiesto di andare al cinema. Certo, ora non pensava più a lei, a Olga Zachin. Tutto era sparito. Sì, benissimo, sta veramente bene, diceva la sua voce tremante guardando Massimo. Naturalmente, sarà per un'altra volta. Benissimo, grazie. Posò il ricevitore e si mise a tavola. Avrebbe detto che la luce della lampada si fosse abbassata. Di lì a qualche giorno Olga ebbe un bambino. Fu un parto difficile e la sua bellezza, contrariamente alle previsioni, ne uscì insieme alla salute appassita. Anche per Carlo Zachin fu un periodo difficile. Un progetto che gli era stato affidato non si realizzò più. Entrò in un cerchio di amicizie nuove che lo distrassero e Olga ebbe perfino l'impressione che fosse impazzito per una cugina di Padova. Per fortuna il tempo passò, il bambino superò un periodo infelice, quello dell'allattamento artificiale, e a poco la vita riprese il suo volto normale. In più c'era l'estate, che quell'anno decisero di passare in città e questo rendeva i coniugi Zachin un po' tristi. Ma si rifacevano con certe passeggiate le sere dopo cena che li riportavano ai tempi del fidanzamento. Naturalmente, Olga Zachin non era più così incantata della vita come in quel momento che era stata sola in città e non pensava più alla gente con quei sentimenti di allora. Un pensiero, anzi, la tormentava. L'ingenuità con cui aveva voluto regalare quel libro alla donna del caffè. E la goffaggine che quel gesto in un giorno di lutto aveva avuto. Si sorprendeva a pensare a quella donna ogni tanto con una specie di trasalimento, come a una persona a lei familiare che le ricordasse un mondo magnifico. Ah, perché aveva perduto il figlio? Perché era dovuto capitarle quella disgrazia? Se fosse stato tutto come ieri e avessero potuto scambiare qualche parola sul film e lei avesse potuto lodarla per il suo gusto. Le pareva che tutta la vita ne sarebbe stata consolata. Una sera, così improvvisamente, mentre sedevano ai tavolini in piazza, Olga pregò Carlo Zachin di farle prendere un po' d'aria e arrivare al caffè di periferia. Anche a Carlo non dispiacque di camminare un po', sebbene quei canali, quei ponti e la vicinanza della ferrovia lo intristissero sempre. Così, passo passo, giunsero lì e come qualche mese prima c'era la luna che batteva sul muro, da dietro il muro, dove c'era un giardino, si sentiva cantare. Olga sedé in ombra, a un tavolino sul marciapiede, e di là vide subito, e la colpì, l'espressione di attesa di quel viso, come l'aveva colpita allora, ma con tutt'altra pietà. Era la medesima durezza, la medesima attenzione e quell'ansia profonda, impietrita, come di qualcuno che aspetta una risposta. Ed ecco, questa risposta è venuta ed è terribile, ma intanto la musica suona, suona ancora, e la luce batte sul muro e c'è festa di là. Dove di là? Si trovò a pensare Olga Zakin. Dove siamo? E cos'è questo muro? E guardava la donna con uno sguardo supplichevole, come se lei fosse più avanti e sapesse la verità, e la sua rozza figura splendesse misteriosamente. Ma lei, la donna, non la vedeva più, Olga Zakin.
1: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del 400 e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del 500 e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del 400 è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Belle Europa. La via blu dell'isola di Smeraldo. Da Enniskillen all'Atlantico, un itinerario stradale lungo il percorso d'acqua che unisce i fiumi Erne, Irlanda del Nord, e Shannon, Irlanda, dove laghi, canali, isole e piccoli centri fanno scoprire il volto più autentico dell'isola. Di Cristina Gambaro. Un mondo fatto di prati verdi, di villaggi di poche case, di acque torbose abitate dalle lontre. Un itinerario che segue la linea azzurra di due corsi d'acqua, i fiumi Erne e Shannon, attraversando un'Irlanda incontaminata, spesso dimenticata nella corsa verso la Wild Atlantic Way. Nell'Irlanda del Nord, l'Erne si allarga in laghi punteggiati da decine di isole, abbandonate e tornate alla natura.

lontana. In questi casi bisogna imboccare vicoli stretti e tortuosi che seguono le anse dei fiumi, superando antichi ponti in pietra dove le segnalazioni scarseggiano e le pecore sono spesso le uniche compagne di viaggio. I laghi creati dal fiume Erne sono il cuore della regione del Fermanagh, un'area protetta su cui si affacciano le antiche dimore dei latifondisti inglesi, oggi proprietà del National Trust. Castle Cool, Florence Court e Crom Castle, con la sua forma di querce centenarie. Il lago Upper Lough Erne è un labirinto di insenature, promontori e isole boscose, anche artificiali. I Crannog, costruite dai Celti a scopo difensivo. Sulle isole dell'Lower Lough Erne si trovano importanti testimonianze monastiche, come il portale romanico e il corteo di pellegrini scolpito nella pietra nella chiesa di White Island, o il monastero fondato nel VI secolo a Devenish Island, con la Round Tower, la cappella romanica dagli influssi gotici e la grande High Cross. Unisce i due fiumi lo Shannon Erne Waterway, lungo 63 chilometri e scavato in parte nella roccia. Per costruirlo, a metà 800, ci vollero 14 anni, ma nel frattempo la ferrovia si era rivelata più conveniente del trasporto fluviale. Così il canale cadde in disuso dopo soli 8 passaggi e un incasso di 18 sterline. Riaperto dopo oltre un secolo, oggi permette di superare la catena di colline rocciose grazie alle chiuse automatizzate, in un paesaggio che offre tutte le sfumature di verde, in una delle contee più remote d'Italia, ancora oggi appena sfiorata dal turismo. Dall'Lough Scour, ben 8 chiuse in 11 chilometri permettono di scendere al villaggio di Leitrim e di raggiungere il livello dello Shannon. A questo punto il fiume più lungo dell'Irlanda, già citato in una mappa di Tolomeo, ha percorso più di 40 dei 360 chilometri del suo corso, se si calcola anche il lunghissimo estuario. Dalla sorgente di Shannon Pot, il ruscello è diventato torrente allargandosi poi nelle acque del Lough Allen, dove inizia a essere navigabile, anche grazie alla chiusa di Bottle Bridge Lock. Sin dagli albori della civiltà, quando l'Irlanda era ricoperta di foreste, lo Shannon è stato una via di comunicazione sicura e gli annali riportano che mercanti francesi ne risalissero il corso per portare le scorte di vino al monastero di Clonmacnoise. Dal XVIII secolo, grazie alla creazione del Grand Canal e del Royal Canal, le merci potevano arrivare da Limerick a Dublino attraverso la via d'acqua delle Midlands. Il corso dello Shannon è punteggiato di castelli come quelli di Athlone e Limerick, costruiti per controllare i guadi che permettevano il passaggio dalla provincia orientale del Leinster a quella occidentale del Connaught, a lungo linea di confine tra l'Irlanda inglese e quella della tradizione celtica. Ma per la gente che viveva lungo le sue rive, lo Shannon ha rappresentato anche una riserva di acqua e di cibo, di lavoro e di guadagno, grazie alla navigazione e al commercio. Oggi il fiume è un paradiso naturale che scorre lento, allargandosi in una corona di laghi. Il più bello è il piccolo Loch Kay, con la sua foresta di querce, faggi e cedri rossi, il sottobosco colorato dal giallo degli iris e dal bianco degli anemoni, i daini che camminano circospetti tra gli alberi. Dopo Termonbarry e Clundara, dove inizia il Royal Canal che porta a Dublino, il lago Loch Ree è al centro geografico dell'Irlanda.
lungo 32 chilometri e largo fino a 10,

0: è un'area protetta per la ricca avifauna. Non bisogna essere esperti birdwatcher per avvistare cormorani e pavoncelle, svassi e fischioni, sterne e gallinelle d'acqua, che hanno preso possesso delle isole, una ventina, abitate fino alla metà del secolo scorso. Da Athlon, dove lo Shannon esce dal Loch Ree, la pendenza quasi inesistente del fiume porta all'inondazione permanente delle rive e alla creazione di un'area umida chiamata Shannon Carlows, perfetta dimora per lontre, furetti, uccelli migratori. Proprio in questa zona umida sorge Clonmacnoise, la città monastero, per secoli centro di preghiera e di cultura, frequentato anche dai re d'Irlanda, raggiungibile in barca o per una impervia strada tra le torbiere. All'abilità dei suoi monaci si deve il Lebor na Huidre, più noto come The Book of Dan Cow, il più antico manoscritto in lingua irlandese conservato alla Royal Irish Academy di Dublino. Sulle rive del Loch Derg, Portumna deve il suo nome a Port Omna, il porto delle querce. Proprio qui il nobile Richard Burke, nel 1610, costruì il proprio castello, uno dei primi in Irlanda a ispirarsi allo stile rinascimentale, affermato in Italia da almeno un secolo. Intorno al giardino formale, con l'orto murato del XVII secolo, ci sono i resti di un'abbazia del XV secolo e una foresta che si estende sulla riva settentrionale del lago, così vasto da sembrare un mare. Lungo quasi 50 chilometri, è il più grande dei laghi formati dallo Shannon, con rive boscose e villaggi bucolici. Sulla disabitata isola Innis Cealtra rimangono le rovine di un monastero del VII secolo, meta di un famoso pellegrinaggio che richiedeva 7 giri dell'isola. Nel punto in cui lo Shannon esce dal Loch Derg sorge Killaloe, terra natale di Brian Boru, uno dei più grandi re irlandesi. Su una penisola, proprio nel punto in cui il lago si stringe per ritornare fiume, c'è il suo Ringfort, Beal Boru, imponente nei suoi 70 metri di diametro. Dopo Killaloe, lo Shannon abbandona la pacatezza nelle ultime miglia e diventa turbolento per superare il dislivello e arrivare a Limerick, dove le sue acque si disperdono in quelle dell'Atlantico. Oltre c'è solo il lungo estuario, abitato da delfini e protetto a nord dal faro di Loop Head, in fondo a una penisola battuta dal vento e lontana da tutto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Ansa Cultura. Nella villa di Pausilipon riappare il salotto del feroce Pollione. Era sotto le terme. Augusto cancellò il primo proprietario, di Silvia Lambertucci. 10 dicembre 2022. Un raffinato tappeto di mosaico bianco con una doppia cornice nera a delimitarne il salone affacciato a picco sul mare di Napoli. Sparito 2000 anni fa, quando la favolosa dimora passò nelle mani di Augusto, rispunta nella villa imperiale di Pausilipon un pavimento che potrebbe finalmente raccontare qualcosa del suo primo proprietario, il ricco e feroce cavaliere campano Publio Vedio Pollione, commerciante di vini e uomo politico di successo, vicino all'imperatore, che l'onorava spesso della sua compagnia, fino a quando non lo mise in imbarazzo al punto da meritare, una volta morto, qualcosa di molto vicino alla damnatio memoriae. Tanto che Augusto, erede dei suoi beni, ne occupò le abitazioni, la bella casa di Roma e la villa di Napoli, ma volle cancellare ogni traccia del suo primo padrone, la cui amicizia, scrive Tacito, gli veniva rimproverata anche molti anni dopo. Le novità, dopo 2000 anni di storia e almeno 2 secoli di ricerche archeologiche, arrivano oggi da uno scavo che l'archeologo Marco Giglio dell'Università Orientale di Napoli ha condotto con la concessione del Ministero della Cultura e in accordo con la Soprintendenza all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune Campano, impegnata in un progetto di valorizzazione del Parco Archeologico di Posillipo, mentre con Angela Bosco e Rosario Valentini si sta lavorando per mettere a punto un modello tridimensionale di tutti i resti di questo settore dell'enorme villa. La nostra è ancora un'ipotesi, sottolinea l'ANSA Giglio, che in questa prima campagna di scavi, incentrata sulle terme superiori della villa e poi su una terrazza che durante la Seconda Guerra Mondiale era stata trasformata in una postazione militare, è stato affiancato dai suoi studenti. Composto da minuscole tessere bianche, il pavimento di quello che potrebbe essere stato il salone di Pollone, spiega, si trovava in realtà sotto alle terme fatte costruire presumibilmente dall'imperatore e poi più volte ristrutturate e modificate. I ricercatori ottocenteschi, guidati da un naturalista, lo avevano trovato, ma forse non lo avevano capito, così come non erano riusciti ad interpretare fino in fondo le funzioni degli ambienti termali e delle sale di servizio che li affiancavano, tra cui un prefurnium, ovvero il forno in cui ardevano le braci destinate a riscaldare il calidarium. Le nuove indagini ci hanno permesso di capire che l'ambiente con il mosaico è più antico delle terme e appartiene a un salone che si affacciava sul mare ed era ben più grande rispetto al locale che poi è stato occupato dai servizi delle terme, dice Giglio. Manca ancora una datazione stratigrafica, permette l'archeologo, ma in base allo stile quel salone potrebbe risalire all'età tardo-repubblicana o al massimo augustea. Augusto regnò dal 27 a.C., Pollione è morto 12 anni dopo quella data, nel 15 a.C., ed è allora che la sua favolosa villa napoletana è passata nelle mani dell'imperatore, che già da qualche tempo però, almeno secondo quanto raccontano Seneca e Cassio Dione, aveva preso le distanze da un amico diventato scomodo proprio per il suo lusso esagerato, i comportamenti riprovevoli e la smodata crudeltà. Nato da una famiglia di ex liberti provenienti da Benevento, Pollione fondava la sua ricchezza sulla produzione e il commercio del vino e doveva il suo potere ad una serie di prestigiosi incarichi politici in Asia Minore, dove fu proconsole, e poi anche come amministratore di una proprietà imperiale in Egitto. L'uomo non godeva però di buona fama. Cicerone ne parla malissimo. «Nunquam vidi hominem nequiorem», scriveva di lui, ovvero «non ho mai incontrato un uomo più iniquo», e si racconta un episodio spiacevole dovuto ad una valigia piena di ritratti di matrone romane che gli avevano concesso i loro favori. Soprattutto si tramanda di una cena, proprio a Posillipo e con Augusto tra i suoi invitati, in cui, per punire uno schiavo colpevole di avergli rotto un bicchiere, aveva ordinato di farlo mangiare vivo dalle murene giganti della sua peschiera. Seneca e Cassio Dione scrivono che l'imperatore intervenne a fermarlo, salvando lo schiavo e ordinando che tutti i vetri preziosi della casa venissero rotti e gettati nella piscina. Ma questo non dovette bastare all'imperatore, che poi, diventato proprietario di quei beni, decise di rivoltarli come un calzino per far dimenticare a tutti a chi erano appartenuti. La casa romana all'Esquilino, prima di tutto, che fece radere al suolo per sostituirla con un porticato dedicato alla sua Livia, ma anche la grandiosa villa al mare costruita in uno dei luoghi più suggestivi della costa napoletana, con le stanze affacciate sull'isola di Gaiola e le dépendance che arrivano fino alla spiaggia, da una parte la cala dei Trentaremi, dall'altra quella dei Lampi. Augusto la trasformò in un enorme complesso imperiale, aggiunse edifici sontuosi, porticati, giardini, persino una parte pubblica con un teatro da 2000 persone e un altro per la lettura delle poesie. Al posto del salotto con vista, in cui Pollione intratteneva gli ospiti e faceva sfoggio dei suoi beni, ordinò invece di sistemare le terme, anzi, i locali di servizio per la sua personale spa. Chissà, forse ancora una volta, a marcare le distanze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito web Il Bo Live dell'Università di Padova. Medicina a Padova nei secoli, gli ebrei e l'università, di Amedeo Geller. In Europa gli ebrei svolsero fin dall'età medievale un ruolo di primo piano nella storia della medicina, e con l'Università di Padova in particolare, con i suoi docenti e con i suoi studenti, intrecciarono nei secoli rapporti di reciproco scambio culturale. A Padova, già nel 1255, dunque fin dai primi tempi di attività dello studio, l'ebreo Bonacasa traduceva in latino i principi generali di medicina di Averroè, 1126-1198, con il titolo di Colliget, mentre Hillel ben Samuel negli stessi anni volgeva dal latino all'ebraico la Chirurgia Magna di Bruno da Longobucco, inizio del XIII secolo, 1286. Terminata sempre a Padova nel 1253. I medici ebrei per molti secoli non poterono ottenere la laurea, anche se questo non impediva loro di esercitare. La fiducia nella loro competenza professionale è testimoniata dalla loro presenza come archiatri, cioè come medici personali alla corte di papi, imperatori, dogi, visir e sultani. Il giurista Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357, nel suo commento al Corpus Iuris Civilis, spiegava che gli ebrei, essendo esclusi per legge da ogni carica pubblica, assieme ad apostati ed eretici, non potevano ottenere la laurea, perché ciò avrebbe conferito loro una giurisdizione sugli studenti. A tal riguardo ricordava il caso che gli venne sottoposto di due brillanti studenti ebrei dell'Università di Parigi, a cui venne negato il titolo dottorale. I giuristi dello studio di Padova, come Ubaldo degli Ubaldi, 1327-1400, Giasone de Maino, 1435-1519, Angelo degli Ubaldi, 1328-1407, e Filippo Decio, 1454-1535 circa, confermarono e ribadirono più volte la stessa posizione. A dispetto di questo divieto, dai primi anni del XV secolo iniziarono a comparire nelle fonti le prime attestazioni di ebrei laureati in medicina per mezzo di dispense papali. Questo fenomeno continuò fino a metà del Cinquecento, per coronarsi nel 1529, quando il giudeo Jacob Martino, già dottore in medicina, salì in cattedra nello studio bolognese. A Padova invece il medico, umanista e rabbino Leone di Vitale, Jude ben Yechiel, il 27 febbraio 1470 rilasciava il titolo dottorale ad uno studente israelita. Il privilegio di conferire lauree a studenti ebrei gli era stato concesso dall'imperatore Federico III, che aveva nominato Leone cavaliere. Tra i diritti dell'imperatore vi era infatti quello di attribuire le lauree e, conseguentemente, la possibilità di delegare altri in questo esercizio. Questa facoltà compariva tra i privilegi dei conti palatini che rilasciarono a Padova lauree a studenti fino al 1615, quando questo diritto venne abrogato. Sebbene le lauree conferite dai conti palatini avvenissero al di fuori dello studio, da moltissimi indizi risulta certa la frequentazione di ebrei nell'Università degli Artisti. Un esempio di queste frequentazioni è il caso di Mosè Bonavoglia, 1395-1445 circa, inviato dai sovrani aragonesi nel 1416 nello studio di Padova per perfezionarsi in medicina e che ritroviamo più tardi citato come dottore in arti e medicina. Qualche tempo dopo, nel 1480, giunse a Padova da Candia il medico, filosofo e traduttore Elia del Medigo, 1455 circa 1492-93, probabilmente il più autorevole interprete israelita della filosofia aristotelico-averroista del XV secolo in Italia, oltre che grande conoscitore dell'opera di Mosè Maimonide. Elia ebbe modo di confrontarsi pubblicamente con i docenti dello studio e in una sua opera testimonia di aver scritto trattati in latino proprio per farli leggere ai dotti nelle loro accademie. All'università discusse delle tesi sulla casualità divina, confrontandosi con Antonio Pizzamano. 1461-62, 1512, Domenico Grimani, 1461-1523 e Girolamo Donà, che esortò Elia a scrivere trattati. Domenico Grimani, invece, sosteneva l'attività di traduzione e beneficò delle cure mediche di Abramo di Balmes, morto nel 1523. Il grammatico e filosofo laureatosi in arti e medicina con dispensa papale di Alessandro VII. All'Università di Padova, Del Medigo incontrò anche il giovane studente Pico della Mirandola, iniziandola allo studio dell'ebraico e traducendo per lui molti testi dall'arabo e dall'ebraico. Pico apprese invece le derive del cabalismo che Elia aveva demistificato filologicamente da Johannan Alemanno, uno studioso laureato a Padova 10 anni prima da Leone di Vitale. In questa attività di traduzione e stampa in latino di fine 400 vanno menzionati anche gli aforismi di Mosè Maimonide, che terminavano con una aperta critica al metodo di Galeno. Per Maimonide, 1135-1204, l'osservazione diretta del corpo umano costituiva un momento fondamentale per la conoscenza e la pratica medica che non poteva essere trascurato. Mosè anticipava in questo modo le posizioni di anatomisti come Berengario da Carpi, 1460 circa 1550, Gabriele Zerbi o Alessandro Benedetti, 1450-1512, che aprirono la strada al fondamentale contributo di Andrea Vesalio, 1514-1564, nel 500. Talvolta furono le grandi personalità dello studio come Gabriele Falloppia, 1523-1562, Girolamo Fabrici d'Acqua Pendente, 1537-1619 e Galileo Galilei a promuovere lauree di ebrei. Galilei in particolare appoggiò la laurea dell'ebreo mantovano Davide Pantaleone, nipote di Abraham, il grande medico che curò, tra gli altri, il re di Napoli Ferdinando d'Aragona, Galeazzo Maria Sforza e Giovanni dalle Bande Nere. Abraham riuscì a guarire da una ferita il condottiero una prima volta, ma una seconda, inferta da un colpo di falconetto, costò a Giovanni l'amputazione dell'arto, senza comunque evitargli di morire di cancrena. Tra il XVI e la fine del XVIII secolo, l'Università di Padova divenne il più grande centro di insegnamento in Europa per gli scolari ebrei, in un clima di sostanziale tolleranza e protezione promosso dalla Serenissima, che andava in controtendenza rispetto al resto d'Europa. A Padova giungevano scolari provenienti da lontane comunità d'Europa. Nel 1616 venne istituito il Collegio Veneto e gli ebrei cominciarono ad addottorarsi in questa sede. È stato calcolato che tra il 1619 e il 1721 non meno di 149 ebrei si laurearono a Padova, stima che sale a 325 se calcolata fino al 1816. Questi studenti erano esentati dall'obbligo di indossare l'infamante berretta rossa che tutti gli ebrei erano tenuti a portare al di fuori del ghetto, segno distintivo che, in diverse forme, restò in uso a Padova fino alla caduta della Serenissima nel 1797. Questo non significa che gli studenti israeliti non fossero soggetti a vessazioni. Nel giorno della laurea dovevano offrire al bidello 170 libbre di dolci in 35 pacchetti, che sarebbero poi stati distribuiti ad ognuna delle naziones, corporazioni di studenti suddivisi per provenienza. Ma ancora più deplorevole era il continuo ripetersi, ad opera degli studenti dello studio di Padova, di furti di cadaveri ebrei da dissezionare. Sebbene la comunità israelitica avesse cercato di impedirlo anche pagando una tassa e avesse costruito un nascondiglio per riporre le salme prima della sepoltura, la pratica continuò a lungo, tanto che il Senato veneziano dovette intervenire più volte per scoraggiarla. Certamente, tra tutti i dotti medici ebrei che si laurearono nello studio di Padova tra 6 e 700, meritano almeno di essere menzionati quelli appartenenti alla famiglia Conegliano e Tobias Cohn, 1652-1729. Quest'ultimo stampò a Venezia nel 1708 un compendio che ebbe grande fortuna e divenne più tardi il medico del Gran Visir a Costantinopoli. Salomon Conegliano, 1640-1719, costruì a Padova una scuola di avviamento universitario per i giovani studenti. Il fratello Israel, 1650 circa 1717, divenne medico alla corte ottomana e amico del bailo Giovanni Battista Donà, che lo convinse a svolgere una rischiosissima operazione di spionaggio con l'aiuto anche del fratello Salomon. Avrebbe dovuto informare Venezia degli spostamenti dell'esercito turco che stava muovendo verso una destinazione allora sconosciuta, Vienna. Cinta d'assedio dai turchi a luglio del 1683, la città imperiale sarebbe stata liberata 3 mesi dopo dalla cavalleria del re polacco Giovanni III Sobieski. L'anno successivo, polacchi, imperiali e veneziani assediarono invano Buda, che restava turca, e gli ebrei vennero accusati del fallito assedio. Così, mentre la famiglia Conegliano sventava diverse congiure ordite contro Venezia, il popolo padovano, ignaro di tutto, entrava nel ghetto saccheggiandolo e accusando gli ebrei di essere nemici della Serenissima.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Psicologia Facile. Si può prevenire la depressione? La difficile convivenza con un male sotterraneo che mina l'esistenza e inibisce il benessere. Di Massimiliano Stramaglia. La parola depressione indica una patologia. Molti fraintendono il significato di questo termine medico, confondendolo con uno stato d'animo cupo, accompagnato da un senso di chiusura o ripiegamento in se stesso, perpetuato con un atto volontario da parte di un soggetto passivo o poco responsabile. La verità è ben altra. È necessario comprendere che la depressione è un disturbo del tono dell'umore, degli affetti e degli stati emotivi. Non a caso, infatti, si usa l'espressione «il soggetto è a terra», sottolineando il parallelo con deprimersi, che significa, per l'appunto, buttarsi giù. Va inoltre sottolineato che la depressione nasce sempre da un'emozione e ha un impatto emotivo molto grande. Le emozioni maggiormente coinvolte sono la paura di essere inadeguati e la rabbia di non sentirsi mai all'altezza. Dietro una depressione, inoltre, si nasconde un sentimento di abbandono, di perdita o una ferita affettiva. Eppure, nonostante queste peculiarità comuni, ogni depressione è un caso a sé stante. Ad esempio, sappiamo che esiste una relazione fra l'essere depressi e l'essere figli di genitori depressi. Non sappiamo se ciò dipenda da una predisposizione naturale o da ragioni di ordine culturale, come per esempio dal modo in cui i nostri genitori ci hanno educati, ma come ogni altra malattia, ciascuno di noi manifesta un personale corredo di sintomi in maniera soggettiva. Dunque, per capire a fondo il problema, è necessario interrogare i soggetti direttamente, analizzando i loro vissuti e i contesti in cui si muovono. Ogni depressione, infatti, è una storia personale in cui si intrecciano dati biologici, chimici e culturali, ed è solo all'interno di una narrazione condivisa che è possibile curare il paziente, evitando il rischio sempre presente di ricadute. È questa la ragione per cui la medicina narrativa, attenta alla storia del sofferente e alle modalità attraverso le quali l'ammalato racconta del suo male, sta prendendo piede a livello internazionale. La depressione colpisce proporzionalmente più le donne, sia per motivi biologici che socioculturali, come la tradizionale disparità di genere, che costituisce uno dei motivi di stress più dolorosi per il sesso femminile. La sua più tragica impronta è data dal fatto che può presentarsi più volte nell'esistenza di un individuo e sotto forme diverse. Essere stati depressi espone al rischio di esserlo nuovamente in misura maggiore rispetto a quanti non hanno mai sofferto di questo disturbo. Per tale motivo è importante imparare a riconoscere ed evitare la personale zona di rischio, ovvero lo spazio psicologico all'interno del quale si creano le premesse e le condizioni per lo sviluppo della malattia mentale. Ognuno di noi ha una tolleranza al rischio che varia da un soggetto all'altro. È fondamentale riconoscerne i segnali per fare in modo di prevenire l'insorgere del male. A puro titolo d'esempio, citiamo alcuni fattori di protezione contro la depressione: la cura della salute intestinale, astenersi dai contesti competitivi prediligendo quelli cooperativi, imparare a festeggiare i piccoli e grandi successi, mangiare sano, rimanere in contatto con la natura, fare attività fisica, leggere libri, coltivare curiosità intellettuale, avere una buona vita sessuale. Infine, per quanto possibile e se adulti, sarebbe opportuno evitare persone emotivamente tossiche, ovvero le persone giudicanti, non riconoscenti e astiose, compresi gli eventuali familiari con tali caratteristiche. In questo modo possiamo scongiurare sofferenze inutili, nel senso che il dolore da esse provocato non serve a nulla. Non tutti però sono a favore della prevenzione del male di vivere, perché si temono nuovi e ingenti investimenti nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche o strumentalizzazioni culturali di varia entità. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, a spiegare che si deve approfondire la conoscenza della depressione allo scopo di limitarne i danni. Per uscire dal vortice della malattia risulta particolarmente importante il dialogo, esplicitando senza remore il disagio avvertito. Questa confidenza, però, deve essere indirizzata a qualcuno di cui ci fidiamo, di persona, evitando i social network. Se nella nostra sfera di amicizie o dei familiari non identifichiamo nessuno in grado di comprendere il nostro stato d'animo, sarà opportuno chiedere al medico di famiglia, che ha tutte le competenze, per suggerirci un'eventuale cura farmacologica in base alla nostra anamnesi. L'esercizio fisico, come detto prima, è una buona cura. Una passeggiata consente il movimento, l'osservazione e l'incontro. Tre forme di apertura rispetto alla chiusura coatta in cui ci vincola la depressione. Scrivere un diario è utile per prendere le distanze dalla parte depressa e fare emergere fra le righe la parte vitale residua, ovvero la voglia di vivere che è insita in ognuno di noi. Infine, educarsi all'autoironia, non prendersi troppo sul serio, imparare a ridere delle avversità, costituiscono atteggiamenti che preservano dal decadimento e dal degrado mentale, oltre a essere sinonimi di intelligenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. L'uomo e il cane. Una lunga storia d'amore. Fin nelle più antiche civiltà, i cani sono stati i compagni prediletti dell'uomo, che ne ha individuato le caratteristiche più desiderabili e ha creato razze corrispondenti alle sue esigenze. Probabilmente, per questo, il cane ha, tra tutti gli animali, la più grande variabilità fisica e comportamentale. Teniamone conto, sia quando scegliamo il nostro amico, sia quando lo portiamo con noi in società. Di Sabina Mari. Grande, piccolo, piccolissimo. A pelo corto o lungo, a tinta unita o chiazze. Oggi il cane è la specie con la più alta variabilità fisica. Le 360 razze ufficialmente riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale appartengono tutte alla specie Canis familiaris. Breve storia del cane. In migliaia di anni, attraverso incroci mirati, abbiamo plasmato il nostro amico per favorire le caratteristiche fisiche o comportamentali che più ci interessavano. Tra i primi cani c'erano i molossoidi dell'antica Mesopotamia, cani massicci e combattivi, selezionati per difendere le greggi e proteggere i villaggi. In Egitto c'erano i levrieri, veloci compagni nella caccia. Quanto ai romani, proclamarono l'impero patria dei mille cani e ne selezionarono una grande varietà, i cui principali utilizzi riguardavano la guardia, la pastorizia o le compagnie. Nel Medioevo si affermarono i bracchi e i bloodhound, impiegati per seguire la selvaggina senza abbaiare, ma anche i bassotti, abilissimi nello stanare le prede nella tana. Tra il XVII e il XVIII secolo furono scritti i primi saggi di genealogia delle razze canine, in cui si fissavano i caratteri distintivi. Nel 1861 a Londra e poi nel 1863 a Parigi si svolsero le prime esposizioni, in cui gli allevatori esponevano gli esemplari migliori. Nacquero anche i primi club di razza. Ogni razza ha il suo standard. Con gli inizi del Novecento, i club di razza iniziarono a svolgere un ruolo di primo piano nella selezione dei cani. Da allora vi fanno parte tutti gli allevatori ufficialmente riconosciuti e al club aspetta il compito di definire lo standard, ovvero l'insieme delle caratteristiche fisiche e comportamentali proprie della razza. Lo standard è un riferimento di grande utilità, perché è su di esso che si valutano gli esemplari da impiegare come riproduttori. I migliori vantano pedigree di alto linguaggio, con tanto di certificato che attesta la genealogia del cane, dai genitori sino ai trisavoli. Sulla base dello standard, gli allevatori lavorano anche per correggere eventuali difetti che che possono pregiudicare la salute psicofisica dei discendenti. In passato, infatti, non sono mancati casi in cui si è posta molta attenzione a certi caratteri fisici a discapito del benessere degli animali. Accade ad esempio con i Doberman, che nel secolo scorso mostravano un carattere aggressivo e poco equilibrato. Con i pastori tedeschi soggetti alla displasia dell'anca e ancora con i dalmati, vulnerabili a una sordità di natura genetica. Ora, gli allevatori più responsabili e qualificati stanno molto attenti a queste problematiche, ma ciò non basta a mettere al riparo gli animali da chi vuole speculare. Ne sono un triste esempio le razze toy giocattolo e i teacup dog, cani così piccoli da stare in una tazza da tè. Queste varietà, oggi molto di moda, sono frutto di selezioni così estreme che portano sul mercato esemplari fragili e vulnerabili alle malattie, anche di natura congenita. Guida pratica al galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante, in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto, persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. Al ristorante. Per evitare che possa disturbare abbaiando o agitandosi per chiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristoratore la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato, dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però. Può farla cadere e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico richiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo poche piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane, fin da cucciolo, a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato, per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchirsi le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino, o nel caso si possieda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione, che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione, mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire sui letti o divani. Non lasciarlo solo, perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questioni di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi, o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose zuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli abitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico, favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio, pieghevoli e costituite da particolari bottigliette di plastica provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco, della marca abituale, lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza, e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida hanno la precedenza. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre, hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Cantami, o Maus, il mondo di oggi spiegato dagli antichi, di Michele Mirabella, Mondadori 2011, letto da Elsa Sabbadin. Nessuno meglio degli antichi riesce a spiegarci il mondo di oggi. Cleopatra, la regina egizia che ha saputo trasformarsi in un'icona immortale, può insegnarci le regole del marketing più di tanti incravattati consulenti aziendali. Le tragedie di Shakespeare ci fanno riflettere sui nuovi mezzi di comunicazione. Cosa sarebbe successo se Giulietta avesse avuto il cellulare? Nell'atmosfera divertita di un simposio d'altri tempi, con un'ironia che mai lascia il posto alla seriosità e alla noia, l'autore confronta i grandi miti del nostro passato e le piccole manie della nostra epoca.
3: Nessuno, meglio degli antichi, riesce a spiegarci il mondo di oggi. Cleopatra, la regina egizia che ha saputo trasformarsi in

il cellulare. Omero può farci capire come i mass media raccontano la guerra. Giulio Cesare e Alessandro Magno come i politici usano la comunicazione, con illuminanti paralleli fra il nodo di Gordio e il taglio dei nastri. E poi le piramidi e i tronisti, Facebook e il fiume Lete, il Discobolo e Francesco Totti. Nessuno meglio di Michele Mirabella, il professore della televisione italiana, esperto e appassionato di cultura classica e docente universitario di sociologia della comunicazione, poteva fare un libro come questo. Nell'atmosfera divertita di un simposio d'altri tempi, con un'ironia che mai lascia il posto alla seriosità e alla noia, l'autore confronta i grandi miti del nostro passato e le piccole manie della nostra epoca. L'affascinante cortocircuito temporale ogni volta rivela uno spunto, mostra un guizzo, regala un lampo o un sorriso, e una pagina dopo l'altra si scopre l'insospettabile, illuminante attualità della cultura classica. Michele Mirabella, pugliese di Bitonto, è regista, autore e attore di teatro, radio, cinema e televisione. Fra i suoi programmi ricordiamo Elisir, Cominciamo bene, Amor Roma e A prescindere. Docente universitario, giornalista e saggista, ha pubblicato Fare teatro, La lunga vita di Elisir, La più bella del villaggio, Lo spettatore vitruviano ed alcuni racconti. Raccomandazione. Mi chiedono qualche volta di presentare dei libri. La faccenda ha bisogno di molto tempo per la lettura e il tempo manca, ma talora non si può rifiutare l'invito ed è un bel guaio. Ho scoperto però che il modo migliore per presentare un libro è non leggerlo, perché così il senso di colpa spinge a parlarne bene, annaspando certo, citando il risvolto di copertina e il sentito dire, ma in genere la si fa franca. Al pubblico si chiederà scusa se la lettura è stata ansimante e lacunosa, l'invito all'acquisto sarà insistente e cordiale, l'autore sarà contento lo stesso e firmerà le copie e l'editore sarà appagato. Mi hanno invitato a una cena per presentare questo libro a ospiti eruditi, di spirito arguto e sagace, che frequento spesso per il piacere del simposio e la raffinatezza della conversazione. Sono compagni di banchetto, dotti e buontemponi. Della loro compagnia mi pregio ormai da anni e non intendo deludere le loro aspettative. Ho bisogno di ispirazione. Cantami, o musa, ispirami le parole per mostrare ai convitati quanto nelle gesta degli antichi, nei loro amori e nelle loro guerre, nel loro presente e nel nostro passato, si possano leggere anche le moderne vicende umane. Cantami, o musa, perché io devo ricambiare i miei ospiti con qualche storia del tuo repertorio per avvincerli e farli riflettere che, di simposio in banchetto, senza saperlo, hanno versato nelle mie pagine i loro racconti, i loro personaggi e i nostri brindisi. Cantami, o musa, di eroi invincibili, di artisti geniali, di dive austere, di uomini innamorati. Raccontami degli dei faccia tosta in televisione e degli attori esitanti sull'Olimpo, dell'epica ronzante in internet e dei naviganti del mito e delle storie della storia nella grandiosa rete mediatica. Cantami, o mouse. I lettori, curiosi di rintracciare nella mitologia delle molte diverse età del tempo vissuto, ragioni e modi per comprendere il presente e intuire il futuro, sono chiamati a leggere queste pagine. Io il libro l'ho letto, anche perché l'ho scritto. Mi domando se sempre gli autori leggano i libri che scrivono. Io l'ho fatto e il libro mi è piaciuto. Tra moglie e marito non mettere il mito. Pippa, un nome di donna, anzi un vezzeggiativo attivato da una soave lallazione. Pippa deriva da Filippa,

di sentire la tenerezza materna che intrattiene la pupa Pippa alle prese con la pappa di Pippa. E per chi è la minestrina? Per lo zio? No. Per il nonno? No. E vola, vola, vola, è per questa bimba. Una bimba destinata a red carpet più altezzoso e altolocato che si possa sognare di calcare. Pippa sarà famosa. Grazie a una sorella che si chiamava Catherine con l'H, come garantisce Wikipedia, che ci segnala anche il suo vezzeggiativo Kate. C'era una volta un principe, non particolarmente azzurro e non particolarmente solitario, un principe moderno, un'altezza reale, che guidava l'elicottero, beveva birra con gli amici e giocava a racchettoni. Suo fratello, più giovane e quindi un po' meno principe, qualche volta esagerava. Beveva birra più alcolica e si vestiva da nazista. Per scherzo si scusava. Di cognome faceva Windsor. Sì, signora mia, proprio loro. Dio salvi la regina. Il principe principale, detto anche erede al trono, si chiamava William e forse gli amici lo chiamavano Bill. Bill si innamora di Kate, che si era preventivamente innamorata di Bill, e gli eventi felicemente precipitano. Gli dei Windsor sono tutti d'accordo, i mortali Middleton pure, tripudiando. E ci mancherebbe altro. Nel reticolo della favola si colora la cronaca dei nostri giorni. Le regali nozze si celebrano in grande spolvero nella primavera dell'anno del Signore 2011. William potrebbe succedere a Sua Maestà la regina Elisabetta II da un momento all'altro. Il più tardi possibile si affrettano ad augurare gli affezionati sudditi del Regno Unito. Quanto a Kate, da un momento all'altro diventerebbe principessa consorte. Tutto va liscio. I due giovani si sposano nell'abbazia di Westminster ed è il matrimonio del secolo, anche se i soliti maligni obiettano che sia un po' presto per stabilirlo. Vuoi che nei prossimi 89 anni non si trovino un altro paio di semidei che convolino a nozze altolocate? Aspettiamo a decidere. Chi non aspetta, invece, sono i media che con assiduità nell'ultimo secolo hanno allietato tutte le feste in casa Windsor con la loro discreta presenza. Già negli anni 30, quando le tecnologie emettevano pionieristici e britannici vagiti televisivi, la BBC trasmise la solenne processione in Hyde Park per l'incoronazione di Giorgio VI. Gli indici di ascolto furono quel che furono, un'inezia, ma l'importante era cominciare. Negli anni 50, un'altra grande diretta. L'incoronazione di Elisabetta II. Per l'occasione la stampa inglese si preoccupò di coniare il neologismo Eurovisione per spiegare al pubblico il collegamento tra le reti europee. Il tripudio per le nozze di Carlo e Diana ancora rimbomba dagli anni Ottanta e continua a essere evocato dall'immane tabloid globale. Con William e Catherine, i media del terzo millennio non possono che scodinzolare alla festa acclamata dietro una cortina di sicurezza di 5.000 uomini e davanti a una platea di miliardi di spettatori incantati. Ma c'è un'ombra che appanna la gioia di ciambellani e caudatari e soprattutto toglie il sonno al Royal Art Director, le iniziali dei nomi degli sposi. William e Catherine. WC. WC vuol dire gabinetto, non c'è niente da fare. In tutta Europa. Figuriamoci in Inghilterra dove l'acronimo ha gorgogliato per la prima volta. E non nel senso di governo o ufficio, come si usa qualche volta a dire in Italia. Già dire gabinetto di Sua Maestà sarebbe in ogni caso sconsigliabile, figuriamoci emblematizzare Faust e nozze regali con WC ricamato dovunque, trascritto sugli inviti, le partecipazioni, i menù, istoriato sulle porcellane e i cristalli, intarsiato nelle boiserie,
proiettato rumorosamente nelle sigle televisive. Abbreviazione impensabile e riprovevole. WC non può essere. E non è. Si cambia l'ordine tradizionale delle iniziali nei souvenir del matrimonio. Ne deriva che la C della borghese Catherine sovrasta la W del nobile William in ogni gadget ufficiale dell'evento. La traccia in oro riservata allo sposo non basta a sminuire il ruolo di quella C che troneggia proprio sotto la corona. Per molto meno in altri tempi avrebbero diligentemente scricchiolato sugli arcigni cardini le reali porte della Torre di Londra. Ma non basteranno delle altezzose stoviglie, per quanto pregiate, a seminare la discordia sulla tavola del banchetto reale. Il mio regno per un centrotavola? Andiamo! A proposito di centrotavola, pare sia prescritto che il ninnolo civettuolo debba essere il regalo delle cognate, invitate che hanno un ruolo delicatissimo non solo nei caserecci sponsali latini, ma anche nei vertiginosi wedding days anglosassoni, come dimostra Pippa. Pippa Filippa, la sorella di Kate Catherine, è anche lei commoner. Bisnipoti di minatori che sudarono e annerirono nelle miniere dei Bowes Lane. Come si chiamava la bisnonna di William prima di sposare Giorgio VI? Quando si dice le coincidenze. La cognata, memore delle rustiche origini, il suo centrotavola non l'ha voluto far mancare a Westminster. Incedendo con decisione sui suoi tacchi a spillo, in bianco concorrenziale e reggendo lo strascico di sua sorella, firmava la sigla di chiusura dell'avanguardia del corteo. Con le sue movenze posteriori. In pochi fotogrammi è balenato nel mondo il guizzo morbido delle sue fattezze di moderna Venere Callipigia. Natiche, insomma, buttate lì come la mela di Eris sul tavolo imbandito per le nozze di Peleo e Teti. Eris e la fascia di Miss Olimpo. Eris, discordia. Detta anche contesa nella mitologia greca, presiedeva la litigiosità nell'arco ispido che va dalla scazzottata stradale fino alla guerra globale. I mitografi la descrivono come una donna dalla velenosa chioma di serpi che, spietata e sanguinaria, godeva nell'animare conflitti e dissidi. La rabbia furente e la coazione alla violenza crudele erano le sue specialità. A volte non ricorreva neanche a pretesti. Bastava litigare, far litigare e bearsi. La dea era figlia, sorella e moglie di Ares, il dio della guerra. È da crederci che avesse la vocazione a seminare odio. Contemporaneamente tormentata dai conflitti col papà, dai bisticci col fratello e dalle liti coniugali, si era guastata il carattere. Al tempo in cui le davano retta, pur non invitandola ai ricevimenti, pare abbia fomentato anche una rissa per un celebre mancato diritto di precedenza a un incrocio tra Edipo Girovago e Laio Re, padre e figlio, inconsapevoli di esserlo. Dei guai che seguirono ancora si racconta in tutti i teatri classici e, appassionatamente, si discute sui lettini degli psicanalisti. Eris, dicevamo, fu l'istigatrice dell'alterco mitico durante le nozze tra Peleo e Teti. Mortale lui, ninfa dei mari lei. Un'unione impreziosita da una democratica differenza di classe ben prima del clamore di William Kate e di qualsiasi Cenerentola. Per celebrare il fausto evento, Zeus, come si conveniva nell'Olimpo bene, invitò tutte le personalità di riguardo a uno sfarzoso ricevimento. Il parterre dei VIP riuniti a banchetto fioriva di ospiti come Era, Efesto, Afrodite, Atena, Apollo, Dionisio e ogni altra celebrità del Pantheon della Grecia antica, vale a dire dello Star System del tempo. Igino, nelle favole, ci informa che Peleo e Teti trascurarono prudentemente di far recapitare anche solo la partecipazione di nozze a Eris. Come biasimarli?
Astiosa sino alla cima dei serpenti, di certo non sarebbe stata un buon auspicio per la loro felicità coniugale. Ebbene, la dea anguicrinata, con tanto di permanente allebisce, si presentò lo stesso ai cancelli della sala ricevimenti e, bloccata dalla security olimpica all'ingresso, trovò il modo di scagliare sul tavolo del convito nuziale, proprio a tiro della mano di Zeus, un prezioso quanto subdolo dono, una mela d'oro, il proverbiale pomo della discordia. Sull'asperimo omaggio si leggeva incisa l'iscrizione «Te Calliste», cioè «Alla più bella», una dedica pericolosa perché istituiva un primato ambito da tutte le divine e vanitose commensali. Pericolosa per il giudice, si intende, oberato dall'onere di un'elezione evidentemente discrezionale e che non contemplava premi di consolazione. I bambini che restano in noi hanno già riconosciuto il mitologema del mancato invito e della connessa vendetta che reggono la favola La bella addormentata nel bosco con l'inspiegabile narcosi e il bacio del risveglio. Le concorrenti più litigiose e determinate a conquistare la fascia di Miss Olimpo erano le molto charmant Era, Atena, Afrodite. Chiunque avrebbe perso il sonno per eleggere la più radiosa tra queste bellezze. Come sancire l'avvenenza suprema e come inevitabilmente ammettere il fascino minore delle altre? Certo, con l'infame lancio della mela d'oro, Eris non aveva designato come giudice un centauro opinionista qualunque o una ninfa aspirante soubrette, bensì Zeus, il padre degli dèi, il dominatore del cielo, del tuono e dei concorsi, oltre che infaticabile tambour de femme. Stiamo parlando dell'editore dell'Olimpo in persona. Nulla avrebbe potuto far vacillare il suo piglio deciso e la sua insindacabile volontà. Infatti, preso il pomo tra le mani, si levò dallo scranno e, tormentando la folta barba, solennemente emanò la sua sentenza. Passo. Per togliersi dall'impiccio e anche per scansare le ritorsioni della gelosissima moglie Era, nel caso assai probabile, avesse preferito le grazie delle avversarie, l'onnipotente Zeus decise di delegare. E per non fare torto ai colleghi che gozzovigliavano a tavola, addossò il gravame del verdetto a un mortale. Non uno a caso, ma un predestinato. Per comandare c'è sempre tempo. Zeus ordinò a Hermes di scortare le contendenti al cospetto di Paride, un pastore troiano, in modo che si potessero sottoporre alle sue valutazioni estetiche. Oggi sappiamo che Paride in realtà era il figlio minore di Priamo, re di Troia, ma allora non era ancora avvenuta l'agnizione che l'avrebbe rivelato un principe al pari di William. Paride pascolava le pecore perché durante la gravidanza di sua madre, un menagramo, uno tra i tanti Tiresia indispensabili ai plot dei miti, aveva previsto un mare di guai scatenate dall'ennesimo figlio. Priamo era prolifico, di figli se ne aspettava una caterva e, affidandosi a quel dubbio spirito paterno ricorrente nella mitografia come nella favolistica, consegnò a un pastore il fantolino per liberarsene. Il principino però sopravvisse grazie al buon cuore di alcuni mandriani che lo chiamarono Alessandro, cioè colui che protegge, e lo avviarono a una rassicurante carriera di allevatore, specializzato, pare, nel contrastare gli abigeati. Mai fidarsi di terzi. Come si accorgerà la spietata regina di Biancaneve, afflitta pure lei da problemi di mele e mandatari inetti. Al momento della nomina come giurato unico dell'esclusivo concorso, Paride conduceva ancora l'umile vita da rustico Alessandro tra cacciotte e filati di lana. Mentre le sue pecore brucavano sul monte Ida, apparvero tre dee nude come mamma o chi per lei, nelle varie teogonie, le aveva fatte.
Gli mancò il fiato e, assorto in una sconcertata contemplazione, realizzò la complessità della scelta appena gli spiegarono il regolamento. Le concorrenti, forse per eludere ulteriori rimbalzi ed esitazioni, presero subito a mercanteggiare per la vittoria. E fu il primo voto di scambio che memoria d'uomo, anzi di semidio, riporti. La maestosa Era, regina dell'Olimpo, per ottenere un risultato favorevole, offriva ricchezze infinite e poteri smisurati, al punto da rendere l'elettore padrone del mondo intero. Pallade Atena prometteva il dono della sapienza e dichiarava che nei primi 100 giorni del mandato, in caso di vittoria, avrebbe fatto di Paride il più valoroso tra tutti i guerrieri e il più abile tra tutti gli artisti. La seducente Afrodite, dal canto suo, assicurava che, nel caso il responsole avesse arriso, gli avrebbe regalato l'amore della più bella fra tutte le donne mortali, Elena, moglie del re di Sparta Menelao. Menelao figurava nell'agenda di Eris tra i migliori e più rissosi confidenti, come confermeranno in seguito innumerevoli intercettazioni. Paride ascoltò con attenzione i comizi, valutò attentamente grazie, muliebri e programmi e, dopo una breve riflessione che potremmo rubricare come silenzio elettorale, votò. Assegnò la mela d'oro alla candidata che garantiva un così lussuoso appagamento delle sue smanie erotiche. Monte Ida, collegio uninominale, elettori 1, votanti 1, astenuti 0. Ottiene la maggioranza assoluta Afrodite. La preferenza espressa per la dea dell'amore fa tornare in mente una stagionata sentenza che riassume una piccola filosofia da boudoir, evidentemente ancora ignota al principe pastore. Cumannà è meglio ca' fottere. La locuzione contiene un lemma un poco greve, addolcito solo dall'intonazione che vuole essere vernacolare con quel verbo tronco del tutto meridionale, per la precisione napoletano. L'adagio è notissimo e il suo senso molto spesso condiviso, non sempre, ma molto spesso. Il modo di dire esprime una consapevolezza freudiana ante litteram circa la voluttà del potere che riassumerebbe sublimazioni in campo sociale delle più intime pulsioni o frustrazioni delle sfere sessuali e, più poveramente, genitali. I maligni ritengono, e ritenevano anche all'epoca dorata di Paride, che la tesi per cui vi è maggior piacere nell'imperio che nella fornicazione discenderebbe da un'altra constatazione fatale che arriva a una certa età, quando si registra una, diciamo così, diminuzione della propensione e resistenza alle corvi d'amore, d'amore fisico. In verità non è una certa età. È un'età certa, ahimè. Generalmente è l'età in cui quelli a cui tocca fanno carriera e possono comandare. Come si potrebbe dire, si lascia il talamo e si scende in campo. E allora arriva questa specie di premio di consolazione che la saggezza popolare sancisce con l'adagio in questione. Non erano davvero queste le condizioni anagrafiche di Paride, quando giovanissimo ebbe l'occasione di emanciparsi da capre e armenti per intraprendere con garantito successo la carriera politica, militare e artistica. Gli sarebbe bastato un voto per primeggiare globalmente da enfant prodige, parola d'idea, ma niente. Non ci fu verso di dissuaderlo dal ribaltare l'aforisma campano e scegliere quell'altra cosa lì che non ripeto, tanto hanno capito tutti. In fondo aveva ragione. Quale gusto c'era a diventare padrone del mondo, poi? Perché non accontentarsi dell'esiguo confine del proprio villaggio o, meno ancora, della propria casa? Canticchiò nel suo dialetto frigio quell'inno che in latino diventerà coro della goliardia. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus.
Gaudeamus sigitur, juvenes tum sumus. E forse sentenziò in conclusione, per comandare c'è sempre tempo. Ancora si sente balbettare la vecchia nenia rapsodica. Non son padrone nemmeno a casa mia, i pantaloni li porto io, ma chi comanda è mia moglie. In verità pari dei pantaloni li dimenticava volentieri un po' dovunque, pagliai, tuguri e camere da letto. Figuriamoci poi se la camera da letto è quella di un re e se questo re è un tiranno che deve render conto a un'intera famiglia di rapaci conquistatori e mercanti. Questi sì che vogliono essere padroni anche a casa d'altri, soprattutto se edificata e ostinatamente riedificata 10 volte nello stesso posto, laddove cioè si controlla il traffico. Almeno così Menelao aveva saputo e poi confidato a suo fratello Agamennone, intercettando i racconti che un certo Ulisse aveva inteso dai naviganti del mare Oceano, che narravano nelle osterie degli Angiporti di una città chiamata Troia. Era costui un re minore che bazzicava le lontane isole Ionie, esperto dei vizi umani e del valore, come più tardi sarà riconosciuto da un altro curiosone non da poco. Odisseo, tale era il nome greco di Ulisse, restò a lungo indeciso tra il Cumannà e il Fottere, e questo provocò un'odissea di viaggi e avventure e, per secoli, l'aggravio dolcissimo e indimenticabile dei programmi scolastici. Paride no, Paride scelse. Incise sul tufo delle immani mura di Ilio, Paride ama Elena, e perse molti amici nel mar Egeo, e rinunciò alle pretese regali. Quanto sarebbe utile e provvidenziale, seppure taluni nostri contemporanei preferissero Afrodite al potere, anche arrivati a una certa età, quella in cui tradizionalmente ci si consola come suggerisce la saggezza partenopea, ce ne sono di testardi restia la mutualità del desiderio che continuano a preferire i doni di Era e le promesse di Atena. Cocciuti vezzeggiano, caparbi, il loro ego ipertrofico a cui gioverebbe un poco di sesso scapigliato invece delle tante ambasce e ansie della politica. È anche vero che oggi la scienza si incarica di fornire supporti capaci di scardinare l'imbarazzo della scelta tra la voluttà dei sensi e le lascivie dell'imperio. Ma attenzione! Chi scende in campo per più agevolmente salire sul talamo finisce per trascurare il bastone del comando, distratto nella gestione della cosa pubblica da preoccupazioni, per così dire, pubbliche. E questi si attira le critiche sin dal tempo di Priamo. Di fatto, però, neanche il giudizio di Paride fu accolto tra pacifici consensi e sportive congratulazioni. Dopo aver indossato la fascia da Calliste, Afrodite onorò la promessa aiutando il suo elettore a conquistare Elena con quel rapimento che accese la miccia della guerra di Troia.

Avete ascoltato un estratto da Cantami, o Mouse, il mondo di oggi spiegato dagli antichi, di Michele Mirabella, Mondadori 2011, letto da Elsa Sabbadin.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il Molise in furgone. Mattia Di Carlo. Quella del 2010 fu l'ultima estate molisana trascorsa in vacanza con mio padre. Si partiva in furgone da Lecco verso le 3 del mattino dei primi giorni di esodo d'agosto per cercare di evitare il traffico emiliano, che dallo svincolo tra la A1 e la A14 adriatica trasformava quasi di colpo l'asfalto e le corsie diventavano solo due. I tiri in sorpasso e gli imbecilli al volante puntualmente ci tenevano bloccati per ore su strade roventi senza aria condizionata, con mezzo pacchetto di Marlboro e una bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante bollente. 720 chilometri di magliette appiccicate ai sedili, musica, finestrini abbassati e almeno 4 soste in autogrill per raggiungere Guglionesi, l'amato paesino a pochi minuti dal poco mare molisano. Per tutto il periodo delle vacanze, poi, le mie giornate le passavo così, col mio vecchio in furgone, girando per le coste, le pinete sulla sabbia, i laghi in collina o i paesi più sperduti del Molise, in cerca di mozzarelle di bufala e castelli medievali diroccati. I CD erano sparsi dappertutto nell'abitacolo dello Scudo Blu, su tutto il ripiano alto, ai lati, sotto le maniglie, nel portaoggetti, sul sedile del terzo passeggero e sotto ai piedi. Raccolte, prime uscite da edicola, originali, tarocchi, in cartone, inserti di riviste. C'era Black Market dei Weather Report, c'era The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, c'erano Pino Daniele, di Alma Megretta, Joe Cocker, gli XTC, i 24 Grana, Miles Davis e Frank Zappa. C'erano i Rolling Stones e quell'album fenomenale ascoltato in furgone in giro per il Molise. Era Let It Bleed, la pronta risposta di Mick Jagger e compagni ai Beatles nello stesso istante in cui questi uscivano con Let It Be. Quando papà raccontava qualche concerto vissuto nei primi anni Ottanta o qualche avventura in Westfalia, mitico e spartano caravan della sua epoca, in giro per l'Oriente, abbassava leggermente l'impianto, ma lasciando sempre il giusto volume per poter ascoltare il racconto e nello stesso istante, guardando fuori dal finestrino, assopirsi tra la musica, le cicche e il paesaggio in continuo e perpetuo mutamento. L'odore di sigarette mischiato a quello della pelle di papà